0: dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Festa Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

e a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

però. Chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero, tutto intero.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serena.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: 5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire passa una tastiera e un delay.
2: Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio. Anda le manito, hermano, con coraggio e corazón.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: Inga. Ora non ride più, inga, oh, inga, spacca. Causone mi spacca troppo. Inga, oh. Zio basta, il beatbox. Inga. Ma che? Oh, Berlusconi.
1: Ma sei tu, Jabal, ma come sei messo?
0: È a posto, a posto. Allora.
1: Senti, ma... Niente, niente, tu ti stavi iscarciofando nella canocchia de Bauda, l'ultima produzione di Causone, te lo dico perché ho visto arrivare, c'avevi quella musta lì.
0: Ma minghe minuto di fastidio, tale e quale, guarda.

0: si contano, ginocchia che si rialzano, e il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non hai visto uno vero, fino a che non hai chiesto un lavoro e ti è stato chiaro che il nero sei tu. Tante le tonalità del bianco, quante le storie di vita qua giù, dove il bianco diventa grigio, al massimo blu non respiro più. E il prossimo forse sei tu che ti credevi di essere bianco, fino a che non li hai visti in branco e allora hai notato le sfumature. Tante le tonalità del nero, quante le storie di vita qua giù, dove tutto diventa grigio e finisce blu non respiro più. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero.
0: Io non respiro, sai, l'aveva detto pure Cucchi, Aldrovandi, Mastro Giovanni, Cuve Bianzino, tutti. Non respiro, i morti a mare, in mezzo ai flutti, stessa fine, tutto uguale, stesso rituale, tutti. Tu che twitti e ti diverti a fare il bulletto con gli amichetti, che te ne importa se quelli ammazzano Willy Montero Duarte? Tu di sciacalli ne tieni le scorte, non me ne fotte, sono di parte per Dio, non respiro neanch'io e non tengo nient'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego, almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo, non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero.

che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al libeccio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti.

0: Marinai, tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Con l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zattere esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. E le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli e 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che è tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai.

Radio Nadurto, torniamo quindi in studio in diretta e per i prossimi 30 minuti parleremo della festa di Radio Nadurto andando ad ascoltare i brani di vari artisti che suoneranno alla 34esima edizione della festa di Radio Nadurto. In certi momenti quest'anno la festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto, 18 giorni nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a pochi metri dal capolinea della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Tutte le informazioni e tutto il programma completo lo si trova sul sito www.festaradio.org. Dunque, iniziamo quindi, come anticipato, questi 30 minuti di compagnia con i brani che verosimilmente sentiremo anche alla festa di Radio Nadurto il prossimo agosto 2026, andando ad ascoltare una band alternative rock italiana nata alla fine del 2016 a Brescia, quindi 10 anni fa. Loro sono i Caracalma, suoneranno alla festa di Radio Nadurto la prima sera in apertura a Il Sic Tamburo e andiamo ad ascoltare il brano Fare Schifo.

0: E questi erano i Caracalma alla festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 5 agosto in apertura ai Sic Tamburo. Dal 5 agosto, la prima sera della festa di Radio Onda d'Urto, l'edizione numero 34, facciamo un salto in avanti andando al 19 agosto, dove troviamo un altro duo originario sempre della città di Brescia. Parliamo di Leaf e Barra 1, due rapper ma attivi nella scena hip hop underground italiana. Insieme hanno pubblicato diversi progetti, tra cui l'album collaborativo Supercella e il disco Mano Roja, usciti per Payback Records. Pochi mesi fa è uscito un altro album collaborativo, andiamo ad ascoltare il brano Sul Muro dell'album Area Cani.
1: È arrivato in tele

Abbiamo appena ascoltato il brano Sul muro di Barra 1 e Liffe sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 19 agosto. Dopo questa data, ancora tre serate prima della fine della festa di Radio Onda d'Urto, che si concluderà con Albo Rosi. Noi andiamo ad ascoltare la sua famosissima Kingston Town.

Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto, l'ultima sera, il 22 agosto, chiuderà questi 18 giorni della festa di Radio Onda d'Urto, 18 giorni che si attendono con trepidazione tutti, e 18 ovviamente, ma forse una data più delle altre. Stiamo parlando del 13 agosto, data e serata in cui si esibirà Caparezza con Orbit Orbit Tour. Lo ricordiamo, le prevendite online sono chiusi, i biglietti però si possono trovare direttamente ai cancelli della festa la sera stessa. Andiamo ad ascoltare il brano Patosfera.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: E questo era Caparezza, la festa di Radio Onda d'Urto, il 13 agosto 2026. Lo ricordo ancora una volta, le prevendite online sono chiuse, i biglietti si possono però trovare direttamente ai cancelli della festa la sera stessa. Continuiamo ascoltando i brani delle artiste e degli artisti che suoneranno durante la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, e ci fermiamo alla data del 9 agosto. Suoneranno i Casino Royale e in apertura Elly Cottino.
1: Assalti frontali nella strada, nelle strade, se

Abbiamo appena ascoltato il brano Sognatori di Ellie Cottino featuring Assalti Frontali. Ellie Cottino sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il prossimo 9 agosto in apertura al Casino Royale, e andiamo ad ascoltare un loro brano, il brano Anno Zero.

E questi erano i Casino Royale. Lo ricordiamo, alla festa di Radio Nadurto si esibiranno sul palco principale il 9 agosto 2026. Noi facciamo un passo indietro, tornando alla seconda serata della festa di Radio Nadurto sul palco principale, il ritorno di Noyz Narcos. E noi ci salutiamo, siamo arrivati alla conclusione di questi 30 minuti che ci hanno accompagnato ascoltando i brani delle artiste, degli artisti che si esibiranno alla 34esima edizione della festa di Radio Nadurto. Ci salutiamo con Noyz Narcos.

Radio Nadurto, torniamo in studio e i prossimi 30 minuti li dedichiamo alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Ad agosto 2026 Brescia ospiterà 18 serate di socialità, dibattiti, incontri e grande musica live con diversi palchi, ma anche libri, autoproduzioni, enogastronomia e confronto e scambio reciproco. La festa sostiene, lo ricordiamo a tutte le persone che ci stanno ascoltando, Radio Onda d'Urto, emittente antagonista, nata il 18 dicembre 1985 e che trasmette tutti i giorni senza un secondo di pubblicità, padrini né padroni. La festa di Radio Onda d'Urto sarà, come ogni anno, in Via Serenissima, a pochi metri dal capolinea sud della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora, per la precisione, a circa 150 metri. Il palinsesto completo lo si trova sul sito www.festaradio.org, ma noi iniziamo un po' con proponendovi alcuni brani degli artisti che suoneranno sul palco principale. Non iniziamo dalla prima serata, quindi da mercoledì 5 agosto, ma bensì dalla seconda serata con Noyz Narcos, artista che torna nel 2026 per la terza volta sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, e vi proponiamo uno dei brani a cui i fan sono più legati, Aspetta la notte.

E questo era il brano di Noyz Narcos, Aspetta la notte, il brano incluso nella riedizione dell'album Monster uscito nel 2014, un brano, come dicevamo, molto apprezzato sia dalla critica che dai fan di Noyz Narcos, anche un brano un po' atipico e riflessivo, a tratti malinconico, differente dai pezzi a cui solitamente Noyz Narcos ha abituato i suoi fan. Ma quindi Noyz Narcos suona il 6 agosto, il giovedì 6 agosto, e noi da questa data ci spostiamo a ben due date. Mercoledì 19 agosto sul palco principale Ensi, Nerone, Danny Five e il trio bresciano Liff, Arcobaledo e Barra 1, e giovedì 20 agosto con i Subsonica e in apertura Tara. Perché dico che ci spostiamo a due date? Perché c'è un brano che accomuna i Subsonica e Ensi, ed è il brano Il cielo su Torino, che andiamo subito ad ascoltare.

0: E il brano che volevamo andare ad ascoltare non... evidentemente c'è qualche problema tecnico, quindi cambiamo subito e ci spostiamo a un'altra data, una delle date più attese per così dalle persone che frequentano la festa di Radio Nadurto. Passiamo quindi a giovedì 13 agosto con Caparezza.
1: Ragazzi, ve lo chiedo per favore.
2: In coda si chiedono cosa architetti di strano.
3: Io? Cosa architetto di strano?
2: Boh, pensavo a Lucia Mondella nel letto che dice
4: Renzo.

che non vedi l'ora di dissentire. Non mi chiamare più Kappa, chiamami pala eolica sulla statale. Se per le rime che scrivo

0: No, io sono l'autore del disco.
1: Ah, ok, ma il suo collega?
2: Ma come io no? Guarda che io devo entrare per forza, se lo chiede a lui.
1: Mi spiace, bisogna essere più alti di così.
2: Così come?
3: E questo era Caparezza, lo ricordiamo, alla festa di Radio Onda d'Urto giovedì 13 agosto. Le prevendite online sono chiuse, ma direttamente ai cancelli della festa la sera stessa ci sarà la sottoscrizione. Quindi noi continuiamo arrivando, anzi tornando così, alla prima sera con i Sic Tamburo. Questo è il brano Sogno.

E questo era il brano Sogno dei Sic Tamburo, che suoneranno alla festa di Radio Nodurto la prima sera il 5 agosto. Noi, come anticipato, andiamo alla data di mercoledì 19 agosto e giovedì 20 agosto con il brano di cui parlavamo poco fa, ovvero il brano Il cielo su Torino dei Subsonica, questa volta featuring con Ensi Subsonica, che suoneranno giovedì 20 agosto, Ensi la sera prima, il 19 agosto.

E questo era il brano Il cielo su Torino, Subsonica featuring Ensi. Non è ovviamente la versione originale del brano, che è uscito anni prima. E, tra l'altro, un brano, una delle tracce più apprezzate, in cui i Subsonica raccontano una storia d'amore ambientata sullo sfondo della loro città, Torino, che così per in qualche modo esprimere questo legame con la città. Tra l'altro, una curiosità è che nello stesso anno dell'uscita Il cielo su Torino, i Colle del Fomento, citati dai Subsonica nei saluti del disco, hanno pubblicato Il cielo su Roma, anche in quel caso un omaggio alla loro città. Come dicevamo, il brano che abbiamo appena ascoltato, Subsonica, sul palco principale della festa di Radio Nadurto il 20 agosto, featuring Ensi, che suonerà la sera prima il 19 agosto. Non sarà l'unico artista sul palco principale, infatti con lui prima Nerone, come abbiamo detto Liffe barra 1, Arcobaledo e Dani Five. E per proseguire con il legame e la rete che unisce gli artisti, ascoltiamo un brano di Dani Five con Marte, che suonerà sul palco principale della festa di Radio Nadurto giovedì 6 agosto in apertura a Noiz Narcos.

Ogni giornata sembra capodanno. Io non sono dalla parte di chi sta sbagliando. Fatti da parte che sto sbadigliando. I miei amici

Lilla, non c'è pasta Barilla. Marte, Dani, Arte, Quadri, Facci, Santi, Dazzi, Manei. Io non mi ci metto a fianco, sto dietro, la prendo dai fianchi. Vuole giocare al gioco del fiore.

Abbiamo appena ascoltato il brano Control Freak di Sarafine, artista che suonerà alla festa di Radio Nadurto il 7 agosto. Ora ci spostiamo alla serata di martedì 11 agosto sul palco principale Ernia e Beba. Andiamo subito ad ascoltare il brano Atena dell'artista Beba.

Tutti per cena ad un tavolo, sì, come un gioco di società. Se sei ricco te la regalano, si pare un gioco sta società. Non ti piacciono i testi dei rapper, ma quello che dicono è solo un riflesso. Ti interessa la vita degli altri più di quella che stai vivendo tu stesso.

0: gira male, sono cruel.
1: E questa era Beba Artista, che suonerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto l'11 agosto. Ci sarà anche Ernia quella sera. Noi arriviamo verso la conclusione di

Questi 30 minuti dedicati alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, lo ricordiamo, da mercoledì 5 a sabato 22 agosto 2026 nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, a circa 150 metri dal capolinea sud della metropolitana Sant'Eufemia Bufalora. Il programma completo lo potete trovare anche sul sito www.festaradio.org e noi ci salutiamo con un brano di due rapper bresciani, Liff e Barra 1, che suoneranno in apertura la sera del 19 agosto.

0: Siamo qua di nuovo per un'altra incredibile diretta dalla festa di Radio D'Adulto, che è stata spazzata letteralmente via da una folata di vento, un tornado arrivato così all'improvviso. Però si è riusciti comunque a godersi il concerto sul palco principale di Cisco, che ha fatto un bellissimo concerto terminando con un omaggio a Guccini cantando
1: certo.
0: La locomotiva, una serata di grandissima musica autoriale. Ma la serata non è finita, comunque nelle tende che si sono chiusi dentro,
1: barricati completamente,
2: si sono riaperti però, si sono riaperti
0: anche perché stavano smettendo di respirare, credo.
1: Sì, a una certa mi sa che l'ossigeno finiva.
0: La serata sta continuando in grandissimo stile. Se siete in zona non fatevelo mancare, perché al Ciringhito, stavolta lo dico io, abbiamo gli Area Valanghe con la loro proposta Ska Funk. In tenda blu
1: abbiamo Eyes Be Quiet, è passata proprio oggi a fare due chiacchiere Silvia, alternative folk, a seguire DJ Set Ritmo Pussy Reggaeton.
3: Mentre al Pachanka abbiamo Halabula, MNT più Black Kirex con il loro breakbeat techno. Ma abbiamo un ospite per questa diretta.
0: Sì, questa sera abbiamo un ospite a sorpresa. We have a special guest tonight. Hi Eric,
4: ciao.
0: Welcome back.
4: Ciao, what's happening, man? How are you?
0: We're
4: tutto
0: fine.
4: Tutto posto. We're
0: fine. Are you enjoying Brescia?
4: Oh, man. Nothing better. What a beautiful night. Thank you.
0: E il nostro Eric Sardinas, che ha suonato ieri sera sul palco principale, si è fermato ancora a Brescia e ha girato un po' la città. Dice che gli sta piacendo molto ed è tornato a trovarci, perché lo diciamo sempre che siamo belle e belli. We always say we are beautiful people. So you came back.
4: In fact, grazie mille. Thank you so much.
0: È sempre un piacere averti qui.
4: Las Vegas, mi casa su casa.
0: When we are allowed to enter US,
4: we ride some horses, baby.
0: Dice che ci aspetterà a Las Vegas, la sua casa è casa nostra, ma quando ci sarà possibile entrare negli Stati Uniti.
4: Don't bring too many friends, baby.
3: Tutti, andiamo tutti.
0: Comunque, qui la serata è appena iniziata, o comunque sta continuando, ma noi siamo già proiettati verso il futuro, verso la serata numero 13 di questa festa di Radio Onda d'Urto, questa 34esima edizione, che vedrà il lunedì 17 agosto sul palco principale Disgacha, Latrell, Iomish, DMOA e OT Flame. Mentre, come sempre, una serata ricca di appuntamenti tra dibattiti, libreria e le tende, prego ragazze.
3: Allo spazio dibattiti alle 19.30 avremo Fredde Fusioni versus Calde Passioni, passato, presente e futuro del calcio bresciano. Interverranno Diego Piccinelli del gruppo Ultras Brescia 1911 e gli Ultras del gruppo Fossa Salò. Nel frattempo io vengo anche boicottata. Eric, ti vedo.
2: A seguire alla libreria del Gatto Nero, sempre, anzi non a seguire ma nello stesso momento, alle 19.30 Pioggia di Nuvole, storie di resistenza nelle trincee di Kobane, edito da Calamaro nel 2025, di Denise Bilgin con Elettra, di Women Weaving, mamma non ci leggo più niente, The Future, e Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, edito da Momo nel 2026 con l'autrice Daniela Gallier. Dalla difesa di Kobane a oggi, un racconto della rivoluzione confederale democratica curda.
1: Mentre invece allo spazio Bimbi e Bimbe siamo gatti, a partire dalle ore 21 un guento magico, che bello, sperimentiamo l'autoproduzione con cera d'api bio, cera di soia e oli balsamici a cura di Elisa Kaser, che Galatea conoscerà sicuramente.
2: No, invece guarda, questa volta mi spiace smentirti, ma Elisa Kaser mi manca. È una novità, è una delle grandi new entry della proposta di Siamo Gatti di quest'anno, quindi sono iper curiosa di andare a sbirciare. Tra l'altro prima sono passata, ma vi racconterò dopo.
1: Dopo.
0: Ma allora, siccome l'ho nominato prima io, lo salto. Passiamo alla tenda blu con alle 23.45, come sempre, spente le luci sul palco principale, inizia la festa nelle tende con Leslie X Nielsen. Sono veramente, veramente curioso, perché propongono Autogrill Hardcore. E a seguire Mark Esposito e Lollo DJ con Progressive Trance.
3: Mentre al Ciringhito
0: Ring the bell.
3: Abbiamo nel traffico gli sguardi. No, scusate, ho guardato quello di tra due giorni.
0: No, c'è il gruppo più bello del mondo al Ciringhito questa sera.
3: Ci sono gli Asma più i dentifricio antiforfora con il loro indie. Scusate, io ero già passata un giorno avanti.
2: E invece al Pacianca, seratissima, perché veramente nome d'onore, oserei dire, Bonneau, che arriva dagli assalti frontali dalle 23.45 con opening Dirty Ones Drum and Bass.
0: Mentre noi intanto andiamo ad ascoltare un pezzo dell'headliner della serata, Disgaea con la sua Vittoria Business.

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Questa ombrella di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa pezzare il triplo. Che cos'è la tua vittoria? Il mio papà che fa la cena, e mamma che sce, che se tu che si fa bella, e i miei vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. La mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio a Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci sa promettere ordine. Son cresciuto, non cambiato, grato e fiero di un

0: Disgaccia Vittoria Business questa sera sul palco principale di Radio Onda d'Urto, ma non è una serata in festa se non andiamo ad ascoltare delle interviste.
1: Certo.
0: Come sempre, la voce delle belle persone che passano qui in festa è importantissima.
1: Assolutamente.
0: E sempre portatrice di buone notizie. Quindi andiamo ad ascoltare le interviste realizzate dal nostro Giacomo della redazione.
2: Elena, 49 anni e abito a Gavardo.
3: Greta, 45, Gavardo.
4: Siamo qua all'Eco Point, voi siete volontarie qui dentro. Come mai, cosa vi ha portato a occuparvi, diciamo, di un lavoro che è naturalmente molto importante e necessario, magari non è forse più piacevole, però questo lo dico io.
3: Mi accompagni alla festa a fare un lavoro?
2: Anch'io in sostituzione di qualcuno che mancava.
4: Com'è il clima tra i volontari e volontarie dell'Eco Point?
3: Collaborativo e informale e tranquillo.
2: Piacevole, bello, come la festa.
4: È il primo anno che siete volontarie qui?
2: Qua in questo stand sì.
4: E se non in altri stand?
2: Ho lavorato in alcuni stand.
4: Quanti anni, quante edizioni?
2: No. Saltuariamente.
4: Saltuariamente, ho capito. Tu?
3: No, è il primo anno, come non utente.
4: Quante serate hai fatto finora?
3: Stasera.
4: Ah, è la prima sera?
3: Sì.
4: Ah, e com'è andata?
3: Bene, bene, bene. Il grosso è andato. Adesso ci sono i bicchieri, sono rimasti i bicchieri, i vassoi sono andati.
4: Poi rimani tutta la settimana fino alla fine della festa?
3: No, perché stiamo in sostituzione, quindi molti avranno bisogno, guardiamo.
4: Ho capito. Cosa c'è di, visto che appunto mi avete detto che l'avete frequentata questa festa comunque per molto tempo, cosa c'è di bello e cosa anche magari potrebbe essere migliorato di questo ambiente, di questo posto?
3: Migliorato a fare la raccolta del cibo, un po' meno spreco del cibo che lasciano sul tavolo.
4: Ah, rimane tanta roba sul tavolo?
3: Un po' sì, abbastanza.
4: Ah,
3: sì,
4: questo allora bisogna segnalarlo agli stand di provenienza che magari fanno delle porzioni un po' più piccole.
3: Sì, forse magari devono fare una scelta un po' più pensata quando vanno allo stand le persone che mangiano.
4: A volte le persone hanno le bocche più grandi,
3: esatto.
4: No, gli occhi più grandi della bocca o dello stomaco, non so come si dice, comunque hai capito.
3: Il pensiero della fame è maggiore dello stomaco.
4: Esatto. E niente, poi invece punti forti invece di questo posto?
3: No, prima di iniziare a servire siamo andati ad ascoltare un po' del dibattito, quindi sicuramente è stato interessante.
4: Il dibattito sulla Palestina,
3: esatto,
4: questa sera.
3: Sì, esatto. E poi la musica di sottofondo del concerto era piacevole, assolutamente.
4: Tu? Cose belle e cose migliorabili della festa?
2: Cose belle, la festa è sempre bella, io l'ho sempre vissuta così come per venire in un bel posto, ascoltare bella musica, dibattito di stasera super interessante, molto molto denso di informazioni, bello carico. E quindi organizzativamente qua all'Eco Point super organizzati, e migliorabile. Forse più da parte di chi viene, magari qualche attenzione in più rispetto allo spreco, quello sì.
4: E voi, visto che siete della zona, l'ascoltate Radio Onda d'Urto?
3: Sì, ascoltavo, quando avevo i bambini piccoli, ascoltavo così il sabato mattina, la domenica mattina, adesso non mi ricordo, sì.
4: Che bella la trasmissione per i bambini, ascoltavi?
3: Sì, era la domenica mattina, esatto, sì.
4: Bella,
3: sì, brava, esatto, sì. E dopo ogni tanto anche la radio normale.
2: Ascolto più per le notizie, la seguo per quello.
4: Ma quante volte
2: informata.
4: Ascolti a settimana o al giorno? O meno.
2: Un po' tutti i giorni in macchina, capita sì di ascoltarla.
4: Soprattutto in auto?
2: Sì, in auto.
4: A casa no?
2: A casa ascolto poca radio, ascolto più vinili.
4: Ah, i vinili, sono amante dei vinili.
2: Sì.
4: Un po' vecchio stile così, ho capito. E magari se andate e seguite sui social o vi capita di andare sul sito per riascoltare magari delle interviste che vi siete perse o delle cose specifiche?
2: Qualche
4: che
2: volta sì, perché
4: capita.
2: Sì, podcast o riascoltare interviste, sì.
3: io ho l'Instagram della radio,
4: e segui lì.
3: Sì, esatto.
4: E poi vai anche sul sito per riascoltare delle notizie che magari ti interessano di più oppure no?
3: No, dipende che cosa postano, se magari c'è l'apertura di un riascolto allora parto da lì, però di solito parto da Instagram.
4: Ho capito, va bene, grazie, buona serata, buon lavoro.
3: Grazie, ciao.

0: Sono Carmela, ho 74 anni, abito a Verona,
1: siamo qua in vacanza.
0: Io invece sono Maria, ho 79 anni e abito in provincia di Venezia.
2: Dove?
0: A Fossò.
2: Siete venute insieme per la festa?
0: Sì, siamo venute insieme.
2: Ho capito. È la prima volta che vieni alla festa della radio?
0: È la prima volta.
2: Quali sono le impressioni di questo posto, delle persone?
0: Allora, che c'è molta unione fra i vari gruppi, intanto c'è molta solidarietà, ecco, questa è la cosa principale.
2: Si sente. Tu è la prima volta che vieni a Festa Radio?
0: No, è già la terza volta che vengo.
2: In questa edizione o gli anni passati?
0: Gli anni passati.
2: Cosa ti ha portato a tornare?
0: Questo mondo così intanto fatto di giovani, che è sempre bello, sono molto variopinti, sempre molto allegri, ecco, ci sono tante cose curiose da vedere, molto varia, ecco, e quindi sempre piacevole.
2: Avete cenato qui in festa? Avete cenato?
0: Sì, abbiamo scelto un piatto vegetariano e un piatto dello Sri Lanka e abbiamo apprezzato molto la preparazione e i sapori. Sì, anch'io confermo,
2: buono.
0: Molto buono, un po' piccantino alcune cose, però molto piacevoli, molto buone.
2: E i prezzi come erano?
0: Ottimi, popolari.
3: Ottimi, popolari,
0: molto, molto buoni.
2: Grazie.
0: Anzi, al di sotto, diciamo, della qualità delle cose presentate.
2: Qualità prezzo ottimo allora.
0: Sì, sicuramente.
2: Va bene. Grazie.
0: Grazie.
2: Buona serata.
0: A te.
3: Ciao.
4: Sono
2: lo stesso.
4: Sono Federico, 28 anni e vengo da Sydney, Australia.
2: Ah, parli italiano perché sei originario di qui?
4: Sì.
2: Di dove?
4: Di Bassano Bresciano.
2: Quanto tempo è che sei in Australia?
4: È il secondo anno.
2: Secondo anno. Prima venivi a Festa Radio, prima di andare
4: sì,
2: in Australia.
4: Certo.
2: Da quanto la conosci?
4: Da quando ho 16 anni.
2: Ah, cosa ti piace, cosa ti porta a ritornare in questo posto anche durante le tue vacanze dall'Australia?
4: Sempre la vibe, le persone che puoi incontrare e conoscere, la musica e shopping.
2: Stasera sei venuto a fare un giro, sei venuto per il concerto o per altre ragioni?
4: A fare un giro con una mia amica.
2: Ho capito. Hai cenato qui in festa? Hai mangiato qualcosa?
4: No, ho mangiato a casa. Ho bevuto una birra.
2: Hai bevuto una birra? Prezzo com'era? Vabbè, vieni dall'Australia, so.
4: Guarda, confronto a Sydney,
2: sembra
4: un
2: tutto
4: sogno.
2: Economico. Ho capito. Basta, ti ringrazio.
4: Grazie a te. Buona serata.
5: Sono Emanuele, ho 42 anni e abito qui a Brescia.
2: Prima volta vieni in festa?
5: No. Sono...
2: Quanti anni avevi la prima volta?
5: La prima volta, credo 18, quando era in zona industriale.
2: Era dall'altra parte.
5: Sì.
2: E visto che la conosci da così tanto tempo, com'è evoluta questa festa?
5: Ma direi bene.
2: Cosa...
5: È sempre più bella.
2: Come mai?
5: Ma non lo so, è più accogliente, è più... ci sono tante cose diverse, è molto più varia, ecco. Rispetto a un tempo, sì.
2: C'è un'offerta un po' per tutti e tutte?
5: Sì.
2: Questo dici?
5: Sì, assolutamente.
2: Ho capito. Da Brescia sei venuto come qui in festa?
5: Stasera in auto, di solito vengo in metro.
2: Di solito in metro, ho capito.
5: Sì.
2: Ah, ok, che comodo.
5: Perché rischia pioggia, quindi...
2: Lo finisci un po' presto il servizio? O a te va bene?
5: Dici in generale cibo?
2: Della metro?
5: Metro sì, potrebbero andare avanti ancora un pochino. Sì.
2: Ho capito. Senti, c'hai delle patatine, lì la birretta, adesso hai ordinato qualcosa qui al Vege dove siamo.
5: Sì.
2: Come sono i prezzi?
5: Giusti.
2: Giusti? E il cibo ti soddisfa?
5: Sì,
2: è buono?
5: Sì.
2: La qualità?
5: Sì.
2: Stasera sei venuto per il concerto di Cisco o sei venuto?
5: Sono venuto a fare un giro, ho suonato qui ieri.
2: Ah, hai anche suonato?
5: Sì,
2: dove?
5: Sì. Sul palco in apertura a Eric Cardenas.
2: Ah, però.
5: No, è stato.
2: Musicista di un certo spessore.
5: Stasera sono qua in vacanza.
2: Ah, non mi hai detto niente adesso.
5: No.
2: Com'è suonare sul palco principale?
5: Bello. Non ci suonavo dal 2005, quindi.
2: Sì. Ah, ci avevi già suonato?
5: Ho suonato tanti anni fa. Sì.
2: Pubblico com'era?
5: Bello.
2: Caldo.
5: Sì, tanta gente, questo è bello.
2: Vi aspettavate così tante persone?
5: Non ci aspettavamo nulla per scaramanzia, però è stato molto bello.
2: A livello di tecnica, i service,
5: sì,
2: tutto
5: no.
2: Quanto com'è stato?
5: Mi sono trovato molto bene.
2: E invece i volontari dietro il palco?
5: Super, sì.
2: Super.
1: Cibo anche
5: disponibilissimi, sì.
1: Avrei anche cenato dietro al palco.
5: Sì, assolutamente. Siamo organizzato molto bene.
1: Sì. Nessuna critica naturalmente costruttiva?
5: No, non particolare.
1: Tutto bene. Sì. Tutto soddisfacente.
5: Sì, devo dire di sì.
1: Vabbè, ti ringrazio, è arrivato il tuo panino. Buona
5: grazie
1: serata.
5: Grazie mille.
1: Ciao.
5: Grazie.

0: Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è. Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok.
1: Anche questa sera un sacco di gente bellissima in festa.
2: Certo, certo.
1: E abbiamo battuto due record in un colpo.
2: Assolutamente sì, stavo ascoltando anch'io infatti le interviste. Abbiamo battuto il record di quelli più lontani, ma oggi anche quello, le persone più longeve.
1: Più longeve che sono sopravvissute alla festa.
2: Che sono sopravvissute alla festa.
3: Mi piace questa tua diplomazia, scusa di Mira.
2: No, scusa,
3: non ti ho sentita.
1: Ma Galatea, sei pronta già per...
3: Sono pronta. Mi vedi qua che batto i piedi, eh?
1: Ti vedo decisamente pronta, quindi è il momento dei consigli della notte, voi popolo della notte o del mattino che ci ascoltate in replica, per la colazione dei campioni.

0: E bentornati, gufetti e gufette, della festa di Radio Onda d'Urto. Dico gufetti e gufette perché prima con Laura, una volontaria di CTV, che ringraziamo tra l'altro per il loro splendido lavoro, abbiamo detto no, ma la pioggia non arriva, ci sfiora e basta. E invece è arrivata, quindi siamo noi le vere gufette.
1: Grazie alle tue lauree, non sei riuscita.
0: Sì, esatto, nonostante le mie due lauree conseguite con la lode, non sono comunque riuscita.
2: Le due lauree, una era quella di CTV?
0: L'altra è qua.
2: E l'altra è qua?
1: Sì, sì, sì.
0: Con le mie due lauree, esatto.
1: Okay. Non avete azzeccato le non, abbiamo, non, paghiamo.
0: Non abbiamo azzeccato. Se non sapete a che cosa ci stiamo riferendo, fate una ricerca su internet e divertitevi per questi 15 secondi. Ma siamo qui per un altro genere di divertimento. Siamo qui perché, come ogni sera, la classe non è acqua, Rio. Ritorna con i suoi consigli. Questa sera per voi, vista la pioggia, ho pensato ad una selezione di vini rossi che potete trovare all'enoteca della festa di Radio Onda d'Urto. Rimaniamo, anzi iniziamo dal locale, quindi Ronchi di Brescia, un buon Musatti a soli 2 euro o 10 euro la bottiglia. Se siete in compagnia, appunto, ricordatevi che potete prendere anche la bottiglia intera. Se non siete in compagnia, io vi consiglio di andare al calice, così ne provate qualcuno. Spostiamo leggermente, ma rimaniamo comunque nel bresciano, con un Valcamonica Burzol con Carena. Anche qui è sempre disponibile la bottiglia a 16 euro e 3,50 euro il bicchiere. Come sempre per noi è fondamentale mantenere dei prezzi accessibili, ma se decidete di bere bisogna anche bere di qualità. Quindi possiamo andare anche su, sempre rimanendo nella nostra splendida Brescia, su un Foia Botticino. Franzoni, 4,50 euro il calice, 22 la bottiglia. La mia selezione di vini rossi per voi stasera finisce qui. Vi auguro una buona serata e mi raccomando, bevete responsabilmente.

0: Asma, We Had Fun at Kernunnos Festival, che per chi non lo sapesse è stato un grandissimo festival heavy metal della Val Camonica.
1: Doveva essere.
2: Doveva, e io potrei aprire un'intera rubrica di gossip su questa cosa, ma non lo farò, ma riderò ogni volta che sentirò il nome Kernunnos Festival.
1: Tanto che gli Asma ne hanno fatto una
2: esatto,
1: canzone.
2: Esatto, e li ringrazio certo. molto per questo.
3: Tra l'altro... il testo di questa canzone è ambientato in Val Camonica, Val Camonica che vi ho consigliato nei vini Fil Rouge, anche stasera ce lo siamo portati a casa dopo la mezzanotte.
1: Allora ragazzi, volevo intervenire un attimo, un po' meno bravi per piacere, perché sennò mi licenziano in radio. Guardate, guarda, era molto meglio quando non c'eri, fai una roba, hai suona la batteria, ciao,
0: bacio cassoletone, ecco, che era il tuo mister. Come è andato il concerto? Bentornato Simone.
1: È andato molto bene, direi. La risposta del pubblico mi è sembrata ottima. Io ero agitatissimo perché non sapevo neanche una canzone, no, ne sapevo due in realtà, ma poi sono state suonate diversamente da come le sapevo io, ma è andato tutto molto bene, direi.
0: Sì, sei un professionista, comunque riesci ad andarci dietro.
1: Grosso modo, più o meno è andata bene.
0: Hai messo anche tu la cassa dritta nel dubbio per andare.
1: Un paio di volte l'ho fatto, sono sincero. Non dritta, ma comunque con un pattern riconoscibile, in maniera che io e il chitarrista ci raddrizzassimo su. Ma sono cose tecniche che non interessano a chi ci ascolta.
0: I consigli di Manduria, che si è esibito ieri sera, due sere fa ormai, sì, in tenda blu. La cassa dritta nel dubbio.
1: E non sbagli.
2: Vediamo se indovino. La cassa dritta è finita sui due pezzi che sapevi suonare, ma che avete suonato in un'altra maniera. Su uno solo.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Dai, ed è lì che la gente è partita impazzita.
1: Campogato. Sì.
0: Anche perché possiamo dire, stasera c'era veramente un pubblico multigenerazionale ancora più del solito.
1: Sì.
0: Ci ho visto intere famiglie, genitori con bambini o figli adolescenti.
1: Ma la cosa bella, se posso, è che stasera c'erano sul palco principale solo batteristi bresciani.
0: Oh!
1: Perché c'era, vabbè, c'ero io ovviamente, ma il batterista di Cisco è Beppe Mondini, che ben conosciamo, perché comunque suona con il nostro Andrea Fusari nei Nana Bang. E poi suona con gli Ottone Pesante, non solo due batteristi bresciani, due batteristi metallari bresciani.
0: E decisamente fuori
1: e qui
0: dal loro,
1: chiudo
0: fuori dal loro ambiente naturale, si può
1: e
0: dire
1: qui chiudo
0: stasera. Quindi si dimostra la versatilità dei batteristi metallari.
1: Sì, non proprio tutti, però alcuni sì,
0: dei batteristi capaci,
3: okay. Dei batteristi metallari bresciani.
1: In realtà sì, perché ricordiamo che c'è un altro batterista metallaro bresciano che ha suonato qui l'anno scorso, non metal, perché è Riccardo Fanara, è il batterista dei Coma Cose, che adesso comunque lavora con Fausto, e lui è un super metallaro.
0: Sì, ricordiamo la sua passione per i Morbid Angel.
1: Esatto.
0: E sentirlo suonare i pezzi dei Coma Cose era sempre stato un trauma per me, effettivamente. Ma cambiando decisamente registro, andrei a mettere un pezzo del buon Disgazza in collaborazione con Sala, con Art Attack.

0: Raga, ma avete notato una cosa? È la seconda volta che piove in questa festa ed è la seconda volta che piove grosso modo quando il concerto è verso la fine o quando è già finito.
1: È vero?
0: Cioè, questa è una cosa
2: penso che sia colpa del 5G.
0: Ma secondo me sì. Io avevo visto due o tre scie chimiche nel venire qua prima.
2: Sì, saranno.
0: No, ma se le fanno così, che poi fanno piovere quando il concerto è già finito o quando sta per finire, va benissimo. Perché, cioè, voglio dire, diventano anche più belli i concerti nelle tende. Perché quando piove la gente non è che va via.
1: Eh no.
0: Si fionda nelle tende e che chi inizia a suonare nelle tende che prima erano vuote si trova davanti a un folto pubblico che poi, complice l'atmosfera della festa, è già una certa ora, quindi hai già bevuto qualche birretta o qualche vino consigliato da Galatea, insomma l'atmosfera si fa rovente.
1: Decisamente.
0: E diventa un bellissimo concerto, no, nelle tende se fuori piove, e poi la gente una volta che è dentro e inizia ad ascoltare il concerto non esce più, anche se non smette di piovere, come adesso che ha smesso di piovere, ma la gente è tappata nelle tende,
1: quindi continuano a sostenere la radio seguendo i consigli,
0: esatto,
1: di Galatea, non solo per il vino rosso ma anche per bere un drinkino al Ciringhito.
0: Bravi, raga, bravi, vi voglio bene. Bravi.
2: Hai visto come siamo sul pezzo nonostante l'inoltrata ora?
0: Sì.
3: Ormai l'inoltrata ora era molto poetico.
2: Questa inusitata.
0: Allora, adesso, wow. Qual è stato, fino adesso siamo oltre la metà della festa, qual è stata secondo voi la vostra serata preferita, qual è stata?
1: Urca.
4: La mia good riddance.
0: Good riddance. Sì.
3: La mia è seduta esattamente accanto a te.
0: Ok, ok.
1: Il signor Eric, quello lì,
0: esatto,
1: che sta spiegando e che mi guarda col fare stupido.
0: Ok, ok. No,
3: lui...
0: we are talking about what was the favorite night of the festa, and she was saying yesterday.
3: Okay.
5: In fact, you know, when it comes to festivals, I know that this is one of the longest and ongoing musical collaborations. So I know that everybody that works here is here for the passion of music, and every night is organic. You know, it's life, and it's always on fire in its own way. I'm just happy to be a small part of it, man. That's why I'm here, just hanging out with my friends.
0: Diceva che appunto lui conosce la festa e infatti è qua anche stasera perché ha capito che questo è un festival che è mosso dalla passione per la musica. Tutti quelli che sono qui sono molto molto appassionati ed è molto contento di essere qui. Anche noi ovviamente lo siamo.
5: On the highway, one in the mud.
0: Tu Galatea invece?
2: La mia serata preferita è stata quella del 7, quindi quella con Sarafine e le Faxia. Devo dirvi che sto martellando la mia famiglia a casa, i miei animali poveracci, continuando l'unico muro che ci piace. Ve lo giuro, cioè io mi sveglio la mattina, vado a dormire la sera con quella canzone in testa. E
0: la fai,
2: sì,
0: ascoltare anche alla Peppa?
2: Sì, anche la Peppa ascolta e la Peppa apprezza comunque.
0: Apprezza.
1: Beh, sulle Faxia mi trovi assolutamente d'accordo, hanno spaccato i culi. Ci può dire culi?
0: Io prima non l'ho detto, ma vabbè, era al singolare, magari al plurale.
1: Al plurale si può dire, poi
0: sono
1: seduto, mi hai fatto sedere in regia, quindi posso dirlo.
2: Le natiche.
0: Grande Glauco.
1: Grande. Grande René, sei il migliore. Comunque Kubrick è sopravvalutato.
0: Ok.
1: Un'altra serata che ho adorato naturalmente, i 9-9. Oltre anch'io, il signore lì accanto, ma musicalmente sono due cose ai diametri, ai poli opposti.
0: È un po' anche quello il bello della festa di Radio Onda d'Urto, perché si assistono a concerti estremamente diversi tra loro, però tutti di altissima qualità, e questo bisogna dare merito al nostro direttore artistico Ciano, che oltre a essere un bellissimo direttore,
1: un santo, un apostolo,
0: sa il fatto suo, voglio dire, perché riuscire a spaziare su così tanti generi, comunque accontentando tutti i palati, non è semplice. Sono tanti giorni di festa, riuscire a organizzare così tanti giorni di festa sempre con musica completamente diversa, insomma come diceva Raul Cremona, vieni qua te lo fai te.
1: Pensavo come diceva Raul, no, Casadei, in Romagna mia, però
0: no, cioè non è semplice, voglio dire. Quindi tanti complimenti al nostro Ciano.
3: E il tuo invece, è considerato che in tre hai anche suonato?
0: Io faccio un po' fatica, perché per quanto mi riguarda, se devo parlare da artista sul palco, ovviamente quello con gli Speed Goat, perché ma anche perché ho avuto modo di conoscere i Discharge, raga, ok. Poi ieri ho avuto modo di suonare con Eric Sardinas,
1: ma
0: e parliamo di sta cosa ancora devo realizzarla questa cosa, ok? Devo ancora capire se è successo davvero o se me lo sono sognato stanotte.
1: Ma c'è una domanda che attanaglia tutte e tutti qua. Ti sei fatto un po' di pipì addosso?
0: No, un goccino.
1: Goccino, quell'incontinente, quel... Ok, scusami.
0: Goccino, ok. Se invece devo scegliere proprio la serata, musicalmente parlando, la band che per ora ho preferito in assoluto sono stati gli Adolescents.
1: Io li ho ascoltati dallo stream e wow, che botta anche loro, veramente.
0: Sono stati incredibili, ma poi la presenza scenica del cantante mi ha lasciato. Sarà che io sono un estimatore di Ozzy Osbourne e io l'ho visto lì e ho detto: questo qua è Ozzy Osbourne, però punk.
1: Sì, sì, sì. No? E oggi è ancora più punk.
0: È ancora più punk, esatto, esatto. E oltre a questo, band pazzesca, cioè tutti eccezionali musicisti, hanno tritato la gente. Forse quella per adesso, da esterno, la mia serata preferita.
1: E non dimentichiamo che anche Camillo era sotto a pogare.
0: Sì,
1: che è
0: anche
1: cosa
0: Camillo.
1: Molto importante.
0: Esatto, esatto.
1: Quindi, visto che l'ho appena sentita dalla tenda del Ciringhito, volevo dirlo, gli Area Valanga hanno fatto questo pezzo che mi fa morire, che si chiama Minestra sì, Ministro no, e ora andiamo a riascoltarsi.
0: Bella,
1: se ti piaccia o no.
0: Bella.
6: Quella mia mamma mi ha insegnato che l'educazione prevede che ci si tolga il cappello quando sei in compagnia di qualcuno, però la mia mamma...

0: Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.
1: E chi siamo noi per non seguire i consigli del buon Michele Caparezza?
2: Ma che stiamo scherzando?
1: Su via. Mentre andava la bellissima canzone degli Area Valanghe, che è scoppiato il delirio anche qua nello studio, abbiamo assistito a un momento di scambio di maglie tra Simone e Eric come nelle migliori partite di calcio.
2: Eh sì.
1: Cos'è successo?
2: Eric mi chiedeva, mi chiedeva la storia di Radio Onda d'Urto, no? E quindi io gli ho detto: guarda, siamo una radio indipendente che non fa pubblicità mai dal 1985, ci autofinanziamo con questa festa. E quindi ho detto: cavoli, che figata, mi piacerebbe prendere una maglietta, solo che lo stand maglietta a quest'ora è già chiuso.
1: Giustamente.
2: E quindi gli ho dato la mia, qual è il problema? È così che si fa tra amici, no? Voglio dire.
3: I gave you my shirt.
4: Of course.
3: Yeah, because you love this radio.
4: But I need your pants as well.
3: maybe when we close
4: the sunshine.
3: Yeah. With the sunshine.
4: In two hours.
3: Yeah.
1: Okay, Eric diceva che aveva bisogno anche di pantaloni di Simone, ma magari ne parliamo dopo la chiusura.
2: Forse dopo.
4: Prove your love, bro. Prove it.
2: Allora, raga, però effettivamente.
4: Something I wanted to say real quick about this festival is that in my short time in my life, so many festivals have gone away, and they in fact are disappearing, and the reality is this one's really strong. And so the fact that its longevity, and not only in its time frame of how long, but the power that it has, is something that's very special. And in my experience, this festival's like no other. And I'm just happy to be here.
1: Wow.
2: Thank you. Diceva lui, nella sua esperienza, che possiamo dirlo è abbastanza lunga, di festival, Eric Sardina se ne ha fatti tantissimi, dice che non ha mai visto un festival così, perché tutti i festival possono essere fighi, potenti, eccetera, eccetera, ma quello che conta è anche la longevità. Quanto dura? Questo festival c'è da 34 anni, ricordiamolo, 34 years. This is, cioè,
4: brilliant.
2: E lui dice che questo conta tanto, e secondo lui è un festival veramente unico. Power to the people, esatto, è proprio quello che diceva Eric. Ed è così, perché questa festa, ricordiamolo, per chi avesse vissuto su Marte fino a ieri, serve per finanziare un anno di trasmissioni di Radio Onda d'Urto, che nel 2026 credo che sia rimasta una delle uniche radio in Italia a potersi fregiare del fatto di non dover dipendere da nessuno finanziariamente, se non dalla propria comunità d'ascolto e da chi viene alla festa.
1: Esatto.
2: Noi siamo qui a trasmettere tutti i giorni dal 1900.

0: altri modi in cui si può sostenere la nostra e la vostra radio?
1: Sì, infatti, come diceva Simone, circa l'80% del nostro bilancio deriva appunto dalla festa di Radio Onda d'Urto, mentre il restante 20% arriva dalle sottoscrizioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici attraverso gli abbonamenti. Abbonarsi a Radio Onda d'Urto è fondamentale per poterci garantire un anno di trasmissioni libere, senza né padrini né padroni. Abbonarsi alla radio significa versare una piccola sottoscrizione mensile di 8 euro o più, se qualcuno lo gradisce, attraverso modulo SEPA, contanti nei nostri studi radiofonici, una contribuzione postale direttamente su PayPal o una sottoscrizione tramite conto corrente bancario. Tutti i riferimenti li potete comunque trovare su www.radioondadurto.org alla pagina Sostienici e Abbonati, oppure potete anche chiamare in radio allo 030 45670.
2: Esattamente, poi abbiamo anche il 5 per 1000, l'hai già detto, perdonami, mi ero distratto un secondo, scusa.
1: No, non l'ho detto, assolutamente, il 5 per 1000 appunto è una parte di molto importante grazie alla quale ci potete sostenere. Il 5 per 1000 chiaramente deve essere elaborato, quindi ha delle tempistiche più lunghe, quindi ovviamente vi suggeriamo di sostenerci specialmente grazie all'abbonamento, ma col 5 per 1000 ovviamente non vi costa nulla,
2: per noi,
1: a noi fa veramente la differenza, quindi ricordatevi anche questa opzione. Anche per questo ritrovate tutte quante le informazioni sempre sul sito.
2: Esattamente, perché se siete come me, che siete arrivati superate la metà di agosto e ancora non avete fatto la dichiarazione dei redditi, mannaggia, mi dimentico ogni giorno, anche facendo la precompilata è molto semplice dal sito, selezionando la casella delle ODV, organizzazioni di volontariato, ex onlus, trovate il codice fiscale da inserire. Per noi fa veramente la differenza, sono sempre di più ogni anno tra l'altro gli introiti dal 5 per 1000, quindi grazie anche per chi pensa a noi, perché non solo, come diceva il buon Simone, siamo una delle ultime se non l'unica realtà ormai rimasta che non ha finanziamenti, ma noi ci possiamo anche fregiare il fatto che trasmettiamo in FM in praticamente tutto il nord Italia, in DAB in Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e
0: quasi
2: Veneto,
0: tutto il nord Italia
2: sul satellite addirittura, e in streaming tramite il sito, l'applicazione e anche tramite tutti i vari player che si possono trovare sia free che non.
0: Esatto,
2: soprattutto usate quelli free, se avete Android cercate su F-Droid e li trovate
0: sempre. A voglia.
2: Devo sempre mettere lì piccolo inciso per il, sì, free software. Quindi andrei ad ascoltare ancora un pezzo di Sgaccia, giusto per ricordarci che si esibirà questa sera sul palco principale.
0: Avete visto che bravo Manuel, che dice sempre questa sera, non dice mai domani?
1: Bravissimo, cioè, bravissimissimi.

0: sulla schiena.
1: Ed era Disgaccia questa sera sul palco principale di Radio Onda d'Urto per il 13° infuocatissimo giorno. Come dicevamo, ce n'è per tutti i palati qui a Festa Radio e per 4 generazioni, possiamo dire.
2: Sì.
1: Ufficialmente,
2: sì.
1: Dopo la signora di 79 anni di questa sera che è venuta a vedere te, Simone.
2: Ma come a vedere me? A vedere Gian Gilberto Monti, non me, voglio dire.
3: No, ho proprio sentito che ha detto a chiare lettere: sono qui per Elgast.
2: Ok, certo, come no, sicuramente.
1: Sì, una grande fan del black metal.
2: Dopo, tra l'altro, in chiusura vi racconto una cosa.
1: Guarda, siamo già in chiusura.
4: Vai, quindi raccontala, siamo in chiusura.
1: Allora, 2 minuti.
2: Dato che chiuderemo con una canzone di Gian Gilberto, Baltasar, vi racconto un piccolo aneddoto di come ha funzionato il concerto di stasera. Io e Ghivezzano, il chitarrista tra l'altro di Nina Zilli, è stato qua già a suonare alla festa di Radio Onda d'Urto 2 volte. Ci siamo conosciuti oggi, non abbiamo mai fatto le prove insieme, e quindi a cena ci siamo messi a chiacchierare e a fare le prove mentre mangiavamo. Ma prove orali, la prova orale,
1: la
2: no?
1: Vera prova orale. Cioè,
2: e abbiamo deciso di fare Baltasar, come la facciamo, come non la facciamo, anche perché Gian Gilberto va molto a sentimento, a volte la fa così, a volte la fa cosà, dobbiamo andargli dietro. Come possiamo fare per renderla in maniera che lui stia dentro nel mood? E l'abbiamo fatta afro. Abbiamo deciso che mi fa: ma possiamo fare un tempo afro? E così, che ci sta, sembra reggae ma non è, e credo che sia alla fine il brano che ha funzionato meglio stasera. L'abbiamo tenuto per ultimo ed è un brano molto molto bello e molto come dire romantico, perché parla di questo asino. È una cosa molto, andate a vedere il testo di questa canzone, però è stato bello decidere di fare un pezzo afro così all'ultimo momento. Mi fa Ghivezzano, mi fa: ma tu sai fare l'afro? Vabbè, proviamoci, dai, perché no, vediamo, c'ho qua una congas, voglio dire, no? Usiamola. Credo che sia uno dei brani che è venuto meglio, e anche Gian Gilberto ci ha detto: ma cavoli, avrei dovuto registrarla così nel disco.
1: E invece noi andremo a sentire come l'ha registrata nel disco e non la nuova versione afro che chissà un giorno ritroveremo.
2: Comunque bellissima anche la versione del disco, perché è registrata, ricordiamolo, a Marrakesh con dei musicisti maghrebini eccezionali. Ragazzi, siamo arrivati alla fine?
1: Siamo alla fine. Quindi grazie infinite, belle persone che ci avete ascoltato. Grazie Laura.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie Galatea.
3: Ciao.
1: Grazie Diomira.
4: Ciao a tutti e tutte.
1: Grazie
4: tu.
1: Simone.
2: Grazie.
1: E soprattutto grazie.
2: Grazie.
1: Thank you so
2: grazie.
1: Much. Quindi chiudiamo con il buon Gian Gilberto Monti con la sua Baltasar.
2: Però devo dire una cosa, ci vediamo domani, anzi stasera.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: 10:30 minuti, Radio Onda d'Urto, in questo lunedì 17 di agosto, ancora in diretta dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ultima settimana di festa della radio in via Serenissima, avremo modo di parlarne ancora durante la giornata, ora però è tempo di prime pagine. È lunedì, quindi in edicola non c'è né il manifesto né l'Avvenire, allora noi partiamo dal Fatto Quotidiano. La leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo. Un nuovo sondaggio fatto dal Fatto Quotidiano, addio quindi ai 40.000 nuovi soldati, un modello naufragato anche in Germania. È lunedì, oggi è quindi il Fatto Quotidiano al proprio inserto economico che è dedicato a TIM e alle Poste. TIM, se la compra Poste, in realtà vincono i privati. Un ritorno all'orbita pubblica solo apparente per la TIM, in caso di buona fine della trattativa con le Poste. I fondi esteri, infatti, avranno oltre il 30% del controllo, una quota ben superiore a quella del Ministero del Tesoro. In taglio alto poi andiamo in Palestina, in particolare in Cisgiordania, i coloni continuano l'assedio, Kushner tenta la mediazione, tanto c'è l'intervento del pontefice che ieri è tornato a chiedere due stati. Poi c'è la vicenda di La Vitola barra Ranucci, l'avvocato di destra di La Vitola invia altri pizzini anti-Ranucci. Anche i quattro bombaroli, cioè le quattro persone arrestate per aver messo materialmente l'ordigno fuori dall'abitazione di Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre, tentano di minimizzare il loro ruolo. Ci spostiamo poi invece a dare un'occhiata a quello che accade a Messina, il furto incredibile avvenuto a Ferragosto. Antonello, uno dei furti più gravi di sempre, a Ferragosto un colpo al cuore al nostro patrimonio culturale. Queste quattro opere d'arte che sono state fatte sparire nella notte, nella tarda serata in realtà di Ferragosto, dal museo di Messina, evidentemente un furto su commissione. Da ultimo andiamo all'estero, Ucraina contro Mosca, 1500 droni, 6 le vittime civili. E poi un'inchiesta tradotta da Mediapart, un sito francese che collabora con il Fatto Quotidiano, molto interessante, carceri e retate, ecco cos'è il Marocco da cui scappano in migliaia, così il lungo articolo che poi troviamo a pagina 5. Andiamo al Domani invece, che si occupa di Carovita. Vacanze carissime per gli italiani, ma il governo aiuta solo i balneari. Una lunga inchiesta sui prezzi folli per gli ombrelloni in Italia. I dati sui servizi offerti dagli stabilimenti rilevano aumenti che vanno dal 6 al 16%, senza alcun bando per i privati. Le coste sono sempre più ostaggi di pochi, così a rimetterci sono i cittadini. Taglio basso invece, pioggia di droni ucraini in Russia, ma Kiev resta fragile, dice Lucia Malatesta. 1500 i droni scagliati ieri dagli ucraini verso la Russia, con 6 vittime complessivamente. Taglio basso invece, Ranucci, tutti i dubbi della Schlein e di Conte, i messaggi intanto che arrivano dal legale di La Vitola, come abbiamo già visto sul Fatto Quotidiano. Infine segnaliamo un interessante articolo di Anna Granata, pagina 12, educare i bambini alla sessualità, ecco la strada per infrangere i tabù, così il Domani. Andiamo a vedere ora invece La Repubblica, l'anno più caldo di sempre, questo è il titolo. Emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia ad essere la più alta da quando esistono i dati. Secondo la Columbia University intanto il 2027 sarà pure peggio. Tutti i danni nel nostro paese, l'equivalente di una manovra economica in Europa, 180 miliardi di euro bruciati per la crisi climatica. Qui interessante l'articolo di Enrico Giovannini, che di fronte a questa situazione titola così: e noi cosa stiamo facendo? nulla, mentre in Inghilterra, per dire, il neo premier Boram il 12 di agosto ha presieduto una riunione ad hoc con i massimi vertici dei servizi e delle articolazioni statali proprio sul tema della questione climatica. Di spalla invece a Ceuta un reportage di Benedetta Perilli inviata nella exclave spagnola: i migranti non arrivano ma il collasso invece sì. Si parla appunto delle tensioni continue fra Madrid e Bruxelles, ma anche con Rabat, con il Marocco, che evidentemente usa questa come una leva nei confronti delle relazioni non sempre facile con gli spagnoli, soprattutto sui temi dei Sahrawi sostanzialmente. Taglio basso invece il legale di La Vitola lancia messaggi, anche Ranucci chiese più scorta. E poi invece in taglio basso italiani aggrediti a Barcellona, un 21enne è in coma, è accaduto fuori da un locale di Barcellona ad un 21enne di Asolo, provincia di Treviso, Nicola Maggiotto. Infine una grande fotografia con la immagine di Larissa Iapichino, atleta italiana del salto in lungo. Iapichino e la staffetta è tutto oro, Italia senza confini in cima all'Europa. Si sono tenuti infatti gli europei di atletica con dei risultati importanti per l'atletica italiana. Corriere della Sera, qui l'apertura è proprio di questo tenore con una serie di fotografie. Oro nell'ultima gara, Italia numero uno a Birmingham, l'Italia supera la Gran Bretagna nell'ultima serata e quindi vince, diciamo, il medagliere degli europei di atletica. Ottimi risultati anche a Parigi, dove si svolgono invece gli europei di nuoto. Anche qui Simona Quadrella ha dominato le gare di fondo nel nuoto conquistando tre ori. Ci sono diversi articoli, il commento è di Aldo Cazzullo, Il meglio di noi, dove si mette in evidenza il fatto che fortunatamente ormai fra i giovani il colore della pelle, la quantità di pigmentazione nella pelle non è un problema, visto che gli atleti e le atlete che hanno vinto hanno diverse provenienze, a partire dalla stessa Larissa Iapichino o da Mohamed Sudassi, che ha partecipato alla 4x400 vincendo l'oro. Di spalla invece l'Ucraina lancia 600 droni su Mosca, l'attacco più duro. In realtà poi nella notte sono arrivati a 1500, nel contempo risposta di Mosca, colpito il mercato dei libri di Kiev. Taglio basso invece La Vitola chiede alla PM di essere riconvocato, anche Ranucci voleva più scorta, sono i messaggini che arrivano dall'avvocato di La Vitola, che sostanzialmente cerca di tirare dentro nell'organizzazione di questo attentato lo stesso Ranucci. E poi interessante invece a destra l'intervista che viene concessa dal governatore della Lombardia Attilio Fontana, che è considerato uno dei più, come dire, insofferenti nei confronti di Salvini, e il titolo lo dimostra: Salvini valuti anche un passo indietro. Dobbiamo valorizzare la ricchezza degli amministratori leghisti, un passo indietro di Salvini niente va escluso, dobbiamo rivedere in modo sostenibile ed effettivo tutta l'impostazione del partito, dice Fontana in questa intervista a Giampiero Rossi sul Corriere della Sera, che poi ha in taglio alto un'altra notizia, come dire, a suo modo interessante: da Venezia alla Sicilia è l'estate dei delfini, boom di avvistamenti. Andiamo ora alla Stampa invece. Flessibilità, la lettera del governo a Bruxelles, parliamo di economia. Così useremo i 14 miliardi per energia e difesa, scrivono la Premier Meloni e il Ministero del Tesoro, cioè Giorgetti, per spiegare a Bruxelles come intendono utilizzare quei 14 miliardi di euro che dovrebbero in teoria servire per la transizione ecologica e per la difesa. Nel frattempo, sul tema della manovra, gli istituti di credito si rivolgono direttamente alla Lega. Basta cambiare accordi, perché alla Lega, perché Giorgetti è un esponente della Lega ed è nel contempo un esponente anche del governo, si occupa dell'economia. Taglio basso invece l'estate di fuoco che divora il paese, bruciato il 130% di verde in più con gli incendi, ben 70.000 gli ettari già andati in fumo dall'inizio dell'anno, pari a 100.000 campi da calcio, il 133% in più rispetto alla media degli ultimi 20 anni. L'Italia brucia, attraversata dall'ondata di calore dagli incendi che hanno superato il record di sempre. C'è un report al riguardo del WWF, ripreso nell'articolo a pagina 15 della Stampa, con tutte le condizioni favorevoli a questi incendi estremi, nello specifico l'altissima siccità e i venti particolarmente caldi e secchi. Legato, diciamo, a questo aspetto, in un modo o nell'altro c'è anche una vicenda con l'energetica, ossia la corsa ai data center, il rischio bolla che assedia la rete. 100 gigawatt di carta minacciano la rete elettrica italiana. La corsa ai data center, trainata dall'intelligenza artificiale ma anche da una spirale speculativa in piena regola, sta mettendo sotto assedio l'infrastruttura energetica nazionale. Una vera e propria valanga di richieste amministrative che rischia di paralizzare il sistema gestito da Terna, dove dice nero su bianco una serie di fonti citate nell'articolo di Fabrizio Goria, interne a Terna. Il grande problema è che per legge bisogna dare una soluzione minima di connessione a chiunque, anche se poi non ne realizzerai mai quell'impianto, non lo venderai mai, come fanno molti fondi immobiliari. Questa è letteralmente una bolla al problema che si rischiano blackout in serie. Quindi c'è anche questo aspetto, oltre al consumo di suolo, al riscaldamento e all'opacità di tutte queste operazioni, vicenda tra l'altro di cui noi ci occuperemo alla festa di Radio Onda d'Urto nella giornata di martedì alle ore 19.30 nello spazio dibattiti. Avremo infatti proprio un incontro ad hoc su data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, con diversi attivisti, attivisti di diversi comitati lombardi contro l'installazione di data center, e poi anche l'importante intervento di Giuseppe De Ruvo, che è della redazione di Limes e che si sta proprio occupando del dossier dei data center. Questo il quotidiano La Stampa, dove noi abbiamo ancora due segnalazioni. La prima riguarda l'Italia, delle grandi opere azzoppate, su 522 miliardi 182 sono gestiti dai commissari, ma una cantiere su due resta ancora sulla carta. È l'emblema di tutto questo la vicenda ovviamente del ponte sullo stretto di Messina, come il TAV alla stessa maniera. L'obiettivo ovviamente non è completare queste opere, tutt'altro che utili ovviamente, ma tenerle in piedi sostanzialmente, perché sono carrozzoni capaci di dispensare soldi, potere e soprattutto ruoli commissariali che possono essere utilizzati, come dire, per aggirare le regole. Una lunga inchiesta della Stampa. Andiamo ora al secolo XIX, se La Stampa sta a Torino, Il Secolo sta a Genova. L'apertura qui però merita di essere segnalata anche a livello nazionale. Si parla di crisi climatico, Mar Ligure a quota 30 gradi, aumento record in una settimana, l'allarme dei biologi liguri, segnali di sofferenza per la vita anche nei fondali, e intanto la siccità può costare all'Italia fino a 24 miliardi di euro. Questo ovviamente per l'aumento delle bollette, il calo dell'uso dell'energia idroelettrica perché manca l'acqua, quindi la necessità di acquistare più fossile, più gas sostanzialmente. Quindi un lungo articolo con un taglio ligure, ma non solo. Il focus è messo nella zona del Tiguglio, cioè nel Levante ligure, attorno a Capomele, e in questa zona le temperature sono le più alte mai registrate, e anche nei fondali si inizia a soffrire il caldo, così Il Secolo XIX. Andiamo poi al Sole 24 Ore, qui l'apertura è dedicata ad un focus sul tema dei pagamenti online. Gli acquisti con la carta, il 26% è sotto i 10 euro, una spinta anti-evasione. Il boom delle transazioni di piccolo taglio potenzia l'abbinamento fra POS e scontrini, ristoranti, grandi distribuzioni e negozi al top per utilizzo. Il trend appunto dei micropagamenti in Italia sulla totale dei pagamenti è notevole. Basta guardare il grafico: nell'arco di 7 anni, cioè dal 2019 ad oggi, se nel 2019 solo l'8% di tutte le transazioni avveniva tracciata, quindi con la carta, con il POS e quant'altro, ora siamo al 26%, quindi un aumento, come dire, di fatto più che triplicato l'uso di questo tipo di pagamento, che chiaramente è tracciato e quindi può essere anche sottoposto a tassazione. Ci spostiamo ora invece ad un'altra vicenda, parliamo di dazi. L'Unione Europea cerca altre rotte con 12 intese, intensificate infatti le trattative per accordi di libero scambio, in modo da scartare davanti alla guerra dei dazi imposto da Trump. C'è il Mercosur con il Sud America, ma anche l'accordo con la Nuova Zelanda, e poi sono stati modernizzati, cioè ampliati, gli accordi già in essere quest'estate con il Cile, il Messico e i paesi della convenzione PEM, cioè il lato sud del Mediterraneo. Mediterraneo. Inoltre ci sono altre 7 intese in fase avanzata di negoziazione, dall'India alla Thailandia. L'obiettivo della Commissione europea è aprire nuove rotte commerciali per i prodotti comunitari, garantendo al contempo l'accesso a materie prime critiche di rilevanza strategica, il tutto per aggirare ovviamente il commercio con gli Stati Uniti e i dazi di Trump. Ci spostiamo ora invece a vedere altre due segnalazioni. Parliamo nello specifico di questioni sì economiche, ma hanno anche un taglio di carattere sociale, quantomeno culturale. Parliamo del sud e delle città d'arte. Così il turismo è cambiato con gli stranieri, non più solamente mare, e boom infatti di turismo culturale da Matera fino alle altre grandi città. In testa al riguardo qui ci sono Napoli e Caserta con la sua reggia. Da ultimo invece un'altra vicenda: tossicodipendenti ai domiciliari, fondi per sole 500 persone all'anno. Era una delle novità strombazzate da Nordio, la legge sulla detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti che prendono parte a programmi riabilitativi, entrerà in vigore il 21 di agosto. Stanziati 19 milioni di euro, bastano però per sole 500 persone. E le carceri continuano a scoppiare. Al 31 di luglio i detenuti erano quasi 65.000 a fronte di 51.000 posti regolamentari. Così l'articolo di Bianca Lucia Mazzei che troviamo sulla prima del Sole 24 Ore. minuti, questa è una lettura un po' ragionata delle prime pagine oggi dei quotidiani nazionali. Qualche istante di musica, lui è Latrell, uno degli ospiti del palco principale questa sera della festa di Radio Onda d'Urto.

so I'm better than I did. Dimmelo se mi prendo da dire, possiamo ancora cambiare da dire.

La Trail scenerando dolce, così questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, assieme a Disgaccia, assieme ad Iomic, The Moa e Otiflame, una serata dedicata alle nuove sonorità rap e urban. Sono le 10:50 minuti qui a Radio Onda d'Urto e, come annunciato in precedenza, diamo un'occhiata alle prime pagine, sempre con una lettura approfondita e ragionata dei quotidiani esteri. Il New York Times apre con una fotografia di una serie di bambini al mare, una scena, come dire, estiva, se non fosse che sullo sfondo è pieno di petroliere ferme. Siamo infatti nelle acque dello stretto di Hormuz. Mentre la guerra diventa sempre più economica, la strategia statunitense ricorda il vecchio tracciato, come dire, non è efficace. Questo perché oggi in teoria scade il periodo di tregua stabilito fra iraniani e statunitensi con l'accordo di Islamabad. La deadline è finita senza alcun accordo preciso con l'Iran e quindi tutto rimane ancora aperto, così ci dice il New York Times, che poi di spalla invece va a occuparsi già di quella che viene definita la battaglia del midterm. A novembre infatti si va a rinnovare una parte significativa della Camera e del Senato negli Stati Uniti, attacchi continui per quanto riguarda anche l'attività dei mercati che cercano di orientare i singoli candidati delle primarie. Ovviamente non vedono di buon occhio i mercati la spinta in diversi stati di candidati delle primarie democratiche di ispirazione socialista. Ci spostiamo ora invece in Francia con Le Monde, in questo caso è un'apertura legata ancora al cambiamento climatico. La Francia nel cuore del riscaldamento climatico. La Francia è l'epicentro della canicola e della siccità che sta colpendo con violenza ormai da mesi l'ovest del continente europeo. Il ruolo del cambiamento climatico non ha più alcun dubbio, ma la frequenza di questo tipo di ondate non era stata anticipata in questa maniera. Le cause possibili sono al momento dibattito fra gli scienziati, cioè che vi sia una tendenza evidente al cambiamento e alla crisi climatica è chiara, ma l'accelerazione di quest'estate ha sorpreso anche molti scienziati. Sono comunque episodi che devono aiutarci a cambiare, dice Le Monde, completamente la nostra percezione della stagione estiva, normalmente sinonimo di rilassatezza e di vita sociale. Oggi però non è più così. Mentre si discute ancora di cosa fare contro il cambiamento climatico, dobbiamo invece ragionare anche di come adattarci a queste conseguenze. Sono ben 10 pagine di apertura di Le Monde, tutte dedicate a questo tema, e anche la fotografia è molto esemplificativa. C'è un intero campo agricolo completamente secco con l'erba gialla nella zona della Côte d'Or in Francia, un momento in cui invece si dovrebbe preparare alla raccolto. E poi ci sono una serie di focus al riguardo. Le tensioni e le difficoltà dei pompieri nel pieno della stagione dei fuochi, il coordinamento intersindacale dei pompieri ha deciso di fare partire lo stato di agitazione per come vengono trattati le difficoltà numeriche che hanno, lo hanno comunicato al ministro Nunez. Poi ancora vivere senza accesso all'acqua potabile, almeno 40.000 persone hanno subito nella sola zona di Parigi delle restrizioni all'acqua potabile quest'estate, non accadeva dalla seconda guerra mondiale. Questa è la lunga e dettagliata apertura di oggi del quotidiano Le Monde. Sempre per quanto riguarda la Francia, andiamo a dare un'occhiata invece, se la recuperiamo, eccola qua, all'apertura del quotidiano invece Libération, lo storico quotidiano della sinistra francese, che in questo caso apre con la diretta sugli incendi. Le Cornu è andato questa mattina a Porges, dove c'è il principale fronte di incendio che sta colpendo ancora la Francia. È stato però accolto da fischi ed insulti da parte dei residenti. Questa è l'apertura. Tante promesse, ma sono andate nel vento e nelle fiamme, così i residenti che hanno appunto contestato Le Cornu. Questo era il quotidiano Libération. Andiamo ora a vedere invece, ci spostiamo più a ovest ancora, lo facciamo con El País, siamo quindi in Spagna. Il governo intende mantenere ferma la propria strategia con il
Marocco, sia l'opposizione di destra ma anche una parte del corpo diplomatico spagnolo chiede maggiore fermezza nei confronti del Marocco, con cui la Spagna ha tradizionalmente dei rapporti abbastanza complicati. Una gran parte del Marocco è stato a lungo colonia spagnola, c'è poi tutta la vicenda aperta dei Sahrawi, il controllo anche di alcuni scogli che si trovano adiacenti a Gibilterra, che sono stati, come dire, anche oggetto di alcune operazioni militari una ventina di anni fa. Insomma, Madrid ritiene che dietro all'ondata di arrivi da Ceuta ci sia una strategia precisa da parte del Marocco. Per ora però si va ancora una volta al muro contro muro. Ci spostiamo invece in Brasile, perché nell'altra parte del mondo, un paese estremamente importante, ottobre andrà a votare per le presidenziali e l'attuale presidente Lula Inácio da Silva della sinistra ha aperto ufficialmente la campagna elettorale davanti a migliaia di persone a São Bernardo do Campo. Lula apre la campagna elettorale con un duro attacco contro la marea di ultradestra. Il leader del Partito dei Lavoratori cerca il quarto mandato in Brasile per, ha fatto sapere, preservare tutto quanto abbiamo conquistato di fronte alla minaccia del bolsonarismo, cioè dell'ex presidente nonché tentato anche golpista Bolsonaro. Taglio basso invece, siamo sempre sul quotidiano E il País, andiamo a parlare sempre degli incendi, ma di un aspetto, come dire, particolare, come non così battuto. Non c'è alcun protocollo per quanto riguarda gli animali. La denuncia che è arrivata non solo dagli animalisti ma anche dagli allevatori, dagli agricoltori, e quindi il governo si impegna entro il 2027 a avere un protocollo anche su come comportarsi di fronte agli animali, sia quelli domestici che quelli silvestri, in caso di grave incendio. Se per gli umani infatti scatta l'evacuazione, per gli altri non c'è al momento alcun protocollo e quindi il governo spagnolo prende questo tipo di impegni. Andiamo al Financial Times e quindi siamo in Gran Bretagna, anche qui grande fotografia, interessante questa duplice scelta che viene fatta da questi quotidiani che hanno anche orientamenti politici differenti. Il Financial Times è conservatore, è il paese, diciamo, liberal progressista, ma la foto è la stessa, è quella di Lula avvolto dalla folla in Brasile. Lula apre la campagna elettorale di un Brasile diviso, questa è la lettura del Financial Times. Si andrà a votare infatti ad ottobre e Lula dice dobbiamo bloccare i bolsonaristi. Perché i bolsonaristi? Perché il figlio del vecchio Bolsonaro, Flavio, potrebbe essere il candidato dell'estrema destra, così l'articolo. Poi per quanto riguarda invece il taglio basso, una vicenda interessante: i profitti dei costruttori di casa in Gran Bretagna sono caduti del 12% quest'anno, meno richieste di abitazioni di fonte a costi sempre più alti, e quindi diminuisce, secondo la Bank of England, il tasso di compravendite anche in posti come Londra, dove, come dire, la gentrificazione è diventata ormai una delle ragioni sociali dell'economia e della finanza inglese. Chiudiamo questa carrellata di prima pagina andando a dare un'occhiata invece a quello che succede in Medio Oriente. Lo facciamo prima con Arez, quindi siamo in Israele. Gli inviati statunitensi, gli mediatori del Medio Oriente e persino Hamas accettano il piano di cessate il fuoco reale su Gaza, cioè il cosiddetto piano di riarmo. Ieri gli incontri fra gli emissari di Hamas e gli esponenti di Trump, dove Hamas ha ribadito di essere d'accordo ad un piano di disarmo, ma ha spinto gli Stati Uniti a far sì che Israele quantomeno rispetti il cessate il fuoco che è già in vigore da ottobre, un lasso di tempo dove Israele ha ammazzato 1200 persone. Non solo, a poche ore da questi incontri Israele ha deciso di compiere un violento raid contro il sud del Libano, facendo altre 11 vittime. C'è poi una grande fotografia invece che si parla ancora delle persone che vivono dentro la striscia, ennesimo allarme per quanto riguarda l'acqua e la siccità che scarseggia a Gaza di fronte a temperature molto molto elevate. La foto è dedicata ad un gruppo di sfollati che vivono letteralmente ancora sotto, non sono neanche tende, sono dei teli sostanzialmente ricavati con un pezzo di muro in cemento rimasto in piedi a metà dopo un raid israeliano e la ricerca di acqua in una fontanella. In questo caso siamo a Khan Yunis. Ci spostiamo poi invece in Cisgiordania, dove prosegue l'assalto di colonie ed esercito occupante israeliano contro gli abitanti del villaggio di Cusera. Ieri due palestinesi feriti da colpi d'arma da fuoco, 8 invece sono stati picchiati a bastonate
è interessante, Arezzo, che è un quotidiano diciamo liberal, però come dire l'imprinting rimane quello in quelli che vengono definiti gli Hebron Clashish, cioè gli scontri di Hebron. In realtà sono i pogrom dei coloni, perché di scontri non ce ne sono, sono delle persone che vogliono stare a casa loro e qualcun altro che armato li vuole cacciare da casa. Così Arezzo, che noi lasciamo, e da ultimo c'è di Arab News. Andiamo a vedere quindi questo quotidiano edito in Arabia Saudita, ma che ha diciamo l'ambizione di parlare un po' in lingua inglese, un po' a tutta la zona del Golfo, e nello specifico qui c'è la presa di posizione proprio del governo saudita, del regno in realtà saudita, e l'Arabia Saudita condanna le reazioni di Israele di fronte al piano di Gaza. Ne parlavamo poco fa su Arez, di fatto Israele ha detto nessun accordo, noi abbiamo le mani completamente libera, nonostante tutti si siano ritrovati d'accordo, tranne Israele, per una piena implementazione della roadmap degli Stati Uniti, comprese le fazioni palestinesi stesse. Di spalla invece l'esercito yemenita colpisce 181 obiettivi degli Houthi nelle più grandi blitz dell'ultimo anno e mezzo, ci ricorda l'Arabia Saudita. Noi aggiungiamo un pezzo perché l'Arabia Saudita è di fatto il principale sponsor del cosiddetto esercito yemenita, che in realtà controlla meno della metà del proprio territorio. Così un po' anche le prime pagine dei quotidiani internazionali. Sono le 11:01, noi abbiamo ancora il tempo quindi di un paio di segnalazioni più nel dettaglio rispetto a quanto abbiamo già segnalato in prima. Andiamo a dare un'occhiata in questo caso al Fatto Quotidiano, lo facciamo con due segnalazioni. La prima riguarda una vicenda che complice il Ferragosto è passato un po' sotto traccia, ossia la violenta esplosione che ha colpito nella zona di Colleferro una fabbrica di armi pochi giorni fa. Siamo a pagina 9. Non basta produrre le bombe, ora anche Colleferro avrà il proprio mega data center. È il primo non richiesto al nord Italia. Il comune alle porte di Roma ha già detto sì, manca però la valutazione ambientale. Residenti e comitati esprimono tutte le contrarietà, i dubbi tecnici, le forzature, ma anche le opacità su chi vuole fare il data center a due passi da un'azienda di armi e sui dati e l'impatto che questo avrà. La vicenda è quella relativa alla richiesta di costruire un data center letteralmente a due passi dalla KNDS Armo Italy, l'azienda dove c'è stata un'esplosione nella giornata di giovedì. L'articolo a pagina 9 con Marco Palombi del Fatto Quotidiano. Dentro diciamo una pagina più ampia che ci porta a Tulsa, Oklahoma, dove si registra anche negli Stati Uniti la prima rivolta popolare contro i data center, proprio il caso di Tulsa. In Oklahoma, trattative segrete e sconti dell'85% sugli oneri per soli 100 posti di lavoro. È il progetto da $1 miliardo presentato da Meta, gruppo Facebook, per realizzare il più grande data center degli Stati Uniti. Per la prima volta però 800 comitati locali dell'Oklahoma si sono riuniti e per ora sono riusciti a bloccare i lavori dal costo di $130 miliardi. Oltre ai giganteschi danni ambientali e all'enorme consumo di acqua e di elettricità, nelle zone interessate iniziano a salire le bollette e gli affitti. Una ribellione quindi bipartisan. La storia che arriva da Tulsa, Oklahoma, raccontata da Clara Mattei a pagina 8 del Fatto Quotidiano. Sempre dal Fatto Quotidiano andiamo invece a segnalarvi, come dire, una riflessione un po' più ampia. Si parla di migranti, di Ceuta, delle tensioni particolare fra Marocco e Spagna. Qui c'è una lettura di Emilio Graziano, dottore di ricerca in politica e storia all'Università di Grenoble, autore del libro recente Come si va in guerra, propaganda, interessi, ideologie, cosa infiamma lo scontro fra le potenze, dal razzismo alle guerre corriamo verso il disastro sociale. Questa appunto la lettura di questo professore, che non è certo, come dire, un estremista, insegna nel Clou dell'Università francese a Grenoble, ma anche una cattedra alla Paris School of International Affairs, parliamo cioè di Sciences Po, e all'Università della Sorbona, che ha pubblicato appunto questo libro su come si sta costruendo un clima che tenda verso la guerra. Dentro questa lettura anche il razzismo strisciante, le immagini di Ceuta ed altro ancora contribuiscono a questo clima da acupio dissolvi, che dice lo stesso professore Graziano è l'ideale per chi vuole
riarmo e guerra. Andiamo a il domani invece, in questo caso la lettura che noi vi proponiamo è quella, eccoci qua, due in realtà ci interessano di letture. La prima è quella che riguarda le vacanze che costano carissima, ecco perché è colpa del governo, dice Stefano Iannaccone. Diminuiscono ancora le spiagge libere in Italia, l'ennesimo favore agli stabilimenti privati che sono lì senza alcuna concessione e che praticano aumenti in un regime di fatto di monopolio privato. Solo quest'estate l'aumento del costo di uno stabilimento va dal 6 al 16%, il tutto mentre in piena estate la destra ha preso ancora tempo sui bandi per le concessioni e quindi i prezzi degli stabilimenti continuano a salire. Un italiano su due quindi rinuncia alle ferie ad agosto. Pesa infatti l'assenza di interventi a favore del potere d'acquisto. Questo, nonostante numerose immagini abbiano mostrato pochi giorni fa in Versilia stabilimenti letteralmente mezzi vuoti, così l'articolo che troviamo sul Domani, che poi, come dire, allarga decisamente lo sguardo, ci porta sulla Luna con Luigi Bignami, giornalista scientifico, a pagina 11, i rischi della geopolitica anche nello spazio. Il polo sud lunare non è più scontato. Il polo sud compare sempre meno nei discorsi della NASA e si fa spazio l'idea di un cambio di strategia. Da 5 anni infatti la NASA batte su un punto: il ritorno dell'uomo sulla Luna sarebbe avvenuto sul polo sud, la faccia cioè nascosta della Luna. Lì si trovano i crateri in ombra permanente e lì si pensa che vi sia dentro ghiaccio di acqua, una risorsa preziosa per produrre acqua potabile ma anche ossigeno e persino carburante per le future missioni dirette verso Marte. In realtà da alcuni mesi la NASA ha cambiato obiettivo, proprio la corsa che c'è, soprattutto sui satelliti con la Cina in particolare, potrebbe infatti far andare nel dimenticatoio questo progetto, che è più di carattere ovviamente scientifico, in cambio invece di interessi più legati al militare, all'energia e alle telecomunicazioni. Così Luigi Bignami nella sua lunga pagina, che troviamo pagina 12 sul quotidiano Il Domani. Andiamo invece al quotidiano La Repubblica, qui l'apertura l'abbiamo già vista, sull'anno più caldo di sempre, l'allarme del clima non finisce più, dice Elena Dusi a pagina 2. L'ondata di caldo partita praticamente a maggio sta per finire, le temperature rientreranno nella media ma tutti i record sono già stati superati e nel 2027, avvertono gli esperti, andrà ancora peggio, la colpa resta delle emissioni di gas serra. L'anidride carbonica che intrappola i raggi del sole ne impedisce la dispersione nello spazio, paradossalmente rende la Terra molto più calda ma anche molto più scura. L'albedo, cioè la quota di energia del sole riflessa al di là dell'atmosfera, cala perché aumenta la quota intrappolata dei gas serra e assorbita dal pianeta. La misura alla fine degli anni 90 si parte appunto da lì. Al momento abbiamo perso il 10% della nostra luminosità, un po' come se un alieno ci guardasse da lontano, vedrebbe la luce del pianeta affievolirsi sempre di più. Questo perché aumenta l'energia trattenuta dentro la Terra e non, come dire, dispersa, e l'anno prossimo i dati potrebbero essere ancora peggiori se si calcola che all'arrivo della corrente del Niño, che sarà molto violenta a quanto pare già da questo inverno europeo per quanto riguarda l'America Latina, c'è poi il tema dell'anidride carbonica. L'anno scorso ha raggiunto la concentrazione di 435 particelle per milione, all'inizio dell'era industriale eravamo letteralmente a metà e l'aumento continua anche negli ultimi anni, quindi non è vero che è stata invertita la tendenza, anzi. Così La Repubblica, siamo ancora sulla Repubblica con un'altra segnalazione, quella che andiamo a prendere in questo caso, eccoci qua un po' nelle pagine un attimino più interne, due vicende. La prima riguarda il caso Ranucci La Vitola, con l'avvocato di La Vitola che di fatto, come dire, invia all'esterno dei messaggi per cercare un po' di intorbidire le acque. Tutti i veleni di La Vitola, che ha chiesto ora di essere nuovamente sentito dalla PM. Secondo il legale, Ranucci potrebbe aver intuito chi era il mandante, cioè lo stesso La Vitola. L'avvocato del faccendiere chiede quindi che il suo assistito venga risentito dai PM. Era stato lo stesso giornalista a volere una scorta in più, un aumento della scorta, dice l'avvocato, senza dire esplicitamente che Ranucci fosse d'accordo, ma lasciandolo, come dire, un po'
intuire. Intanto anche gli esecutori materiali dell'attentato vogliono parlare ai PM, però al momento sono molto cauti, il timore è quello di altri depistaggi da parte di La Vitola. Nel frattempo su Report la RAI tira dritto, si lavora ad un sostituto, i dubbi però della redazione. A prendere la decisione sarà Paolo Corsini, direttore dell'approfondimento della RAI, che lo ricordiamo è, non sappiamo se un tesserato, ma un abitué delle stanze di Fratelli d'Italia, come della sua stessa missione, oltre che, come dire, un abitué di Atreju, la kermesse della destra. Si cerca quindi un altro conduttore per Report al momento. Ci spostiamo invece ad un'altra vicenda che ci porta in casa Futuro Nazionale, quindi Vannacci and Company, la chat della vergogna. Gli ebrei sono bestie sataniste. Dentro la chat 300 fra dirigenti, responsabili dei comitati che animano i gruppi di Vannacci. Aspettiamo i suoi ordini, così dice Matteo Pucciarelli, che ha avuto modo di dare un'occhiata a questa chat nazionale di Futuro Nazionale con circa 300 persone. Dentro ci sono soprattutto i comitati locali del nord, in particolar modo in Lombardia, che sorgono qui e là in maniera spontanea, anche perché i meccanismi di iscrizione al partito sono così semplici da non esserci di fatto alcun filtro. Un amministratore di questa chat è il referente del comitato milanese 421, tale Renato Maturo, storico collaboratore di Ignazio La Russa. Dentro però c'è tutto un po' l'estrema destra milanese, dallo storico cosiddetto barone nero Roberto Ionghi Lavarini e dal creatore del suo centro studi Rinascimento Nazionale, cioè Luca Sforzini. Questa famigerata insomma chat, un luogo dove nei messaggi che Repubblica ha potuto visionare il sostegno alla persona del generale si mescola a contenuti violentemente razzisti, antisemiti, con fantasie apertamente eversive, il tutto con toni militareschi. Si parla di ordini, attesa di disposizioni, organizzazione rigorosa e di stampo militare, è così proprio testualmente. Poi ci sono un'altra serie di commenti, anche un paio di screenshot che vengono pubblicati. In uno c'è la foto di, anche un po' di confusione storica, ma questo non ci sorprende molto, c'è la foto di Hitler che fa il saluto romano e la scritta saluto al duce, che è abbastanza confusionario, ma insomma ci dà senso sia della pericolosità ma anche della confusione storico-politica di questi personaggi. 11:12 minuti, andiamo al Corriere della Sera, che ci porta invece al conflitto ormai, come dire, sempiterno in Ucraina, dove si continua a morire, ma dove di fatto sul terreno e dal punto di vista diplomatico non cambia letteralmente nulla. Pioggia di droni ucraini verso Mosca, raid russi di ritorsione su fabbriche e mercati. NATO intanto in allarme, i piloti spagnoli hanno abbattuto un drone nei cieli romeni provenienti dalla Moldavia, a 10 km dall'Ucraina, probabilmente di fabbricazione russa. L'opzione più probabile è che sia stato dirottato dai sistemi antigemme degli ucraini. Alla fine alcuni detriti sono caduti in una zona, come dire, non abitata. Su questo poi c'è Marta Serafini che ci fa una pagina intera. Tutti gli sconfinamenti sul fianco est, i test del Cremlino per seminare il panico. Da Lipsia ai Baltici cresce la preoccupazione in Europa sul tema della guerra ibrida, così il Corriere della Sera, che noi lasciamo, e così possiamo anche ritenere conclusa la nostra rassegna stampa di carattere nazionale per questo lunedì 17 di agosto, qui ovviamente su Radio Onda d'Urto. Breve stacco in musica, questa sera sul palco di Sgaccia, la Trell, Ayo Mitch, Oti Flame e Di Moa. È proprio del rapper Di Moa, ci ascoltiamo questa, Respira.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: questo cognome.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: anche quest'anno scegli l'informazione libera e indipendente. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni l'emittente di movimento. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia, iniziata il 18 dicembre 1985, continua ogni giorno. La radio resta un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità, e che dà voce ai movimenti, alle lotte, alle istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che possiamo continuare assieme a conoscere il mondo per trasformarlo. Difendi anche quest'anno l'informazione indipendente. Sostieni Radio Onda d'Urto e scrivi in dichiarazione dei redditi il codice 02084620174.
1: Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta, sono le 11:18. Al via la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale insieme al Brescia Oggi, il Giornale di Brescia, il Corriere della Sera Milano e la Repubblica di Milano. Assente infatti l'inserto del Corriere dedicato a Brescia, come ogni lunedì viene sostituito dal capoluogo lombardo. Rassegna stampa locale che ci accompagnerà fino alle ore 12 di questa mattina e poi lo spazio approfondimenti, rassegna stampa locale dove troviamo all'interno dei quotidiani anche articoli dedicati alla festa di Radio Onda d'Urto, ma ne parleremo in chiusura di questa rassegna stampa dei quotidiani. Partiamo da quello che è l'argomento principe di questi giorni sui giornali e sulle prime pagine e riguarda in particolare il caldo e la siccità sotto diverse forme, sotto diversi punti di vista, partendo dal Giornale di Brescia che titola questa mattina "Emergenza siccità, il costo degli incendi, nuovi roghi in alta Valtrompia mentre ancora non sono domati i focolai sopra Tignale, in questo caso siamo sul Garda, milionarie le spese per gli interventi aerei". Andiamo a vedere intanto il riferimento alla prima pagina, siamo a pagina 8 e 9, dopo le notizie di carattere nazionale e internazionale sul Giornale di Brescia si arriva al primo piano locale. Dicevamo che dopo i roghi sul Garda e in Valsabbia fiamme nei boschi della Valtrompia, l'ombra del dolo sull'incendio scoppiato ieri tra Cimmo e Pezzoro, diversi i punti d'innesco, tre almeno gli incendi boschivi in pochi giorni e un ferragosto segnato dal fuoco nel Bresciano. Il fronte più recente, sul quale ora si concentrano anche le indagini, si è aperto nella notte tra sabato e domenica in Valtrompia, nei boschi tra Cimmo, Pezzoro e Magno, tra Gardone e Tavernole sul Mella. Le fiamme divampate attorno alle 4 hanno percorso una superficie stimata di 5-6 ettari interamente coperta dal bosco. Sul posto anche Giacomo Remedio, direttore delle operazioni di spegnimento della comunità montana Valtromplina, che racconta come sul posto hanno operato due elicotteri, una cinquantina di volontari e carabinieri forestali. Remedio aggiunge: la segnalazione è arrivata alle 4 e siamo intervenuti subito, verso le 5 eravamo già operativi. Fortunatamente non ci sono abitazioni nella zona interessata, ci sono alcuni capanni e casette agricole, ma non sono stati intaccati dalle fiamme. Determinante è stata anche la presenza della strada che da Pezzoro sale verso Pradalonga, che ha fatto

causando problemi enormi anche, ovviamente, oltre che alle persone, a cascata anche sull'agricoltura e l'ambiente. Il caldo però rallenta, viene scritto sul giornale di Brescia, in settimana infatti l'arrivo dei temporali. Il fuoco non arretra, la pineta delle coste continua a bruciare sopra tinali spesi fino ad ora 2,5 milioni di euro. Il conto è destinato ad aumentare 700 mila euro solo per i Canadair. Ferragosto in 15, sorpresi ubriachi alla guida. Intanto è la notizia che completa questa pagina, che in realtà non ha, diciamo, un diretto collegamento con il caldo, o forse sì. Proseguendo poi con i nostri quotidiani di carattere locale, vediamo come il tema del caldo e della siccità è in primo piano non soltanto sul giornale di Brescia, ma anche sull'altro principale quotidiano, che è il Brescia Oggi. Caldo e siccità, estate di incendi, in fumo oltre 80 ettari di bosco. Entrando poi nel merito degli articoli, siamo a pagina anche qui 8 e 9. Estate devastante per i boschi, già bruciati più di 80 ettari. Da inizio 2026 è andata in fumo una superficie pari al 65% delle aree verdi distrutte in totale l'anno scorso. Dietro l'escalation, il clima arido e la mano dell'uomo. In meno di 9 mesi sanzionate 18 persone per violazione dei divieti. Dall'archivio dei carabinieri forestali emerge che da gennaio sono stati 52 le allerte scattate in provincia. Il 2026 si candida a diventare uno degli anni più neri per gli incendi boschivi. Da gennaio ad oggi, infatti, è andata in fumo una superficie pari al 65% del terreno di pregio bruciato complessivamente l'anno scorso. E mancano ancora 4 mesi alla chiusura del 2026. Il bilancio rischia tuttavia di aggravarsi già in questi. Il rogo di Tignale, che sta devastando da 9 giorni la pineta, e quello divampato ieri in Alta Valtrompia, non sono che l'ultimo campanello d'allarme di un'emergenza che non accende a spegnersi. L'evento di Tignale è l'ottavo rogo di livello 2, ovvero che ha richiesto l'intervento delle squadre antincendio specializzate del 2026. L'emergenza è scattata in ordine cronologico a Coglio, Malonno, Sabbio Chiese, poi è arrivato in primavera il primo incendio a Tignale, nella stessa identica zona di quello che ancora brucia in queste ore, oltre a Vobarno e Provaglio d'Iseo, con 2 aree vicino al monastero di San Pietro di Lamosa andate a fuoco, oltre a Idro e Marmentino. Complessivamente, secondo le stime della regione, nell'anno in corso nel Bresciano sono già andati in fumo 81 ettari di vegetazione e alberi, a cui si aggiungono 15 di aree montane di pregio marginale. Ma si tratta di una stima approssimata per difetto, visto che gli incendi, complici le alte temperature, si continuano a sviluppare in quota. L'attività di controllo ha già portato a sanzionare 18 persone per fuochi accesi in periodi vietati, con multe che superano complessivamente i 9.000 euro. E poi ancora, lo scorso anno le persone multate erano state 32. Secondo i dati dell'archivio dei carabinieri forestali, poi prosegue l'articolo di Cinzia Reboni a pagina 8 e 9 del Brescia Oggi, secondo i dati dell'archivio dei carabinieri forestali, dal 1 gennaio ad oggi ci sono stati 52 rilevamenti di incendio, non tutti con effetti devastanti come quello in Alto Garda. Agli 8 di agosto si aggiungono i 29 di giugno e i 15 di luglio, ferite che si sommano a quelle lasciate lo scorso anno, quando 31 incendi hanno devastato complessivamente 125 ettari nella provincia di Brescia. Di questi, ben 55 erano costituiti da superficie boscata e 70 ettari tra prati e pascoli. Negli ultimi 5 anni, il 2021-2025, questo è il quinquennio, gli incendi sono stati complessivamente 226. Il picco nel 2022, anno della grande siccità, con 121 roghi, seguito dal 2021 e dal 2024 con soli 17 roghi. Il primo livello di difesa dell'ambiente è rappresentato dalle sanzioni. Colpire chi brucia sterpaglie in periodi vietati serve a prevenire disastri indomabili, che ovviamente sono alimentati dalla perenne siccità che secca appunto i boschi,
dove prima invece l'umidità frenava l'avanzata degli incendi, che invece si propagano con sempre più velocità. Poi c'è la cronaca: a Tignale, in Pineta, ancora fiamme, i vandali soffiano sul fuoco, il rotolamento delle braci riattizza l'incendio e qualcuno ha svuotato la vasca dell'acqua usata per lo spegnimento. L'ombra dei piromani dietro il rogo di Tavernole, l'altro fronte della Valtrona.

Olimpia. L'allarme è scattato nell'area tra Cimo e Pezzoro, mobilitando vigili del fuoco e volontari fino in tarda serata. E poi c'è un contesto di notizie che vi volevamo segnalare, che proseguono poi ad esempio a pagina 14 e 15, sempre sul fronte ambientale. In questo caso siamo sul lago di Garda, perché la siccità non causa soltanto incendi. Il lago di Garda, il principale bacino idrico italiano, evapora. In agosto ogni giorno ha perso oltre un centimetro di acqua. Sono spariti 74 milioni di metri cubi. Ora l'obiettivo è non scendere a meno di 40 centimetri sopra lo zero idrometrico. Questa è la situazione. L'invaso al 41%, livello a 53 centimetri, quando un anno fa nello stesso periodo era a 93 centimetri. Nelle prossime settimane i deflussi alla diga di Salionse subiranno altre contrazioni. Questo il dramma. C'è anche l'immagine drammatica che arriva dal lago di Garda. Ovviamente c'è chi è felice perché si allungano le coste e quindi le spiagge del Garda, ma il problema è che manca l'acqua, sono più pietre che acqua a riva. Il lago di Garda mostra segni di difficoltà, viene scritto nel sottotitolo dell'immagine. E poi ci sono le previsioni però del tempo di questa settimana, che danno una speranza. Con i temporali attesa una prima svolta, tra oggi e domani qualche scroscio, poi nel fine settimana una possibile reale discesa delle temperature. E poi ancora, proseguendo, Pienone in Maddalena, piscine e musei contro il caldo. Il ponte estivo, chi è rimasto a Brescia ha cercato refrigerio puntando sul monte, in centro strade vuote fino al tardo pomeriggio. Questa l'estate bresciana, soprattutto il 15 di agosto, per chi non ha potuto andare via ed è restato in città. E poi ancora un ultimo articolo dal Brescia Oggi da segnalarvi prima di passare a un altro argomento che è ben collegato sul fronte della siccità e l'assenza di acqua. Intanto abbiamo in questo caso a pagina 23 interessante articolo che parla del tesoro di Desenzano. Infatti alla Lavagnone sono stati scoperti altri tesori, ma rischiano di essere gli ultimi. Qui abbiamo uno scavo archeologico che però, per i periodi di siccità alternati agli allagamenti, causano cambiamenti climatici che mettono in pericolo il sito archeologico UNESCO. I reperti infatti sono minacciati dall'effetto di lavamento. La situazione è seria: gli oggetti che la terra ha conservato per migliaia di anni potrebbero scomparire se l'acqua sale e scende. Si producono infatti di lavamenti ed erosione, compromettendo i reperti archeologici. L'ultima campagna di scavi infatti ha riportato alla luce un vaso propiziatorio dedicato alle donne. La scoperta di resti di palafitte risalenti all'avanzato bronzo antico faranno riscrivere la storia di questo territorio, se non vengono appunto portati via dall'acqua. A proposito di acqua, abbiamo un altro grande argomento che riguarda in questo caso sempre l'ambiente, ma la mano dell'uomo che sta riscrivendo i connotati di questo pianeta e della nostra terra. Si parla infatti dei data center. Data center che si prendono la prima pagina del Corriere di Milano e anche alcuni articoli all'interno del Brescia Oggi. Abbiamo intanto a pagina 10 e 11 del Brescia Oggi, siamo ancora qua, si parla di energie alternative, intanto perché il fotovoltaico di Brescia ha firmato il primato in Lombardia. Infatti il 28% dei tetti di case e aziende è coperto da pannelli solari. Nessuna provincia della regione fa meglio, a livello nazionale soltanto Trento, Padova, Pordenone, Gorizia possono vantare performance più elevate. Resta un enorme potenziale ancora da sfruttare, vanno offerti strumenti nuovi per incentivare la scelta. In questi giorni infatti di grande caldo a dominare la scena il sole, alla sua esposizione nulla può resistere, la pelle si ustona, i prati ingialliscono. Di fronte a tale potenza irradiante però la domanda sorge spontanea: come sfruttare tale energia nella vita di tutti i giorni? La risposta risiede nei moduli fotovoltaici che compaiono sempre di più sui tetti delle case delle aziende bresciane. Abbiamo una serie di dati: Brescia è nettamente al primo posto regionale, dopo la nostra provincia c'è Lodi al 27%, mentre Milano si ferma solo al 33° posto nazionale. L'81% degli edifici del capoluogo infatti è ancora privo di un impianto fotovoltaico.
Abbiamo poi l'immagine dell'impianto dei pannelli fotovoltaici installati sul deposito della metropolitana di Brescia e poi l'articolo dedicato ai data center. Siamo infatti a pagina 11 del Brescia Oggi e si parla di questa cosiddetta rivoluzione digitale ed energetica. Dalle batterie ai data center, la transizione che fa discutere. Questo perché queste grandi aziende che coprono grandi fette di territorio, perché per immagazzinare i dati servono tante batterie, tanti sistemi di immagazzinamento, serve soprattutto, e qui arriva il problema legato al tema ambientale, tanta energia e tanta acqua per il raffreddamento delle batterie. Istituzione sotto pressione per le crescenti richieste di installazione di impianti che occupano suolo agricolo. Data center e impianti di batterie, i progetti prestano le istituzioni, sono business del futuro legati a digitalizzazione e transizione energetica, chiedono spazio geografico e autorizzazioni. I parchi di batterie appaiono come la faccia sporca dell'energia pulita, scrive in questa prima parte di articolo Eugenio Barboglio. Con lo sviluppo delle rinnovabili cresce la necessità di impianti di accumulo che servono a conservare surplus di energia prodotta dal fotovoltaico o dall'eolico ed utilizzarla alla bisogna, ma possono occupare vaste aree agricole, ponendo interrogativi di natura ambientalistica. Come del resto i data center, la Regione Lombardia ha recentemente dettato regole, vanno installati soprattutto in aree dismesse, ma non è vietato costruire in altri luoghi. Ricordiamo che l'energia che consumano in quantità e al contempo vengono sfruttati per produrre calore in un ciclo che non si sa se è più virtuoso o vizioso, dipende da che parte lo si guarda. Le contraddizioni della modernità, viene scritto, oppure è semplicemente il capitalismo energivoro in questo caso. Data center e campi di batterie con la tecnologia dei sistemi BESS, Battery Energy Storage System, sono un tema caldo anche nel bresciano. Il giornale economico Italia Oggi ha scritto che Brescia è la capitale dello stoccaggio di energia, fenomeno che in realtà interessa molti altri territori italiani, ma certo la Lombardia è l'epicentro. E abbiamo poi le polemiche. Il dorso bresciano del Corriere infatti ha raccontato che ci sono 11 richieste in provincia per altrettanti data center. Attorno a quello che si vuole realizzare a Travagliato si è aperto un conflitto durissimo che nell'Interland sta monopolizzando l'attenzione da settimane e che ha messo l'iter autorizzativo in stand-by. Non si sa più nulla del data center che Intred S.p.A. era intenzionata a realizzare su un'area industriale dismessa in via Milano in città e che potrebbe realizzare altrove se si rivelasse troppo lungo e complicato farlo all'ex Ideal Standard. E A2A ne ha inaugurato uno all'inizio dell'anno nell'area di La Marmora con un sistema di recupero dell'energia termica che va ad alimentare il teleriscaldamento. Una procedura che intende implementare nei prossimi anni, come sottolineato nel piano strategico al 2035. Anche i campi di fotovoltaico hanno il loro lato scuro quando coprono i terreni coltivati, così che dove il panorama era bucolico diventa una distesa di acciaio. E qui infatti ricordiamo come abbia un valore il dato che vi abbiamo detto prima, cioè che Brescia firma il primato in Lombardia perché il 28% in questo caso dei tetti delle case delle aziende è coperto da pannelli, cioè piuttosto quindi che utilizzare terreno vergine, vuol dire la terra coprendola di questi sistemi metallici ovviamente di recupero dell'energia solare, creando ombra e rendendo la terra inutilizzabile, ha più valore metterli sopra i tetti anche di aree dismesse. Comunque il comune di Brescia si è trovato a misurarsi sul fronte di data center anche con questo fenomeno. A Folzano c'è stata una sollevazione popolare per fermare in questo caso l'installazione dei pannelli solari, così come è avvenuto a Travagliato per quanto riguarda i data center. Contro l'amministrazione comunale cittadina si è pronunciata anche sui container riempiti di batterie che le società Flero 95, società modenese, vuole realizzare a Verziano, 93 megawatt, a poche centinaia di metri da un altro impianto del genere ancora più grande, su iniziativa di RCF 100
17 del gruppo Refeldi nel comune di Flero, 100 megawatt ora. Ma a prescindere dal parere delle istituzioni alla luce di normative non ancora chiarissime, si assisterà, come si sta assistendo, a sempre nuove richieste, ora arrivate a 17 per quanto riguarda la provincia di Brescia, il che vale anche per i data center nell'area di Milano. Qua stavamo parlando dello stoccaggio dell'energia in batterie. L'area di Milano, ad esempio, ne conta già 33. In Italia si stima che ce ne siano tra le 170 e le 249 nella sola Lombardia, cioè un quarto del totale. Se l'Italia ha programmato potenziali investimenti per circa 25 miliardi di euro sul triennio, l'Europa ne farà per 110 miliardi di euro. Per non parlare degli Stati Uniti, dove attualmente ce ne sono 60 di grandi dimensioni in costruzione e dove si stima che tra 10 anni la metà delle energia sarà consumata dai data center. Questo argomento rilevante viene riportato anche sul Corriere della Sera dorso milanese, ma noi vi vogliamo ricordare un appuntamento importante, perché di data center si parlerà proprio il 18 di agosto, domani, alla festa di Radio Onda d'Urto. Domani, all'interno dello spazio dibattiti, alle 19:30, questo martedì, il dibattito dal titolo Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center, infatti, sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale. In Italia, la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Se ne parla con Giuseppe De Ruvo, della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti, del comitato di La Chiarella, siamo in provincia di Milano, come vi dicevamo, uno dei territori più colpiti dalle richieste di costruzione dei data center, e anche gli attivisti del comitato di Travagliato in provincia di Brescia, che si sono battuti contro la realizzazione di questa maxi opera. A pagina 11 eravamo con il Brescia Oggi per parlarvi di data center, ma anche a pagina 45, sempre del Brescia Oggi, vediamo come questo argomento rimane ancora molto caldo, perché proprio una lettera al direttore è stata scritta da un certo Amedeo Belleri per parlare del clima che cambia, ma le condotte malsane continuano. Egregio direttore, fa caldo, piove poco, ma che caldo, l'acqua scarseggia, il cambiamento climatico aumenta le temperature. Sono solo alcune delle esternazioni che ognuno di noi ripete più volte al giorno, ma con quale risultato? Con l'unico risultato di rimanere inermi e di continuare i soliti comportamenti malsani, ma che stanno diventando scellerati. Sulla costante cementificazione oramai non ci fa caso più nessuno, tanto la Lombardia, eccellenza nel mondo, saprà costruire condizionatori. Sul consumo di acqua, manco a parlarne, le nostre Alpi continueranno a produrne per far sì che la neve artificiale continui a far gioire pochi sciatori per una trentina di giorni l'anno. L'acqua, bene comune, certo, serve a raffreddare i mega data center per conservare futo di pane e salamina o certificati di nascita delle oche selvatiche. Cosa vuoi che sia il consumo di suolo per impiantare pannelli fotovoltaici? Chi se ne frega se andremo a mangiare cibo processato e condizionato da vaccini, antibiotici, pesticidi e modificazioni genetiche? Cosa importa se lo stress maturato in un mondo trafficato, inquinato, ci conduce a investire, a coltellare, offendere e abusare del prossimo? Tanto quando torno a casa nel mondo virtuale dei videogiochi sarò l'unico vincitore. E questa è la lettera scritta da Amedeo Belleri, ovviamente con un tono di amara ironia, che ricorda anche, tra le altre cose, i data center, quindi ci tenevamo a segnalarvi anche questa lettera al direttore. Ma tornando alla nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, siamo sul Corriere della Sera dorso Milano, perché proprio la prima pagina del quotidiano apre con i data center. Il conto dei data center, infatti, il titolo. Già 49 centri in Lombardia, i 33 milanesi consumano il 68% dell'energia dedicata. Il Politecnico, 33 siti fra città e provincia, ma alcune strutture possono contenerne una decina. E noi qui abbiamo ben due pagine, pagina 2 e 3 del Corriere della Sera inserto milanese, con anche le mappe dedicate
a questo futuro digitale amaro. Milano capitale dei data center, ora serve un monitoraggio, il Politecnico stanno raddoppiando ma c'è opacità, è utile un ente indipendente. Tutti vogliono avere il proprio data center a Milano, è diventata una piazza importante sullo scenario internazionale. Alice Franchina è una ricercatrice di urbanistica al Politecnico, insieme al professore Eugenio Morello e alla collega Cristiana Mattioli ha realizzato la prima mappatura dei data center nell'area della città metropolitana. Sui 49 totali in Lombardia, 33 si trovano a Milano e provincia. Il numero effettivo dei singoli centri dati, tuttavia, sarebbe di gran lunga maggiore perché le cifre del Politecnico contano uno anche i campus complessivi infrastrutturali che possono ospitare anche più di 10 data center. In tutto fra città e Interland se ne conterebbero un centinaio. E qui abbiamo la mappa di quelli attivi, di quelli in costruzione. Quelli attivi sono 33, Milano e provincia. Quelli in costruzione sono 10, quelli in progetto sono 23. Abbiamo Fastweb, abbiamo Vodafone, ma abbiamo anche Equinix, abbiamo Data 4, abbiamo Microsoft, abbiamo Amazon. Questi sono alcuni degli elementi rilevanti che vengono riprodotti attraverso una mappa sulla seconda pagina del Corriere della Sera, dorso milanese. E poi ancora un primato non solo per numero ma anche per potenza energivora dei data center attualmente in funzione. Il consumo complessivo di quelli milanesi infatti rappresenta il 68% del totale nazionale, 414 megawatt circa. Quelli in arrivo però sono enormemente più grandi. I centri dati che verranno ultimati nel 2028 comporteranno quasi un raddoppio dell'uso di elettricità, sottolinea Morello. Infine, in fase di valutazione, ce ne sono di mastodontici se paragonati a quelli di oggi. I comuni di Bollate, La Chiarella, Rozzano e Magenta potrebbero ospitarne da circa 300 megawatt ciascuno. Ricordiamo che 300 megawatt, perché è solo un numero se non si conosce l'entità, 300 megawatt ora sono l'equivalente di una popolazione di circa 300.000 abitanti, cioè più della città di Brescia. Stiamo facendo ricerca per rendere più trasparente il fenomeno, visto che c'è molta opacità intorno al tema dei data center, continua Alice Franchina. Cristiana Mattioli annuisce: consumi idrici, impatto dei generatori, isole di calore prodotte, conseguenze sulla salute umana e sulla biodiversità sono tutti temi ancora inesplorati. E poi ancora, l'indagine iniziata alla fine del 2024 col nome di Production si è concentrata sulla fragilità dei territori coinvolti dalla rivoluzione dei data center. L'unico impatto ambientale che possiamo documentare con certezza è il consumo di suolo. Servirebbe un monitoraggio pubblico, indipendente e continuo. I pochi dati reperibili sono quelli che si possono trovare sui documenti presentati in fase progettuale per la valutazione dell'impatto ambientale, ma non sappiamo cosa producano questi data center quando sono in attività. E ovviamente i dati che vengono riportati sono quelli che riguardano le stesse aziende che vogliono costruire i data center, e di certo non ci si può affidare soltanto a ciò che dichiara l'inquinatore, chiosa con un sorriso Franchina. E qui poi l'articolo prosegue. Abbiamo poi il viaggio nei cavò dei dati digitali, autostrade di cavi è un ronzio continuo, ma quello dei cavi è l'oro del millennio. A pagina 3 poi del Corriere della Sera, proseguendo questa rassegna stampa, ci parlano di già 207 progetti, ma la regione frena, molti non si faranno, dicono Sertori, domande per 31 gigawatt, non andremo oltre i 3. Viene detto, queste sono le parole che bisogna scolpire sulla pietra per poi vedere se sarà effettivamente così. Noi chiudiamo questo capitolo, sono le 11:45 minuti, proseguiamo tra pochissimo la nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Facciamo però prima una breve pausa musicale con un artista che calcherà il palco di questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto, una serata dalle forte tendenze trap con Disgaccia, Latrell, Ayo Mitch, Di Moe o T-Flame. Breve pausa e poi torniamo in studio.

verrà, pioverà su di me, sulle gocce con cui saluto mi fa.

0: Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino, anche se in fondo baby pioverà.
1: Ed era Di Sgaccia qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e sarà anche sul palco della festa questa sera insieme alla Trell, Ayumich di Moa e Oti Flame. Ricordiamo, apertura dei cancelli alle ore 19, ingresso a sottoscrizione dalle ore 19, quindi direttamente la sottoscrizione a partire dall'apertura dei cancelli questa sera. Tutte le informazioni sui costi e sugli anche la programmazione all'interno delle varie tende sul nostro sito festaradio.org, ma non solo, perché anche il Brescia Oggi e la Repubblica di Milano parlano della festa di Radio Onda d'Urto. A pagina 43 infatti del Brescia Oggi, la programmazione di questa sera con il titolo Di Sgaccia e il rap italiano accendono il lunedì di Radio Onda d'Urto. Il giovane artista torinese infatti sul palco della festa che oggi inizia la sua ultima settimana, prima di lui spazio alle bare di La Trell. Si apre sotto il segno del rap italiano l'ultima settimana di programmazione per la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale dell'area feste di Via Serenissima questa sera arriva per la prima volta Di Sgaccia, nome emergente del panorama nazionale, in tour per presentare i brani del nuovo album Non è solo swag, uscito lo scorso 8 di maggio. Prima di lui il gatto nero cala un altro asso come La Trell, Pavese, classe 2002, al debutto nel 2024 con l'EP Ante Meridiem, seguito dal 2025 dall'album Precipitazioni. Ogni barra, dalla prima all'ultima, è totalmente viscerale, dice La Trell. E poi molto ricco anche il programma che continua sul palco principale con Ayumich di Moa e Oti Flame, che sono tutti provenienti da Brescia e dalla provincia. Molto ricco anche il programma della serata, che comincia alle 19.30 in spazio dibattiti con l'incontro Fredde Fusioni contro Calde Passione sul passato, presente e futuro del calcio bresciano. Più o meno alla stessa ora, alla libreria del Gatto Nero, la presentazione del volume Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, con l'autrice Daniela Gallier, e di Pioggia di nuvole, storia di resistenza nelle trincee di Kobane. La musica poi continuerà in seconda serata anche in Tenda Blu, Pacianca e Ciringhito, con diversi DJ set e musicisti all'interno dei second stage. Si parla della festa di Radio Onda d'Urto però anche sulle pagine della Repubblica Milano, che hanno uno sguardo di un giorno in più, guardano più in là e parlano infatti dei ministri. I ministri infatti suoneranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto non questa sera ma domani 18 di agosto. Repubblica Milano, che a pagina 11 la andiamo a prendere, però abbiamo sbagliato quotidiano, prendiamo quello giusto. Repubblica Milano a pagina 11 infatti cita la festa di Radio Onda d'Urto nella sua ultimissima pagina dell'inserto locale della Repubblica. I ministri live sono un rito per credere ancora nel rock, viene scritto da Marco Castrovinci, che firma questo articolo all'interno delle pagine dedicate alla cultura. Se non siete su un materassino in mezzo al mare o su una maca in mezzo al bosco, ci vediamo lì, hanno scritto sui social i ministri, invitando i fan del bresciano e non solo a fare un salto domani sera, quindi martedì, alla festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento che la band milanese ama in maniera particolare, che non vede l'ora di gustarsi ancora una volta. Lo farà nel solco di una tournée estiva voluta come seguito live di un EP pubblicato a fine maggio, Canzoni Ombra, che include pezzi esclusi dagli album ufficiali per motivi più disparati e che la band aveva condiviso esclusivamente via newsletter nel 2022, chiedendo ai fan di non caricarle su internet ma di custodirle, come ricordano ora, come un piccolo segreto tra noi e loro. A quelle tracce si sono aggiunti due brani inediti e con essi la scusa per riprendere la strada, il palco, le tirate di chitarre, i volumi a mille, i cori e i ritornelli da cantare insieme al proprio pubblico. E a Brescia, dice Federico Dragogna, cantante, autore e chitarra dei ministri, sarà certamente speciale, perché è uno dei pochi pochi eventi live di spettacolo legato a realtà profondamente alternative come Radio Onda d'Urto, che però intercetta trasversalmente tutti gli strati sociali, tant'è a Brescia è vissuta come una festa di città, un'istituzione. Le persone spesso ci vanno a prescindere da chi suona, scoprendo così un sacco di musica. Ci vanno tutti, famiglie, ragazzi, tutti quelli che sono rimasti in città, che poi è quello che dovrebbe essere la cultura, riunire le persone. E qui poi l'articolo prosegue parlando anche di quello che è il rock in Italia con questa forma, continua poi Dragogna, con le dichiarazioni a pagina 11 della Repubblica di Milano. Chiudiamo del tutto la nostra rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, venendo alle notizie di secondo piano. Siamo sul Brescia Oggi, che a pagina 12 e 13 parla in questo caso di cronaca locale: scarsa igiene e turisti fantasma, chiuso un hotel, Polizia di Stato, ATS e Finanza sono intervenuti a Desenzano, il comune ha subito sospeso l'attività. Gravi le carenze che sono state riscontrate dai vigili del fuoco nel sistema antincendio, messi a disposizione più letti di quelli consentiti. Ricordiamo anche Ferragosto di controlli, un arresto e 19 patenti ritirate, fa sapere il Brescia Oggi. Si parla anche di incidente in Moldavia, grave, un 17enne a Zarezzo scatta la gara di solidarietà, si chiama Francesco Mita, ricoverato con una lesione alla colonna vertebrale, mobilitazione per portarlo in un ospedale italiano. E poi a Toscolano Maderno, malore nel lago, 20enne messo in salvo, il ragazzo era davanti alla spiaggia del Vialone quando si è sentito male, alcuni bagnanti lo hanno visto e portato a riva. Proseguendo poi con le notizie di secondo piano, vi segnaliamo sempre dal Brescia Oggi, siamo a pagina 18, siamo a Concesio con l'asilo nido extra large che ha azzerato le liste d'attesa. L'intervento di ampliamento e riqualificazione costato 850.000 euro ha fatto salire i posti disponibili da 40 a 64. A Nave il consumo di suolo cala, il parco delle colline cresce. Definita la variante allo sfruttamento urbanistico, secondo la VAS, il progetto della circonvallazione presenta delle criticità però. E poi ancora, venendo a pagina 21 e 22, siamo a Temù, case per tutti, il piano vola, decine di aspiranti in fila. Cos'è successo? C'è un progetto di housing sociale targato dal comune di Temù che vuole fermare la fuga abitativa delle giovani coppie e adesso si parte. Sono in arrivo 50 o 60 nuove unità residenziali, infatti in un'area di Pontagna, per acquisti diretti a costi molto calmierati o con canoni a riscatto. E poi ancora, pagina 22, demografia, siamo a Lumezzane. Il piano per lo studio conferma l'addio a due scuole. Il taglio previsto viene certificato dal documento che investe oltre 2 milioni per il sostegno alla formazione. E poi ancora altre notizie da segnalarvi, le troviamo sulle pagine del Giornale di Brescia. Notizie che arrivano da pagina 10 in poi, in questo caso siamo sempre in Moldavia con il ragazzo di 17 anni che vi abbiamo segnalato anche sul Brescia Oggi. E poi a pagina 15 a Mazzano, 10 nuove aule e spazio oltre la didattica, ecco la nuova ABBA. Grazie ai 3,8 milioni l'ala storica della scuola è riqualificata e sarà a disposizione di tutti. Siamo poi a Chiari, raccordo green tra scuola e stazione, per i lavori il sottopasso sarà off limits. Cambia infatti la viabilità in via San Bernardino, dal 24 di agosto al 13 settembre la strada sarà chiusa anche per i pedoni. E poi ancora pagina 18, in questo caso siamo a Gardone, bufera sul Vittoriale, i danni superano i 5 milioni di euro, in questo caso i danni causati dal maltempo, dai nubifragi abbattutisi anche sulla casa di D'Annunzio. La fondazione attiva l'art bonus e chiama a raccolta i mecenati. A pagina 19, a Iseo, riserva delle torbiere, acqua sotto controllo e nuovi habitat per la biodiversità. Previsti il rinnovo della stazione idrovora, i sistemi di monitoraggio più moderni. Rifiuti abbandonati, avanti con la lotta per tutelare il decoro. Ad Agnosine, padre Fabrizio Colombo cuce la rete delle radio cattoliche del Chad. Il missionario comboniano promuove l'iniziativa. Importante unire i media impegnati anche nella denuncia delle ingiustizie. E poi ancora A chiudere del tutto, sempre da pagina 20, a Lumezzane si raccoglie la memoria degli internati militari e a Bienno la mostra del mercato che accende il borgo e riporta l'arte tra le vie del centro, l'appuntamento consueto in Valle Camonica. E con questo è tutto dalla rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. 11:58 minuti, qualche breve spot rigorosamente non commerciale e a brevissimo lo spazio approfondimenti di questa mattina. Rimanete tutti e tutte all'ascolto.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista. Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: Sono le 12 un minuto, siamo di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze, quelle di Radio Onda d'Urto, con lo spazio approfondimenti di questa mattina. Ricordiamo infatti che siamo in palinsesto speciale in occasione della festa di Radio Onda d'Urto. Oggi è lunedì, infatti al via l'ultima settimana di questa 34esima edizione, molto speciale. Spazio approfondimenti che andrà avanti fino alle ore 13, quando poi arriverà il primo giornale radio in breve con le notizie di questa mattina. E a proposito di festa di Radio Onda d'Urto, noi andiamo proprio lì per presentarvi quello che sarà il dibattito di domani sera, quindi 18 di agosto, martedì, all'interno dello spazio Dibattiti. Ne abbiamo parlato ampiamente all'interno della rassegna stampa locale, si parla di data center.
1: Siamo con Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di temi ambientali e sociali, per presentare il dibattito che si terrà domani, 18 agosto, alle 19.30 alla festa di Radio Onda d'Urto, dal titolo Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, in cui parleremo di queste controverse infrastrutture che stanno generando preoccupazioni dal punto di vista ambientale, sociale ed energetico. Diamo un po' di contesto. Dunque, Rita, in Lombardia stanno fioccando le richieste di allaccio alla rete per progetti di nuovi data center. Che cosa c'è dietro questa specie di corsa all'oro e che effetti ha sul sistema energetico?
2: Allora, in Lombardia abbiamo un livello elevatissimo, come hai detto benissimo tu, di richieste alla rete elettrica. Abbiamo un livello talmente elevato, per capirci, che praticamente è quasi pari alla metà di quante sono le richieste a livello nazionale, ed è chiaramente, almeno gli esperti lo sostengono, gli esperti di energia, è una bolla speculativa in realtà. Perché? Perché non è assolutamente detto che all'arrivo di una richiesta di allaccio corrisponda poi già un progetto esistente di data center. Spesso si tratta di mera speculazione, come sostengono molti esperti del settore, e sono sostanzialmente richieste portate avanti dagli sviluppatori, che sono le persone non che poi installeranno i data center sui territori, non le imprese che gestiranno quei dati, ma si tratta di proprietari terrieri, di intermediari immobiliari. Quindi si sta semplicemente preparando il terreno all'arrivo di queste strutture, senza avere contezza di quante saranno quelle che arriveranno, senza avere contezza di quali attraverseranno i vari iter organizzativi, senza avere contezza di quali progetti appunto verranno effettivamente realizzati. Questo dal lato. Dall'altro c'è un'altra questione che però viene ancora prima, che è quella in ogni caso dell'enorme impatto energetico di queste strutture, che hanno bisogno di tanta energia per funzionare, al punto che per esempio all'estero, in Nord Europa come negli Stati Uniti, ormai si sta completamente risdoganando l'utilizzo del nucleare per tenerle in piedi. Google sta puntando sui mini reattori, Amazon sta facendo lo stesso, quindi sono strutture che hanno enormi impatti energetici. Per capirci, in Irlanda ormai sono arrivate a consumare quanto l'intero consumo delle residenze, delle case, delle persone, delle famiglie. Quindi tant'è vero che poi lì è arrivata una moratoria nazionale per spendere o quantomeno rallentare l'approvazione di nuovi progetti, dopo che per anni invece è stato dato il via libera, lo stesso via libera che stiamo pensando, almeno a livello una parte delle istituzioni, a livello governativo, che stiamo pensando di dare nel nostro paese in questo momento, dove stiamo di fatto stendendo dei tappeti rossi senza sapere bene cosa arriverà. Quindi da un lato c'è un enorme carico sulle reti elettriche, che in generale determina poi una necessità di adeguare le reti a queste strutture, e una necessità di adeguare le reti a queste strutture senza che si capisca bene chi sarà poi a pagare questo adeguamento delle reti, che è già una delle prime questioni importanti da mettere sul piatto. Dall'altro c'è il fatto che comunque in generale cresce la domanda elettrica, soprattutto a fronte degli impatti della crisi energetica che stiamo vivendo, ma anche degli impatti della crisi climatica, perché cresce anche in questo caso la domanda energetica. Forse dovremmo porci due domande prima di costellare i nostri territori di opere che richiedono ancora più energia, per la quale già non siamo preparati. E poi c'è il terzo livello, che è quello che dicevo prima della speculazione, cioè a volte parliamo di progetti che nemmeno esistono, ma semplicemente di speculazione, che si stanno arraffando quante più possibili autorizzazioni future.
1: Come dicevi prima, al momento sembra che il mercato di queste infrastrutture così discusse sia lasciato interamente in mano all'iniziativa privata. Come si stanno muovendo le istituzioni centrali e locali su questo tema?
2: Allora, nel nostro paese stiamo commettendo, secondo me, ma insomma secondo gli osservatori e le osservatrici di questi fenomeni, lo stesso errore che è stato commesso già prima negli Stati Uniti e poi in Nord Europa. Non a caso quelli sono paesi in cui in questo momento infiamma la protesta contro queste infrastrutture. Da noi non è ancora così sviluppata perché non ci sono ancora tante infrastrutture, ma stiamo lavorando per farle arrivare. Tant'è vero che abbiamo una serie di strumenti normativi a livello nazionale che vanno a semplificare tantissimo all'arrivo di queste strutture. Di fatto stendono i tappeti rossi ai privati che vogliono installarle senza porre grossi argini a tutti gli impatti territoriali che poi ci possono avere, sia l'impatto appunto sia gli impatti legati al consumo di risorse, sia gli impatti rispetto a cosa determinano fisicamente queste strutture sui territori in termini di rumore, di emissione, di isole di calore, perché determinano tanto calore. Noi stiamo dando sostanzialmente il via libera a tutti, lo abbiamo fatto con una serie di procedimenti a livello nazionale, addirittura con l'ultima. Il governo dal decreto bolletta in poi ha emesso una serie di procedimenti per cui alcuni data center, i più grandi, possono essere ritenute opere di interesse strategico nazionale, il che vuol dire che sono sottoposti a ulteriori semplificazioni autorizzative da un lato, e dall'altro che anche le stesse istituzioni locali di un territorio che dovrebbe ospitarle, sono di fatto esautorate, perché sono opere di interesse strategico nazionale. Tu amministratore locale non puoi opporti all'arrivo di quell'infrastruttura, quindi questo a livello nazionale. Tra l'altro, con le ultime indicazioni nazionali arrivate a fine luglio, adesso, se prima era necessario garantirsi l'allaccio alla rete di alta tensione e la quantità di energia necessaria al funzionamento della struttura per poter approvare il proprio progetto, in questo momento abbiamo semplificato ulteriormente, perché basta un allaccio provvisorio in media tensione per approvare un progetto e poi in prospettiva si deve aspettare quella all'alta tensione. Questo vuol dire che noi stiamo ancora di più facilitando la cementificazione dei territori, per dirla proprio banalmente, senza neanche avere certezza dell'effettiva operabilità di questi progetti, perché io posso già avere l'approvazione della mia opera con un allaccio elettrico provvisorio che sicuramente comunque non sarà in grado di farla funzionare, giusto per avviare più velocemente i lavori in tempi già semplificati, perché parliamo già di 10 mesi per tutte le autorizzazioni, quando in genere i tempi sono molto più lunghi, e di una semplificazione del numero di autorizzazioni ambientali da raccogliere, il che vuol dire che sostanzialmente si va in deroga di molte delle normative a nostra disposizione. Tra l'altro con un'ulteriore specifica, perché anche qualora le strutture, i progetti di cui stiamo parlando dovessero essere conformi ad una serie di normative, si valuta sempre il singolo progetto e mai l'impatto complessivo. Ma in territori come la Lombardia, in cui l'intero territorio è costellato da progetti, non si può pensare di valutare un singolo progetto, va conteggiato l'impatto complessivo. E questo fenomeno, questa cosa qui, non la sta facendo nessuno, ed è quello che invece stanno chiedendo i comitati e tutte le persone che si stanno attivando su questo tema. A livello territoriale, in particolare in Lombardia, è stata approvata una legge regionale sul tema, una legge che ha degli aspetti positivi rispetto all'utilizzo delle acque, ha degli aspetti positivi in questo senso, però che ha una serie di limiti. Il primo limite è quello dei terreni di utilizzo, nel senso che la legge non impone di utilizzare aree industriali dismesse. Certo, lo raccomanda caldamente, certo ci sono degli oneri molto importanti, molto elevati in termini economici per chi volesse costruire su terreni invece agricoli, nelle cosiddette aree greenfield, però è anche vero che una grande multinazionale di fatto non ha problemi a pagare oneri anche molto elevati per evitarsi tempi e costi di bonifiche di territori già inquinati, cosa che invece dovrebbe essere la direzione che si prende. Voglio mettere una grande infrastruttura, la metto in un territorio già industriale, la metto in un territorio che comunque ha delle problematiche ambientali, risolvo quelle problematiche e poi ci metto un'altra struttura. Questo non sta accadendo.
1: A proposito di questo, tra l'altro, i data center non sono per sempre, ma hanno una data di scadenza, una specie di obsolescenza programmata, possiamo dire. Ci spieghi in che senso?
2: Sì, e tra l'altro anche questo si collega al discorso che stavamo facendo sulla legge regionale lombarda, perché i data center non hanno vita eterna, un hardware dura in media tra i 3 e i 5 anni e l'intera struttura comunque diventa obsoleta nel giro di 20 anni, e viste le evoluzioni tecnologiche tutto fa pensare che questi tempi si ridurranno ulteriormente più andiamo avanti col tempo, quindi diventeranno sempre più a obsolescenza rapida. E questo, oltre a generare appunto un'enorme produzione di rifiuti digitali che sono un problema collettivo, non soltanto dei territori che ospitano queste strutture, genera poi un problema ulteriore per il territorio che ospita quelle strutture, perché se un'enorme fabbrica di dati sul mio territorio riesce a funzionare per 20, 25, boh, forse se tutto va bene 30 anni, e poi però quell'infrastruttura diventa obsoleta, cosa succede? Non c'è scritto da nessuna parte cosa succederà. Questi capannoni verranno abbattuti, verranno riqualificati, verranno migliorati o verranno semplicemente abbandonati e poi se ne costruirà un altro da un'altra parte? Tutto questo non è in alcun modo legiferato, nessuno ha scritto, nessuno si sta preoccupando di curarsi di questo aspetto specifico, al punto che anche in sede di approvazione della legge regionale lombarda c'è stata una discussione e tra una serie di emendamenti proposti al testo c'era uno che chiedeva delle fideiussioni da parte dei privati che instaurano progetti. Io metto il mio progetto e poi però garantisco che in caso appunto di chiusura di quella struttura devo comunque coprire con un'assicurazione i costi di abbattimento di quella struttura, di risanamento del territorio. Questo per esempio è un provvedimento che non è stato preso, l'emendamento è stato respinto, di fatto quindi neanche nella regione in cui ci sono più progetti di tutta Italia nessuno si è preoccupato di quello del futuro, un futuro che tra l'altro non è tra 50 o 100 anni ma appunto potrebbe essere tra 20-25 anni.
1: In quest'estate, insomma, estremamente calda, possiamo aggiungere che tra l'altro i data center intervengono anche sulle temperature del microclima locale, oltre ad essere estremamente energivore. Ci spieghi in che modo?
2: Assolutamente, allora i data center hanno bisogno, l'abbiamo già detto, di un'enorme quantità di energia per funzionare, e i server in funzione determinano un aumento della temperatura dell'aria circostante che arriva anche a 5, in alcuni casi estremi anche a 9 gradi nel giro di più di un chilometro, quindi parliamo di anche, cioè, un'area piuttosto estesa e soprattutto in territori in cui invece ci sono diverse strutture, questo dovrebbe essere preoccupante. Io penso che questa sia purtroppo la prima di una lunghissima serie di estati nelle quali ci confronteremo con temperature estreme e nelle quali ci dovremo confrontare con appunto una difficoltà nell'adattare i nostri territori perché siano vivibili, perché non è pensabile che noi riteniamo che i nostri territori siano vivibili come lo sono stati quest'estate, no? Quindi ci sarà bisogno di fare una serie di interventi, e in netta controtendenza invece li stiamo costellando di strutture che innalzano ulteriormente le temperature già di per sé col loro funzionamento, senza andare poi invece alla base, che è quella per cui stiamo cementificando ulteriormente, dove dovremmo invece mettere più verde possibile, perché il verde abbassa naturalmente le temperature e servirebbe anche questo, no? A migliorare lo stato, le condizioni di vita nelle nostre città. Quindi sì, quest'estate qui, non so, io con una battuta direi che è andata particolarmente male, perché bastava che quest'estate fosse meno calda perché fosse meno evidente il paradosso e l'assurdità, no? Dei tappeti rossi che stiamo lasciando a queste strutture. Invece quest'estate è stata uno schiaffo in faccia da questo punto di vista, e da questo punto di vista sarà importantissimo che tutta l'attivazione che si creerà contro queste strutture, o quantomeno che richiederà delle normative più ferree, una tutela maggiore dei territori, perché l'hai detto tu prima, in questo momento sembra tutto in mano all'iniziativa dei privati, chi dovrebbe governare questo processo non lo sta facendo, e invece chi dovrebbe governare questo processo lo dovrebbe fare nell'interesse dei territori e delle comunità, e in questo momento qui l'interesse dei territori e delle comunità è adattare le città alla crisi climatica, non alimentare ulteriormente le condizioni che le rendono invivibili.
1: Dato che si stanno iniziando ad organizzare diversi comitati popolari contro la costruzione di nuovi data center, dal tuo punto di osservazione, chi è coinvolto nelle mobilitazioni e qual è lo stato delle cose al momento?
2: Allora, lo stato delle cose in questo momento è embrionale, ma non perché perché semplicemente anche lo sviluppo di queste strutture, la diffusione di queste strutture è embrionale nel nostro paese, però è già una composizione molto interessante, perché ci sono comunità locali molto attive, molto interessate e tra l'altro molto competenti, perché appunto hanno studiato, si sono preparate, sanno bene a cosa stiamo andando incontro e, consentimi di dirlo, spesso molto più competenti di chi dovrebbe appunto governare questi processi, che non si rende conto bene della passare che sta dando. Spesso ci sono anche degli amministratori e amministratrici locali, questo è un dato che va evidenziato, perché sia perché appunto rischiano di essere scavalcati dal governo nazionale, sia perché di fatto una struttura del genere comunque sovverte la vita ordinaria di un territorio e spesso chi lo amministra ha bisogno di vederci chiaro. Ci sono anche però dei casi in cui invece gli amministratori locali e le amministratrici locali supportano la diffusione di queste strutture perché le vedono come investimenti che porteranno alla crescita dei territori. Questo, su questo ho molti dubbi, ma ne parleremo domani sera, però c'è da dire che spesso anche gli oneri che appunto i proprietari dei progetti sono costretti pagano per poterli realizzare sono insomma qualcosa di allettante in un paese in cui le casse degli enti locali spesso sono vuote e non si riescono a garantire dei servizi essenziali. Tornando alla tua domanda, secondo me c'è un fermento interessante che andrebbe sicuramente valorizzato e che secondo me nei prossimi mesi potrà crescere molto, perché si stanno diffondendo diversi comitati, poi spesso c'è anche una dinamica di mutualismo interessante per cui un comitato già nato forma un comitato che sta nascendo, gli dà gli strumenti per studiare il proprio progetto, ci si mette insieme, quindi c'è anche una dimensione comunitaria importante.
1: Ecco, grazie mille Rita, ci vediamo domani. Intanto ricordiamo brevemente il dibattito, il 18 agosto alle 19.30 alla festa di Radio Onda d'Urto, Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino che è stata con noi, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella e abitanti di Travagliato. A domani.
0: Quindi vi abbiamo parlato dell'appuntamento di domani sera, martedì 18 d'agosto, all'interno dello spazio dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto. Noi invece vi parliamo di quelli che saranno gli artisti presenti sul palco principale questa sera. Sono Disgacia, Latrell, Ayumich, Di Moa e Otiflame.

0: cammino, vado in tilt.
1: E lui è Ajomich, nome d'arte di Mirko Muscovich, nato a Brescia, classe 2002.
0: Spero non tichi il mio sorriso, questa luce addosso.
1: Attivo da poco sulla scena musicale, noto per i progetti come l'album 999, i singoli come Catarsi e Certe

0: torniamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e dopo essere stati a parlare del concerto di questa sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, torniamo indietro di un paio di giorni, torniamo a sabato 15 di agosto, quando alla libreria del Gatto Nero, durante l'ultimo metro, quello di mezzanotte, c'è stata Lode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli, un libro edito nel 2026 di ricordi personali, letture e brindisi in compagnia dell'enoteca della festa di Radio Onda d'Urto, legata dalla lunga amicizia a Veronelli. Sentiamo la prima parte di questo dibattito e poi alle ore 13 il giornale radio.
1: La terra è l'imperativo categorico dell'uomo, l'industria secondaria. Se questa affermazione è giusta, gli uomini debbono meditare come nei secoli si sia arrivati, con danni estremi, se commisurati ai vantaggi, alla formulazione contraria. Da questa presa di coscienza nasce la necessità non rinviabile di una sovversione nuova, che è, nei fatti, la più evidente e saggia delle restaurazioni. Sovversione, quanta paura in questa parola. Dimmi allora tu come vanno le cose. Abbiamo un motivo di essere lieti e sereni? Quali sono le speranze dei nostri figli e dei nipoti? V'è da essere terrorizzati. E non vuoi cambiare sin dalle radici? Mi sembra ragionevole pensare di cambiare tutto ciò che è male o è fatto male. Sovvertire. La parola e il verbo soli possono farci sperare nella ripresa di un vivere civile. Sono concetti elementari e proprio perciò indiscutibili. L'uomo ha dalla terra ciascuna delle sue reali possibilità. Avere rispetto per la terra, chiedere di darci l'acqua, il pane, l'olio d'oliva e il vino, quanto è necessario per una vita serena, è l'unica via. Quant'altro, anche ciò di cui si ha una sempre maggiore necessità, il riposo e il silenzio. Il 20 luglio 1998 non ho potuto partecipare al convegno Il turismo del vino, indetto dall'Associazione Città del Vino. Nel dibattito, mi dicono, sono stati sottolineati grandi vantaggi, anche sotto l'aspetto dell'economia, di un turismo mirato alla campagna, alle colline e alle loro colture. Sono queste le ragioni per cui mi incontro con gioia anche con i ragazzi estremi, ogni volta che ho la certezza essere il loro estremismo davvero il sinonimo di libertà dell'altro. Ogni volta che leggiamo la storia ci accorgiamo come sia stata dominata dalla violenza. Solo se i giovani, non noi, noi abbiamo dimostrato di essere violenti, intuiranno essere la libertà dell'altro, quindi la non violenza, il principio insostituibile della vita, avranno vita. Io mi sono riservato, dal momento in cui mi sono accorto essere nelle mie capacità, di scrivere di cibi e di vini, con il trucco della cultura, spinta avanti oltre ogni dire, anche con le invenzioni e le bugie. Nel numero 41 non ho dato spazio all'editoriale al punto GNT per privilegiare il

0: d'Italia 1998. Ma nei fatti non si trattava di privilegio. In ciascuna delle parole di quel lungo servizio, giorno via giorno, tappa via tappa, per la Gazzetta dello Sport, indicavo ai lettori il modo corretto di partecipare. Sì, è stata immensa la gioia di poter suggerire ai giovani, quantomeno di testa, le cattedrali romaniche e l'eroico penale della corsa, le lumache di Borgo San Dammazzo e la polena di La Spezia, le gravine di Puglia e le ceramiche faentine, il lambrusco di Sorbara e la chiesuola di Sant'Omè. Continua, continua. Penso sia stata la prima volta, e ne ho orgoglio, che lo sport, i monumenti, la bellezza, il cibo e il vino siano stati imposti senza violenza alcuna al lettore. Il brano che vi ho letto adesso è uno di quelli che potete trovare nel libro che presenteremo questa sera, Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli. Quest'anno, nel 2026, si celebra il centenario della sua nascita. Molto si è scritto in questi mesi, molto si è pubblicato da parte del mercato editoriale italiano. Questo testo, a cura di Eleutera, racchiude al meglio lo spirito, l'atteggiamento libertario e anarchico di Luigi Veronelli. E qui questa sera non vogliamo soltanto parlare del libro, come ogni persona qui presente ha ricevuto un bicchiere di vino, perché oltre a scrivere di cibo e di vino, Veronelli per tutta la vita ha fatto un lavoro di pratica, di educazione al vino, e l'ha fatta anche negli spazi sociali, l'ha fatta attraverso un progetto che è quello di Critical Wine, che è un progetto che è circolato in tanti spazi sociali in giro per l'Italia, e ha anche dei legami con la nostra città, con Brescia, con la festa di Radio Andaturto e con l'Enoteca della Festa. E quindi questo incontro rappresenta anche un'occasione per dimostrare anche praticamente quel tipo di atteggiamento che Luigi Veronelli ha proposto per tutta la sua vita e che trovate ben riassunto in questo libretto. Io come libreria, prima di lasciare la parola a Maurizio Muro Murari, che ci parlerà di Veronelli, ricordo solo che accanto ai bicchieri e alle bottiglie di vino trovate due salvadanai, perché la libreria fino al termine della festa sta sostenendo una raccolta fondi per il centro IBDA, che è un centro che uno degli ospiti di venerdì a Esara Saifi vuole portare avanti in memoria di suo padre. È un centro che supporta le persone di questo campo profughi nei dintorni di Betlemme. Potete contribuire lasciando un ovolo nel trasavadanaio, oppure comprando le varie cose che si possono trovare, ceramiche, stampe, pochette che sono state donate stasera, e tante altre cose che potete trovare in libreria fino al termine della festa. Grazie e buona serata.
1: Fischia. Allora, vieni Mau vicino a me, dai, così possiamo raccontare come tutto è iniziato. Allora, non mi sono preparato nulla di particolare per parlare di Gino Veronelli, perché per me parlare di Gino Veronelli è un onore estremo, e soprattutto risulta abbastanza facile. Gino viene ricordato da tutti come un grande cultore del vino, una sorta di guru. Lui si definiva, anzi noi l'abbiamo definito enogastroamante, lui anarchenologo, era riconosciuto da tutti e tutte come veramente la sommità dal punto di vista del vino, le seguie. Ma sarebbe assolutamente limitativo parlare di Luigi Veronelli solo riferito al vino. Io in questi ultimi anni mi sono accorto quanto stupidi siamo stati a non riuscire probabilmente a coglierne i saperi, oltre che i sapori, e soprattutto anche tutte le sfumature di quella che era l'enorme sapienza, intelligenza, cultura di Gino Veronelli. conoscete e tutta la sua storia, però io ricordo che lui si laurea in filosofia teoretica e insegna anche per un certo periodo filosofia, assiste alle ultime lezioni di Benedetto Croce, diciamo così, agiato a livello economico, ha una piccola casa editrice dei genitori e subito scopre che il suo fare anarchico è anche un fare molto provocatorio, per cui come diciamo libri arriva a editare dei libri molto provocatori del tempo, tanto che l'ultimo rogo dei libri fatti a Varese è proprio una serie di libri fatti da quella sua piccola casa editrice, per esempio richiamando tutte le vicende del Marchese de Sade. Lui andava molto orgoglioso di questo per dire quale fosse la sua cultura, però Gino Veronelli era veramente era un tutto racchiuso nel suo sapere, che poi nel tempo ha sviluppato come sapere enogastronomico, appunto di insegnava filosofia, appassionato tantissimo alla lettura, fino a quando poi negli ultimi anni della sua vita una grave malattia che agli occhi, che però non l'ha portato alla morte perché è morto per qualcos'altro purtroppo, gli impediva anche di leggere e quindi doveva farsi leggere, però diceva che non amava, cioè lui era nato sui libri e quindi non amava particolarmente, però ho torto collo, doveva farsi leggere tanti e tanti autori e autrici, perché era veramente onnivoro anche da questo punto di vista. Lui ha fin da subito un amore smisurato per quello che sono i prodotti della terra, ma soprattutto le persone che producono questi prodotti, cioè chi lavora la terra. Lui da anarchico dice e contesta sempre, per esempio, uso una parola molto, diciamo così, molto generica, al movimento comunista di non essersi, soprattutto qui da noi, di non essersi avvicinato abbastanza a quelli che sono i problemi della terra. Problemi della terra che non sono per lui il ritorno sangue e suolo, non c'entra nulla col nazionalismo, anzi, ma sono proprio la volontà di produrre e di andare a valorizzare un territorio che secondo lui era un territorio, quello italiano, che aveva la possibilità di esprimere in tutti i campi dell'enogastronomia, non solo quello del vino, tanto è vero che negli ultimi anni intraprende anche una battaglia per il riconoscimento delle piccole produzioni di olio italiane, ma tutti questi che lui chiamava i tesori della terra, dice che venivano un po' snobbati da una società che lui intendeva fosse troppo industriale. Quindi le sue battaglie cominciano già negli anni 50, ricordiamo che Gino Veronelli, alcuni di noi probabilmente, che non sono poi giovanissimi ai noi, come diceva sempre lui, si ricorderanno allora anche di lui in televisione, lui fece una trasmissione che si chiamava Tavola alle 7, una trasmissione per il tempo con ascolti altissimi, che prima con Delia Scala, che era una mattatrice teatrale e televisiva del tempo, e poi con Aveninchi, sostanzialmente raccontava l'Italia enogastronomica, andava a cercare le zone d'Italia cercando di raccontare cosa ci fosse di particolare in quelle zone, per cui andare a in qualche modo valorizzare tutti i piccoli prodotti, non necessariamente il vino, su cui ha comunque costruito sicuramente una grossa parte del suo essere famoso, ma anche le piccole produzioni. Mi ricordo, e così perché c'ho qui Umberto, anche che poi sarà sicuramente protagonista di alcune di alcuni ricordi legati proprio a Gino Veronelli, che per esempio lui in Val di Scalve, perché lui era milanese ma si trasferì a vivere a Bergamo, arrivò in Val di Scalve e scoprì che a Squilpario, che è la capitale sostanzialmente della Val di Scalve, si parla dell'Alta Bergamasca, c'era una delle patate che lui considera più buone assolutamente in Italia. Anzi, poi in un suo scritto dice no, ma non era di Squilpario, era di Pradella, perché in questa piccolissima frazione vi sono secondo lui le patate più buone d'Italia. Questo per dire come fosse attento ai particolari. Tanto è vero che quando prima si è parlato di Critical Wine, sotto, chiamiamolo sottotitolo, era Fiera dei particolari, era una cosa a cui lui teneva tantissimo. E lui fa una vita sempre controcorrente, pur essendo amato tantissimo anche dai più grandi produttori italiani, che in qualche modo aiuta. Un piccolo aneddoto rispetto alla, diciamo così, all'enografia nazionale è che lui va negli Stati Uniti e scopre per primo l'utilizzo della barrique. Un po' c'era in Francia, però negli Stati Uniti lo utilizzano in modo forse troppo intensivo, con queste barrique nuove, con queste piccole botti che danno un sapore forte anche e qualche volta superano quello che è il sapore che deve essere del vino, ma torna in Italia e al marchese inciso della Rocchetta, che poi quello che è del Sassicaia, il creatore della Sassicaia, dice no, bisognerebbe cominciare a mettere anche noi con Sapienza, e quindi è anche un innovatore da quel punto di vista. E ha un amore smisurato per i piccoli contadini, tanto che oltre al suo detto principe, quello per cui tutti lo ricordano, che la vita è troppo breve, breve per bere cattivi vini, dice anche che il peggior vino del contadino è il miglior vino, cioè il peggior vino del contadino è sempre migliore del miglior vino dell'industriale. In qualche modo anche in alcune sue recensioni si contraddice, e lui riconosce questo, perché effettivamente è molto severo anche nel giudicare dei grandissimi vini, però ha un amore smisurato appunto per le piccole produzioni, perché da anarchico, lui diceva sempre, ho un rispetto enorme per quella che è la fatica che il vignaiolo in questo caso fa per produrre anche poche bottiglie. Con Gianni Brera, grandissimo giornalista che è accomunato a lui anche per un'altra cosa che vi dirò dopo, con Gianni Brera lui gira l'Italia, tra l'altro scrivono un romanzo che si chiama La Pacciata, ambientato qui in Lombardia, molto molto bello, e gira l'Italia, assaggia i vini e dice che si differenzia da Gianni Brera perché mentre Gianni Brera è molto burbero, ha la capacità di stroncare anche i vini dei pochi contadini, dei contadini più poveri o comunque quelli che fanno più fatica a produrre, che magari producono un vino non eccesso, Umberto direbbe con lo spunto, alcuni vini che abbiamo fatto assaggiare Umberto di Pontremoli avevano uno spunto notevole, e questo diciamo attacco acetico che non può essere dimenticato, però Veronelli non ha mai il coraggio, non ha mai il coraggio, dice, per il rispetto che è il lavoro che si fa in vigna e nella terra, non ha mai il coraggio di stroncare completamente un contadino, mentre questo veniva fatto regolarmente da Gianni Brera, che da burbero appunto non aveva nessun timore a dire che questo vino, questo o quel vino, avesse questo o quel difetto, quindi lasciando anche, diciamo, una cattiva impressione a magari gente che aveva lavorato durissimo per portare sulla tavola un vino che loro consideravano molto buono. Lo accomuna un'altra cosa Gianni Brera, così in questo zibaldone di cose che vi sto dicendo, lo accomuna un'altra cosa, cioè il linguaggio. Mentre Gianni Brera ha un linguaggio che fa strada nel mondo dello sport e del calcio, alcune delle sue invenzioni che noi, che comunque gioco, segue il calcio, ricorda, per esempio un tiro all'incrocio dei pali piuttosto che essere bomber, sono dei neologismi inventati a Gianni Brera, allo stesso modo Gino Veronelli lo fa nel vino, rompe un po' quelle che sono le tradizioni rispetto al classico sommelier, al fatto dei profumi, e su questo poi vi darò un aneddoto abbastanza divertente secondo me e anche molto esplicativo, però inventa proprio anche un modo di parlare di vino che in qualche modo viene richiamato o viene ripreso da un altro grande scrittore che è Gianni Mura, parlare di vino, suo grande amico, piuttosto che da Gigi Garanzini, chiamiamoli amici, colleghi, ma che non riescono mai a toccare la punta del suo linguaggio, perché oltre che a inventarlo, diciamo, fa gioco di un grande sapere letterario e filosofico. Primo aneddoto della serata: sotto Monpiano, meglio, sopra lo stadio c'è il Ronco di Monpiano, che è sostanzialmente la collina che c'è appunto sopra lo stadio in zona Monpiano. Lì c'era Mario Pasolini, che era un suo amico enologo, che si è messo a fare il vino, di un tipo anche lui molto schivo, e in questa zona di Monpiano si fa un vino che per anni, adesso purtroppo Mario Pasolini è morto, è stato veramente notevole. Veronelli lo assaggia e nella controetichetta di questo vino, che si chiama Ronco di Monpiano, scrive: Mario, salgo l'erta che porta alla tua tenuta, ho voglia di tuo vino, caldo, asciutto in bocca, saldo come la consapevolezza di un capitano di ventura. Capite che questo è un modo di affrontare un bicchiere, un vino, una bevuta, che al limite può intimorire, ma vi fa capire quanto fosse l'amore a 360 gradi, non tanto per il bicchiere, per la fatica, ma anche per la cultura che lui riteneva ci fosse dietro ogni bicchiere. Altro aneddoto, prima parlavo di degustazione, lui vince una causa dopo tanti anni perché viene denunciato dalla Krug, che è uno dei più grandi produttori di champagne del mondo, in assoluto proprio fa parte del Gotha della viticoltura e dello champagne, perché assaggiandolo dice chiaramente che questo vino sapeva per lui di sperma. Ovviamente aveva un vago retrogusto di sperma, lui viene denunciato per questo e poi dopo tanti processi si arriva a quello che è il naso elettronico, quindi il modo per andare a trovare alcune componenti, alcuni legami che si formano all'interno del vino. La difesa riconosce che all'interno ci sono dei sentori di ammoniaca proprio, e quindi in qualche modo viene scagionato anche da questo. Questo per dire qual era anche il suo approccio alla degustazione. Noi, dico io e Mauro, abbiamo avuto la fortuna di bere tante bottiglie con lui. Non era mai presupponente, chiedeva sempre cosa si pensasse noi del vino. E nel momento in cui noi, magari già euforici per i vini precedenti, dicevamo qualcosa di particolare, era sempre pronto a coglierlo questo particolare, perché riteneva che comunque il vino fosse un'esperienza per tutti e per tutte, e quindi lui diceva sempre: in fin dei conti non ho nulla da insegnarvi se non quello che so, ma sono assolutamente pronto a capire anche quello che non so perché me lo state dicendo voi. Come conosciamo Gino Veronelli, così arriviamo anche a quello che è il richiamo ai giovani estremi, ai centri sociali, una parabola, poi finita male purtroppo, lui è morto relativamente, allora 78 anni, insomma, non era un novantenne. Questa esperienza con i giovani estremi, come li chiamava lui, dei centri sociali, ha accompagnato i suoi ultimi 10 anni di vita, anzi lui è stato un po' il mentore di tanti eventi che si sono e che si svolgono tuttora, perché per esempio a Leoncavallo tutti gli anni la terra trema parte proprio dal discorso del Kitty Caruana, il primo venne fatto alla Chimica di Verona nel 2003 in concomitanza con quella che era il Vinitaly, ma non era una contrapposizione, però era un invito ad avere contadini e contadine, produttrici e produttori di vino, che fuori dal circuito tradizionale comunque avessero la possibilità di portare i loro prodotti, questi prodotti poi che in alcuni casi hanno creato successi incredibili, cioè alcuni dei vini scoperti anche in questa edizione, in primis quella della Chimica di Verona, e ricordo che la Chimica di Verona al tempo era sostanzialmente un insieme di capannoni con tetti bucati, erano sostanzialmente, era diroccato, era un sito diroccato. Noi mi ricordo che andammo per quasi un mese a cercare di mettere le toppe a questi capannoni per permettere appunto questo evento. Ma noi lo conosciamo prima Gino, e come? Casualmente in radio sento, ed erano gli anni, adesso qua Mao si ricorda sempre l'anno giusto, forse era il 96, che lui presenziava, avrebbe presenziato ad un'iniziativa fatta dagli avvocati di quello che sostanzialmente ha seguito poi l'esperienza del Soccorso Rosso, cioè ti ricordi, erano... non mi ricordo il punto a Milano, esattamente il luogo dove, però venne pubblicizzato in radio. Allora ci fu un giro di telefonate e tramite un avvocato di Milano chiedemmo appunto di poter caldeggiare un incontro senza nessuna velleità. Io avevo cominciato a fare i primi corsi di degustazione vino, noi avevamo un interesse per il vino più per la quantità forse che non per la qualità al tempo, e ci siamo detti sarebbe bellissimo incontrare Gino Veronelli, ma assolutamente senza alcuna velleità. E invece, abbiamo avuto un numero, abbiamo chiamato Veronelli e si è dimostrato subito disponibile, tanto da dirci: ma guardate, settimana prossima venite a mangiare da me, vediamo. Lui era già interessato a questa galassia dei centri sociali, però voleva capire quale fosse anche la possibilità di questo trade union tra il suo sapere, tra il suo essere anarchico e la nostra, non so se da benaggine o comunque la nostra sfrontatezza, il nostro effettivamente al tempo di essere, come diceva lui, particolarmente estremi. Noi, sembrerà strano, ma tutti e due lavoravamo e quindi per poterci andare, lui ci aveva dato una data piena di impegni abbastanza fissa, ci mettiamo tutti e due in mutuo, dovevamo essere alle 12:30 a Bergamo, lui abitava in una bellissima casa a Bergamo Alta, riusciamo a partire da qui praticamente all'1, arriviamo là quando pensavamo ci avesse aperto qualcuno e ci avesse dato un calcio nel sedere per allontanarci. Invece in notevolissimo ritardo spalanca le porte, ci accoglie abbracciandoci, ci conosciamo, e la prima frase ripetuta poi durante i numerosissimi incontri avuti con lui è: mangerete male ma berrete sicuramente benissimo, perché lui aveva questa fissa, aveva questo, faceva da mangiare questo cocco filippino e diceva sempre che mangerete male, però ovviamente aveva probabilmente, anzi certamente, la cantina privata più, diciamo, meglio fornita del mondo, perché gli arrivavano vini da tutti i produttori e produttrici italiane, ma anche da produttori di tutto il resto del mondo. E da lì comincia un'amicizia che si trasforma presto in collaborazione, perché gli spieghiamo della radio, cominciamo a parlare della radio, della festa, del magazzino, e lui dice che, tornando al primo discorso fatto all'inizio, siete proprio voi giovani, perché allora anche noi siamo stati giovani, questo vorrei ricordarlo a tutti, anche voi giovani dovete capire l'importanza della terra, il ritorno alla terra, e dovete dedicarvi a questo, poi vi farò vedere un articolo magari, dovete dedicarvi a questo tema, il fatto di riconoscere la fatica per coltivare questo o quello e la potenzialità che è questo, che ha questo nostro paesaggio, questo nostro territorio, che sicuramente potrebbe essere sostanzialmente come un'economia alternativa che sta per essere dimenticata, perché diceva non sono solo i grandi vini o i grandi prodotti che devono fare o tenere in piedi questa economia perché alternativa, perché quello va solo come provvente a pochi che hanno la disponibilità, ma lui continuava a dire riconoscere il terreno e in qualche modo valorizzarlo può essere anche una strada di vita per tante persone, soprattutto giovani, che abbiano voglia di sporcarsi le mani, di impegnarsi. Tant'è vero che poi lui in quegli anni abbraccia in particolare un progetto, che è quello delle denominazioni comunali, scontrandosi con la politica locale ma anche con tanti produttori appunto più affermati che non riescono a capire dove lui voglia arrivare con questo progetto. Denominazioni comunali vuol dire che si fa un disegno di legge, comunque una proposta di legge che permetta ad ogni sindaco di riconoscere un particolare prodotto del progetto proprio territorio per poterlo valorizzare proprio con la scritta DECO, un'elezione comunale appunto, e quindi in qualche modo anche attraverso il lavoro sulla terra riportare attenzione sul territorio stesso, convinto che questo potesse fare da volano per lo sviluppo appunto di quello che dicevo prima, di un'esperienza alternativa, di un'economia addirittura alternativa. E si batte moltissimo per questo, e in un articolo che ritrovo a un certo punto è molto severo anche con i giovani estremi, cioè con noi, perché nel momento in cui viene bocciata la proposta di legge appunto sulle DECO, e soprattutto nel momento in cui non si riesce secondo lui a lottare abbastanza contro l'imperversare fino agli anni 90 o l'arrivo degli OGM, quindi degli organismi geneticamente modificati, lui dice che i centri sociali, come ripeto, i giovani estremi avevano perso l'occasione per fare una battaglia che invece doveva essere combattuta e che avrebbe portato sicuramente molto lustro, non ovviamente, lo diceva, sarebbe stata di un'intensità tale per cui avremmo trovato anche altri spazi per aprire nuovi campi di battaglia. Queste sono alcune delle sue battaglie, un'altra è quella del prezzo sorgente, cioè lui si scandalizza per quanto sono i ricarichi dei vini, con questo si scontra molto con grandissimi ristoratori che in qualche modo, di cui lui ha fatto la fortuna con le sue guide, ma lui non aveva paura di essere impopolare anche se molto garbatamente. E nel momento in cui questi suoi progetti, queste sue intenzioni, questa sua voglia di portare avanti idee per il tempo, ma anche oggi assolutamente rivoluzionarie, vengono un po' bocciati, addirittura tralascia e lascia il suo essere anarchico non violento, richiama per esempio Gaetano Bresci, che dice essere uno dei suoi più grandi, diciamo così, un suo vato ideologico, eppure dicendo di essere contro la violenza capisce l'ira e alcune azioni anche eroiche del tempo. Per esempio richiama anche l'opera di Gian Giacomo Feltrinelli, di cui è molto amico perché anche lui coeditore comunque. Quindi ha questa visione dell'anarchia che da una parte è abbastanza quella classica non violenta, ma dall'altra parte non ha paura a dire che in alcuni momenti si è sentito molto attratto anche da una portata violenta del movimento anarchico. Storicamente. E lui oscilla negli ultimi anni tanto da essere secondo noi abbandonato anche da quello che è stato il mondo tradizionale del vino. Il suo funerale, che si svolge al cimitero monumentale di Bergamo, vede presente più le ultime persone conosciute negli anni che non i grandi produttori che a lui, io ricordo, dovevano quasi tutto. Lui ha saputo nobilitare, riconoscere e in qualche modo valorizzare vini, ristoranti e altre cose, diciamo nel campo dell'enogastronomia, e che però nel momento in cui si è schierato, perché lo ha fatto decisamente, con quelli che appunto erano i giovani estremi, alcuni temi che il Critical Wine ha portato avanti con lui appunto da mentore, lui ebbe anche purtroppo probabilmente la delusione di avere persone che aveva, con cui aveva fatto anche una vita, che gli hanno girato un po' le spalle. Adesso vedo che invece viene recuperato, perché non poteva che essere recuperato un personaggio del genere. Io adesso mi devo fermare perché parlerei ancora per ore, vorrei leggere, ci sono tante cose da dire, perché scriveva in un modo unico. Se voi leggete un testo di Veronelli, lui ha scritto anche libri, però anche le lettere, diciamo così, quelle che sono i rapporti epistolari con questo o quel personaggio, vi fa subito vedere in che tipo di cultura si abbeverava e che tipo di scrittura potesse esercitare. Siccome poi sono andato lungo, vorrei anche raccontare invece poi alcuni degli aneddoti che hanno caratterizzato l'esperienza bresciana, la nostra, con Luigi Veronelli. Però chiedo adesso qui alla regista, se è possibile lanciare un brindisi veramente a Gino per chi non abbia già bevuto, comunque riempiamo nuovamente i bicchieri. Ricordo che Gino era uno sempre che in qualsiasi occasione diceva sempre facciamo brindare i bicchieri. Purtroppo negli ultimi anni non ci vedeva praticamente più, era quasi alla cecità totale, quindi molte volte succedeva che i bicchieri si spaccassero perché li faceva un brindisi con una tale violenza, non vedendo bene dove fosse il bicchiere del commensale, che a volte non sono state rare le occasioni che si sono spaccati. Però a questo punto vorrei veramente dedicargli un brindisi, non so che azienda avete scelto per tutti da Franciacorta, con l'azienda Gatti aveva un rapporto particolare, mi ricordo che feci da tramite e andò a trovare i due proprietari dell'azienda Gatti sostanzialmente, e anche con loro fissò un rapporto umano che era fatto anche di scambi epistolari piuttosto di consigli sulla musica lira e così, cioè umanità e spessore. Io non so se qualcuno vuole lanciare il brindisi, se no lo lancio io, l'importante è che tutti abbiano i bicchieri e tutte. Allora, che cantino i calici, come diceva lui, è un grande abbraccio con questo brindisi a Gino Veronelli. Grazie. Ospite più volte della Festa di Radio Onda d'Urto, nonché del Magazzino 47. Grazie. A lui.
2: E questa era la prima parte del dibattito alla libreria del Gatto Nero, che si è svolta sabato 15 di agosto dal titolo Ode al vino e all'anarchia di Luigi Veronelli. Brevi spot rigorosamente non commerciali qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto e poi il primo giornale radio di oggi, quello in breve delle ore 13. A tutti e tutte un buon ascolto.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Yeah.

0: Sono le 13 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo lunedì 17 di agosto. Scade formalmente oggi la tregua fra Stati Uniti ed Iran dopo l'accordo di Islamabad, tregua comunque più volte violata dalle parti. Prosegue poi il braccio di ferro sulla stretta di Hormuz. Teheran intanto ha lanciato due droni contro l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan iracheno Masrun Barzani e contro il capo dell'agenzia di sicurezza. Non vi sarebbero feriti. Teheran intanto fa sapere di considerare tre piloti iraniani catturati dalla Qatar a marzo come prigionieri di guerra. L'Iran ha chiesto a Doha di fare chiarezza sulla loro sorte durante un attacco contro la base aerea statunitense di Al Udeid in Qatar. Nel frattempo ci sono ancora i raid di Israele in Libano, almeno 11 le vittime delle ultime 24 ore. In Palestina invece Hamas e le altre forze della resistenza palestinese hanno chiesto al cosiddetto Board of Peace di costringere Israele ad accettare il piano di pace per Gaza, così in un incontro con l'inviato di Trump Jared Kushner in Egitto. Confermato poi l'impegno su un piano di disarmo di Gaza da parte delle realtà palestinesi, una volta però terminata l'attacco israeliano, il genocidio in corso ormai da quasi 3 anni. Ancora Palestina, una delegazione di alti funzionari statunitensi intende recarsi nel villaggio di Qusra in Cisgiordania, da giorni assediati dai coloni con l'aiuto dell'esercito. Il tutto mentre l'inviato e genero di Trump Kushner oggi dovrebbe vedere Netanyahu. Netanyahu è impegnato anche nella competizione elettorale, si vota infatti a Tel Aviv il 27 di ottobre. Oggi aperti i seggi elettorali per le primarie del Likud, il partito di destra dello stesso Netanyahu, che ha circa 140.000 iscritti. All'Italia crisi climatica dopo il caldo che di fatto va avanti ormai da 3 mesi di fila. Ieri una breve ma violenta perturbazione ha colpito in particolare il nord e il sud della Lombardia. Una morto in provincia di Lecco, un giovane di 20 anni che si trovava a Malgrate sul ramo lecchese del lago di Como. Per quanto riguarda invece la zona del Comasco, ancora nel territorio di Laglio, 4 turisti spagnoli sono stati salvati a fatica all'alba mentre si trovavano sul monte Colmegone, colpito da una violenta temporale. Più a sud invece è stata una notte complicata per i vigili del fuoco di Cremona, impegnati per una tromba d'aria che ha scoperchiato tetti, divelto cartelli, danneggiato immobili e sradicato i pali, provocando anche diversi blackout nella zona, in particolare attorno a Pizzighettone e ad una porzione del Cromasco. Più a sud invece è morto all'ospedale di Catania l'escursionista 30enne di origini statunitensi, ieri sera colpito da un fulmine sull'Etna. Risulta poi disperso un 21enne che è scomparso in mare ieri a Porto Venere, sbalzato dal gommone su cui stava trascorrendo il Ferragosto a causa di una forte onda. Pagina dei migranti, le autorità italiane hanno autorizzato la Aurora 2 a fare sbarcare a Lampedusa 36 persone soccorse nella mattinata di ieri. L'ONG tedesca Sea-Watch fa sapere che alla nave era stato assegnato il porto di Pozzallo. Il comandante però ha chiesto e ottenuto di poter arrivare a Lampedusa per la scarsità dei carburanti. Andiamo in Toscana, indagato per attentato omicidio l'agente della penitenziaria che ieri pomeriggio ha sparato all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di Prato. 3 colpi di pistola, uno ha colpito un giovane fermato, un 22enne del Marocco che si trovava in carcere per una ferita e stava cercando di fuggire dallo stesso nosocomio. Politica di palazzo, la difesa di La Vitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che per questo gli hanno negato i domiciliari. Intanto le legare del faccendere manda Pizzini all'esterno, gli atti dimostrano, dice, che anche il conduttore della Rai Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta. Gli stessi esecutori, 4 che erano già stati arrestati all'inizio dell'estate, chiedono anche loro di essere ascoltati, sostenendo ora di non avere intenzione di fare del male a Ranucci, lo si vede dalla modalità dimostrativa dell'azione. Quanto poi all'idea di un terzo livello nella vicenda, per ora si parla solamente di congetture. Più a sud tiene ancora banco il furto clamoroso al museo regionale di Messina. I ladri a Ferragosto hanno rubato 3 delle 5 tavole del celebre politico di San Gregorio e una teca blindata, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Altre 2 tavole del politico sono state ritrovate a terra, probabilmente perse durante la fuga. Aperta un'inchiesta, sentiti i custodi avrebbero infatti ignorato l'allarme che ha funzionato regolarmente quando la teca è stata infranta. Il colpo è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza. Le opposizioni chiedono al ministro Giuli di riferire quanto prima in Parlamento. Andiamo in Ucraina, sono oltre 200 i droni di Kiev scagliati contro la Russia quest'oggi, in particolare sulla zona del Mar d'Azov e del Mar Nero. Nelle ultime 24 ore 1500 i droni arrivati sul territorio russo. Per ora si parla di 6 vittime e 4 feriti. Andiamo in Asia, è salito a 1300 le persone che non possono rientrare a casa per il terremoto magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola indonesiana di Flores, provocando 53 vittime, almeno 5.000 le persone che hanno perso l'abitazione. Questa mattina poi si è registrato un nuovo terremoto magnitudo 5.6 al largo delle coste della stessa Indonesia. Chiudiamo andando in Africa. L'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, la più letale nella storia del paese. 2.300 decessi registrati per un totale di 5.000 casi. Superata così l'epidemia del 2020 che fece 2.300 vittime su 3.400 casi. Da ultimo andiamo nella martoriata Somalia con i violenti combattimenti scoppiati a Baidoa, capitale dello stato del sud-ovest omonimo. Qui le forze fedeli all'ex presidente regionale Hassan Lafagté hanno lanciato un'offensiva contro le truppe governative schierate a difesa della città. Un'escalation questa che si inserisce dentro la crisi politica e militare che oppone il governo federale all'ex presidente del sud-ovest, destituito a marzo dopo l'ingresso delle truppe federali a Baidoa, ma che continua a contestare armi in pugno il cambio della leadership, rivendicando l'autonomia della regione sud-occidentale della Somalia. 13:06 è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash qui su Radio Onda d'Urto in questo lunedì 17 di agosto. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire invece ci sarà Storie di classe.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questo lunedì 17 di agosto. Iniziamo ricordandovi la programmazione di questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul concerto del palco principale ricordiamo gli artisti di Scaccia, Latrell, Ayomich, Di Moa e Oti Flame. Allo spazio dibattiti invece alle 19:30 fredde fusioni versus calde passioni, passato, presente e futuro del calcio bresciano. Intervengono Diego Piccinelli del gruppo Ultras Brescia 1911 e gli Ultras del gruppo Fossa di Salò. Alla libreria del Gatto Nero sempre questa sera alle 19:30 pioggia di nuvole, storie di resistenza nelle trincee di Kobane. Di Denise Bilgin con Elettra di Women Weaving the Future e i suoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava con l'autrice Daniela Gallier. Dalla difesa di Kobane a oggi un racconto della rivoluzione confederale democratica curda. E poi tutta la programmazione delle tende a Siamo Gatti, Ciringhito, Tenda Blu e Pacianca le trovate sul sito www.festaradio.org. Apertura dei cancelli alle ore 19, ingresso a sottoscrizione dalle 19 di 10 euro. Ricordiamo anche che dal 13 al 23 di agosto torna la festa in rosso a Torre Boldone, una grande festa per la pace e la giustizia sociale. Programmazione invece cinematografica con il Cinema Nuovo Eden e l'Eden d'estate questa sera alle 21:15 Mio fratello è un vichingo. La programmazione, ricordiamo, dell'Eden d'estate al Museo di Santa Giulia in Via Musei a Brescia alle ore 21:15. Invece ha Rezzato al teatro CTM questa sera alle 21 il film Sorry Baby. E all'arena del centro Scuole Calini in Via Nino Bixio 9 a Brescia questo lunedì 17 agosto il film Lo Straniero. È tutto dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni, i vostri appuntamenti, basta scrivere una mail a redazione@radiondadurto.org.
2: Per 1000 a Radio Onda d'Urto, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni, emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.
3: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org. Se baila así, se goza más.
1: Se baila así, se goza más. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. L'estate del 1944 è, nel nord Italia, una stagione di grandi offensive partigiane. È la stagione delle zone libere, della controffensiva e dell'intensificarsi dell'operazione di guerriglia.

sera del 17 agosto alle 23.15 nel Novarese. Una cinquantina di partigiani al comando del comandante Jean Taglioretti, del distaccamento Renato Topini della brigata Osella, intraprendono un'azione di sabotaggio partendo dalla stazione di Romagnano Sisia. Gli antifascisti, messo fuori uso l'impianto telegrafico della stazione, salgono sul treno 1302, composto dalla locomotiva e due vagoni, e si dirigono verso Novara. Ad ogni stazione del percorso bloccano il telegrafo, lasciando un piantone di guardia con l'intenzione di recuperarlo al ritorno. Il treno giunge alla stazione di Novara a 00:40, dove è in corso lo sgombero a causa di un allarme aereo. Con il favore delle tenebre, i partigiani irrompono negli uffici ferroviari e dopo un breve conflitto a fuoco immobilizzano 13 uomini del personale e un vigile del fuoco e prelevano 6 repubblichini e un sottufficiale tedesco. In pochi minuti i partigiani caricano i prigionieri sul treno e ripartono verso Gemme, dove però, a causa del grande trambusto dovuto ad un rastrellamento delle fiamme nere avvenuto quella mattina stessa, gli ostaggi riescono tutti a fuggire e a fare ritorno ai propri comandi. I partigiani, trovato rifugio in alcuni magazzini degli attrezzi agricoli tra le vigne di Gemme, vengono svegliati la mattina dopo da un accerchiamento di tedeschi e intraprendono un conflitto a fuoco. Riescono a fuggire, ma 3 garibaldini restano a terra. Una settimana dopo, il 24 agosto, viene messa in atto una nuova operazione di sabotaggio, denominata I Due Ponti, con cui i partigiani intendono bloccare i movimenti dei treni blindati nemici sulla direttiva Omegna-Varallo, Sesia-Novara. Il compito dei 60 garibaldini è difficile, ma viene espletato con successo. I due ponti e la strategica cabina di smistamento saltano senza provocare vittime. La reazione delle forze nazifasciste non si farà attendere. Alcuni giorni dopo, un rastrellamento interesserà tutta la zona fino a Romagnano Sisia. 13 giovani disertori, che avevano ignorato l'ordine di arruolarsi nelle fila di Salò, che da alcuni giorni erano prigionieri delle carceri di Novara Castello, faranno da capro espiatorio per la ritorsione fascista. La mattina del 26 agosto i 13 vengono portati nel comune di Vignale e fucilati davanti alla popolazione, costretta a presenziare alle cime. Le vittime, quasi tutti diciottenni, sono Giovanni e Natale Diotti, Fausto Gatti, Renato Cresantini, Erminio Sala, Secondo Passera, Iginio Mancini, Orione Spartaco Berto, Antonio Denti, Pietro Molinari, Giuseppe Schiorlini e Angelo Saini.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Aurora Popolare, loro sono i Ministri, domani sera martedì sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, una serata tutto rock anche con i BBC. Questa sera invece spazio sul palco principale alle nuove sonorità, quelle delle nuove generazioni, quindi gli urbani, pop, trap e dintorni. Una bella infornata di nomi, di Sgaccia, Latrell, Iomic, Dimoa e Otiflame. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto, perché non c'è solo il palco principale, in quest'ultima settimana davvero è ricchissima la programmazione anche dei dibattiti, della libreria del Gatto Nero, di tutte le tende. Tutto il programma, dicevamo, lo trovate su festaradio.org. Ora qualche istante di musica. Poi arriva la libreria in festa, seguita alle ore 14 dalla Compagnia dei Gatti Neri, e poi alle ore 15 uno speciale musica dedicato proprio alle prossime serate in festa. Il giornale radio e l'informazione ritornano invece come di consuetudine in questo agosto alle ore 16.

Il 17 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima, sul palco principale ospiteremo Disgaccia, un rapper da Torino. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Sud-Est.

Sheesh. Anche se vi pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con cristalli tu mi

Appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Nadurto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente, lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22 nello spazio feste di Via Serenissima.

0: nove fuori dentro solo il cielo può farmi da contagocce.
1: Il 17 agosto, serata hip hop alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: La Trella, la festa di Radio Onda d'Urto, nella stessa sera sul palco anche Disgacia, 17 agosto.
1: Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica, liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare, lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

0: Ciao a tutte, tutti e tutto. E benvenute a Libreria in Festa, la trasmissione quotidiana realizzata dalla Libreria del Gatto Nero che vi farà compagnia fino alla fine della festa di Radio Onda d'Urto, il 22 agosto, ultimi 6 giorni per raggiungerci in festa, ascoltare le nostre presentazioni, i dibattiti della redazione, i concerti sul palco principale, quelli dopo il concerto sul palco principale, in tenda blu, Ciringhito e Pacianca, ultimi 6 giorni per assaggiare la nostra cucina a prezzi popolari e squisita. Io personalmente vi segnalo in particolare il ristorante vegetariano. Parliamo del nostro incontro in libreria alle 19:30 questa sera. Ci occupiamo ancora, dopo il dibattito del 10 agosto, della rivoluzione confederale democratica curda, con 2 libri. Il primo è di Denis Bilgin, Pioggia di nuvole, pubblicato da Calamaro Edizione, storie di resistenza nella trincea di Kobane, una raccolta di racconti che ci parla della speranza esplosa in questa piccola città della Siria per poi diffondersi nel mondo. La storia di una resistenza vittoriosa durata 134 giorni. 34 racconti che ci parlano non solo di guerra e resistenza, ma anche di attaccamento alla vita. Il libro è presentato da Elettra, documentarista, filmmaker e attivista di Women Weaving the Future, che sarà in dialogo con Daniela Gallier, autrice e reporter che invece porta Sui tuoi occhi, pubblicato da Momo Edizioni. Anche questo un libro che attraversa i territori della rivoluzione curda, raccogliendo voci, incontri, frammenti di quotidianità, combattenti, famiglie sfollate, insegnanti, attiviste, giovani cresciuti e cresciute all'ombra della guerra e donne che hanno trasformato la sopravvivenza in pratica collettiva. Vi aspettiamo questa sera alle 19:30 in libreria. Oggi invece vi facciamo ascoltare un estratto dall'incontro di mezzanotte che si è tenuto in libreria il 7 agosto, quando Sandra Cane, in dialogo con Zen Giudacar, ha presentato il suo Trans, una poetica del paradosso, pubblicato da Nero Editions. Non un memoir, dice l'autrice stessa, della mia transizione, non un saggio su cosa sia il gender e perché faccia tanto paura, non una storia esemplare, ma un diario in frantumi, una raccolta di tentativi, fallimenti, gioie e sofferenze, rabbia e azioni, che si dipana intorno alla domanda: come è possibile raccontare l'identità trans ricorrendo a strumenti e schemi di pensiero che non le appartengono e sono quelli messi a disposizione da una società che non rappresenta i percorsi di transizione e nemmeno li prevede. Buon ascolto a tutte, tutti e tutto. Vi aspettiamo in libreria, ci vediamo in festa.
1: Hola Todes, grazie per essere qui. Siamo al secondo ultimo metro della stagione 2026 della Libreria del Gatto Nero e presentiamo questo libro Trans, una poetica del paradosso, Sandra Cane, uscito per Nere Edizioni. A nostro giudizio un libro estremamente interessante. Purtroppo non presentiamo il manuale del fai da te, questo lo chiariamo come primo atto di corretta informazione ai pubblici della libreria.
2: Ah, ma come? Io l'avevo. Mi avevano chiamato per quello.
1: Allora, no, non lo vendiamo, ma l'incontro è sul fai da te. Quello sì. Quindi ci rivendichiamo il fatto che vai da te bricolage sono proposte molto apprezzate nel panorama della libreria. A dialogare con Sandra c'è Zain Jukadar, che ringraziamo per essere qua con noi a costruire questo incontro. Io vi lascio prima di dare la parola a Sandra Zain con una frase che trovate sul retto del libro, firmata da Fumetti Brutti. Sandra Cane dice una verità antica: questo mondo non ha le parole per raccontarci, e allora sabotiamolo, rifacciamo tutto da capo. E vi lascio a questa presentazione, atto di sabotaggio, omaggio al fai da te.
2: Grazie mille, ciao a tutti, grazie per essere qua, grazie a Radio Onda d'Urto, la Libreria del Gatto Nero e tutto il pubblico che c'è, anche per il fatto che è mezzanotte, quindi grazie. Allora, cioè, siamo qua per parlare di questo bellissimo libro. E prima di tutto voglio leggere la biografia di Sandra, che Sandra Cane è una scrittrice e ricercatrice indipendente. Nel suo lavoro riflette sulle connessioni materiali tra corpo e scrittura e su pratiche culturali queer, antinormative e decoloniali. Scrive per riviste e piattaforme digitali come Arabpop, Flash Art, Call, A Journal for Body and Gender Research, Il Tascabile, Lucy, Sulla Cultura, Not Nero and Theory, Palestine Square, e ha realizzato testi per Collana Altera e Tamu Edizioni. Ha pubblicato Grammatica della frammentazione nei Quanti di Einaudi in 2023. Collabora a progetti performativi, pubblicazioni e talk con collettivi, spazi indipendenti e istituzioni. Fa parte di Bagnomaria, spazio trans collettivo a Milano. E per introdurre me, pensavo, vuoi leggere la mia bio? Ok.
3: Zeyn Shuhadar è uno scrittore siriano-americano e l'autore del romanzo.
2: Oh no! È scappata la pagina.
3: Wow. Grazie. In questo momento così scenico. È l'autore del romanzo The 30 Nights of Night, The 30 Names of Night, vincitore del Lambda Literary Award in letteratura transgender e il Stonewall Book Award, e il romanzo Il Paese del Sale e delle Stelle, tradotto dall'inglese dalla Garzanti nel 2019. I suoi racconti e saggi brevi si trovano in Electric Literature, Salon, The Paris Review e altrove, e sono stati inclusi anche in varie antologie, tra cui Anaerobic Journey della GAMEC, Both End, Arabe Queer, storia LGBTQI+, dal mondo arabo e altre. È stato nominato due volte per il premio Pushcart. Nat a Manhattan, Shuhadar attualmente vive a Bergamo.
2: Grazie mille. Allora, adesso che abbiamo introdotto chi siamo, pensavo di chiederti se vuoi, se ti va di leggere un pezzo del libro per cominciare, poi parliamone. Va bene?
3: Sì, grazie. Pensavo di leggere una parte sulla rabbia trans, su come ha permesso la costruzione generativa di storie, di archivi e di quello che poi oggi viviamo. Ci in sta? Un momento, diciamo, che non è proprio positivo per le esistenze trans, e quindi un po' vorrevo partire da quello. La rabbia trans genera memoria e crea comunità. La storia della nostra rabbia trans ha lasciato tracce materiali, come il riot delle sex worker trans alla caffetteria Compton a San Francisco nel 1966 per protestare contro la violenza della polizia, come al Lido di Milano in Piazza Le Lotto nel 1980, quando per protestare contro le discriminazioni e l'assenza di norme che permettessero la rettifica anagrafica dei documenti, poi introdotte nel 1982 con la legge 164, una quindicina di donne trans si mise in topless e nel momento in cui la polizia giunse per arrestarle per oscenità, esibirono i loro documenti di genere maschile, mettendo in luce il vuoto normativo, ma anche quanto il riconoscimento di genere e sesso sia aleatorio, dettato da stereotipi e legato a specifiche parti corporee, associate alla sfera dell'intimità e della sessualità. Una visione disumanizzante e limitante di quello che le persone trans sono. Queste storie non mi appartengono materialmente, non sono io che le ho vissute in prima persona, ma sono con me. Sono parte di un percorso transtemporale che ha permesso la mia esistenza, l'esistenza di collettività trans oggi e delle nostre lotte attuali. Ci invitano a soggettivarci politicamente per esprimere l'inquietudine di fronte ad attacchi frontali sempre più violenti e mirati. L'amore per la complessità che i nostri corpi e desideri esprimono. Ci spingono a trasformare la frustrazione e la rabbia in cura per i nostri corpi, per i nostri affetti, per la nostra salute mentale e fisica. La storia materiale della rabbia trans vive nelle memorie e negli archivi, spesso dimenticati e cancellati. Alle volte ci siamo resi noi stessi illeggibili, anonimi fantasmi di narrazioni che non ci prevedevano, Abbiamo scelto la frammentazione, l'opacità, i limiti imperfetti dei nostri corpi, delle nostre comunità, e abbiamo reso le nostre esistenze difficili da raccontare. Altre volte abbiamo reclamato visibilità, uno spazio da occupare per chiedere giustizia. Abbiamo deciso di mostrarci e di mostrare le nostre lotte, gioie e sofferenze, pur consapevoli di non poter essere comprese e riconosciute come valide. Perché di fronte alla violenza rimangono vite ridotte al minimo, corpi nudi che provano dolore, felicità e bellezza nelle fessure che ricaviamo dalle lacrime delle morti non compiante, delle bolle negli spazi sicuri che costruiamo, nelle lotte esterne e interne, nel lutto per quelle che non ci sono più e nell'amore che mettiamo nel fare comunità, nella speranza di essere schegge di un cambiamento, nella rabbia che esprimiamo di fronte al fallimento e alla perdita.
2: Grazie. Allora, pensavo di cominciare proprio un po' di come è nato questo progetto, questo libro. E nell'introduzione del libro scrivi: non scrivo perché devo, ma perché posso, perché ho il privilegio di una voce, anche se per pochi attimi, anche se per pochi corpi. E mi chiedevo se vorresti raccontarci un po' dell'ispirazione del libro e come sei arrivata a scriverlo.
3: Sì, cioè, in realtà poi la questione che poi esprimo un po' in quella parte è proprio questa, il fatto che questo libro nasce da testi che ho scritto di base per me, per raccontare soprattutto questo libro è smazzo. Questo libro se mo viene il temporale
2: faremo il nostro meglio.
3: Dicevo che questo libro è strutturato da una parte come una sorta di diario a frammenti di diversi episodi della mia vita o della vita della comunità, delle collettività che ho attraversato, e dall'altra è un po' un saggio in cui cerco di riflettere non tanto sulla esperienza o l'identità trans, ma come l'esperienza o comunque l'identità, la soggettività trans può essere una chiave di lettura e visione sul mondo, e quindi come partire da quello per costruire un percorso politico. E quindi questo libro è nato da testi che sono stati scritti un po' per tenere memoria di quello che io avevo vissuto e un po' condividerlo con le ame che facevano parte o che fanno parte della comunità, e dall'altra un po' perché sentivo la necessità di riflettere sul mondo che vedevo. E poi da lì nasce però appunto la questione che molto di noi scrivono, molto di noi si esprimono in forme espressive diverse, e molto di noi hanno la necessità di raccontarsi, raccontare, e scrivere un libro è, diciamo, il privilegio, cioè pubblicare un libro è un privilegio, cioè il diritto di tutti noi come persone è il poter fare, il poter scrivere, il poter creare, e poi il privilegio è stato poter pubblicare quello che ho creato e dare una struttura a quello che ho creato. E quindi è nato soprattutto perché ho avuto la possibilità di entrare in contatto con l'editor della casa editrice, e insieme abbiamo pensato e strutturato questo libro un po' per diciamo deviare le narrazioni e le storie o le riflessioni che sulle persone trans avvengono in Italia, e anche un po' la richiesta del mercato, perché anche legato a questo, la richiesta del mercato legato sulle persone trans è sempre raccontare la propria disforia, la propria transizione, il proprio percorso di transizione personale, e caricandolo di trauma, caricandolo di emotività che in qualche modo poi annulla il fatto che abbiamo una visione sul mondo. Ed è un po' poi portandolo in giro, non mi è capitato spesso, però soprattutto recentemente portandolo in giro ho visto proprio che persone che presentavano il libro, persone eterocis di base, uomini tra l'altro, volevano quella narrazione, cioè nonostante questo libro parli di tutt'altro, certo ci sono parti di me, però non parlo del percorso. Comunque volevano che io portassi quell'esperienza, perché è il modo in cui le persone, tendenzialmente il mondo ciscentrico, il mondo cissessuale, riesce a comprendere quello che viviamo, e non come una parte di umanità ma come da conoscere, vivere, ma come una parte di umanità da compatire e tenere sempre un po' in una sorta di gabbia da esperimento, tipo i topolini.
2: Sì, puntare sulle differenze, tipo ah, ma non sei come me, quindi devo proprio puntare su quello. Sì, certo, sul dolore soprattutto, no?
3: Sì, che poi appunto, cioè non è un libro che vuole parlare in maniera universale di che cosa significa essere trans e cosa ha portato, cioè è più cosa mi ha portato a riflettere e come utilizzare in realtà la transessualità come, appunto, come dicevo, chiave di lettura, ma anche per sviluppare delle riflessioni che non riguardano quello. Per cui molti dei capitoli riguardano appunto il linguaggio, come usare una chiave di lettura trans possa permetterci di ripensare a forme di linguaggio che magari appunto non leggiamo in quella maniera. Parlo molto di tradurre, traduzione non solo da una lingua all'altra, ma anche traduzione dei corpi, traduzioni dell'intimità, perché poi è quello che succede quando ci incontriamo. Abbiamo delle visioni, abbiamo delle necessità, abbiamo dei desideri che dobbiamo tradurre per l'altro e per l'altra persona, e molto spesso questo è un modo di stare nell'errore, nel tradimento anche, perché poi tradurre è un po' tradire.
2: Eh sì, ogni traduzione è un po' un tradimento della materiale. Sì, certo, capisco. Cioè, da due persone che traducono anche, tra l'altro, quindi capisco.
3: E questa cosa l'ho vista, la vedo, perché ho un'esperienza trans e quello che mi viene richiesto è di tradurre me stessa costantemente, e quindi mi sento anche di tradire me stessa costantemente, perché devo limitare la mia narrazione, oppure non ho voglia di raccontare degli aspetti di me che in realtà renderebbero più complessa la mia soggettività, però per riuscire a... cioè c'è sempre questa richiesta di spiegare, tradurre, eccetera, che magari non abbiamo le energie di complicare, ma ci limitiamo al minimo essenziale, ed è un po' un tradimento.
2: E infatti, parlando di traduzioni, avevo una domanda su quello, che volevo anche leggere questa riga che c'è nel libro, in cui dici: parto dall'idea di paradosso per riflettere sulla poetica trans come forma di traduzione, sabotaggio di un linguaggio che ci opprime quotidianamente, di un sistema ciscentrico che ostacola il nostro sguardo e ci ingabbia. E volevo chiedere, cioè, cosa significa per te tradurre in questo senso, e come possiamo noi, persone trans, e magari anche le persone cis forse, sabotare questo linguaggio che ci opprime, e il sistema di qui è proprio un sintomo, no?
3: Sì. Madonna, adesso siamo...
2: Sta piovendo.
3: Tipo, in serrate.
2: C'è una tempesta fuori.
4: Puoi continuare senza problemi.
2: Okay, grazie.
3: Intanto fuori c'è il tornado, cose.
2: Ma noi andiamo avanti.
3: Volano macchine. Intanto noi trans... Ok, grazie,
2: grazie
3: di questa rassicurazione. Questa questione, appunto, il titolo del libro è Una poetica del paradosso, e perché volevo giocare appunto sul linguaggio poetico come traduzione di, appunto, di soggettività trans, soprattutto. E quando ho pensato e ho costruito la questione della poetica, l'ho costruita pensando come molto della mia esperienza trans sia anche derivata dal mio desiderio e dal mio desiderio di intimità con altri corpi, e per riuscire a esprimere quel desiderio non era possibile farlo spiegandolo, ma cercando di usare appunto un linguaggio evocativo, non chiaro, opaco, anche confusionario e contraddittorio, per raccontare un desiderio che non deve essere per forza capito. E legarlo poi al paradosso significa anche, da una parte, il fatto che il desiderio, o meglio, nell'esperienza di femminilità trans, di donna trans, abbiamo questa cosa per cui siamo desiderate, feticizzate, sessualizzate, rappresentiamo l'apice del desiderio, però in realtà noi non siamo soggetti desideranti come donne trans.
2: Ah,
3: poi
2: già,
3: questo
2: tipo...
3: parlo dell'esperienza della donna trans, penso che molto anche dell'esperienza transmascolina abbia questi aspetti di feticizzazione e sessualizzazione, soprattutto adesso che sono un po' più visibili, c'è un po' il trend sulla feticizzazione del corpo trans mask.
2: Siamo tipo più contro la nostra volontà, forse delle volte più visibili che prima, dici?
3: Sì. E quindi giocare sul paradosso e tornare al fatto che attraverso il linguaggio poetico, il linguaggio evocativo che uso, sto parlando di un desiderio a cui noi non abbiamo il diritto, mentre ci stanno ipersessualizzando. E quindi giocare su questa cosa per me era sabotare un po' la narrazione, perché di base ho anche scelto di ignorare il fatto che scrivere di me stessa che scopo può incorrere nel fatto che chi leggerà mi feticizzerà, mentre nella mia testa quello che stavo facendo era condividere questa cosa con altre persone trans e raccontarlo, quando soprattutto in un contesto italiano in cui appunto non abbiamo molte esperienze di erotismo trans, narrazioni di intimità trans, mentre magari all'estero è più, diciamo, sdoganato come narrazione, come tipo di racconto, e quindi è anche più facile poi avere un pubblico di riferimento, mentre qua è molto una nebulosa in cui compaiono delle cose ogni tanto, molto fai da te. E quindi volevo cercare di raccogliere almeno in un punto che è il libro queste esperienze.
2: Beh, e soprattutto anche quando siamo permesse, diciamo, di raccontarci anche tipo il nostro desiderio, è molto raro che vedi, tipo anche in un romanzo per esempio, che vedi scene di tipo scene erotiche tra persone trans invece di una persona trans e una persona cis, e quindi anche lì per me è stato molto forte nel libro. Però cioè, volevo chiederti in realtà proprio di questa cosa, perché come hai detto in questo testo intrecci la teoria con momenti più intimi, spesso momenti collettivi o interpersonali o di intimità proprio tra corpi trans, momenti T4T, diciamo, trans per trans, e qualche senso il corpo trans prende lo spazio sulla pagina, che non è sempre, cioè non posso dare per scontato questa cosa, ma mai ovviamente, e, visto che storicamente, cioè, non siamo state negate anche tipo solo di raccontarci noi stesse nel modo in cui vogliamo. E infatti scrivi: è nel corpo che trovo il mio modo di costruire una lingua nuova. E quindi, cioè, come sei arrivata proprio alla struttura di questo libro? Tipo, quando o come hai sentito proprio il bisogno di intrecciare queste cose? E cosa ti ha permesso di raccontare che sarebbe stato forse più difficile usando solo la teoria o un linguaggio più accademico?
3: Ma sentite? Ok, perché da qua sembra di stare tipo sotto un...
2: Sì, la pioggia è molto forte.
3: Sì. Detta molto semplice, poi dopo la complico, però detta molto semplice è che scrivere teoria mi annoiava e pensavo: se scrivo un libro solo di teoria, lu palle, cioè chi lo legge? Infatti poi un amico mi ha detto: io comunque non c'avevo voglia di leggere la tua teoria, ho letto solo le parti hot, così un po' di cose le ho lette e mi sono divertito, mi sono anche un po' bagnato, quindi
2: qualcosa per tutti.
3: Quindi mi sono detto: il mio lavoro l'ho fatto. Però detta in maniera più complicata, sentivo che la teoria un po' ripete delle cose già dette, poi ho cercato di usare teoria trans e non, quindi di autor, di pensatore trans, piuttosto che stare nella teoria più canonica e più in cui il corpo trans diventa tipo provetta di laboratorio e non voce, e poi usare, e molto spesso non diventa poco chiaro, cioè a un certo punto era molto, non riuscivo bene a capire questa cosa, se era la teoria che spiegava il testo che scrivevo su, appunto, sull'intimità tra persone trans e l'intimità T4T, o se era il testo che chiarificava cosa intendevo nella teoria, perché molto spesso ho trovato molto più chiaro quello che stavo dicendo semplicemente raccontando e portando un discorso su come abbiamo cercato, come cerchiamo di stare in comunità e stare in intimità, piuttosto che fare tutti i discorsi molto astratti, perché poi dopo molto spesso sulle questioni di genere in qualche modo vengono molto astratte verso qualcosa, cioè molto alla Judith Butler, cose, psicanalisi, tutte ste da Freud e sti cazzi. Cioè, è molto materiale come cosa, è molto legata a un desiderio, è molto legata alle possibilità materiali che abbiamo, a dove siamo, alla posizione, alla razza, alla classe, e anche è molto legato a degli desideri che non sono del tutto comprensibili. Cioè, effettivamente sono arrivata alla transizione pensando attraverso la teoria, pensando attraverso le teorie queer, attraverso un discorso molto tipo denormativizzante verso, appunto, il non binarismo di genere, e poi però mi sono trovata, su cui ci credo e ci lavoro e sono convinta, però poi mi sono trovata a dover convivere con un desiderio che non era legato a tutto questo, era legato alla mia materialità, cioè perché dentro di me in fondo avessi costantemente questo desiderio di essere donna, e accettare questo desiderio fuori, che di nuovo diventa un discorso fuori dalla norma, perché non è accettare di essere donna cis, non è accettare questa cosa in un discorso di non binarismo di genere, è accettare se stesse in un discorso che non ha appiglio sulla teoria, molto spesso ha molto più appiglio sulla realtà materiale, sugli altri corpi trans che incontriamo, sulle esperienze di altre donne trans, per esempio, che mi hanno portato a riflettere sul mio desiderio. E questa cosa è difficile da cogliere in teoria, è molto più evidente quando la cogliamo nella pratica, quando ci ricordiamo di quei momenti in cui siamo assieme e ci confrontiamo sui corpi che cambiano, su come stare nella femminilità in modi completamente diversi. Queste cose non avvengono nella teoria, avvengono nella vita.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: gatti neri.
1: E via, partiamo subito. 17 agosto 1959. La Columbia Records pubblica l'album Kind of Blue di Miles Davis, inciso a New York in due sessioni, il 2 marzo e il 22 aprile. Questo lavoro veramente rivoluzionario ha un po' cambiato la storia del jazz. E da qui ci ascoltiamo la canzone So What, il brano Manifesto.

e cambiamo decisamente mood e sonorità. 17 agosto 1987, in casa Factory Records si pubblica Substance, leggendaria raccolta dei New Order. L'album raccoglie tutti i singoli della band fino a qui pubblicati e contiene due tracce inedite, tra cui questa True Fate.

17 agosto 1893. Nasce a Brooklyn Mae West, attrice statunitense, donna straordinariamente indipendente per la sua epoca. Una delle prime a scrivere personalmente i propri testi teatrali e cinematografici. Morì il 22 novembre del 1980. Noi la ricordiamo con la sua reinterpretazione di un classico del blues tradizionale, Easy Rider. Since Miss Susan Johnson, she lost her Jackie Lee. There's been much excitement and more to be. You can hear her.

0: I see him coming around that turn, on a trail that man can burn. He's got to win because my dough is on the nose. Just once that jockey's riding style, he'll hit that home stretch when I'm by a mile. I want him to win this free. Keep it going till he comes for me. Oh, I wonder where my easy rider's gone.
1: Agosto 1939 nasce in Arkansas Luther Ellison, cantante e chitarrista blues statunitense. Muove i primi passi tra i club blues di Chicago, ebbe nell'arco del tempo modo di suonare sul palco con leggende del calibro di Howlin' Wolf e Muddy Waters. Noi ricordiamo, perché purtroppo morì il 12 agosto del 1997, con il brano tratto dall'album Blue Streak del 95, All the King's Horses.

E andiamo al 17 agosto del 1953. E facciamo gli auguri a Kevin Roland, cantante e chitarrista inglese. Lo troviamo in casa Dex's Midnight Runners. Dopo varie esperienze nella band Lucy and the Lovers e nei Killjoys, fonda nel 78 con l'aiuto dell'amico Kevin Archer i Dex's Midnight Runners, o più comunemente Dex's. Nell'87, dopo lo scioglimento, intraprenderà una carriera solista. Noi ci ascoltiamo un brano molto celebre di questa formazione, Ghino, primo singolo a raggiungere i vertici delle classifiche.

17 agosto 1958, facciamo gli auguri anche a Belinda Carlisle, cantante statunitense, la troviamo in casa a Go-Go's, dopodiché intraprenderà una carriera solista di grande successo. Le Go-Go's, tra l'altro, insomma, fecero la storia della musica leggera, fu la prima band totalmente al femminile a raggiungere il primo posto nelle classifiche degli album negli Stati Uniti. Ci ascoltiamo un classicone, We Got The Beat.

andiamo al 17 agosto del 1960, facciamo gli auguri a Stefan Eicher, cantautore svizzero, lo troviamo in casa Grauzon. Inizia sul finire degli anni 70 con la band electropunk Noise Boys, per poi successivamente appunto fondare i Grauzon con il fratello Martin. Nei primi anni 80 esplodono con un grande successo grazie al singolo Ace Bar, che arriva dopo, e prima però ci ascoltiamo qualcosa dalla sua fortunata carriera solista, per esempio Hemingik dall'album Engelberg. Siamo nel 1991.

17 agosto 1966, auguri a Mazalik, cantante statunitense, troviamo in casa Incognito. Inizia con Stevie Wonder, entrando a far parte della sua rosa di coriste, le Wonder Love, e poi nei primi anni 90 cambia aria e si trasferisce a Londra, entrando in pianta stabile nella formazione di Jean-Paul Monique, ovvero gli Incognito. Da qui ci ascoltiamo Don't You Worry About a Thing.

noi facciamo doppietta, dai, rimaniamo in casa incognito e dopo questa Don't You Worry About A Thing ci ascoltiamo anche un altro brano, la ballad Deep Waters.

cambiamo sonorità arrivando al 17 agosto del 1979. Nasce Dot Ellison, cantautrice e musicista scozzese, la troviamo nei primi anni 90 all'interno della band post-rave One Dove. Successivamente, dopo lo scioglimento, intraprenderà anche lei una carriera solista. Peraltro Dot ha prestato la voce anche a diversi artisti a livello internazionale, come ad esempio i Dead in Vegas, per questo brano che andiamo subito ad ascoltarci, che si intitola Dead.

noi ci salutiamo andando al 17 agosto del 1977. Facciamo gli auguri a Mike Lewis, chitarrista gallese. Nel 95 lo troviamo in casa Public Disturbance, successivamente nel 97 nei Lost Prophets, che diventeranno insomma una delle band di punta del panorama alt rock gallese nei primi anni del 2000. Nel 2014, dopo lo scioglimento, fonda Inno Devotion. E noi dall'album Permanence del 2005 dei No Devotion, per l'appunto, ci andiamo ad ascoltare e salutare con due dei tre estratti singoli, ovvero Stay e 10,000 Summers. La compagnia dei Gatti Neri torna domani, un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Serata di cantanti trap alla festa di Radio Onda d'Urto lunedì 17 agosto insieme a Discaccia, La Trelle, Ayo Mitch, Di Moha

0: schiena. Sono
1: Disgacia, pseudonimo di Gabriele Pastero, giovane trapper italiano nato ad Avigliana in provincia di Torino, il 10 dicembre 2001 è emerso nella scena hip hop grazie a uno stile unico, caratterizzato da slang ricercati e produzioni firmate dal suo storico producer Sala. Nel 2022 Disgacia, durante un viaggio ad Atlanta in Georgia, insieme al suo produttore discografico Sala, ha collaborato con l'artista statunitense Lil Gotit, con il quale hanno realizzato il singolo Lamborghini Narcos nel marzo 2022.

Il 28 aprile 2023 poi ha pubblicato il suo secondo EP, Cultura, composto da 7 tracce e contenente collaborazioni con i trapper Nerissima Serpe e Tony Boy. Nell'EP è presente il suo brano Captato, che è stato certificato disco d'oro.

죽은 그 사람.

giù. Non ho tempo per un di più. Penso ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.

capace di fondere gli stilemi tipici della musica hip hop americana con quelli della musica italiana di sgaccia. In ultimo, il 13 febbraio 2026 pubblica Art Attack, un singolo pubblicato dopo numerosi spoiler e che potrete sentire alla festa di Radio Onda d'Urto lunedì 17 agosto.

faccio più vuole il mercato. Faccio ancora il giro largo per non pagare il casello. Torno a casa ancora l'euro che risparmio. Il primo viaggio in USA lo sognavo. Il primo tatuaggio per 3 anni ho risparmiato. Il primo fitto a mambo l'ho pagato. Non mi sono vergognato dell'investimento fatto. Lavoravo dal fioraio.

nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita. All'u-

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Tu sta ombrilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa pensare il triplo. E cos'è la tua vittoria? E mio papà che fa la cena, e mamma che sceglie se tutti si fa bella. E i miei vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Son cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un topo.

non solo di sgaccia sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. La serata del 17 agosto è infatti costellata da cantanti emergenti e giovanissimi, anche bresciani. Ajomic, nome d'arte di Mirko Mijustovic, classe 2002, Brescia. Si avvicina alla musica in giovane età, iniziando a pubblicare diversi progetti che gli permettono di farsi conoscere nella scena locale e di costruire gradualmente il proprio stile. Il 18 aprile del 2025 pubblica il suo primo album, 999, considerato il punto centrale del suo percorso. Il 4 luglio dello stesso anno esce 999 in salotto, versione acustica del progetto realizzata in collaborazione con Plug Music. La sentiamo.

Ayomich collabora spesso anche con Di Moa. Anche lui sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 17 agosto. E di loro sentiamo due canzoni con Ayomich e Di Moa, che sono il fiore all'occhiello dell'album 999.

nuovi, quelli vecchi sono un fan. Ho troppi pensieri, ho cristalli dentro al cap. Non scrivo alla provincia, ma mi sente la città. Non so che farei se non fosse per il rap. Forse sarei in strada.

E quindi Disgaccia, Ayomich, Dimoa o T-Flame non sono gli unici che calcheranno il palco principale questo lunedì 17 di agosto. C'è anche la Trella.

cadere, possiamo ancora cambiare o cadere.

0: Latrell, nome d'arte Umberto Rattini, è un rapper e cantante italiano nato a Milano nel 2002 e cresciuto in provincia di Pavia. È considerato uno dei profili più interessanti e di spicco nella nuova scena hip hop e trap emergente in Italia e sarà sul palco questo lunedì 17 di agosto.
1: Piove fuori dentro solo il cielo.

0: E quindi questo lunedì 17 di agosto 2026 alla 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto disgaccia la trail Ayomich di Moa e Otiflame.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

I ministri alla festa di Radio Onda d'Urto, la data è quella del 18 di agosto, nella stessa serata anche i BBC. Dall'ultimo album dei ministri, Aurora Popolare, andiamo a ascoltarci proprio.

Aurora Popolare, questi erano i ministri alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto assieme ai BBC. La festa 2026 si tiene sempre in via Serenissima a Brescia dal 5 al 22 di agosto. Tutte le informazioni su

0: Ensi, Nerone, Dani Five, Liffe, Arcobaledo e Barra 1. Tutti loro, mercoledì 19 di agosto, presso l'area feste di Via Serenissima Brescia. Festa di Radio Onda d'Urto. Tutte le informazioni sul sito www.festaradio.org.
1: Mercoledì 19 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto arriva il duo bresciano Liffe e Barra 1.

Stiamo ascoltando il brano Sul Muro di Liffe e Barra 1. Li troviamo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto, nella stessa serata di Ensi, Nerone e Dani 5. 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma della festa è disponibile sul sito www.festaradio.org.

Il tour di presentazione del nuovo album dei Subsonica Terre Rare passerà anche dalla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Noi però qua andiamo al 1999 con Microchip Emozionale.

Subsonica liberi tutti dall'album che li ha lanciati nella scena musicale italiana, Microchip Emozionale 1999. Quest'anno i Subsonica tornano alla festa di Radio Onda d'Urto però per presentare il loro ultimo album del 2026, Terre Rare. Lo faranno il 20 di agosto, come sempre all'area feste di via Serenissima a Brescia, alla festa di Radio Onda d'Urto. Per il concerto dei Subsonica sono disponibili le prevendite online sul Mail Ticket e Ticket One, tutte le informazioni su festaradio.org.

Il brano 900 degli Zen Circus, che saranno in concerto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 21 agosto.

La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. Usate i mezzi pubblici se potete. L'orario della metropolitana è stato potenziato. E alla festa aiutaci a fare la raccolta differenziata.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.

0: Le 16 un minuto, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del pomeriggio. La life support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, ha fatto sapere la ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Le persone soccorso in totale sono 50, di cui 45 uomini e 5 donne. Ci sono 29 minori stranieri non accompagnati, di cui 3 donne. Emergency chiede alle autorità competenti l'assegnazione di un POS vicino. Il porto assegnato è stato quello di Bari. Questa mattina intanto la nave Ocean Viking aveva soccorso 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bambini, che si trovavano a bordo di un gommone sovraffollato in zona SAR maltese a seguito di un messaggio che era stato trasmesso da un velivolo di Frontex. Lo ha reso noto SOS Mediterranee. L'organizzazione spiega che i migranti avevano trascorso 3 giorni in mare e che la maggior parte di loro proviene dal sud. Il nostro equipaggio, fanno sapere, si sta prendendo cura di loro. Ennesimo femminicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri, lo confermano le forze dell'ordine. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Carcere, indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ieri pomeriggio ha sparato al pronto soccorso dell'ospedale di Prato 3 colpi di pistola, colpendo con un proiettile un uomo di 22 anni del Marocco a una gamba mentre stava tentando di scappare dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz. Trump ha detto: lo dichiarerò territorio USA. Teheran risponde: non basta un tweet, una taglia degli Ayatollah per chi cattura o uccide soldati americani, mentre 2 droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Masu Barzani, e la residenza dal capo dell'agenzia di sicurezza di Pirman nella provincia di Erbil. Sempre nell'area, Teheran considera i 3 piloti iraniani catturati dalla Qatar a marzo come prigionieri di guerra, finché il Qatar non smetterà di negarlo e non chiarirà la situazione. Proseguono anche i raid di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 morti. Palestina, Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato di Trump Kushner in Egitto, confermato l'impegno sul disarmo di Gaza da parte delle realtà palestinesi. In Europa la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe, sul Mar d'Azov e sul Mar Nero durante la notte. Le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo nella regione di Belgorod. 6 persone sono morte, 4 invece sono rimaste ferite, mentre ieri sono stati 1500 i droni ucraini scagliati in Russia nell'arco delle 24 ore. Andiamo in Asia, è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare alle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di 53 persone, 5.000 quelle costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. Chiudiamo con l'Africa, l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è diventata la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati. L'attuale focolaio ha causato 2.325 decessi su 4.945 casi, superando l'epidemia del 2018-2020 nella parte orientale, 2.299 decessi su 3.381 casi. Tutto con la Radio Giornale, la prossima edizione alle 17.20, adesso un paio di spot e poi lo spazio approfondimenti.
1: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Albo Rosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Albo Rosi, il 22 agosto.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: 16:09 minuti, Radio Onda Adulto, lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Fra qualche istante una testimonianza dalla Cisgiordania sui fatti di Cusra e di quanto stanno facendo i coloni nei territori occupati palestinesi. Avremo poi con noi da Livorno Giovanni, un compagno degli Orti Urbani in lotta contro la cementificazione del centro storico della città, che ci presenta anche la manifestazione nazionale del 5 settembre. Sono intervenuti un paio di sere fa alla festa di Radio Onda d'Urto, prima del concerto sul palco principale. Quindi oggi insomma li intervistiamo per sapere insomma di questa due giorni di iniziative che hanno organizzato. Allora, come detto, partiamo dalla Cisgiordania, dove è in atto un'enorme campagna di pulizia etnica che è portata avanti dai coloni israeliani nella totale impunità, ad agire gruppi di giovanissimi che assomigliano sempre più a delle vere e proprie squadracce fasciste. Non si tratta soltanto di una violenza che si intensifica, è una violenza sempre più apertamente incoraggiata dalla consapevolezza che le autorità israeliane stanno facendo veramente poco per allontanare i coloni o impedire che tornino a colpire. Anche l'esercito spesso assiste nella totale indifferenza a quanto stanno facendo i coloni a Cusra, nella nord della Cisgiordania. Alcune famiglie vivono da settimane sotto assedio. I coloni al momento non sono presenti davanti alle abitazioni come accaduto una decina di giorni fa, ma il pericolo non è cessato. Possono infatti tornare in qualsiasi momento e intimidire nuovamente le famiglie che da mesi vivono nella paura. Gli attacchi contro i palestinesi sono quotidiani, diffusi in tutta la Cisgiordania occupata. I coloni non colpiscono soltanto chi percorre le strade o chi lavora nei campi, ma entrano anche nelle abitazioni con l'obiettivo, denunciano i residenti, di costringerli ad abbandonare le proprie abitazioni e le proprie terre. Una situazione che appare fuori controllo. Una delegazione, è stato annunciato oggi, di alti funzionari statunitensi intende recarsi nei prossimi giorni proprio nel villaggio di Cusra per constatare di persona quella che è la situazione. E anche il Papa Leone XIV è tornato a invocare la pace in Terra Santa. Lo ha fatto ieri 16 agosto al termine dell'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania, esortando con urgenza la comunità internazionale a fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Al di là di quella che è la situazione e le dichiarazioni, spesso anche solo di facciata, andiamo ad ascoltare una testimonianza di una attivista italiana che si trovava a Cusra pochi giorni fa, quando i coloni hanno assediato le abitazioni dei residenti arabi e palestinesi.
1: Sì, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. E, sì, allora noi insomma con altre persone, con altri italiani in questo caso, siamo qui in Palestina, nella Cisgiordania occupata, per portare la nostra presenza solidale alle famiglie, alle comunità che sono più esposte in questo momento alla violenza dell'occupazione e a tutto quello che comporta insomma l'occupazione stessa, quindi alla sottrazione di terra, alla violenza diretta dei coloni, alle minacce e quindi cerchiamo di dare una mano in tutte le attività che possano appunto sostenere le famiglie, che possono essere attività molto semplici, dal aiutarli con la logistica quotidiana, a cucinare, a pulire, insieme a fare per esempio vigilanza notturna, documentari, a fare foto, filmare, quindi questo. E sì, con un gruppo di altri italiani ci siamo trovati direttamente nell'occhio, diciamo, del ciclone, nel senso coinvolti nella vicenda di Cusera. Siamo stati presenti in una delle famiglie che tuttora è sotto assedio in questo villaggio della appunto Cisgiordania occupata. Siamo stati con loro alcuni giorni prima di essere poi stati cacciati via dall'IDF, dalla polizia, dalla Border Police, a dire il vero, diciamo a partire da un ordine di chiusura militare della zona dove eravamo. Quindi abbiamo visto un po' tutte le vicende in quei giorni che hanno riguardato queste famiglie, quindi l'impossibilità di ricevere cibo, l'impossibilità di ricevere, di avere un sistema di essere allacciati al sistema di elettricità, al sistema dell'acqua, e soprattutto la costante presenza dei coloni a 5 metri da casa, che stavano lì sotto la tenda, che spesso guardavano verso la casa, insomma, con tutto quello che comportava poi l'avvicendamento di altri coloni che li raggiungevano. E poi abbiamo visto la maxi operazione che come dire, l'esercito israeliano, l'IDF, ha messo in piedi in teoria per cacciare questi coloni, per sgomberare gli avamposti che erano stati creati appunto vicino alla casa, e che in realtà si è risolta un po' in nulla di fatto, nel senso che i coloni sono ancora presenti in quell'area anche stamattina, anche se noi non siamo più lì, erano presenti, ed è un'operazione chiaramente di facciata, perché non c'è la volontà politica da parte dell'esercito italiano, scusate, dell'esercito israeliano di cacciare, di reprimere i coloni, perché in questo momento l'agenda dello Stato israeliano è scritta dai coloni direttamente. Questo è quello che abbiamo visto, al di là della appunto di come è stata presentata questa operazione, nei fatti anche stamattina abbiamo video di soldati dell'esercito che stringono la mano, che si danno pacche sulle spalle con i coloni, che quindi non vengono cacciati da queste terre. E quindi, come dire, quello che sta avvenendo chiaramente è la realizzazione di un piano politico su larga scala di annessione della Cisgiordania, che comporta l'occupazione di sempre più territori, la normalizzazione appunto del passaggio ormai dei cittadini palestinesi sotto il controllo delle strutture del governo israeliano di fatto. Quindi anche il fatto che venerdì Katz abbia, come dire, passato il controllo, diciamo, dei civili, appunto dei civili israeliani alla polizia, non più all'esercito occupante ma alla polizia, significa che di fatto è un passo in più verso l'annessione sostanzialmente. Quindi il processo purtroppo è inesorabile. Noi quello che facciamo è provare a documentarlo, segnalarlo e stare accanto alla resistenza palestinese che comunque non si spegne, no? Che in tanti modi, anche solo con il fatto di volere rimanere nella terra, di non mandarsene, di provare a resistere alle pressioni che sono fortissime, esprime secondo noi veramente un esempio, un'ispirazione politica grandissima.
0: Ecco, una cosa che abbiamo notato nel vedere anche le immagini, i video di quanto sta accadendo, è che sono tra i coloni ci sono anche dei giovanissimi, insomma, dei non dico dei bambini, ma comunque dei ragazzi.
1: Sì, no, si potrebbe dire bambini. Sì. Alcuni sono veramente bambini, sì.
0: E questa è una cosa che effettivamente colpisce molto, anche per l'atteggiamento proprio aggressivo che hanno nei confronti dei palestinesi.
1: Sì, anche su questo, insomma, ci sarebbe molto da discutere. Noi siamo in un'altra località adesso non dirò dove siamo, ma siamo in un'altra località in questo momento, la Cisgiordania, dove c'è un processo simile, che non è così mediaticamente, come dire, evidente, ma dove pure, come dire, attraverso l'occupazione della terra da parte dei coloni si sta ampliando l'annessione di fatto, l'occupazione di fatto. E vediamo appunto, anche stamattina ho visto questi pastori coloni con le loro pecore, che sono ragazzi giovanissimi, 15 anni, 16 anni sembrerebbe, magari sono 18 anni. Tra l'altro una via che perseguono i palestinesi è proprio quella di documentare, di cercare di arrivare all'identità di queste persone, perché comunque rappresenta anche per la legge israeliana un reato, naturalmente, usare i ragazzini minorenni per questo tipo di operazioni. Quindi sperano anche attraverso la via legale di riuscire ad arrivare a qualche cosa, a volte le comunità palestinesi. E c'è dietro un processo veramente inquietante di lavaggio del cervello, di istigazione all'odio etnico contro gli arabi, come loro li chiamano. Veramente inquietante che sta alla base dell'uso di fatto di questi bambini, di questi ragazzi, che vengono mandati proprio come si dice, come cioè, naturalmente loro fanno per così dire lo sporco lavoro in un certo senso, nel senso che di nuovo, ripeto, l'agenda è politica e vede la complicità di tutti gli apparati dello Stato israeliano, evidentemente. I coloni sono la testa di punta, se si dice così, qualcosa del genere, insomma, quelli che vengono mandati
0: L'avanguardia,
1: avanti,
0: diciamo.
1: sì, no? Quelli che vengono mandati a fare il lavoro proprio di appunto a occupare la terra, eccetera. Quindi vengono usati di fatto, vengono manipolati, anche una circostanza, e vengono indottrinati già da piccolissimi, spesso hanno storie familiari drammatiche, magari si trovano senza una famiglia alle spalle, vengono proprio, come dire, cresciuti a partire dall'odio etnico, ripeto, razziale, veramente estremo. E però anche noi qui li vediamo fare delle. Insomma, fa veramente impressione lanciare pietre, sputare, questa è la quotidianità di molte delle comunità palestinesi presso cui siamo, mordere, veramente ci sono delle scene raccapriccianti che voi potete sicuramente vedere tutti, non solo a Cusra ma altrove. Quindi sì, è un dramma che riguarda soprattutto i ragazzi giovanissimi che vengono usati come coloni, sì.
0: Ecco, non ti sarà sfuggito che sui nostri TG nazionali queste azioni dei coloni sono stati definiti escursionisti e in alcuni casi appunto poi aggrediti da arabi e palestinesi. Ecco, definirli
1: Sì.
0: escursionisti in una TG
1: È criminale
0: criminale.
1: anche se sì, io mi ricordo che quando ci sono stati i fatti di Tel 2 settimane, insomma qualche settimana fa, anzi un mese quasi fa, quindi fatti vicino a Nablus, no? La sparatoria in cui sono morti quei 2 israeliani, che poi è servita come pretesto per una sorta di ennesima punizione collettiva in tutta la Cisgiordania, appunto sì, lì erano stati chiamati gli escursionisti, a dire il vero, dello stesso Jerusalem Post erano stati chiamati hikers. Quindi per carità, la cosa non rende più grave la scelta di usare l'espressione escursionisti, ma come dire, c'è tutto un apparato mainstream di informazione che va in quella direzione, così come, nel senso, questa è proprio la prassi che usano, no? Ce lo spiegavano e ho visto proprio un video di ieri che lo mostra. Si vede un ragazzo giovanissimo che si avvicina a un attivista, si vede la telecamera, e che gli va contro con il petto, e poi che quindi lo spinge sostanzialmente, e poi che inizia a dire: ecco, mi hai aggredito, mi hai aggredito, mi hai spinto. Perché proprio la prassi verso, diciamo, loro, le istruzioni che ricevono sono proprio questi, cioè queste: provocare un'aggressione finta, naturalmente, da parte degli attivisti o dei palestinesi, per giustificare poi una repressione, arresto, tutto. Quindi quello che si vuole fare è usare i propri coloni apposta, no? Per provocare, a volte provocare una reazione che è la difesa, no? Più proprio della propria persona, ma anche quando non c'è, comunque la retorica che si usa è quella, no? Sono stati i palestinesi o gli attivisti a aggredire i coloni, e quindi loro poi pagano le conseguenze, che chiaramente appunto è proprio una. L'abbiamo visto, un pattern che si ripete in tantissimi luoghi della Cisgiordania e che rende possibile poi il giro di vite, la repressione, gli arresti e quindi l'implementazione della repressione di fatto.
0: Certo, ecco, un'ultima cosa ti chiedo, hai parlato insomma di fatto un tentativo in corso di annessione praticamente totale, no? Da parte della Cisgiordania. Oggi sono anche le primarie della Likud, fra qualche mese ci saranno le elezioni, insomma, come si inquadra quello che sta accadendo in Cisgiordania? In base anche a quello che sta avvenendo appunto sul piano politico in Israele.
1: È sicuramente molto rilevante, cioè questo giro di vite, questo come dire, questa escalation delle violenze dei coloni, questo tentare un po' l'annessione, tutto per tutto nell'ambito della politica di annessione, ovviamente ha senso come rincorsa alle elezioni di ottobre. I coloni lo

0: gli dà l'orizzonte ai palestinesi, ma sicuramente ha avuto una trasformazione radicale. La speranza ormai non è più rivolta a qualcosa che viene dall'esterno, ma è una speranza di rimanere in vita un giorno dopo l'altro, mi viene da dire. Però sicuramente anche i palestinesi sanno che sarà importante dal punto di vista di quello che può succedere per il comportamento dei coloni queste elezioni. In realtà il progetto di occupazione riguarda forze dell'estrema destra, ma anche forze liberali, no? Dei partiti più moderati, perché l'occupazione purtroppo unisce la società civile israeliana, non è voluta solo dalla parte più estrema. Però sicuramente c'è un'attesa, nel senso di dire che se dovesse vincere ancora il Likud, appunto il partito al governo in questo momento, molti palestinesi con cui abbiamo parlato hanno la sensazione che veramente la situazione diventerebbe completamente insostenibile, anche proprio nel presente, nella quotidianità. E quindi non lo so che cosa può succedere, sinceramente, cioè sarebbe veramente molto preoccupante. Ripeto, d'altra parte, se vincono le forze più moderate, non è che questo significa che il progetto dell'occupazione finirà, assolutamente, però, come dire, almeno non ci sarà questo senso di veramente di una spada di Damocle, di un soffocamento giorno dopo giorno, che si sta vivendo adesso. Sì, poi ecco, sicuramente ci sono dei giochi interni anche di potere all'interno del Likud, delle forze dell'estrema destra israeliana in questo momento, no? Delle rivalità fra personalità come Katz, Ben-Gvir, però adesso questo magari non ci entriamo, immagino, in questo momento, sono questioni più specifiche.
1: Certo, anche staremo a vedere insomma quanto accadrà nei prossimi mesi. In questa fase sembrerebbe essere quasi inarrestabile, no? Il protagonismo di questi gruppi di coloni. Non credo che sia molto difficile in questo momento pensare che qualcuno li possa fermare, ecco.
0: Purtroppo no, leggevo esatto anche sul manifesto, mi sembra la definizione più calzante, sono come le squadracce fasciste, no? Quindi in questo momento hanno lo stesso ruolo che hanno avuto le squadracce fasciste come dire, negli anni 20. Oh. E quindi nessuno li vuole fermare, questa è la verità, perché fanno un lavoro che poi evidentemente al governo piace, purtroppo.
1: Chiarissimo, ti ringrazio molto per la tua testimonianza, le tue considerazioni e torneremo sicuramente a sentirci. Una buona giornata e grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: in agenda.
1: Questa quindi la testimonianza di un'attivista italiana che si trova in Cisgiordania, fino a qualche giorno fa si trovava a Qusra nel nord della regione. Alcune famiglie vivono da settimane sotto assedio. I coloni al momento, nella giornata di oggi appunto, non sono presenti davanti alle abitazioni, ma il pericolo naturalmente non è cessato, possono tornare in qualsiasi momento. Intimidire nuovamente le famiglie che da mesi vivono nella paura. E l'attivista italiana che abbiamo sentito era una appunto delle cinque che sono state allontanate la settimana scorsa, perché si erano interposte, diciamo, tra arabi e israeliani coloni nel momento in cui questi hanno cercato di entrare nelle loro abitazioni, e poi sono state allontanate dalla regione dall'esercito israeliano, dalla polizia israeliana. Abbiamo ascoltato la sua testimonianza, le sue considerazioni su quanto sta accadendo. L'intervista la trovate già disponibile sul nostro portale radioondadurto.org.

0: Allora, sono le 16:30 minuti, proseguiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio andando a Livorno. Andiamo a Livorno perché qualche giorno fa alcuni attivisti degli orti urbani sono intervenuti dal palco principale della festa di Radio Onda d'Urto per raccontarci appunto quello che sta accadendo, vale a dire il polmone verde di Livorno è sotto attacco da cemento e speculazione. Così è stato indetto, organizzato un campeggio dal 3 al 6 settembre e il 5 settembre una manifestazione. Noi siamo collegati adesso con Giovanni, che fa parte proprio degli orti urbani di Livorno, che salutiamo. Una buona giornata, Giovanni, grazie per essere con noi. Allora ti lascio la parola per raccontarci quello che sta accadendo.
1: Sì, buonasera a tutti e tutte, ancora grazie per la possibilità che ci avete dato di intervenire. Sì, allora, purtroppo siamo arrivati in una fase piuttosto, diciamo, pesante, ha anche delle similitudini con quello che sta succedendo al Bosco Spizio. E, tra l'altro, stiamo cercando, insomma, anche di mettere insieme, di collegare queste due vertenze, perché stiamo parlando di un'area verde in centro a Livorno di 6 ettari che è miracolosamente è sopravvissuta, no, alle speculazioni al cemento degli ultimi anni. E questo bosco di 6 ettari, questo parco, è stato venduto all'asta il 30 di luglio ed è stato acquistato da un costruttore, e purtroppo il comune di Livorno, nel cosiddetto piano operativo, nel vecchio piano regolatore per capirsi, ha dato la possibilità di colare ancora cemento, come dire, in una città che ne ha già abbastanza, come del resto in tutta Italia, a maggior ragione, come dire, in un momento come questo, dove la salvaguardia fosse anche di ogni centimetro quadrato di verde è assolutamente importante. E quindi noi dopo questa vendita c'è stata questa accelerazione improvvisa. E l'area è occupata da circa 14 anni, ci sono degli orti urbani autogestiti, quindi un'esperienza anche di autogestione interessante, importante, ma poi, insomma, è un'area che viene utilizzata da tutto il quartiere, da tutta la città, e quindi questa vertenza, questa battaglia che stiamo portando avanti è sì chiaramente per la difesa del verde, ma anche, come dire, ha una valenza anche politica, secondo noi, importante, perché si va a scontrare proprio con le mire, no, speculative di questi grandi costruttori che nonostante, no, i proclami ci si dica, no, tutte le volte che bisogna salvaguardare il verde, zero consumo di suolo, poi puntualmente la speculazione va avanti a tutto, va avanti anche all'interesse pubblico. Quindi ci stiamo organizzando con dei presidi permanenti e ci attendiamo un possibile sgombero nelle prossime settimane, perché il Tribunale ha dato 120 giorni per poter liberare l'area, quindi partendo dal 30 di luglio arriviamo al 30 di ottobre, quindi insomma in questa fase abbiamo appunto lanciato questa manifestazione il 5 settembre a Livorno. L'abbiamo voluto accompagnare anche da un campeggio libero, perché l'area comunque è veramente molto molto bella, insomma c'è la possibilità di campeggiare, di stare un po' di giorni lì, e quindi noi invitiamo ovviamente tutte e tutte a darci una mano, a sostenere questa vertenza, a partecipare, a venire a Livorno appunto a difendere quest'area, che poi è anche secondo noi una valenza, insomma, che va anche oltre, no, diciamo l'aspetto meramente locale, no? E su questo speriamo, insomma, andiamo avanti, noi non lasceremo l'area, la presideremo H24 e siamo pronti ovviamente anche a resistere a un possibile sgombero.
0: Certo, ecco, ricordavi la vicenda di Bosco Spizio a Reggio Emilia, insomma queste resistenze ecologiche in contesti urbani ormai sono sempre più diffusi, si tratta di veri e propri rifugi climatici all'interno di città sempre più cementificate, che in un periodo di cambiamenti climatici e di ondate di calore che ormai caratterizzano le nostre estati sono assolutamente necessarie e devono assolutamente essere difesi.
1: Assolutamente sì, tra l'altro noi è un ragionamento anche squisitamente politico, perché è chiaro che poi gli effetti, no, del cambiamento climatico, dell'inquinamento sono vissuti direttamente, no, poi da lavoratori e da lavoratrici, da chi è costretto in qualche maniera a rimanere in città, a dover lavorare sotto il sole. Abbiamo visto quest'estate cosa è successo, insomma ci sono stati veramente anche tanti morti, appunto anche perché costretti a lavorare, e chi subisce appunto questi effetti, sostanzialmente, insomma, sono i lavoratori e lavoratrici, e difendere questi spazi vuol dire proprio anche difendere un'idea diversa, no? Di vivere le città, di vivere, come dire, i nostri territori, di garantirsi anche la possibilità di una vivibilità diversa, che ovviamente è minacciata poi costantemente da mire speculative. Qui stiamo parlando di quattro palazzi, di quattro piani, diversi migliaia di metri quadri di parcheggi, in centro a Livorno, in un'area appunto di 6 ettari. È veramente una follia, però evidentemente questi grandi gruppi, questi grandi costruttori non guardano in faccia a nessuno, lo sappiamo, però i cittadini si devono organizzare, insomma, devono in qualche maniera, come stanno facendo da tante parti, come giustamente ricordavi, e come stiamo cercando di fare noi, qui l'amministrazione di centrosinistra, peraltro, di Livorno, ha una responsabilità enorme, e noi chiediamo che l'amministrazione comunale impedisca, cambi il piano operativo e che non permetta più di costruire in quest'area. Cioè, c'è una soluzione politica, però bisogna avere il coraggio, la volontà di percorrerla. Quindi, chiaramente noi lotteremo fino alla fine.
0: Chiarissimo Giovanni, ricordiamo magari qualche, come dire, indirizzo mail, insomma, blog per poter informarsi meglio sulla vicenda e magari per poter aderire anche alle iniziative per chi vuole arrivare da fuori.
1: Certo, assolutamente. Allora, sui social è facilissimo: Orti Urbani di Via Goito, Livorno, si trova. E intanto abbiamo una mail temporanea, che è resistereacemento@gmail.com, dove si possono mandare le adesioni, e a breve faremo anche un'altra mailbox, insomma, però intanto questi due riferimenti assolutamente si trovano in rete, e quindi chi volesse aderire, chi vuole partecipare al campeggio, magari approfittando anche di farsi qualche giorno da noi, dalle nostre parti, insomma, è ben accetto, e vi ringraziamo ancora per questa disponibilità e possibilità.
0: Giovanni della Orti Urbani di Via Goito, Livorno, grazie, buona giornata, a
1: Grazie a
0: risentirci.
1: tutti e a
0: Un
1: tutti.
0: abbraccio,
1: Ciao,
0: ciao.
1: un
0: Ciao, ciao.
1: abbraccio.
0: Sono le 16:38, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti, brano musicale, Assalti frontali, il lago che combatte. Poi andiamo a presentare il dibattito che si svolgerà domani sera alla festa di Radio Onda d'Urto sulla questione dei data center.

0: Siamo con Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di temi ambientali e sociali, per presentare il dibattito che si terrà domani, 18 agosto, alle 19.30 alla festa di Radio Onda d'Urto, dal titolo Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, in cui parleremo di queste controverse infrastrutture che stanno generando preoccupazioni dal punto di vista ambientale, sociale ed energetico. Diamo un po' di contesto. Dunque, Rita, in Lombardia stanno fioccando le richieste di allaccio alla rete per progetti di nuovi data center. Che cosa c'è dietro questa specie di corsa all'oro e che effetti ha sul sistema energetico?
1: Allora, in Lombardia abbiamo un livello elevatissimo, come hai detto benissimo tu, di richieste alla rete elettrica. Abbiamo un livello talmente elevato, per capirci, che praticamente è quasi pari alla metà di quante sono le richieste a livello nazionale, ed è chiaramente, almeno gli esperti lo sostengono, gli esperti di energia, è una bolla speculativa in realtà. Perché? Perché non è assolutamente detto che all'arrivo di una richiesta di allaccio corrisponda poi già un progetto esistente di data center. Spesso si tratta di mera speculazione, come sostengono molti esperti del settore, e sono sostanzialmente richieste portate avanti dagli sviluppatori, che sono le persone non che poi installeranno i data center sui territori, non le imprese che gestiranno quei dati, ma si tratta di proprietari terrieri, di intermediari immobiliari. Quindi si sta semplicemente preparando il terreno all'arrivo di queste strutture, senza avere contezza di quante saranno quelle che arriveranno, senza avere contezza di quali attraverseranno i vari iter organizzativi, senza avere contezza di quali progetti appunto verranno effettivamente realizzati. Questo dal lato. Dall'altro c'è un'altra questione che però viene ancora prima, che è quella in ogni caso dell'enorme impatto energetico di queste strutture, che hanno bisogno di tanta energia per funzionare, al punto che per esempio all'estero, in Nord Europa come negli Stati Uniti, ormai si sta completamente risdoganando l'utilizzo del nucleare per tenerle in piedi. Google sta puntando sui mini reattori, Amazon sta facendo lo stesso, quindi sono strutture che hanno enormi impatti energetici. Per capirci, in Irlanda ormai sono arrivate a consumare quanto l'intero consumo delle residenze, delle case, delle persone, delle famiglie. Quindi tant'è vero che poi lì è arrivata una moratoria nazionale per spendere o quantomeno rallentare l'approvazione di nuovi progetti, dopo che per anni invece è stato dato il via libera, lo stesso via libera che stiamo pensando, almeno a livello una parte delle istituzioni, a livello governativo, che stiamo pensando di dare nel nostro paese in questo momento, dove stiamo di fatto stendendo dei tappeti rossi senza sapere bene cosa arriverà. Quindi da un lato c'è un enorme carico sulle reti elettriche, che in generale determina poi una necessità di adeguare le reti a queste strutture, e una necessità di adeguare le reti a queste strutture senza che si capisca bene chi sarà poi a pagare questo adeguamento delle reti, che è già una delle prime questioni importanti da mettere sul piatto. Dall'altro c'è il fatto che comunque in generale cresce la domanda elettrica, soprattutto a fronte degli impatti della crisi energetica che stiamo vivendo, ma anche degli impatti della crisi climatica, perché cresce anche in questo caso la domanda energetica. Forse dovremmo porci due domande prima di costellare i nostri territori di opere che richiedono ancora più energia, per la quale già non siamo preparati. E poi c'è il terzo livello, che è quello che dicevo prima della speculazione, cioè a volte parliamo di progetti che nemmeno esistono, ma semplicemente di speculazione, che si stanno arraffando quante più possibili autorizzazioni future.
0: Come dicevi prima, al momento sembra che il mercato di queste infrastrutture così discusse sia lasciato interamente in mano all'iniziativa privata. Come si stanno muovendo le istituzioni centrali e locali su questo tema?
1: Allora, nel nostro paese stiamo commettendo, secondo me, ma insomma secondo gli osservatori e le osservatrici di questi fenomeni, lo stesso errore che è stato commesso già prima negli Stati Uniti e poi in Nord Europa. Non a caso quelli sono paesi in cui in questo momento infiamma la protesta contro queste infrastrutture. Da noi non è ancora così sviluppata, perché non ci sono ancora tante infrastrutture, ma stiamo lavorando per farle arrivare. Tant'è vero che abbiamo una serie di strumenti normativi a livello nazionale che vanno a semplificare tantissimo l'arrivo di queste strutture. Di fatto stendono i tappeti rossi ai privati che vogliono installarle, senza porre grossi argini a tutti gli impatti territoriali che poi ci possono avere, sia l'impatto appunto sia gli impatti legati al consumo di risorse, sia gli impatti rispetto a cosa determinano fisicamente queste strutture sui territori in termini di rumore, di emissione, di isole di calore, perché determinano tanto calore. Noi stiamo dando sostanzialmente il via libera a tutti. Lo abbiamo fatto con una serie di procedimenti a livello nazionale, addirittura con l'ultima Il governo dal decreto bolletta in poi ha emesso una serie di procedimenti per cui alcuni data center, i più grandi, possono essere ritenute opere di interesse strategico nazionale, il che vuol dire che sono sottoposti a ulteriori semplificazioni autorizzative da un lato e dall'altro che anche le stesse istituzioni locali di un territorio che dovrebbe ospitarle, sono di fatto esautorate, perché sono opere di interesse strategico nazionale. Tu, amministratore locale, non puoi opporti all'arrivo di quell'infrastruttura. Quindi questo a livello nazionale. Tra l'altro, con le ultime indicazioni nazionali arrivate a fine luglio, adesso, se prima era necessario garantirsi l'allaccio alla rete di alta tensione e la quantità di energia necessaria al funzionamento della struttura per poter approvare il proprio progetto, in questo momento abbiamo semplificato ulteriormente, perché basta un allaccio provvisorio in media tensione per approvare un progetto e poi in prospettiva si deve aspettare quella all'alta tensione. Questo vuol dire che noi stiamo ancora di più facilitando la cementificazione dei territori, per dirla proprio banalmente, senza neanche avere certezza dell'effettiva operabilità di questi progetti, perché io posso già avere l'approvazione della mia opera con un allaccio elettrico provvisorio che sicuramente comunque non sarà in grado di farla funzionare, giusto per avviare più velocemente i lavori in tempi già semplificati, perché parliamo già di 10 mesi per tutte le autorizzazioni, quando in genere i tempi sono molto più lunghi, e di una semplificazione del numero di autorizzazioni ambientali da raccogliere, il che vuol dire che sostanzialmente si va in deroga di molte delle normative a nostra disposizione. Tra l'altro, con un'ulteriore specifica, perché anche qualora le strutture, i progetti di cui stiamo parlando dovessero essere conformi ad una serie di normative, si valuta sempre il singolo progetto e mai l'impatto complessivo. Ma in territori come la Lombardia, in cui l'intero territorio è costellato da progetti, non si può pensare di valutare un singolo progetto, va conteggiato l'impatto complessivo. E questo fenomeno, questa cosa qui, non la sta facendo nessuno, ed è quello che invece stanno chiedendo i comitati e tutte le persone che si stanno attivando su questo tema. A livello territoriale, in particolare in Lombardia, è stata approvata una legge regionale sul tema, una legge che ha degli aspetti positivi rispetto all'utilizzo delle acque, ha degli aspetti positivi in questo senso, però che ha una serie di limiti. Il primo limite è quello dei terreni di utilizzo, nel senso che la legge non impone di utilizzare aree industriali dismesse. Certo, lo raccomanda caldamente, certo ci sono degli oneri molto importanti e molto elevati in termini economici per chi volesse costruire su terreni invece agricoli, nelle cosiddette aree greenfield, però è anche vero che una grande multinazionale di fatto non ha problemi a pagare oneri anche molto elevati per evitarsi tempi e costi di bonifiche di territori già inquinati, cosa che invece dovrebbe essere la direzione che si prende. Voglio mettere una grande infrastruttura, la metto in un territorio già industriale, la metto in un territorio che comunque ha delle problematiche ambientali, risolvo quelle problematiche e poi ci metto un'altra struttura. Questo non sta accadendo.
0: A proposito di questo, tra l'altro, i data center non sono per sempre, ma hanno una data di scadenza, una specie di obsolescenza programmata, possiamo dire? Ci spieghi in che senso?
1: Sì, e tra l'altro anche questo si collega al discorso che stavamo facendo sulla legge regionale lombarda, perché i data center non hanno vita eterna, un hardware dura in media tra i 3 e i 5 anni e l'intera struttura comunque diventa obsoleta nel giro di 20 anni, e viste le evoluzioni tecnologiche tutto fa pensare che questi tempi si ridurranno ulteriormente più andiamo avanti col tempo, quindi diventeranno sempre più a obsolescenza rapida. E questo, oltre a generare appunto un'enorme produzione di rifiuti digitali, che sono un problema collettivo, non soltanto dei territori che ospitano queste strutture, genera poi un problema ulteriore per il territorio che ospita quelle strutture, perché se un'enorme fabbrica di dati sul mio territorio riesce a funzionare per 20, 25, boh, forse se tutto va bene 30 anni, e poi però quell'infrastruttura diventa obsoleta, cosa succede? Non c'è scritto da nessuna parte cosa succederà. Questi capannoni verranno abbattuti, verranno riqualificati, verranno migliorati o verranno semplicemente abbandonati e poi se ne costruirà un altro da un'altra parte? Tutto questo non è in alcun modo legiferato, nessuno ha scritto, nessuno si sta preoccupando di curarsi di questo aspetto specifico, al punto che anche in sede di approvazione della legge regionale lombarda c'è stata una discussione e tra una serie di emendamenti proposti al testo c'era uno che chiedeva delle fideiussioni da parte dei privati che instaurano progetti. Io metto il mio progetto e poi però garantisco che in caso appunto di chiusura di quella struttura devo comunque coprire con un'assicurazione i costi di abbattimento di quella struttura, di risanamento del territorio. Questo per esempio è un provvedimento che non è stato preso, l'emendamento è stato respinto, di fatto quindi neanche nella regione in cui ci sono più progetti di tutta Italia nessuno si è preoccupato di quello del futuro, un futuro che tra l'altro non è tra 50 o 100 anni ma appunto potrebbe essere tra 20-25 anni.
0: In quest'estate, insomma, estremamente calda, possiamo aggiungere che tra l'altro i data center intervengono anche sulle temperature del microclima locale, oltre ad essere estremamente energivore. Ci spieghi in che modo?
1: Assolutamente, allora i data center hanno bisogno, l'abbiamo già detto, di un'enorme quantità di energia per funzionare e i server in funzione determinano un aumento della temperatura dell'aria circostante che arriva anche a 5, in alcuni casi estremi anche a 9 gradi nel giro di più di un chilometro, quindi parliamo di anche, cioè, un'area piuttosto estesa e soprattutto in territori in cui invece ci sono diverse strutture, questo dovrebbe essere preoccupante. Io penso che questa sia purtroppo la prima di una lunghissima serie di estati nelle quali ci confronteremo con temperature estreme e nelle quali ci dovremo confrontare con appunto una difficoltà nell'adattare i nostri territori perché siano vivibili, perché non è pensabile che noi riteniamo che i nostri territori siano vivibili come lo sono stati quest'estate, no? Quindi ci sarà bisogno di fare una serie di interventi e in netta controtendenza invece li stiamo costellando di strutture che innalzano ulteriormente le temperature già di per sé col loro funzionamento, senza andare poi invece alla base che è quella per cui stiamo cementificando ulteriormente, dove dovremmo invece mettere più verde possibile, perché il verde abbassa naturalmente le temperature e servirebbe anche questo, no? A migliorare lo stato, le condizioni di vita nelle nostre città. Quindi sì, quest'estate qui, non so, io con una battuta direi che è andata particolarmente male, perché bastava che quest'estate fosse meno calda perché fosse meno evidente il paradosso e l'assurdità, no? Dei tappeti rossi che stiamo lasciando a queste strutture. Invece quest'estate è stata proprio uno schiaffo in faccia da questo punto di vista, e da questo punto di vista sarà importantissimo che tutta l'attivazione che si creerà contro queste strutture, o quantomeno che richiederà delle normative più ferree, una tutela maggiore dei territori, perché l'hai detto tu prima, in questo momento sembra tutto in mano all'iniziativa dei privati, chi dovrebbe governare questo processo non lo sta facendo, e invece chi dovrebbe governare questo processo lo dovrebbe fare nell'interesse dei territori e delle comunità, e in questo momento qui l'interesse dei territori e delle comunità è adattare le città alla crisi climatica, non alimentare ulteriormente le condizioni che le rendono invivibili.
0: Dato che si stanno iniziando ad organizzare diversi comitati popolari contro la costruzione di nuovi data center, dal tuo punto di osservazione, chi è coinvolto nelle mobilitazioni e qual è lo stato delle cose al momento?
1: Allora, lo stato delle cose in questo momento è embrionale, ma non perché perché semplicemente anche lo sviluppo di queste strutture, la diffusione di queste strutture è embrionale nel nostro paese, però è già una composizione molto interessante, perché ci sono comunità locali molto attive, molto interessate e tra l'altro molto competenti, perché appunto hanno studiato, si sono preparate, sanno bene a cosa stiamo andando incontro e, consentimi di dirlo, spesso molto più competenti di chi dovrebbe appunto governare questi processi, che non si rende conto bene della passare che sta dando. Spesso ci sono anche degli amministratori e amministratrici locali, questo è un dato che va evidenziato, perché sia perché appunto rischiano di essere scavalcati dal governo nazionale, sia perché di fatto una struttura del genere comunque sovverte la vita ordinaria di un territorio e spesso chi lo amministra ha bisogno di vederci chiaro. Ci sono anche però dei casi in cui invece gli amministratori locali e le amministratrici locali supportano la diffusione di queste strutture, perché le vedono come investimenti che porteranno alla crescita dei territori. Su questo ho molti dubbi, ma ne parleremo domani sera, però c'è da dire che spesso anche gli oneri che appunto i proprietari dei progetti sono costretti pagano per poterli realizzare sono insomma qualcosa di allettante in un paese in cui le casse degli enti locali spesso sono vuote e non si riescono a garantire dei servizi essenziali. Tornando alla tua domanda, secondo me c'è un fermento interessante che andrebbe sicuramente valorizzato e che secondo me nei prossimi mesi potrà crescere molto, perché si stanno diffondendo diversi comitati poi spesso c'è anche una dinamica di mutualismo interessante, per cui un comitato già nato forma un comitato che sta nascendo, gli dà gli strumenti per studiare il proprio progetto, ci si mette insieme, quindi c'è anche una dimensione comunitaria importante.
0: Ecco, grazie mille Rita, ci vediamo domani. Intanto ricordiamo brevemente il dibattito, il 18 agosto alle 19.30 alla festa di Radio Onda d'Urto, Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino che è stata con noi, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella e abitanti di Travagliato. A domani.

0: Data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale. In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Questo è il dibattito, domani sera alle 19.30 allo spazio dibattiti alla festa di Radio Onda d'Urto con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance che abbiamo appena ascoltato, Enrico Duranti dal comitato di La Chiarella, provincia di Milano, oltre a attivisti del comitato di Travagliato.
1: Si moriva dicendo
0: stasera ricordiamo la festa di Radio Onda d'Urto, invece sempre nello spazio dibattiti alle 19.30, fredde fusioni contro calde passioni, passato, presente e futuro del calcio bresciano, con gli interventi di Diego Piccinelli del gruppo Ultra Brescia 1911 e gli Ultras del gruppo Fossa di Salò. Alla libreria del Gatto Nero alle 19.30 pioggia di nuvole, storie di resistenza nelle trincee di Kobane di Denise Bilgin con Elettra e sui tuoi occhi racconti della rivoluzione della Rojava con l'autrice Daniela Gallier. Dalla difesa di Kobane a oggi, un racconto della rivoluzione confederale e democratica curda. Alle 21 nello spazio di Siamo Gatti, lo spazio per bambini e bambini, unguento magico, sperimentiamo l'autoproduzione con la cera d'api bio, cera di soia e oli balsamici a cura di Elisa Caser. E poi dopo il concerto sul palco principale alla Ciringhito alle 20.45 Asma e a seguire Dentifricio Antiforfora, musica indie. In tenda blu alle 23.45 Leslie e Nielsen, Autogrill Hardcore e poi Mark Esposito e Lollo DJ, Progressive Trance. Alla Pacianca alle 23.45 Bonot, Opening Dirty One, Dream and Bass. In console, sul palco principale, ricordiamo, questa sera l'apertura è a pagamento a partire dalle 19, la sottoscrizione richiesta è di 10 euro. Sul palco alle 20.30 ci sarà Ayo Mitch di Moa e Deep Flame, alle 21.30 La Trella, alle 22.30 Disgaccia.

0: Allora, entriamo un po' nel clima della festa, andiamo ad ascoltare alcune interviste che abbiamo realizzato la sera del 14 di agosto, quando sul palco si è esibito Discharge, Speed Goat e OD, questi i gruppi che erano presenti, quindi la serata punk metal, andiamo ad ascoltare l'intervista. Ciao, come ti chiami?
1: Nicole. Iris.
0: Da dove arrivate?
1: Io da Lecco.
0: Da Lecco?
1: E sono di Brescia.
0: Di Brescia, prima volta alla festa radio, o ci siete già state?
1: Io l'anno scorso perché mi porto da te una volta, sì. Però oltre a questo no.
0: Okay.
1: Io, beh, essendo di Brescia sono venuta qualche volta gli anni passati.
0: Ok, sì. Stasera siete venuti a farvi un giro per il concerto?
1: A fare un giro, così, sì. Sì, così. Poi mi piacciono molto i mercatini, le bancarelle.
0: Ti piace questa festa?
1: Sì, molto.
0: Sì. Cos'è che vi piace in particolare?
1: È bello l'ambiente, molto rilassato, c'è gente tranquilla, poi è bello anche quando becchi la serata con la musica bella, quindi...
0: Stasera, oltre a fare un giro ai bancarelle, avete anche mangiato qua?
1: Abbiamo anche mangiato, sì.
0: Cosa avete mangiato?
1: Patatine,
2: kebab,
1: anche
0: kebab. Esatto.
1: Sì, molto, molto.
0: Prezzi, come li trovate?
1: Nella norma.
2: Sì, no, nel senso, rispetto a come sono fuori, bassi, nel senso, in modo conveniente, sì, sì. Cioè nel senso sì, positivo, ecco.
1: Positivo. Nella norma più, nel senso nostro. Che
2: sì,
1: ci
2: i posti
1: stanno,
2: che tendenzialmente cerchiamo noi come prezzi.
1: Esatto.
2: Sì.
0: Grazie.
1: Niente.
0: Buona serata.
1: Buona
0: ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Buona serata, ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
3: Enea.
0: Quanti anni hai, Enea?
3: 32.
0: Di dove sei?
3: Marone.
0: Di Marone. Tu invece?
4: Crystal, 28 anni e sono di Como.
0: E sei di Como? Prima volta alla festa radio?
4: Sì.
0: Prima volta in assoluto?
4: Sì.
0: Come l'hai trovata?
4: Bella, mi è piaciuta.
0: Eri venuta qui a farti un giro stasera o sei venuta per il concerto?
4: No, venuta più che altro a fare un giro.
0: A fare un giro, cosa hai fatto?
4: Ho girotolato tra le bancarelle.
0: Hai cenato anche qua? Hai mangiato?
4: Sì, abbiamo mangiato anche.
0: Cosa avete mangiato?
4: Patatine.
0: Patatina? Tu invece?
3: Patatine.
0: Patatina, come ti piace? È la prima volta che vieni tu a fare?
3: Un paio di anni che ci vengo e ci sta, mi piace, si faccio un giretto, incontro amici, incontro gente, ci sta, ci sta.
0: Atmosfera rilassata, vi
3: esatto,
0: divertite.
3: Esatto.
0: Ok, grazie, buona serata. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
5: Sergio.
0: Quanti anni hai, Sergio?
5: 49.
0: Di dove sei?
5: Palermo.
0: Di Palermo, come mai sei qua questa sera?
5: Sono qua
0: mai fatto
5: perché
0: a
5: so
0: qua?
5: Che è una festa storica qua a Brescia e quindi sono venuto a rivedere, anche se negli anni indietro era migliore rispetto a oggi.
0: Ah sì? Cosa, che differenza hai trovato?
5: Ma mi sembra oggi una festa un po' troppo gessata rispetto a prima. Prima mi sembra che c'era molto più divertimento e molto più movimento. Oggi è tutto basato sul commercio.
0: È la prima volta che vieni quest'anno o eri già stato qua?
5: Qua a Santofemio è la seconda volta, a Fornaci diverse volte.
0: Ah, venivi quando eravamo in zona industriale.
5: Esatto.
0: Ok, grazie, buona serata, ciao. Come ti chiami?
6: Andrea.
0: Di dove sei?
6: Sono di Brescia, anche se vivo a Torino.
0: Quanti anni hai?
6: 29.
0: Stasera sei qui alla festa, la conosci, la frequenti?
6: Sì, ci sono cresciuto. Piccola Madeleine, ero in Lombardia, oggi ho detto faccio un salto a questa radio.
0: Cosa ti piace di questa festa?
6: Mi piace sicuramente l'ambiente, lo spazio di libertà. Il fatto che comunque sia il bacino di quella parte di popolazione del nostro nord Italia che mi piace, che è quello che dovrebbe secondo me costituire la società tutta. È anche uno spazio dove ogni tanto si può anche sentire roba figa, tipo non sono un fan del genere, ma comunque Discharge questa sera, perché no, sentirne una volta nella vita.
0: Certo. E li vieni a seguire anche i concerti, insomma.
6: Sì, li, quando ero adolescente li seguivo di più, un po' perché avevo più tempo, un po' perché forse mi piaceva di più l'andazzo estetico della festa all'epoca, però non è questo il punto di record della radio, non è la curatela del palco, ma è appunto l'energia e la comunità di cui si parlava prima.
0: Chiarissimo, grazie, buona serata.
6: Grazie a te, ciao.
0: Ciao. Ciao, come ti chiami?
7: Alessandra.
0: Quanti anni hai, Alessandra?
7: 48.
0: Di dove sei?
7: Capriolo.
0: Capriolo, tu invece?
8: Pure io sono di Capriolo e ho 50 anni.
0: e 50 anni, conoscete la festa, la frequentate?
7: Sì, venivo da quando ho 15 anni.
0: Ok, quindi è una festa che vi piace?
7: Sì, immagino. Sì, sì,
0: cosa ti piace in particolare di questo ambiente?
7: Io vengo per qualche concerto, se no per mangiare, bere, è una festa, ecco, okay. Cioè, non per politica.
8: Sono un po' da mia amici anche, pure con la scusa uscire, trovo un po' di nostri coetanei e qua ne troviamo.
0: Vi fate un giro e vi fate una serata tranquilla.
8: Supportiamo soprattutto la scena, a parte quello.
0: Grazie, buona serata, ciao.
7: Ciao.
0: Ciao, come ti chiami?
9: Gianluca.
0: Gianluca, di dove sei?
9: Colonio Seri.
0: Sì?
9: Colonio Seri.
0: Come mai qua questa sera? Sei venuto per il concerto?
9: Perché è la festa più bella del mondo.
0: Addirittura?
9: Certo.
0: Stasera hai seguito il concerto?
9: Certo, sì.
0: Ti sono piaciuti?
9: Sì, mi sono piaciuti, sì. Ma più che altro la festa.
0: La festa?
9: Gruppo...
0: La frequenti tutti gli anni?
9: Sì, se riesco, sì.
0: Cosa ti piace in particolare?
9: L'idea.
0: L'idea, l'idea che ci sta dietro. Ok.
9: Certo, sì, sì.
0: Grazie, buona serata. Ciao.
9: Grazie, ciao.
0: Precipitando dalle stelle, lui è Latrell sul palco della festa alle 21:30 questa sera.

0: Lasciamo la trail alle 21.30 sul palco della festa di Radio Ondadurto questa sera e torniamo ad ascoltare qualche intervista, queste realizzate da Giacomo, dalla nostra redazione.
1: Ciao, piacere, mi chiamo Sasindu, ho 23 anni, sono di Coccaglio, qua a Brescia.
2: Sei volontario allo stand dello Sri Lanka.
1: Sì, esatto.
2: Come mai vieni a fare il volontario qui?
1: Perché è una cosa bella da fare, di più sto con i miei amici, passo più tempo con i miei amici anche quando sono in vacanza, per dire che alla fine sono in vacanza, aiutare proprio le nostre persone a cucinare. Quando noi cuciniamo insieme è una cosa bella, di più alla fine è una famiglia unica, quindi è una cosa molto bella vedere tutti riuniti, che scherziamo, cuciniamo, parliamo tutto, facciamo il menù, vediamo i clienti felici di aver mangiato il nostro cibo preparato dalle nostre mani, con le nostre spezie, di tutto. E basta, io vengo qua proprio per aiutare la comunità srilanchese per fare queste cose qua.
2: Senti, infatti poi il ricavato del vostro stand, una parte, sì. Voi lo utilizzate come?
1: Lo mandiamo in Sri Lanka in beneficenza per i bambini che, a parte le cose successe in questi anni, tipo il diluvio di qua di là, ma c'erano già persone che erano poveri, per dire, no? Che non vivono la vita che noi facciamo qua, ma fanno più fatica a prendere uno stipendio, poi a mandare a scuola i propri figli per non farli studiare a casa. Quindi mandiamo i soldi in vari centri recupero, come per chiamarli così, loro aiutano i bambini così per comprargli roba per scuola, per mandarli a scuola, per i mezzi pubblici, in qualche modo gli diamo una mano essendo qua noi. E c'è un altro, nello stesso partito c'è gente che lavora lì con noi che aiuta a fare queste cose.
2: Sai che il cibo dello Sri Lanka è tra i preferiti di Festa Radio? Io lo dico perché faccio diverse interviste al pubblico anche e spesso, quasi sempre dicono che lo loro stand preferito è Sri Lanka, poi dicono anche tanti altri, però...
1: Questo non lo sapevo, ma adesso che lo so mi sento molto felice, contento che il nostro cibo piaccia alla gente, perché essendo un cibo abbastanza piccante, speziato, veniamo a tendere che forse le persone non apprezzano tanto il piccante, ma vedo che tanta gente viene proprio davanti al nostro stand con i biglietti in mano e ci richiede tanti menù, tante sfiziosità, per dire, no? I roll, i cutlet, quindi sono felice che piaccia molto alla gente che viene qua, quindi è una bella cosa, è una bella cosa.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Di nulla, grazie a lei.
3: Allora, mi chiamo Hilmi, abito a Castelnedolo, 53 anni.
2: Stai friggendo del pollo. Siamo dentro lo stand dello Sri Lanka, del cibo srilanchese.
3: Sì.
2: Sai che è molto amato questo stand dal pubblico di Festa Radio?
3: Sì,
2: ci sono tantissimi fan.
3: Noi lavoriamo 29 anni, questo 29 anni.
2: 29 anni che c'è lo stand.
3: Del stand dello Sri Lanka. Quasi 20 anni fa ho iniziato per cucinare stesso posto e prima noi cucinato a casa nostra, portato un po' di roba, basta. E adesso, poi quando è finito, finito. Adesso no.
2: Invece adesso c'è una cucina ultra professionale,
3: sì,
2: che può produrre, sì, cibo per migliaia di persone.
3: Sì, sì.
2: Senti, ma tu 29 anni sei sempre stato?
3: Sì,
2: 29 anni che viene a Festa Radio d'estate.
3: 97 è iniziato noi.
2: Tutta questa
3: 1997 è iniziato e noi per lavorare quella festa della Radio d'adulto.
2: Perché sei così motivato a essere qua da 29 anni, tutte le estati?
3: L'unica cosa, perché noi in gruppo di politico, partito socialista,
2: frontista.
3: Noi lavoriamo per il nostro partito, perché noi aiutiamo per il nostro partito per andare avanti, perché noi serve anche soldi. E poi noi lavoriamo Radio Ondadurto, il nostro programma di Vivar.
2: Certo, c'è il programma.
3: E poi per un anno, per programma, serve un po' di soldi. E poi nella Brescia noi facciamo attività, tante attività, aiutiamo anche bambini dello Sri Lanka. Per quello noi è entrato. L'unica prima cosa è noi tutti in partito politico.
2: Quali sono le cose più belle della festa, a parte lo stand?
3: Allora, tutto questo è adesso, ecco, questo momento, tutto bello. Non è solo uno bello all'altro brutto così, tutta la festa è bello, è tutto bello, è cambiato tanto, puoi partecipare tutti, anche bambini. Una volta persone dice non possiamo entrare in questa festa perché drogati con tutte quelle che cose, però adesso è cambiato molto. Io ho 29 anni lavorato qua dentro, ho visto i miei occhi. È cambiato tanto
4: in meglio,
3: sì meglio. E invito io tutti per entrare, vedere che succede questo dentro.
4: Bisogna venirci a Festa Radio.
3: Sì Festa Radio,
4: perfetto, grazie.
3: Grazie, prego.
4: Buona serata,
3: ciao.
0: No, la festa di Radio Onda d'Urto si magna bene allo stand dello Sri Lanka, ma anche al ristorante vegetariano di Zanzanu, alla friggitoria dove trovate le salamine, il formaggio fuso, la polenteria con quattro tipi di polenta, quattro condimenti per la polenta, poi c'è la pizzeria, lo stand gestito dalla Diritti per Tutti, dove trovate anche il kebab. Insomma, le scelte culinarie non mancano alla festa di Radio Onda d'Urto. Andiamo ad ascoltare un brano di Disgaccia, che suonerà invece alle 22:30 questa sera sul palco principale, poi l'aggiornamento con le notizie.

Le 17.20, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie, la life support di Emergency ha soccorso questa mattina una imbarcazione con circa 50 migranti a bordo nelle acque internazionali della SAR Libeca. 7 migranti sono stati trovati morti, 2 in gravi condizioni. Emergency ha chiesto alle autorità competenti l'assegnazione di un posto vicino. Il porto assegnato è stato quello di Bari. Sempre questa mattina la nave Ocean Viking ha soccorso 55 persone che si trovavano a bordo di un gommone in zona SAR maltese, lo ha reso noto SOS Mediterranee. L'equipaggio si sta prendendo cura delle loro condizioni. Femminicidi: un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione a Dolo in provincia di Venezia dopo aver ucciso l'ex compagna di 33, il cui cadavere è stato trovato nell'abitazione di Camponogara, sempre in provincia di Venezia. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta ieri sera. Alla termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia di non avvicinarsi all'abitazione della donna. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che ieri pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ha sparato 3 colpi di pistola colpendo con un proiettile un uomo di 22enne del Marocco a una gamba mentre stava tentando di scappare e dopo aver scaricato un estintore nel reparto di emergenza. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad, braccio di ferro su Hormuz. Trump ha detto: lo dichiarerò territorio USA, risponde Teheran, non basta un tweet, mettendo anche una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. Tanto 2 droni Hadid 110 lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio della primo ministro della regione del Kurdistan Masrur Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza di Pirmanna nella provincia di Erbil. Sempre nell'area, Teheran considera i 3 piloti iraniani catturati dal Qatar a marzo come prigionieri di guerra finché il Qatar non smetterà di negarlo e non chiarirà la loro situazione. Raid di Israele in Libano contro Hezbollah, 11 morti. Palestina, Hamas chiede alla Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza dopo l'incontro del suo leader con l'inviato di Trump Kushner in Egitto, confermato l'impegno sul disarmo di Gaza da parte di realtà palestinesi.

0: Iniziamo ricordandovi la programmazione di questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto. Sul concerto del palco principale ricordiamo gli artisti di Scaccia, Latrell, Ayomich, Di Moa e Oti Flame. Allo spazio dibattiti invece alle 19.30 Fredde Fusioni versus Calde Passioni, passato, presente e futuro del calcio bresciano. Intervengono Diego Piccinelli del gruppo Ultras Brescia 1911 e gli Ultras del gruppo Fossa di Salò. Alla libreria del Gatto Nero sempre questa sera alle 19.30 Pioggia di Nuvole, storie di resistenza nelle trincee di Kobane. Di Denise Bilgin con Elettra di Women Weaving the Future e I suoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava con l'autrice Daniela Gallier. Dalla difesa di Kobane a oggi, un racconto della rivoluzione confederale democratica curda. E poi tutta la programmazione delle tende a Siamo Gatti, Ciringhito, Tenda Blu e Pacianca le trovate sul sito www.festaradio.org. Apertura dei cancelli alle ore 19, ingresso a sottoscrizione dalle 19 di 10 euro. Ricordiamo anche che dal 13 al 23 di agosto torna la festa in rosso a Torre Boldone, una grande festa per la pace e la giustizia sociale. Programmazione invece cinematografica con il Cinema Nuovo Eden e l'Eden d'estate questa sera alle 21.15 Mio fratello è un vichingo. La programmazione, ricordiamo, dell'Eden d'estate al Museo di Santa Giulia in Via Musei a Brescia alle ore 21.15. Invece ha Rezzato al teatro CTM questa sera alle 21 il film Sorry Baby. E all'arena del centro scuole Calini in via Nino Bixio 9 a Brescia questo lunedì 17 agosto il film Lo Straniero. È tutto dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che se voleste mandarci le vostre segnalazioni, i vostri appuntamenti, basta scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Tina Modotti nasce ad Udine il 17 agosto del 1896 da un padre operaio meccanico e da mamma casalinga. La storia di Tina Modotti è la storia di una donna unica e poliedrica che ha dedicato la sua vita a due grandi passioni, arte e rivoluzione. La vita di Tina Modotti è segnata da un continuo viaggiare e da radicali cambi di vita, tutti dettati dal suo percorso artistico e politico. La creatività e la dedizione al Partito Comunista furono gli ideali che la spinsero a spostarsi da un paese all'altro e che si riflettono nella sua fotografia, al centro della quale c'è sempre il lavoro delle persone e la dignità dei ceti, dei contadini e degli operai. Il Messico è stato probabilmente il paese che ha lasciato l'impronta più profonda della sua vita.
2: Il Messico della rivoluzione post Pancho Villa, Zapatista, Tierra e Libertad e del grande movimento culturale al seguito di questa rivoluzione. Dimora il marito e scopre una relazione che ha con Weston, un grande fotografo americano, ma scopre soprattutto questa terra straordinaria.
3: I soggetti che ritrae più spesso sono i poveri, gli indigenti, gli operai, le giovani madri.
4: In questi anni in cui diventa sempre più forte il suo interesse verso il sociale, verso la politica, Tina Modotti realizza anche quello che è stato probabilmente l'unico fotomontaggio. Prende il titolo Eleganza e Povertà ed è composto di due parti, una parte superiore che è un manifesto che raffigura le classi ricche e le classi agiate, una parte inferiore invece una figura di un povero a terra. Produce una serie di immagini che sono definite icone rivoluzionarie. La donna con bandiera è una delle fotografie più note di Tina Modotti, più simboliche, perché proprio rappresenta la lotta

0: politica portata avanti da una donna, quindi elemento ancora più importante, ed è anche una fotografia costruita molto bene. La donna si presenta di profilo, la forma della bandiera è posta in equilibrio con quella della donna e quindi ha tutte le caratteristiche per diventare un'icona.
1: L'impegno di Tina all'interno del Partito Comunista Messicano è totale.
2: Il suo lavoro più concreto era nel Soccorso Rosso Messicano, che si occupava delle famiglie dei prigionieri politici.
3: La troviamo presente nel movimento delle scuole libere dell'agricoltura, delle cooperative agricole, nelle lotte per la riforma agraria, per i diritti dei campesinos.
4: Con questa sua grande macchina fotografica, pesante, rumorosa, di legno, inizia a girare il Messico e scopre le condizioni della vita dei contadini, della gente, dei bambini, la grande miseria del paese e la fine delle speranze della post-rivoluzione zapatista. Per una serie di accuse viene espulso dal paese, va a Berlino, nella Berlino degli anni 30, in quella della Repubblica di Weimar, ma poi finisce nell'Unione Sovietica, dove raggiunge Vittorio Vidali, dirigente del Partito Comunista Messicano.
1: Luglio 1936. Il movimento nazionalista del generale Francisco Franco si scaglia contro il governo repubblicano. È guerra civile. In Spagna giungono più di 30.000 volontari da 52 paesi diversi. Vidali, che in Spagna prende il nome di Carlos Contreras, per tutti comandante Carlos, fonda il quinto reggimento.
5: Camaradas, il quinto reggimento desaparece. Viva nostra capitale, il Madrid invencible. Viva el ejército popular, el ejército de la victoria. Adelante para la vittoria!
1: Tina Modotti, con il nome da combattente di Maria, guida il Soccorso Rosso, che organizza gli ospedali da campo e aiuta gli sfollati, specialmente donne e bambini.
3: Tina profuse tutte le sue forze in questo impegno fino agli ultimi giorni della guerra civile, perfino nel drammatico esodo delle centinaia di migliaia di spagnoli repubblicani.
4: La guerra di Spagna sta finendo, si sa che è una sconfitta per il governo repubblicano, parte e ritrova asilo politico in Messico, che è stato l'unico paese che allora ospitò i combattenti spagnoli dalla parte repubblicana e delle brigate internazionaliste.
6: Tina muore di infarto a Città del Messico all'alba del 6 gennaio 1942. Sulla sua tomba l'epitafio scritto dall'amico e poeta Pablo Neruda.
7: Verranno un giorno sulla tua piccola tomba, prima che le rose di ieri si disperdano. Verranno a vedere quelle di una volta, domani, là dove sta bruciando il tuo silenzio. Verso il luogo dove tu andavi, sorella. Avanzano ogni giorno i canti della tua bocca, nella bocca del popolo glorioso che tu amavi, valoroso.

ho tempo per stare giù. Non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente. Siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché è rivolto a voi oppure è rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Tu sta ombrilla di meno se c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa pensare il triplo. E cos'è la tua vittoria? Mio papà che fa la cena, e mamma che sceglie se tu che si fa bella, e i miei vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. La mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Son cresciuto, non cambiato, grato e fiero

Radio Onda d'Urto, tra poco inizieremo la diretta dall'area feste di Via Serenissima, in questa 34esima festa appunto di Radio Onda d'Urto, giorno numero 13. A tra poco.

0: Ed eccoci qua in diretta in questa 13ª serata qui alla festa di Radio Onda d'Urto, all'area feste di Via Serenissima. Ciao Laura.
1: Un saluto a tutti.
0: Ciao Camillo. Ciao Galatea.
2: Ciao.
0: E ciao Manuel.
3: Ciao belle persone.
0: Guarda che bella squadra che abbiamo qui. Allora, cosa ci aspetta? Ci aspetta una serata tutto trap stasera. Autotune a manetta, tante belle cose. Vedremo se riusciremo a intervistare qualcuno.
1: Vedremo, vedremo.
0: Stanno già facendo il sound check sul palco e vabbè.
3: E già c'era un capannello di persone,
1: sì,
3: di ragazze,
1: esatto,
3: e ragazzi in attesa,
1: sì,
3: davanti ai cancelli.
1: Sì.
0: Quando siamo arrivati c'erano già
3: diversi
0: ragazzini pronti a...
1: Chissà se anche oggi all'apertura Cancelli ci sarà la corsa.
0: Scusate. Vabbè, ragazzi, dicevamo la corsa. Incredibile, eh? Vabbè, allora io vi chiederò tanto aiuto perché sono parecchio stanco e sarà lunga questa serata, però possiamo dire una cosa, che abbiamo acquisito un nuovo volontario nell'acquario.
1: Ah certo, quello che ti ha tolto tutto tra l'altro ormai, perché ieri sera ti ha lasciato letteralmente senza vestiti.
0: Sì, sì.
1: C'è stato un momento in cui eri senza maglietta.
0: Eric Sardinas è venuto a trovarci ieri sera. Vabbè,
1: certo,
0: se ci ascoltate l'avrete sentito sicuramente. Non escludo che torni anche stasera.
1: Perché no?
0: Perché ha detto proprio che in tutta la sua vita non ha mai visto una festa come questa qua, un festival dove si respira musica ovunque, di tutti i generi, per tutti i gusti, ma soprattutto dove si respira tanta umanità. E questo mi fa molto piacere.
1: Fa molto piacere. Poi ha detto che gli piace molto proprio la città in sé.
0: Sì,
1: Brescia,
0: sì, sì, sì.
1: Quindi...
3: Sì, ha detto che ogni volta che gli capita di suonare in Italia si fa dare almeno tre giorni per venire a Brescia proprio.
0: Sì,
3: gli piace,
0: sì,
3: proprio la città.
1: La città.
0: Ora dovrà andare in Sardegna per fare diversi concerti. Si troverà al festival Aliento Blues assieme tra l'altro a Eghi Vezzano, che è il chitarrista di Gian Gilberto Monti.
1: Che
0: abbiamo
1: giri.
0: Visto che anche lui partecipa con un altro chitarrista americano a Aliento. Infatti si conoscevano già, si sono abbracciati anche loro. Ecco, poi esatto, è un abbraccione.
1: È bellissima questa cosa qua.
0: Abbraccia tutti.
3: E l'orsetto abbraccia tutti.
0: E l'orsetto abbraccia tutti.
1: Anche un discreto massaggiatore, perché ieri,
0: sì,
1: mentre vi parlavo, comunque io sono stata allietata da questo massaggio cervicale. Lo ringrazio, cosa devo fare?
0: Sì, sì. Quindi non ho ben capito se già è partito per la Sardegna o se...
3: Credo che oggi fosse ancora qui, prima o poi se andrà in Sardegna, chi lo sa?
0: Chi lo sa, chi lo sa. Eric, se ci stai ascoltando, stasera non ti posso riportare in hotel io perché sono qua in bici. Quindi
3: vabbè, se ti hai portato in macchina, Eric Sardina, sei stato sulla tua macchina.
0: Sì, esatto. Ah, dici che potrebbe stare anche sulla canna della mia Bianchi.
3: Secondo me, se
1: no?

0: al vento,
1: cioè sarebbe una scena decisamente romantica, sì, comunque io sì. La vivrei, non so, vedi tu Simone.
2: Vediamo come sto più tardi.
0: Beh, è un experience.
2: Molto, molto molto stanco. Allora andiamo a fare gli audio, vediamo cosa sta succedendo sul palco. Niente, hanno smesso.
0: Sono successe cose e poi basta.
1: Vabbè, hanno saputo che stavi aprendo la linea, quindi.
3: Esattamente, hanno anticipato.
2: Non dovevo, qualcuno starà ascoltando.
0: Ci tengono la segretezza.
2: Sì. Va bene, allora andiamo a dare un'occhiata, iniziamo a dare un'occhiata a cosa succederà stasera, perché Disgacia, Latrell, Io Mitch o Mick?
0: Io ho sentito Mitch oggi, okay, però.
2: Io Mitch,
0: Timoa.
2: Timoa
0: e Otiflame.
2: Otiflame, ok, sul palco principale, ma non c'è solo il palco principale, la festa ha un'offerta culturale e musicale ampissima per tutte e tutti. Quindi da dove cominciamo? C'è lo spazio dibattiti stasera?
0: C'è lo spazio dibattiti questa sera, sempre come sempre alle 19:30. Il tema è fredde fusioni versus calde passioni, passato, presente e futuro del calcio bresciano. Intervengono Diego Piccinelli del gruppo Ultras Brescia 1911 e gli Ultras del gruppo Fossa Salò. Specifichiamo, il dibattito non sarà con l'autotune.
3: Sicuramente no.
2: No. Poi la libreria del Gatto Nero invece, cosa propone?
1: Sempre alle 19:30 pioggia di nuvole, storie di resistenza nelle trincee di Kobane, edito da Calamaro nel 2025 di Denise Bilgin, con Elettra, Women Weaving the Future e Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, edito da Momo nel 2026 con l'autrice Daniela Gallier. Dalla difesa di Kobane a oggi, un racconto della rivoluzione confederale democratica curda.
2: Passiamo allo spazio Siamo Gatti.
4: Spazio Siamo Gatti, spazio bimbo, 21, unguento magico. Sperimentiamo l'autoproduzione con cera d'api bio, cera di soia e oli balsamici a cura di Elisa Casser.
2: Sono finiti i tempi delle motoseghe.
1: Guarda, ormai
2: e dell'acido muriatico.
1: Basta, altri tempi.
0: Però potrebbero portarci un bel unguento per le occhiaie.
1: Ah, sì, quello farebbe magari comodo. Sì, comunque devo dirvi, soda caustica, è perché soda non caustica, si poteva scrivere. Cioè, nel senso. Però vai a sapere, perché lo sappiamo tutti quanti che la soda caustica è uno degli elementi fondamentali per fare il sapone.
0: Sì, sì, sì, la mia skincare matutina è una manata di soda caustica sempre.
2: Certo. Mentre
3: allo spazio Ciringhito in anticipo, tra l'altro, ore 23:45, asma,
2: sì,
3: più dentifricio antiforfora.
2: Sì.
3: Bellissimo.
2: È uno
3: bellissimo.
2: Dei concerti che aspetto di più e che mi perderò perché sarò che qua in diretta.
0: Esatto. Vabbè, dai, potremmo alternarci magari
2: così
0: stasera.
2: È così è. Mentre la tenda blu vedrà un'altra band molto molto brava, vedrà un'altra band molto interessante, i Leslie Nielsen, che si definiscono Autogrill Hardcore, e poi a seguire Mark Esposito e Lollo DJ, che fanno Progressive Trance. Bella, mi piace un sacco. Spazio Pacianca,
0: come sempre ultimi ma non ultimi, una seratona alle 23:45 avremo Bonneau. E l'opening, i Dirty Ones, altra seratina drum and bass, sempre sempre per stare tranquille.
2: Bonneau, che tra l'altro non veniva in festa e a Brescia da tanto tempo. Io avevo realizzato un'intervista, sì, con lui, magari dopo la andiamo ad ascoltare.
3: Certo, certo.
2: Io vi proporrei, visto che c'è Diego Piccinelli ospite allo spazio dibattiti, qualcuno lo saprà già, ma non tutti probabilmente. Diego Piccinelli ha anche un suo progetto musicale e io ho partecipato attivamente, ho suonato la batteria proprio per lui.
0: Strano.
2: E assieme a me c'erano i due Ricco Bellis, i due fratelli Ricco Bellis.
3: Che accoppiata.
2: Sì, sì, erano praticamente i Ricco Bellis però con me alla batteria e Diego Piccinelli alla voce.
0: Quindi punk ultras black metal.
2: No, è una cosa comunque cantautorale. E andiamo ad ascoltarci un brano dedicato a uno che è anche ministro attualmente. Si chiama Mr. Monkey, eccola qua. Adesso arriva.
5: Nella giungla, nella mia testa, C'è una scimmia che non si arresta, lei si nutre dei miei neuroni, soprattutto di quelli migliori, e così mi fa scordare

0: Mr. Monkey, Diego Piccinelli and Friends.
1: Mi piacerebbe vedere sentire un featuring con gli Area Valanghe, che ho notato un certo fil rouge tra nel team tra le due canzoni. Perdonami, perdonami il furto, Gal.
2: No.
0: Non so che fare, raga, non è colpa mia.
3: E sì, che diventa praticamente una ZTL, la via della festa. Eppure,
4: sì.
3: Tra l'altro, il suono di quella è noleggio.
0: Sì.
1: Sì, perché effettivamente quando uno noleggia l'auto tende a farla scannare di più, come dicevano anche in Top Gear. Le auto più veloci sono quelle a noleggio, perché le puoi sfasciare contro un muro, se hai la casco te ne danno un'altra.
3: Basta, esatto.
0: Qual è il problema?
3: Vabbè. Io so vedere cosa vi dico. Tenda blu,
0: dai,
3: così.
0: Tenda blu, Leslie Gleason, li andiamo ad ascoltare con la loro Mango Prejudice.

0: potentissimi Leslie Nielsen con la loro Mango Prejudice dal loro ultimo lavoro Ludopathic Crimes.
1: L'hardcore l'ho sentito.
0: Sì,
1: l'influenza autogrill mi manca un attimino.
0: Glielo chiederemo se passano di qua.
2: È autogrill nel senso che mentre suonano lanciano dei camogli dal palco.
1: Ok. Best band ever.
0: Delle rustichelle, pensavo.
2: Delle rustichelle.
1: Ok. Quella mediterranea, madò.
0: Sì.
1: Abbiamo già fame? Sì.
2: Sì, c'è.
0: Talmente stanco. Ok. Va bene, allora, cosa andiamo a fare adesso? Andiamo ad ascoltare gli Asma, dai.
1: Facciamo il giro delle tende.
0: Partiamo dalle tende, esatto, poi andiamo ad ascoltare qualcosa del palco principale. Allora, il loro grande classico è Ti rompo gli occhiali. Quindi potremmo andare ad ascoltare quella?
1: Assolutamente sì.
0: Eccoli qua, Asma.

0: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
1: Minchia Sara, solo notizie di merda.
0: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
1: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
0: Bella piaga l'indifferenza.
1: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé?
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente.

0: Siamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Defilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.
2: Non capivo un cazzo, pensavo solo alla fica e compravo fumetti di Dragon Ball. Avrei apprezzato quelle parole solo diversi anni dopo.
3: E chissà che parole apprezzeremo stasera. Allora, Asma, ti rompo gli occhiali. Poi abbiamo ascoltato lo spot dell'Eticonda Defilé, che sarà domani.
4: Domani, tra l'altro, siamo quasi giunte.
3: Infatti la vedo bella frizzantina, Katia.
4: Sì, in questi
3: giorni si sta caricando a molla.
4: A pare che lei è sempre una mina, indipendentemente.
3: Assolutamente sì.
5: Una scheggia impazzita. Tra l'altro, gli Asma, dobbiamo ricordare, sono un po' i padri putativi di dello studio, perché grazie al re Lucertola,
3: re Taranto, è stato figo se fosse stato re Lucertola qua. Ma adesso vi racconto una cosa che mi è venuta in mente, che mi ha fatto molto ridere. Mio caro amico tastierista molto bravo Matteo Rossetti, che ha collaborato con un sacco di gruppi, non ultimo i Garapateros, quando avevano il sound system completo, adesso ha collaborato con Andrea Van Cleef e così, siccome lui odia andare al mare, è riuscito a convincere tutta la famiglia, quindi sua moglie e le sue due figlie, ad andare in vacanza a Parigi una settimana. E ha portato tutti, obbligandole, a vedere la tomba di Jim Morrison, no? E praticamente è arrivato lì un signore che è arrivato sulla tomba e ha iniziato a fare ai ai ai, e si è messo a piangere come se fosse morto il giorno prima.
5: Beh sì, è ancora una notizia fresca.
3: È stata una cosa abbastanza, quando me l'ha raccontato, è tipo, vabbè, c'è rimasto un po' male. Esatto, probabilmente non sapeva che fosse passato all'altro mondo Jim Morrison.
5: Una notizia.
3: È successo un po' di tempo fa, voglio dire, no? E questo qua era disperato.
5: E ancora una volta mi è venuto in mente Boris, ma
3: sì,
5: vabbè.
3: Va bene. Comunque non era Jim Morrison, volevo dire il re Lucertola, ma il re Tarantola, Manuel Bonzi, che pare sia stato il primo a definire lo studio esterno, oggi studio esterno Stot con Leoni, l'acquario. Dobbiamo ringraziare lui. Ma abbiamo qui degli ospiti. Allora, chi ci hai portato, Stefano? No, dov'è Stefano?
4: Se n'è andato. Ha lasciato gli
3: questa della radio.
4: Mi sa di sì.
3: Mi pare che abbiano qualcosa a che fare con il dentifricio, mi sembra.
6: Sì, dentifricio antifumo.
3: Ecco. Ti siete ormai un appuntamento fisso.
6: È già la terza volta.
3: Microfono, se no non ti si sente. Eccoli qua. Sì, è già la terza volta.
7: No,
3: accidenti,
7: siamo di nuovo,
3: accidenti. Vabbè ragazzi, allora siete contenti, immagino. In questi quanti anni? Due avete saltato? Due anni o
7: no.
6: Logistici. I soliti problemi logistici. Okay. Però abbiamo intenzione, prima della fine dell'anno, di entrare in studio e fare questi 5-6 pezzi.
3: Beh, comunque non li avete registrati, ma ce li avete in
6: sequenza.
3: Stasera li fate.
6: Sì.
3: Ok, quindi brani nuovi da venire ad ascoltare.
7: Sì, quello sì.
3: Conoscete gli Asma che suoneranno assieme a voi?
6: No.
3: Preparatevi, vi dico solo questo: preparatevi. Sono un duo incredibile.
7: Sì.
3: Secondo me è una coppiata azzeccata.
4: Ci sta benissimo.
3: Qua.
4: Sì,
3: ci sta assolutamente
4: benissimo.
3: Bene. Ma raccontateci un po' di cosa parlano i vostri brani nuovi.
6: Ma praticamente parlano ancora delle nostre avventure, diciamo, musicali e anche sentimentali.
3: Anche sentimentali.
6: Sì, sì.
3: Quindi parlate della vostra esperienza di vita.
6: Sì, più che altro, sì. più che altro la lunga esperienza che abbiamo, sono 40 anni che siamo in giro.
4: Vabbè, insomma, mica sì. Poco 40 anni.
7: Sì. Poi anche tutta una serie.
6: Non solo come dentifricio, abbiamo cambiato. Sì, chiaro, noi chiaro. Tre siamo insieme da 40 anni.
7: Hai anche una serie di influenze oltre ai testi, anche ai suoni, perché in 40 anni un po' di suoni sono cambiati.
4: Infatti, volevo proprio chiedervi in questi 40 anni come è mutato il vostro sound, la vostra caratura artistica comunque.
6: Sì, perché noi siamo sempre alla ricerca di essere i più originali possibili, no? Di cercare nuovi suoni, cercare di mettere giù anche i testi, curare i testi più che altro, e far uscire una canzone che sia originale ma anche melodica,
7: cioè fare una cosa che non ti aspetti.
4: Originale.
3: Quindi stasera autotune?
7: No.
3: Ah, ok, no.
7: Si è rotto.
4: No, quello lo teniamo per il palco.
3: Accidenti.
7: Si è rotto quello. Se vogliono invitarci sul palco,
4: a fare un pezzo magari.
3: Chi lo sa? Magari so.
5: Ma siete voi che siete arrivati con il Ferrari per caso? Perché
3: abbiamo sentito delle Ferrari.
5: Abbiamo sentito passare delle Ferrari, non abbiamo capito se era da.
7: Quella è quella la rossa, guardala bene, quella la rossa.
5: Ok, sì, allora era proprio quella che passata prima.
4: Era proprio quella.
5: Sempre a spargere false informazioni.
3: Non so, ma gli avranno cambiato la marmitta, però, secondo me, perché è un suono di quel tipo.
5: Beh, ovvio, è truccatissima.
3: Qual è la canzone in questi anni di dentifrici antiforfora alla quale siete più affezionati?
7: Mentre fuori piove, okay. Che è su Spotify, tra l'altro.
3: Noi qua non ce l'abbiamo. Spotify.
4: Come mai proprio questo brano?
6: Perché è stato il primo pezzo che ho scritto, che è dove è cominciata la nostra avventura di dentifrici antiforfora.
4: Ti occupi tu della scrittura dei testi? Solo tu?
6: Sì.
4: Perfetto. Poi tu porti il testo in studio e poi si sviluppano anche
6: testo e musica.
4: Testo
6: poi
4: e musica tutto.
6: Facciamo gli arrangiamenti insieme.
3: Allora, in tutti questi anni di festa della radio, avrete conosciuto Jean-Luc, immagino.
6: Sì.
3: Volevo chiedervi un ricordo, visto che è il primo anno senza di lui e insomma, a ognuno degli artisti e delle artiste che passano di qua e che lo conoscevano, chiediamo un ricordo.
6: Sì, io mi ricordo quando avevamo suonato al centro sociale, mi sembra un paio d'anni fa, che c'era anche lui.
7: Sì, Magazzino 47.
6: E che praticamente a lui il nome dentifricio antiforfora gli è sempre piaciuto e voleva sapere
3: Impazziva.
6: Chi ci fosse dietro il dentifricio antiforfora. Quando l'ha saputo conosceva già Gabriele. Cavolo.
7: L'ho conosciuto un po' di anni fa.
6: Il mistero era stato risolto.
3: Come l'avete conosciuto, Jean-Luc?
7: Allora, io nell'82-83 ero nei Janitor of Lunacy.
3: Grandissima band.
7: E il primo concerto che abbiamo fatto l'abbiamo fatto al Mon Ami, dove lui era il DJ.
4: Certo.
7: E lì l'ho conosciuto.
3: Mon Ami a Gambara, il Mon Ami.
7: Sì, a Gambara.
3: Quello storico, non quello di Montichiari di
7: quello
3: adesso.
7: Storico. Dopo, nel corso degli anni, Jean-Luc l'ho sempre visto in qualche mercatino a vendere i dischi. Dopo l'abbiamo ritrovato al Magazzino 47. Insomma, io quello che ho di ricordo di Jean-Luc è era sempre presente.
6: Sì.
7: Quando andavi lì a fare due parole, lui era già sul pezzo, era già così Jean-Luc.
3: Sì.
7: Era così sempre.
6: Poi considerando che ha fatto anche delle cose, ha portato la festa della musica a Brescia, cioè cose belle, importanti.
4: Certo,
6: importanti.
3: Assolutamente.
6: È stato un grande, diciamo.
3: Il suo lascito è qui. E anche in questo studio, voglio dire.
6: Difatti la nostra serata sarà dedicata interamente a lui stasera.
3: Grandissimo.
4: Bellissimo.
3: Bravi. Va bene ragazzi, io ho trovato Mentre fuori piove, potremmo andarla ad ascoltare, ricordando che i dentifricio antiforfora assieme agli Asma suoneranno sul palco del Ciringuito.
4: Sono arrivata
3: voi non lo
4: dopo.
3: Sapete, ma noi ogni volta che diciamo Ciringuito dobbiamo suonare il campanello, no? Quindi dicevamo, sul palco del Ciringuito assieme agli Asma sarà un concerto davvero imperdibile, perché entrambe le band meritano tantissimo. Io sono curioso di vedere se dopo questo concerto nasca una collaborazione
4: con gli Asma.
3: Sono affini,

0: informazione di servizio, il signor Eric Sardinas è ancora in albergo, parte domani per la Sardegna. Non so, mi è stato chiesto da lui direttamente se passo a prenderlo e lo porto in festa, ma poi qualcuno si prende cura di lui, visto che io non parlo una cippa di inglese?
1: Ma certo, Katia, certo, certamente, ci prenderemo noi cura di Eric, portacelo qui. L'unica cosa, sono qua in bicicletta, quindi non posso riaccompagnarlo in albergo come ho fatto ieri, perché ieri è salito sulla mia macchina Eric Sardina, sulla mia Saxo, tutta scassata e scoppiettante. Adesso ho un'altra scusa per non cambiare mai l'auto,
2: per non lavare mai più quel sedile.
1: Esatto, oppure se la vendo a 80.000 euro.
3: Esatto, metti la specifica, cioè, e qua c'è salito,
2: ci sono anche delle fotografie a testimoniarlo.
1: Esatto, già è l'auto di Elgast, voglio dire,
3: è già quello il valore,
1: siamo sui 3. C'è salito su anche Eric Sardinas,
3: documentato con foto, quindi voglio dire
1: 80.000. Allora, ecco, chi vuole la mia Saxo 80.000 euro, ed è sua.
3: Ma sì, mi sembra ragionevole.
1: Facciamo così.
2: Assolutamente.
1: Facciamo così.

0: fa questo suono qua la
1: effettivamente
0: macchina,
1: ho visto però... che si è spostata sì. la macchina dei dentifricio ecco.
0: Sì, l'hanno parcheggiata fuori, l'hanno parcheggiata. Mm-hmm. Potevano fare a meno di sgasare, poi ha tirato su un polverone.
1: Sì, beh, ma lo sai come sono sti giovani.
0: Questi giovani, accidenti a loro. Va bene. Ascoltato nulla di quello che succederà sul palco principale, ma prima
1: che
0: ne dici Galatea?
2: Se

0: data di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto.
1: Bentornati follettine e follettine, eccoci qui. Stasera ho pensato per voi di illustrarvi nella sua integrità, nella sua interezza, come si dice? Aiutatemi.
2: Interezza, sì.
1: Il menù dello Sri Lanka. Perché, vi chiederete voi? Perché venendo in festa avevo giustamente la radio accesa e ho sentito un'intervista del nostro Giacomo ad un volontario dello Sri Lanka che a parte che mi ha riempita di gioia, ha raccontato che lo Sri Lanka esiste come stand alla festa della radio da 29 anni.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi è una proposta comunque che inizialmente, tra l'altro, raccontava che le cose venivano preparate a casa nelle cucine e poi venivano portate in festa e quindi andavano ad esaurimento scorte. Siccome negli anni hanno creato una cucina che a quelle professionali veramente gli fa un baffo, direi che è il caso di raccontarvi bene questo menù.
0: Ed è, raga, fidatevi, un menù che non, è a parte la bontà divina, la qualità, ma poi è un sacco di roba, non riuscite a se prendete il menù non, vi garantisco che non riuscite a finirlo.
2: Confermo, cioè, ho preso io il menù vegano qualche sera fa e non,
0: io ho preso il menù di carne qualche sera fa, avevo una fame blu
2: pazzesca.
0: Non sono riuscito a finire,
2: no, nemmeno io, nemmeno
0: cioè,
2: io.
0: Fatta, cioè.
1: No, è uno splendido menù da condivisione,
0: sì.
1: Quindi assolutamente io vi consiglio, esistono la versione vegana e la versione con carne. Partiamo da quella con carne. C'è dello splendido riso basmati, potete scegliere se pollo o manzo, cucinati ovviamente un po', oserei dire in umido,
3: stufati.
1: Con delle spezie, stufati, esatto, patate saltate in padella, lenticchie al curry, cavolo, zucca o barbabietola al curry e il papadam. Spero di non sbagliarne la pronuncia. Voi vi chiederete che cos'è il papadam?
3: Che cos'è il papadam? Credo che sia il dolcino, quella specie di pancake.
2: No, secondo me è il pane.
3: Il pane.
2: Qual è quello gonfio?
1: Ma il papadam è esattamente una specie di pita.
3: Ok.
2: Che ti danno
1: è un pane arido.
0: Okay.
2: Buonissimo.
0: Cioè,
2: buonissimo.
0: È buonissimo. Poi pucciato nel sughetto è una cosa fuori di testa.
3: Ci raccogli il riso, il sughetto.
0: Sì.
1: Per concludere, voi direte, è finita qui?
2: Sì, fatto venire voglia di Sri Lanka.
0: Scusate.
1: No, niente.
0: È la tua rubrica che scatena le voglie.
1: Lo so, ma guarda che io mentre la faccio salivo. Ogni tanto mi sentite che faccio... Scusatemi, ma la fame c'è. Anche oggi possiamo dire quando l'appetito c'è, io mi sento come un re.
0: Adesso la vado a prendere.
1: Guarda, io l'ho scaricata, ma continuo a dimenticarmi di mandartela. E un dolce. Il dolce che cos'è? È il dolce pancake che è con cocco grattugiato e melassa di cocco. Una bomba di zuccheri che se vi è venuto un po' di tremorino alle gambe perché insomma il caldo si fa sentire, giornate intense, anche se oggi dobbiamo dire che non ci si può lamentare,
0: no.
1: Quello ti dà una botta di zuccheri, lo potete prendere anche slegato dal menù, tra l'altro
0: sì.
1: Lo vendono anche singolarmente e insomma
3: però c'è a dire una botta di zuccheri, ma non è estremamente dolce, risulta comunque equilibrato,
1: è
3: fatto di magia come sempre,
1: no, è buonissimo.
3: Anche se il caldo non ti fa venire il tremorino alle ginocchia, mangiatelo, è buonissimo ugualmente.
0: No, è spettacolare.
3: Non datelo ai bambini, perché cominciano a correre poi.
2: Troppi zuccheri.
0: Vabbè, tanto poi li possono mollare allo spazio, siamo
2: esatto,
0: bimbi,
2: esatto,
0: no?
2: Che problema.
0: È dall'inizio della festa che ci dicono, lasciateli pure qua e andate
3: liberi,
0: a divertirvi.
3: Sì.
0: No.
1: La versione del menù vegano, siccome non voglio essere ridondante e ripetervi tutto quanto, vi dirò semplicemente che potenzia tutto quello che è la parte vegetale e toglie invece quell'assaggio di pollo manzo in umido. Ma non finisce qui, perché allo stand un riso basmati con verdura mista e del curry saltato, splendido, fantastico, un delizioso roll vegetariano. Buonissimi, ricordatevi anche qui, se una cosa è buona, fritta è ancora più buona, quindi fidatevi di me.
3: Mi ha salvato alla fine serata di Caparezza.
1: Esiste.
3: È arrivato Giacomo con quelli, scusami.
1: No, figurati. Mi
0: è Giacomo.
1: Mi
0: hanno...
1: verdura mista, ma noi vi diciamo andate sulle verdure che sicuramente vi fanno meglio. C'è poi il cutlet che è una specie di panzerottino, anche questo fritto, e come questo il patis, un altro panzerottino, uno con il tonno, patate e carote, mentre l'altro carne macinata e verdura mista. C'è poi un altro piatto fortissimo, Devil Pol Roti, difficile questo da nominare, Devil con Pol Roti. Pollo, carote, cipolle e peperoni, tutto quanto messo insieme, anche questo cotto in umido, un po' piccantino devo dire. Se non vi piace il piccante, forse non è la cosa che fa più per voi tra tutti i piatti. Io quest'inverno sono stata in Thailandia, pensavo non mi piacesse il piccante, ho iniziato la vacanza dicendo al mio compagno non mangerò niente, sono tornata che chiedevo se mi potevano portare can you add me some more spice.
0: Tra l'altro c'è la possibilità di aggiungere piccantezza, perché
1: esatto, stavo proprio dicendo questo.
0: Grande.
1: Se volete e come me invece pensate di non essere portati per il piccante, ma son di dai e dai, capite che invece il piccante è una strada percorribile, potete anche decidere di dare un boost di piccantezza, che non fa mai male. Arriviamo alla conclusione di questo menù, perché il dolce ve l'ho già illustrato, con uno dei pezzi forti, secondo me, dello Sri Lanka, che è però un piatto un po' fusion, possiamo dire, ovvero il panino con la salsiccia. E tu dirai, sì, perché fusion? Beh, perché comunque è la nostra cucina che si fonde con la cucina dello Sri Lanka. E che cos'ha di speciale questo panino? Beh, ma ovviamente le cipolle, i peperoni, potete aggiungere anche l'insalata e i pomodori e delle salse. Ma le cipolle, i peperoni, cioè non devo aggiungere nient'altro. Ho già fatto la sviolinata qualche giorno fa su questo panino con la salamina, e inimicandomi tra l'altro tutta la salamaia.
0: Tutta la salamaia, esatto.
3: Molto potente.
0: Adesso ho capito perché finiscono sempre le verdure pastellate quando vado lì.
1: Sì. Certo, perché sanno che sei amico mio e quindi c'è questa faida per... Non è vero. È finito tutto, ma sono le 7:15. Chiusi!
3: Sulla folla, incredibile. Esatto.
1: Quindi ecco, spero stasera di avervi dato questa ispirazione asiatica. Comunque, buon appetito, come sempre.
0: Grazie, Galatea.
4: Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re. Non mi importa se non pensi a me, quando l'appetito c'è.
5: Se hai paura di ingrassare, vai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangerò per tre, finché l'appetito c'è.
4: La colazione di
0: oggi. Oh, è così, adesso abbiamo anche la sigla di chiusura.
1: Bellissimo.
0: Della rubrica.
3: Sempre meglio.
1: Guarda, non ci facciamo mancare veramente niente.
3: Tutto questo in attesa il 22 della presentazione del libro di ricette di Galatea.
1: Certo. Questa me lo...
3: o alcolismo notturno, una delle due.
0: Ok, quindi bisogna fare un'altra sigla ancora.
3: Ma assolutamente
1: non date false speranze al nostro pubblico, che poi mi ritrovo un sacco di richieste nei messaggi di gente che mi dice ma senti, ma volevo prendere il tuo libro, dove lo trovo? E poi mi tocca rispondere a tutti quanti che
0: è una fake news.
1: Capito, perdo credibilità. No,
3: è rarissimo.
1: Ci pensiamo l'anno prossimo magari.
0: Va bene.
1: Non diamo queste false speranze.
0: Sì, secondo me se lo proponi agenzia X o Red Star Press,
1: tu dici?
0: Potrebbe, o AD Editore.
1: Esatto. O anche FQ, perché no?
0: Ma abbiamo qui lo spazio Siamo Gatti.
3: Cioè, non abbiamo qui tutto lo
1: non
3: spazio.
1: Non ti ho visto entrare. Elena.
6: Sorpresa.
0: Già, lei che...
6: Tatanta, no, sono una pantera rosa come quella che viene in trasmissione.
0: La pantera... Okay,
1: e quindi hai anche un indovinello con te? O ti prendo in contropiede?
6: No, stasera l'indovinello è chi viene stasera a fare il laboratorio?
3: Noi!
2: È vero, potremmo una volta andare anche noi a fare laboratorio.
0: Io avevo fatto un laboratorio bellissimo. Di conduzione radiofonica durante un DIY Fest al magazzino sì, 47, sì, proprio sì. Per i bambini, erano venuti.
2: Bellissimo!
0: Gli avevo fatto registrare la presentazione di un programma, erano stati contentissimi, poi gli ho dato il file, era stato molto bello.
3: Uno di quei bambini è cresciuto ed è diventato DJ Linus, giusto?
0: No, non sono, sono così vecchio, dai su, cioè, è molto più vecchio di me Linus.
2: Sì, direi di sì. Direi di sì.
6: E invece stasera siamo gatti, ci sarà un laboratorio molto particolare. Questa ragazza ci ha contattato, abita in Toscana, ci ha contattato lei per venire a fare questo laboratorio per la festa di Radio Onda d'Urto. Si chiama, le devo leggerlo perché appunto è una sorpresa, si chiama Elisa Kaser ed è specializzata in autoproduzione di cosmetica, prodotti naturali, unguenti, creme eccetera. Quindi stasera ai bambini e alle bambine proporrà proprio una ricetta speciale, ha detto, per un unguento magico. Quindi grazie.
0: Sì, perché qua senza cuffie, allora non lo sapete perché non potete vedere,
6: non
0: la magia
6: c'era una
0: della
6: cuffia
0: radio
6: libera
0: quella.
6: Sul banco. Difficilissimo, adesso va molto meglio con
0: sì,
6: la cuffia,
0: infatti.
6: Decisamente. Allora, dicevo, questa ragazza toscana è specializzata di autoproduzione di cosmetici, unguenti, creme, e realizzeremo insieme ai bambini una delle sue creme, uno dei suoi unguenti con prodotti naturali che porterà. So che ci sarà del cacao, della cannella. Io pensavo di fare un dolce, invece no, mi hanno detto no, una crema, ok, va bene. Ma non una crema da mangiare, una crema da spalmare sul viso. Ci accontentiamo, ma siamo molto curiosi di vederla all'opera e di vedere cosa faranno i bambini. Quindi avranno la possibilità i bambini di spacciugare,
0: certo,
6: e di toccare vari materiali, prodotti naturali, tra spezie e verdure, così poi produrranno questa crema speciale. Ha detto che è un unguento magico.
2: Bellissimo.
1: Allora, se è un unguento magico, io vorrei avere quello per l'eterna giovinezza. È possibile? Vorrei domani vi
6: però
1: aspetto,
6: se esiste tu arrivi numero 2.
1: Ci ce lo contentiamo. No, dai, facciamo metà ciascuno.
6: Metà ciascuno,
1: dai,
6: va bene, dai.
3: È contento di un idratante contorno occhi per le occhiaie.
2: Ok,
3: benissimo.
2: Anch'io.
6: Probabilmente anch'io perché comincio davvero a avere anch'io questo problema.
0: Sì, sì, sì,
6: Si comincia a sentire un po' la stanchezza della festa, eh?
0: Io il giorno 1 la sentivo.
6: Ah, ok. Sì. Non volevo dirla proprio così, però si incomincia nel senso che comincia a pesare, ecco.
0: Decisamente.
6: Nel contesto stavo proprio pensando oggi, cavoli, dobbiamo cominciare a fare il conto alla rovescia.
2: È l'ultima settimana.
6: Ma che tristezza però da un lato.
2: Da un lato sì.
6: Fatica, ma da un lato
0: è sempre così,
6: già quando... comincio già adesso a soffrire di malinconia.
1: Sì, io oggi mentre ero in doccia ho iniziato a pensare, caspita, ma mi sta venendo già la sindrome di Stoccolma, mi manca il mio aguzzino perché... No, scherzi a parte, comunque è un bel impegno venire in festa tutti i giorni, stare qui tante ore significa anche tante volte magari stare separati dalle proprie famiglie, perché non è detto che tutta la famiglia poi faccia il volontario, i volontari, le volontarie in festa. Quindi è sicuramente un, passatemi il termine, sacrificio che poi si fa molto molto volentieri, però insomma.
6: No, davvero un plauso a tutti i volontari e le volontarie.
0: Assolutamente.
6: Perché veramente è una realtà veramente insolita ma magica quella della festa. Un po' come l'unguento che faremo
2: un
6: stasera.
2: Un po' come l'unguento di stasera.
3: Esatto. Che ripresona.
0: Sì, è la prima volta che si fa un esperimento di questo
6: sì,
0: tipo.
6: Sì, infatti.
0: Eh?
6: Quindi sono molto curiosa, domani vi saprò dire com'è andata. E poi lo vedrete dalle foto, perché tutte le fotografie di Siamo Gatti sono sul nostro social Siamo Gatti. Quindi cercateci, seguiteci anche sui social e niente, io spero che arrivino in tanti, numerosi, numerose, e dopo diventeremo bellissimi.
1: Al dirci com'è andata ieri sera, perché ieri sera c'era uno dei miei laboratori preferiti.
6: Mamma,
1: io sono passata,
6: sì,
1: quindi lo
6: anche
1: so
6: dei miei preferiti, eccezionale ieri sera, come sempre Brodo, veramente bravissimo.
1: Ma tra l'altro grandissime le avete fatte le costruzioni quest'anno, molto più grandi di quelle degli scorsi anni.
6: Ma allora, la cosa bella di questo laboratorio è che non solo piace ai bambini, ma piace molto anche ai grandi che accompagnano i bambini. C'era un papà che ha costruito un mini ping pong, si è proprio sbizzarrito.
0: Ma che bello!
6: Sì, davvero, abbiamo degli architetti e degli ingegneri ieri con la carta, lo scotch, i colori.
1: Quasi come un esame annuale di architettura da 12
6: c'erano i bambini che guardavano il...
2: Bellissima.
6: Poi abbiamo, se passate da Siamo Gatti e uscite fuori al caldo, ok, troverete là, c'è ancora questo nostro microvillaggio, questo cartellone gigante con tutte queste costruzioni, e ci siamo divertiti molto.
3: C'è anche
6: ed erano in tantissimi.
3: C'è l'acquario in questo,
6: no, l'acquario non lo so, devo guardare, ci sono tanti animali, ma l'acquario con voi dentro
2: no.
3: Ti identificherò in un altro animale, allora
0: va bene. Bene, quindi
6: ciao,
0: ricordiamo che i bambini vanno portati e non lasciati lì.
6: Assolutamente, ogni bimbo bimba deve avere un accompagnatore all'interno dello spazio bimbi, e lo spazio apre alle 19 e chiude alle 24 e il laboratorio inizia alle ore 21, come ogni sera d'altronde.
0: Se lasciate lì il bambino non si accettano reclami se sparisce.
6: No, infatti, anche quindi. Perché effettivamente i bambini possono essere anche 30-40 e se lo spazio è chiuso, protetto, i bambini lì sono al sicuro, però se scappa fuori o se si fa male, insomma, non abbiamo noi questa responsabilità.
1: Certo,
0: e poi
1: chiaro.
0: Ricordiamolo che siamo una festa dei comunisti, è un attimo che finisce in Salamaia.
3: In Salamaia non ne vogliono più.
1: Anche
3: non ne vogliono
1: gli anarchici più. Non si tirano indietro, se c'è l'occasione.
0: Ecco, quindi c'è lo stand del kebab, la Salamaia.
2: Meglio non rischiare.
0: Lo Sri Lanka, insomma, è un attimo.
6: È un attimo, dici. Allora, genitori, mi raccomando, rimanete con i vostri figli.
0: Ecco. Va bene.
6: Va bene, ciao, buon proseguimento.
0: Ciao
6: a tutti e a tutte, ciao.

nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo gatto.

una di queste sere, quando pensi che non abbia senso niente, siamo arrivati alla fine come sempre. Sto piangendo mentre scrivo e non so se è perché rivolto a voi oppure rivolto a me. Non so andare nel profondo del mio amico, figurati del mio disco, figurati del mio io. Questa ombrella di me non sei c'è grigio, ma il sole ritorna sempre e te lo fa apprezzare il triplo. E cos'è la tua vittoria? Il mio papà che fa la cena, oppure mamma che sceglie se tu che si fa bella, eppure gli ho vicini, ma penso alle cose stupide. Che stupido, che stupido, che stupido, che stupido. Ringrazio la mia psicologa, era il momento di far luce dentro l'ombra. Un bacio Maria Sole, sei già tu la mia vittoria. Da prima che camminassi in piedi nel mio guardaroba, da prima che sogni mettessi un milione sul mio nome, che in famiglia conoscessi e vedessi la depressione. Ci son cose che non dico, che non scrivo sulle note. Fanculo, un giorno ci saprò mettere ordine. Sono cresciuto, non cambiato, grato e fiero di ogni cosa che facciamo. Sono ciò che sono, non mi sono mai adeguato. Consiglio a tutti di trovare un

0: 18 e 57 minuti, torniamo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni in questa 13ª giornata, serata di festa di Radio Onda d'Urto qui da Via Serenissima. Tra 3 minuti la festa apre, oggi si paga subito, dalle ore 19 la sottoscrizione è di 10 euro. Disgaccia, Latrell, Io Mitch, Dmoa e OT Flame sul palco principale, quindi una serata diciamo young.
1: Decisamente, rispetto un cambio di traccia rispetto a ieri.
2: Sì, direi sì. Proprio di sì.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Una serata Neil.
0: Ni?
2: Young.
0: Ah,
1: mamma mia. Ma vabbè, andiamo a casa, vero, adesso?
0: Sì, però prima andiamo a ascoltare, visto che hai detto Neil, ci sono i Leslie Nielsen con questa Pigeon Vision.
3: Che dire per Daniele?

0: dai, qualcuno. Io non lo so, sono perseguitato dalla merda, la merda mi persegue, gli struzzi galleggiati, gli struzzi fumanti mi apparono e non so cosa fare.
1: Sembra di essere il campione interno del borgo, solo che lotto contro gli stronzi interdimensionali.

0: di fianco un piccione, appena vecchio, sono detto, va bene, vecchio, ti dico solo che sono appena riuscito, si può ancora controllare, erano di nuovo lì i piccioni e stanno buttando giù un bike che mi è arrivato in testa.
1: Ogni due minuti esco con il suo bastone ad allontanarli. Prima o poi entrerà nel loro comportamento.

0: specchio e sottotoglio a un giorno senza la possibilità di guardare il piccione. Ho sfornato casa e stamattina guardo e è il deserto delle merde accigliate.
1: Allora, lasciamo Pigeon Vision perché è iniziata la corsa per accaparrarsi il posto in transenna la festa ha aperto da pochissimo, evidentemente
2: un paio di minuti
1: e noi siamo come sempre con la vista proprio sulla chicane che porta al palco,
3: sulla variante palco
1: dove c'è quel famoso pericoloso cambio d'asfalto.
2: Certo.
1: Che è quello proprio che ti frega, no? Perché tu arrivi da un punto così ti trovi nella ghiaia e un attimo lì perdere aderenza. Però per adesso,
2: per il momento, sì, tutto liscio.
1: Sì. C'è chi rallenta, c'è chi rallenta.
3: Chi ha già esperienza del tracciato, evidentemente.
1: sì, chi ha fatto diversi giri di prova e sa come comportarsi.
3: E diversi conti dal dentista.
2: Esatto.
3: Sì.
2: Soprattutto mi sa.
1: Eccoli. Molto bene, quello fa il giro veloce, secondo me.
2: Atletici,
1: Ospiti. Eccoci qua. Facciamo accomodare i nostri ospiti. Prego ragazzi, cuffia, microfoni sono lì, uno è sull'asta, l'altro potete prenderlo. Eccoci qua.
4: Yeah. Ciao raga.
1: Ciao. Chi abbiamo qui?
4: Io sono Yo Mitch.
5: Io di Moa.
1: Perfetto, quindi voi avrete il compito di salire sul palco dopo OT Flame.
4: Esatto.
1: Giusto? E prima di Latrell e poi di Sgaccia.
5: Yeah.
1: Allora, raccontateci un po' com'è la vostra esperienza, da dove arrivate e come avete iniziato questo progetto.
4: Allora, io vengo dalla Valtrompia, qua a Brescia, e è da un po' di anni ormai che faccio musica. Sono sempre anche venuto in contemporanea da quando sono piccolo, sono sempre venuto qua a Festa Radio, e quindi è un bel passo per me. E noi due ci siamo conosciuti facendo musica, appunto, siamo di due zone diverse, però poi la musica ci ha uniti.
1: Via uniti.
4: E
1: la
4: poi
1: musica.
4: Ti dice lui.
5: Sì. Io invece vengo da San Pulino, cioè proprio qua
1: ma
5: dietro.
1: Ma sei un grande, no? Quindi siamo. Io sono di San Polo, ho vissuto a San Polino per 10 anni, sì, sono andato via da poco, sono tornato a San Polo. Quindi.
5: Il mondo è piccolo.
1: Molto bene.
5: E niente, anch'io faccio musica da 2-3 anni, seriamente, e ho conosciuto Mitch facendo musica. Lo ascoltavo già prima ancora di iniziare a cantare, poi tra un'occasione e l'altra ci siamo conosciuti meglio e siamo finiti studi insieme, poi abbiamo trovato una sintonia e siamo arrivati qua.
1: Voi vi occupate sia delle parti cantate che della produzione?
5: No. Produzione, ci sono tanti ragazzi che
1: producono,
5: sì, molti.
2: Tra l'altro avete da poco pubblicato Catarsi in comune, raccontateci di questo lavoro.
5: Ok, innanzitutto Catarsi, non so se tutti conoscono il significato della parola, che sarebbe un prendere le energie negative e trasformarle in qualcosa di positivo. E dato che noi comunque ci siamo conosciuti facendo musica e pensiamo che la musica possa salvare ed è la nostra catarsi, abbiamo deciso di chiamarlo così, anche perché tutte le canzoni, bene o male, trattano questi argomenti qua, prendere le cose negative.
4: E il messaggio, insomma, è a ogni persona comunque invitare di trovare la propria catarsi. Se per noi è scrivere un pezzo, cantarlo, eccetera, può essere qualsiasi cosa.
5: Però non
4: una
5: può
4: cosa
5: essere uno
4: che
5: sport.
4: Che ti motivi.
2: Quindi c'è stata sintonia fin da subito.
4: Sì.
2: La genesi invece di questo lavoro a livello di tempistiche, quanto ci è voluto per mettere insieme un album?
4: Ma guarda, in realtà è tutto successo molto spontaneamente, passo dopo passo, sessione dopo sessione, lo siamo ritrovati con l'idea e tutto, e ci abbiamo messo comunque poco, non troppo.
5: Sì, ma perché noi semplicemente finivamo in varie occasioni in studio insieme, ma senza l'idea di farci un qualcosa.
2: Okay.
5: Poi quello che usciva Poi abbiamo fatto un catalogo praticamente di canzoni e abbiamo deciso di farci un progetto.
4: E soprattutto poi col tempo ci siamo diventati anche proprio amici, oltre al lato musicale, eccetera.
5: Sì.
4: E quindi c'è proprio venuto spontaneo di fare un progetto insieme. Poi ognuno ci avremo le nostre robe dopo questo progetto. Adesso già stiamo preparando i nostri...
5: Esatto.
4: Percorsi da soli, però
2: da
4: saremo
2: soli.
4: Sempre capito legati.
2: Quindi altre pubblicazioni singolarmente
5: sì,
2: ci
5: sì,
2: saranno?
5: Sì, esatto, assolutamente, esatto. Anzi c'è meno probabilità che escano più collaborazioni a livello di album o EP che roba in singolo.
2: Ah, ok.
5: Però
2: bellissimo.
5: Magari sicuramente nei miei progetti o nei suoi ci ritroveremo
4: certo,
5: a vicenda.
4: Per forza.
1: Io vedo che su YouTube ho trovato un video girato in una sala prove dove siete accompagnati da una band.
5: Esatto.
4: Yes.
1: Ma come li conoscevate già? Questa è una cosa abbastanza inusuale, possiamo dire,
4: certo.
1: Perché insomma siamo abituati a vedere un set con il DJ, con le basi e
4: certo,
1: tutto quanto. In pochi si avventurano ad avere una band, perché insomma si complicano molto le cose.
4: Allora, praticamente quel video di cui parli probabilmente è Catarsi,
1: è
4: la acoustic
1: unplugged,
4: version
1: unplugged, esatto.
4: Che praticamente abbiamo suonato con questi ragazzi di Verona, shout out e Flea della band Amnesia si chiamano, loro fanno metal. Comunque abbiamo
1: yes.
4: abbiamo unito i due viaggi. E poi è una roba che a me piace un sacco portare sempre quando faccio un progetto digitale, poi trasformarlo e fare una versione acustica suonata e poi caricare il video della live session, capito? E gliel'ho proposto e ci gasava.
5: Sì, anch'io sono molto fanatico delle robe acustiche. Ascolto, anzi preferisco quelle acustiche a quelle un po' più digitali, però mi piacciono entrambe, quindi quando me l'ha proposto non ci ho pensato due volte.
4: E stasera tra l'altro qualcosa facciamo.
5: Esatto.
4: Ah, però purtroppo non abbiamo la possibilità di avere la band,
1: certo,
4: però
1: certo. Ma com'è nata la collaborazione con gli Amnesia? Di Verona sono?
4: Yes. Allora io conosco appunto questo Fleed, che è il batterista dell'Amnesia. Lo conosco perché lui, oltre a far parte appunto del gruppo, fa anche il producer di roba più trap, rap,
1: okay,
4: eccetera. E l'ho conosciuto perché mi ha scritto, mi ha mandato dei beat, l'abbiamo beccato, ci siamo conosciuti, ci siamo presi bene e poi da lì è venuto tutto. Comunque lui ha prodotto anche ad esempio un pezzo all'interno di Catarsi, non quello acustico ma proprio di Catarsi.
5: Sì. L'outro Connessi Sempre.
4: Esatto, Connessi Sempre si chiama. E quindi abbiamo sfruttato l'occasione che lui c'ha la band, eccetera, e
5: abbiamo unito le cose.
2: Esatto. Sì, perché all'interno di Catarsi troviamo anche diverse collaborazioni.
5: Esatto.
2: Infatti volevo proprio chiedervi come nascono le altre collaborazioni e quanto è importante per voi collaborare anche con altri artisti.
5: Allora, secondo me collaborare con altri artisti, cioè l'importanza è abbastanza soggettiva in base al pezzo. Cioè se un progetto, cioè potresti fare benissimo un progetto tutto singoli da solo, perché vuoi trasmettere un messaggio, capito? Io quando faccio collaborazioni è soprattutto per portare l'altra persona nel mio ambiente e vedere come si comporta per poi unire le cose. Quindi nell'EP Catarsi ci sono due collaborazioni, che sarebbe una Abio, che è un mio caro amico, molto bravo, anche lui sta spingendo. Poi
4: Artman,
5: che con lui abbiamo fatto anche il video, che è stato un estratto del progetto. Anche lui un ragazzo d'oro, l'abbiamo conosciuto supportandoci a vicenda e abbiamo avuto l'occasione di collaborarci.
2: Esatto. Ecco, voi venite da un genere trap in cui c'è una predominanza di presenza maschile. Vi chiedo se voi da artisti che calcate insomma il palco in questo genere confermate questa cosa e come mai a vostro avviso la donna fa fatica a emergere all'interno di questo genere.
4: Allora, io credo che sia fino a poco tempo fa stato così, però che ultimamente ci sono tante ragazze che spaccano e che comunque mi sembra che abbiano anche seguito, quindi secondo me, cioè ovviamente non sta scomparendo quella roba che diciamo, però comunque pian piano, gradualmente, secondo me ci sono sempre più ragazze.
2: Sì.
4: E proprio le ragazze mi sembra che si sentano più sicure di loro nell'approcciarsi solo, perché magari era anche quello il problema prima. Adesso invece ci sono artiste grandi, femmine, per fortuna, e il pubblico, cioè, e anche le ragazze hanno più sicurezza, magari
2: certo,
4: hanno un esempio da vedere, no? Da seguire.
5: Sì, tra l'altro io...
4: Più esempi.
2: Un modello da seguire,
4: esatto,
2: certo, beh, questo è importante,
4: esatto,
2: chiaro.
5: A proposito, io ho già collaborato con due ragazze, pezzi non sono ancora usciti, però cioè io credo che di passo in passo cambierà, cioè nel senso ci saranno molte più ragazze, anche se adesso in realtà ce ne sono un po', e chi dà un attimo occhio alla scena underground ne vede tante, perché ce ne sono tante che ci stanno provando ultimamente. Quindi secondo me è questione proprio di tempo, ma poco, neanche troppo.
2: Bene, bene, molto bene.
1: Assolutamente,
2: molto bene.
1: Assolutamente. Sì. Allora, Galatea mi suggeriva una domanda, ma a sto punto, visto che qua, la faccio fare a lei. No?
6: No, vai Simone.
1: Va bene. Allora, c'è un brano dove dite non confonderci con quei rapper perché incarnano tutto quello che odio.
4: Ok.
1: Spiegateci questa frase.
4: Allora, vabbè, ovviamente così è molto generalizzato.
1: Certo, ed no,
4: è
1: chiaro, infatti per quello che vi...
4: Però di base tutto quel... Cioè l'ho scritta io questa cosa. E di base io non sono uno per niente materialista, o comunque non sono uno a cui piace ad esempio quello, e quindi mi distacco un attimo, sono nel mio viaggio. Non devo per forza frequentare un ambiente dei rapper, andare in situazioni esclusive,
1: sì,
4: eccetera, solo per avere un tornaconto. Io posso starmene benissimo nel mio paesino, in Valtrompia, starmene lì tranquillo, fare la mia musica, e poi se c'è da muoversi ovviamente ben venga, però... Tipo un esempio è questo, in questo senso.
1: Certo.
5: Sì, che poi penso che sia molto una frase da interpretare.
4: Esatto,
5: cioè,
4: esatto.
5: Cioè tipo io penso invece, la penso in modo leggermente diverso, è che io effettivamente mi ritrovo in pochissimi artisti che sono già in alto, capito? E quindi ho bisogno di qualcuno che mi rappresenti, chi meglio di me, capito cosa intendo?
4: Esatto, anche.
5: Quindi...
4: Anche.
1: Bene ragazzi, allora che effetto vi fa essere sul palco grande della radio?
4: Bellissimo, vedremo dopo. Io ti dicevo come prima ti dicevo, io da quando sono piccolo,
1: certo,
4: che vengo qua, tutti noi di Brescia alla fine...
1: Ma infatti sì. Avete delle facce che mi ricordo, però probabilmente mi ricordavo di voi più giovani, ancora.
5: Entrambe le volte qua dietro sul palco dicendo figa, quando è che mi fanno cantare?
4: Certo, però alla fine, cioè, io tutte le volte i miei soci dico guarda, l'anno prossimo ci cantano e quest'anno siamo qua,
1: è arrivato
4: la manifestazione, vediamo di fare una bella performance.
1: Avete avuto modo di fare due chiacchiere con Disgaccia e la Trell?
5: Non ancora.
4: No.
1: Ok,
4: magari dopo, se sono qua in zona.
5: Volentieri.
4: Perché no, volentieri.
1: Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere venuti.
4: Grazie
1: qua.
4: Mille.
1: Grazie
4: a voi.
1: Vi auguro un buon concerto, una buona festa. Non so se volete fare qualche altra domanda a voi.
2: Ma no, semplicemente andando a chiudere, per chi è all'ascolto e non avesse avuto ancora occasione di conoscervi musicalmente, cosa aspettarsi da questo vostro live questa sera?
5: Energia,
4: saltare,
5: positiva.
4: Emozionarsi,
5: aspettarsi
4: una catarsi
5: generale,
4: una catarsi collettiva, la chiamiamo così.
1: Una catarsi collettiva. E io direi che possiamo salutarci proprio andando ad ascoltare quella versione unplugged, se volete.
4: Dopo l'altro.
1: Perfetto, allora magari ascoltiamo qualcuno.

0: Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.
1: Ma che bello sentire avamposto.
2: Vero, suona bene, sa di lotta, ci piace.
1: Sa di lotta, beh, adatto a Radio Onda d'Urto.
2: Assolutamente,
1: cioè, meglio
2: sì.
1: Di così.
2: Sempre in prima linea.
1: Sempre in prima linea. Manuel, i cancelli sono aperti da poco più di 20 minuti. Abbiamo visto le corse per andare ad accaparrarsi il posto qui alle transenne. E tante persone, lo ricordavamo anche in apertura, le abbiamo viste sia io che te nel venire qui sì. Nel pomeriggio. Erano già fuori ai cancelli pronte per scattare appena questi si sarebbero aperti. Bellissimo sempre vedere.
2: Sì, è sempre una gioia.
1: Sempre una gioia. Che ne dici se andiamo a ricordare tutte le varie attività di questa serata a partire dal palco principale, Manuel?
2: Allora, sul palco principale avremo Disgaccia e Latrell con Iomich, Dimoa e OT Flame. Mentre la serata inizia tra pochi minuti allo Spazio Dibattiti, alle 19.30 avremo Fredde Fusioni versus Calde Passioni, passato, presente e futuro del calcio bresciano, con Diego Piccinelli del gruppo Ultras Brescia 1911 e gli Ultras del gruppo Fossa Salò, tra l'altro Ultras del Brescia 1911 che abbiamo visto passare
1: abbiamo
2: in
1: visto
2: massa
1: prima. Esattamente, il nostro Camillo invece ci ha lasciato perché si è recato anche questa sera alla libreria del Gatto Nero, dove a brevissimo, fra 5 minuti circa, inizierà la presentazione di Pioggia di Nuvole, storie di resistenza nelle trincee di Kobane, edito per Calamaro 2025, di Denise Birgin con Elettra, o Women Weaving the Future,

0: Quindi stasera, quando andranno a casa questi bimbi e bimbe, potranno fare skincare.
1: Assolutamente, ed è la magia.
0: Ed è la magia, assolutamente. Allo spazio, Ciringhito.
1: Lascio a te l'onore.
0: All'ospite che poi presentiamo, che ci ha raggiunto. Ore 23:45 all'incirca, comunque quando sul palco principale finiranno i concerti, Asma più dentifricio antiforfora, che sono passati nel pomeriggio per due chiacchiere simpaticissimi.
1: Incredibili. Mentre in tenda blu, sempre alle 23:45, Leslie X Nielsen con il loro Autogrill Hardcore. E a seguire Mark Esposito e Lollo DJ, una proposta progressive trance.
0: Ma quanto è bello dire, ma io sono in questa band, che genere fate? Autogrill hardcore.
1: Esatto, spero che passino, perché veramente ho molte domande.
0: Cioè, meraviglioso. Chiudiamo con il Pachanka, anche qui sempre dalle 23:45 all'incirca, torna a trovarci in festa Bonnot, opening Dirty Ones, qua si balla ai ritmi della drum and bass.
1: Una serata di proposta variegata, direi.
0: Molto variegata, come sempre, del resto qua in festa ce n'è per tutti i gusti.
1: Io mi vorrei dividere questa sera per la diretta tra lo studio, il Ciringhito e la tenda blu, perché cioè, vorrei vedere tutto, vedere e sentire tutto questa sera.
0: Ma ci ha raggiunto, a cui vi invito a prendere il microfono.
1: No, ha deciso di andarsene.
0: Se n'è andato, perché è tornato a trovarci, oltre che la nostra Galatea.
1: Con le patatine,
0: anche,
1: grande.
0: Anche.
1: Eccolo.
2: Buonasera a tutti. Grazie.
0: Bentornato qui in acquario.
1: Come la va?
2: Bene, molto bene, grazie. Giornata intensa di lavoro, famiglia, però adesso arriva lo svago, arriva la cultura. Direi che Radio Onda d'Urto è un ottimo posto per fare questo.
1: Ma come, dicono che quelli che frequentano la festa non lavorano? Dovrebbero trovarsi un vero lavoro anziché star qua a bighellonare.
2: Beh, possiamo aprire una grandissima parentesi. Grandissima, immensa parentesi.
1: Che si conclude con uno schiaffone in faccia che dice ste minchiate.
2: Esattamente, quindi grazie a tutti i volontari che durante il giorno si sbattono nei loro fatti e dopo vengono qui a festa di Radio Onda d'Urto a offrire il loro tempo a tutti gli ospiti.
1: E se lo ricordiamo ai detrattori magari che
0: sì.
1: Che i volontari e le volontarie qua, 99 su 100, quelli che non studiano, lavorano.
3: Esattamente,
1: durante il giorno,
3: io tra l'altro ogni tanto mi faccio delle fragorose risate pensando che probabilmente tante delle persone che scrivono questi commenti poi non sanno che io educo i loro figli.
1: Madò, che bello.
0: È vero questa cosa.
1: Chissà quando ti riconosceranno.
3: Pensa quando vengono a sapere che libri gli leggo.
1: Quando vedranno la tua fotografia sul libro di ricette rimarranno...
3: I libri del gender.
1: Il gender, il woke.
3: Sì.
1: Che bellezza.
0: L'altra sera, ieri sera forse, ti abbiamo visto col tuo bimbo. L'hai portato allo spazio?
2: Sì. Sei
0: divertito?
2: Moltissimo, finalmente. Dopo tutto il giorno di Ferragosto che mi ha chiesto: papà, ma queste case di carta come saranno? Finalmente ieri abbiamo scoperto.
1: Di carta?
2: Esattamente. No, beh, oltre che a quello hanno, o meglio, avete
0: Hanno
2: creato un bellissimo tabellone di carta dove tantissimi fogli, appunto, uniti con lo scotch, hanno creato questo grandissimo tabellone in terra suddiviso in quadrati e rettangoli, dove successivamente i bambini, appunto, hanno creato, sempre con l'utilizzo della carta, queste case in 3D / 4D / 2D ognuno appunto con la propria
1: in
2: fantasia
1: D.
2: Esattamente, per poi attaccarlo appunto in questo spazio dedicato. E stasera io personalmente andrò a vedere il risultato, perché poi il mio bimbo era molto stanco e quindi ce ne siamo andati prima del dovuto.
1: No!
3: Io l'ho visto e ti assicuro che è veramente splendido.
2: Spoiler.
3: È super colorato e proprio bello, è stato un bel lavoro. Poi magari facciamo un salto insieme, così mi dici qual è quello del tuo bimbo.
2: Molto volentieri.
1: E lo giudichiamo, no?
3: Guarda, io abolirei i voti da tutto, ma non soltanto dalle scuole, dalla scuola primaria, fino alle superiori, fino all'università. Dovremmo fare soltanto dei gran colloqui e dimostrare la nostra padronanza di una materia. Questo sì, assolutamente, ma il voto lo trovo veramente...
2: Paragone al voto.
3: Mamma mia, che ghiaccio.
1: Infatti qua non si è parlato di dare un voto, si è parlato di giudicare il lavoro del bambino, proprio puntando anche il dito.
3: Esatto.
1: In maniera educativa, chiaramente.
0: Penso che ci stiano...

0: Raggiungere gli ometti che troveremo in tenda blu questa sera, accompagnati dal nostro Simone.
1: Ci ha portato un pirletto grande.
2: Ma non sei ancora entrato e già ti stai lamentando, Simone. Cosa
0: non
2: ti
0: lo
2: succede?
0: So. È vero, la persona più citata. Accomodatevi.
2: Ciao, venite pure.
0: Certo, sedetevi. Munitevi di microfono, cuffie. Ci hanno raggiunto Leslie X Nielsen, che troveremo questa sera in tenda blu a partire dalle 23:45 all'incirca, o comunque quando sul palco principale terminerà il concerto.
1: Si stanno combattendo le sedie.
0: Si stanno combattendo le sedie.
1: Beh, è già un buon orario per non capire più nulla.
0: Allora, ciao ragazzi.
3: Ciao.
0: Come va?
4: Al microfono.
0: Microfono. Bene, ce ne sono altri bene. Due se volete, così
1: ragazzi,
0: potete,
1: cuffie, microfoni.
0: Potete parlare tutti.
3: Anche cuffie.
0: Meglio. Anche cuffie,
3: non siamo abituati
0: molto meglio.
3: Alle interviste.
1: Prova.
0: Ci siamo?
5: Ciao.
0: Ok, ciao. Soundcheck fatto, tutto okay, a posto.
3: Sì.
0: Allora, come va?
3: Bene, molto sì. Bene. Dai.
0: Contenti di essere qui, di suonare in tenda blu?
3: Molto contenti. Dopo secoli che non ci chiamano, ce l'abbiamo fatta. No, scherzo, bello.
0: Smentiamo subito questa cosa. Allora, maggio è uscito il nuovo lavoro, raccontateci, dai, partiamo da qui.
3: Prego.
6: Allora, nuovo lavoro è un progetto che nasce...
0: Vicino, grazie.
6: È un progetto che nasce da molto, un po' dalle compagnie, un po' dall'essere un disagio provinciale, ed è un frutto abbastanza, qui ci abbiamo messo tanto impegno e una cosa veramente pregna.
3: Decore.
6: Decore, sì.
3: Sì.
0: Quindi è stato, diciamo, una cosa un po' introspettiva che ritroviamo all'interno di questo lavoro, no? Questo disagio l'avete esternato all'interno dei vari brani che compongono questo lavoro, così?
3: Sì, parlano di diverse tematiche, da
0: grazie.
3: La rabbia in auto, c'è una canzone che parla di lui che sbrocca in macchina per andare a lavorare... dalla paura della morte e altre cose, quindi è un purpurri. Ah sì, scusa, perché abbiamo il nostro manager che ci consiglia, quindi per sapere le altre tematiche dovete venire stasera in tenda blu a mezzanotte.
0: All'interno di questo lavoro troviamo anche delle collaborazioni con altri artisti oppure no?
3: No, c'era venuto in mente, ma siamo andati. Siamo andati. No, era nell'aria, però ci siamo mossi tardi perché abbiamo arrabattato tutto un po' all'ultimo minuto e non siamo riusciti. Però
0: si può svelare con chi era o?
3: No, in realtà erano vari, però non abbiamo fatto una selezione in tempo, ecco, quindi...
0: Simone.
5: Chi è questo Novari?
3: È uno svedese, un compositore che suona solo la viola da gamba, però... No, beh, era una canzone fatta apposta per lui, ma non ce l'abbiamo fatta. Però
0: per il prossimo,
3: in futuro molto volentieri.
0: A proposito di futuro, è uscito questa primavera il nuovo lavoro, ma vi chiedo comunque se a tal proposito siete già anche solo mentalmente al pensiero per un nuovo progetto.
3: E qui entri in gioco tu, il nostro Beethoven della band.
0: Wow.
4: Wow.
7: Come? No, allora comunque dai, alla fine questo album che è appena uscito, ci abbiamo lavorato su 2 annetti, però in realtà già qualche mese fa abbiamo già fatto delle prove e in realtà stiamo già preparando i pezzi per il prossimo album, dai. Io un po' c'ho già voglia di mettermi lì a scrivere nuovi riff Però dai, sono, sicuramente siamo anche molto contenti di questo primo album che è uscito a maggio, ecco.
0: Ecco, io vorrei che ci spiegaste la definizione autogrill hardcore, perché è bellissima.
3: Prego, maestro.
7: Allora, io ho sentito il mio carissimo amico Gufo e a un certo punto mi ha chiesto, no, ma che genere devo mettere? Allora gli ho chiesto, ma possiamo mettere autogrill hardcore? E il fatto è che noi Lesio ormai abbiamo una passione che tutte le volte che comunque andiamo in giro a suonare, facciamo le trasferte, insomma, ci dobbiamo sempre fermare all'autogrill almeno una volta, sia all'andata che al ritorno, ecco.
3: A delapidare i cachet.
7: Esatto.
3: Già miseri, però.
7: È un guilty pleasure che è partito soprattutto da Lorenzo, il bassista. Questo guilty pleasure che all'inizio non capivo, ma ormai dopo 2-3 anni che suoniamo insieme... fermarsi in autogrill ci sta sempre.
0: Ci sta sempre come tappa. Per chi ancora non vi conoscesse a livello di ascolti e sta ascoltando la radio in questo momento, cosa deve aspettarsi dal live di questa sera in Tenda Blu?
7: Allora, sicuramente musica un po' pesante, diciamo, però come dire, trattiamo, come diceva prima Lorenzo, no? Sì, parliamo di disagio, ma proprio di cose di tutti i giorni, ecco, le cose più semplici che succedono a tutti. Però ecco, cerchiamo anche in tutta questa pesantezza di mettere un po' di leggerezza con
4: il
7: crawl. Esatto.
0: Sì,
7: e poi con dei che mettiamo sempre un po' dal vivo per alleggerire, fare delle pausette tra una canzone e l'altra, ecco.
0: Simo, se volevi aggiungere qualcosa.
5: Io volevo fare una proposta in diretta ai ragazzi.
0: Sì.
5: Perché comunque fanno un genere che mi piace un casino.
0: Certo.
5: E che è abbastanza affine a quello, come mentalità, non come musica magari un po' meno, ma come mentalità mi sembra che siamo abbastanza affini con gli Speed Goat. E quindi volevo fargli una proposta in diretta di fare uno split con noi.
0: Ma che bello.
4: Vabbè. Tante cose che creo io in questa.
7: Ah, no, beh.
0: Cioè, vogliamo parlare.
7: No.
3: Sì, facciamo Leslie, Speed Goat e Rico Bellis.
7: Dai.
0: Ma
3: però
0: che
3: tutti
0: bello.
3: Mischiati.
4: Il Leslie Goat Bellis.
5: è un trittico come quando vai al pranzo di lavoro, tipo, no? Che prendi.
0: Ma è bellissima questa cosa qua.
7: No, beh, ma infatti.
5: Io la butto lì.
3: Tutti
5: poi...
3: mescolati, però.
4: Ma nessuno ha risposto.
7: No, no, beh.
5: La figata sarebbe fare. Ognuno fa la cover di un altro.
7: Ma quello sarebbe molto interessante.
0: Bellissima come idea.
5: Noi facciamo una cover vostra ed Enrico Bellis. Enrico Bellis ne fanno una vostra e nostra.
3: Sì. Io voglio sentirla una nostra cover di Enrico Bellis.
7: È stata una nostra idea, nessuno la rubia. È stata un'idea Speedboat Leslie e Enrico Bellis.
0: Bellissimo, bellissimo. Allora, in attesa di questo prossimo lavoro, questa collaborazione di Simo.
8: Che uscirà nel 2041.
0: Vabbè, avete tutto il tempo per progettare, è un bel lavoro, direi.
7: Preparatevi.
0: Ricordiamo allora, dalle 23.45 all'incirca in Tenda Blu troveremo appunto Leslie X Nielsen. Noi ragazzi ci salutiamo, andiamo ad ascoltarci Mango Prejudice, se siete d'accordo.
3: Sì, è la migliore.
0: Grazie per essere passati.
7: Grazie
0: ciao,
7: mille,
0: ciao,
7: ragazzi.
0: Ciao.

0: Katia, ma hai letto i giornali oggi?
1: Minchia Sara, solo notizie di merda.
0: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
1: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
0: Bella piaga l'indifferenza.
1: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé?
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente.

0: Quindi vi aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Defilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti.

0: Vedi com'è stimolante la festa di Radio Onda d'Urto. Mi è venuta mentre guardavo i Leslie Nielsen questa idea che secondo me è una genialata, vincente, no? Cioè gli Speed Goat che fanno una cover dei Leslie Nielsen e una dei Rico Bellis, ma appunto alla Speed Goat eccetera, e i Rico Bellis, che sarei curiosissimo di sentire i Rico Bellis che fanno un brano degli Speed Goat
1: Rico Bellis. Mi stavo proprio immaginando questa cosa qui,
0: insomma.
2: Tra l'altro ho visto il buon Rico Belli dei Rico Bellis, molto entusiasta all'idea.
0: Ma lui è sempre entusiasta quando gli proponi cose nuove, è sempre molto entusiasta, gli sprizza gioia
1: da tutti i pori.
0: No, perché ha appena fatto uscire un album, quindi lui,
2: quindi ancora,
0: secondo
2: ancora
0: me per
2: carico.
0: Lui dice ok, per due o tre anni
1: sono
0: basta,
1: a posto.
0: Siamo a posto, no?
2: E invece
0: non hanno voglia i ragazzi,
2: veramente bisogna far uscire musica qua.
0: Ma perché no, allora interessa suonare live, non gliene frega niente di andare in studio, e un po' li capisco
2: assolutamente,
0: però
2: nell'underground o comunque a questo livello si campa molto vendendo i dischi,
0: esatto,
2: durante i live.
0: E tu fai un disco dove ci sono tre band, quindi tre band portano in giro questo disco, hai il triplo delle vendite.
2: Esatto, il triplo delle band, cioè, che possono suonare una serata. E un terzo del cachet. Galatea, stanno succedendo delle cose.
1: Devi star uscire, eh?
3: Oh. È rientrato.
1: Basta,
3: è rientrato.
1: Non lo sentivo. Spoilerino, l'altra sera come Speed Goat che siete al lavoro per del nuovo materiale, giusto?
0: Sì, ma in realtà ne abbiamo già registrato tanto. Cioè metà disco è già pronto.
1: Vabbè, allora.
0: Non solo, ma non so.
1: Ma
0: forse
1: quest'anno già?
0: No, è registrato da mesi.
1: Ah, ecco.
0: Poi dobbiamo rimaneggiarlo, perché riascoltandolo abbiamo detto forse qua potremmo cambiare qualcosa, però vabbè.
2: Quindi possiamo annunciare lo scioglimento degli Speed Goat e l'album postumo.
0: No, quello è già stato annunciato, perché se vi ricordate quando abbiamo suonato al bellissimo festival a Malpaga, ormai siamo i De Cormoranos, perché non,
1: no, De Cormoranos. È una storia, devi raccontare anche questa storia,
0: è una storia
1: però
0: lunga. Allora Nico diciamo che non ama proprio il rockabilly, anzi, e quindi noi gli abbiamo fatto sto scherzo, e so che non si dovrebbe fare, perché utilizzare l'intelligenza artificiale insomma inquina, però era troppo succulenta questa roba. Abbiamo fatto questo manifestino con il Nicco, che però è vestito rockabilly con la banana, i capelli a banana così, e col manifestino proprio anni 50,
1: in stile
0: con tutti i cliché, i pattini, tutto quello che con The Cormoranos Tonight Only, quelle robe lì, e l'abbiamo incorniciato,
1: certo,
0: e gliel'abbiamo regalato. In realtà lui doveva portarlo al banchetto ogni volta, ma
1: Non ci pensa proprio.
0: Non l'ha fatto, maledetto.
2: Forse gli è caduto. Forse deve cambiare la cornice.
0: Forse l'ha buttato nel camino. Però ecco.
2: Era veramente inguardabile quella cosa.
0: Devastante. Devastante. Se andate a guardare un po' di storie sulla pagina degli Speed Goat, la trovate.
1: Okay.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì. Va bene, va bene. Allora, ma ci ha raggiunto Comi?
2: Ciao!
0: Eccoci qua, ciao!
2: No, ma ci ha raggiunto già prima ormai.
0: Ma l'avevate già presentato?
2: Sì, c'è storia passata ormai.
0: Vabbè, niente, ciao, vabbè, ok.
2: Vabbè.
0: Allora, com'è stata la tua prima esperienza qui nell'acquario? Perché non te l'abbiamo chiesto l'altra volta.
4: Primissima esperienza all'acquario, breve ma intensa, molto sincero, è emozionantissima. Io sono arrivato a casa, che ho raccontato in maniera particolare al mio bimbo, il mio bimbo continuava a chiedermi quando può venire anche lui,
0: quando vuole.
4: Grazie,
0: assolutamente.
4: Allora gli farò notare questa cosa e sarà sicuramente contentissimo di partecipare.
0: Però
4: allora,
0: dimmi che lo sfrutteremo e gli faremo registrare un jingle.
4: Va benissimo.
0: Che poi useremo durante tutto l'anno.
4: Super, super volentieri.
0: Ecco.
4: A titolo informativo, domani saremo qua.
0: Perfetto, benissimo. Domani registriamo un jingle nuovo. Esatto, con tuo figlio e
2: ma io voglio andare all'area bimbi. No, stai qua e lavori.
4: Prima il jingle.
0: Esatto.
2: E finché non lo fai bene, non ci vai.

0: Rita, troverete lui a cantare.
1: Sì, ah, esatto.
2: Ci sarà lui come che guest. Farà tipo uno splash, tipo Gabibbo, così.
0: E poi se ne va suonando il cazzo.
2: Esatto.
0: Cover degli Speed Goat, peraltro, che hanno fatto un featuring col Gabibbo.
1: Non certo. Vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Vabbè, però rockabilly.
0: Esatto, fritto.
1: Vabbè, se ci stanno ascoltando gli Speed Goat, ciao Gnari. Guarda Elena, che bella che è.
0: Ciao Elena.
2: Ciao Elena.
1: Dai, sì.
0: Sì, sì, se non hai una domanda.
1: Sì, sì, sì.
0: Vieni a fare due chiacchiere. Bentornata.
1: Ciao Elena.
3: Ciao.
1: Eccoci
3: grazie,
1: qua.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, come sta andando nel backstage?
3: Molto bene, sono già un po' triste perché ormai mancano pochi giorni. Purtroppo.
1: Purtroppo o per fortuna? Ma entrambe le cose.
3: Entrambe le cose, vabbè, diciamo.
1: No? Sì, eh.
3: Voi invece?
0: Noi benissimo,
1: noi
0: sempre.
1: Benissimo, sì. Cioè, qua al fresco, chi ci ammazza noi?
2: Le patatine,
1: no? Le patatine.
3: Ah, beh, è vero, voi state cioè, mangiando.
0: Le patatine, ah, no, beh, che arrivano.
1: Io devo farvi i complimenti perché quest'anno il backstage è veramente impressionante per professionalità e per accoglienza, perché ho potuto approfittarne due volte da artista e veramente, cioè, capisco perché quando poi vengono qua a fare le interviste dicono ma è un festival così, non mai trovato, che accoglienza, che figata, che bello, eccetera eccetera, e questo è merito vostro fondamentalmente.
3: Grazie, è stato un lavoro di squadra anche con la produzione, con voi, con tutti quanti, poi anche Festa che ci permette di essere qua, quindi siamo molto molto contenti di quest'anno.
2: Bene.
1: Qual è stata fino adesso la vostra serata preferita? La tua, perlomeno, poi non ti chiedo di...
3: Beh, allora, Caparezza sicuramente è stato anche difficile perché comunque è una grossa produzione, però è stata molto bella vedere anche le persone molto emozionate. Ma poi in realtà ti dico tutte perché ogni giorno è un'occasione per parlare con qualcuno di nuovo, non solo l'artista, ma anche il tour manager, l'equipe, la crew che li segue e quindi un po' tutti i giorni, devo dire.
1: Tra l'altro tu sei andata a vedere Caparezza di nuovo
3: ieri sera
0: perché...
3: sì, il mio day off l'ho passato a guardare il concerto di Caparezza per godermelo, perché quando vengono qua giustamente non sono i nostri artisti preferiti, nel senso che bisogna guardarli come degli ospiti, mentre ieri ho fatto un po' la fangirl e sono andata a vederlo. Bellissimo, bellissimo concerto sicuramente, e sono molto molto contenta.
1: Bene, bene.
0: Non sei andata a lavorare in backstage ieri?
3: No. Pubblico, godermi tutto, è stato molto bello.
1: O poi sei andata, sì, a salutarlo?
3: No, ah, no, okay. No, poi si ritorna perché è Udine di notte, 3 ore da qua, quindi ho detto no, sai, andiamo. Che anche perché sì. Esatto,
0: anche perché ora sei qui.
3: Esatto. Sì, sono qua dalle 2, quindi
2: esatto. Esatto. Operativa.
1: Va bene Elena, allora buona serata
3: a voi,
1: prenditi cura del backstage come solo voi sapete fare.
3: Grazie.
1: In maniera da tenere alta la bandiera di Radio Onda d'Urto, cioè come Eric
3: sempre.
1: Sardinas che sta venendo qua tutte le sere, adesso lo stiamo aspettando che
3: arriva anche stasera?
1: Secondo me sì.
0: Molto probabile, sì.
3: Allora come abbiamo Jack Daniel pronto
1: era
3: per
1: qua,
3: lui.
1: Quindi
0: dategli da mangiare.
3: Assolutamente, quello lo trova.
1: Sì. Va bene, grazie Elena.
3: Grazie per la chiacchierata, raga, buon
1: grazie,
3: lavoro.
1: Elena. Buon lavoro,
3: grazie,
1: ciao.
3: Ciao.

Okay, QV,

Bana fu sciolto, sheesh. Anche se poi pioverà, pioverà su di me, sulle gocce con questa notte mi fa.

0: shush, non ho tempo per stare giù. Non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, son sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.
1: La Peppa si è spaventata, ciao.
2: Chi si è spaventato? Ciao.
1: La Peppa.
2: No, povera Peppa.
1: Adesso sei in diretta.
3: Adesso ciao
1: davvero.
3: Mattia, ciao. Che sei in diretta.
2: Ciao, salutaci la Peppa. Povera Peppa.
1: Ha buttato giù come se fosse...
2: No. Come sta la Peppa?
1: Spaventato. La Peppa, vabbè, voi lo sapete, i nostri ascoltatori no, la Peppa ha deciso di tagliarsi l'altro ieri i gommini, ok? E poi ha deciso di leccarseli tutti via. E quindi noi a casa adesso la chiamiamo Padre Pio. Perché c'ha queste zampette fasciate, sembra che ci abbia le stigmate.
2: Chissà.
1: Che palesemente, tra l'altro, Padre Pio si faceva da solo, possiamo dirlo?
2: Credo proprio di sì.
1: Possiamo dirlo.
3: E lo diciamo, sì. Possiamo
1: invece. Niente di più verosimile.
3: Quindi pellegrinaggio dalla Peppa, che è il cane,
1: esatto.
3: Pare che siamo santi.
1: Santa Peppa da Brescia.
2: Allora, non abbiamo ancora detto nulla sugli orari di stasera.
3: Vero.
2: Stasera i concerti sul palco principale inizieranno alle 20:45, quindi mancano circa tre quarti d'ora. Inizierà OT Flame. A seguire Di Moa assieme a Ayumich alle 21:25. Poi la Trell alle 22:05, ci sarà un intervento, e dalle 23 fino alle 23:45 Disgaccia. Non abbiamo ancora ascoltato niente di OT Flame.
3: Vero.
2: Che è quello che aprirà il concerto. Beh, una produzione di Sgab, questa è Brescia.

0: pesce.
1: E quindi OT Flame con questa Brescia, sarà lui ad aprire il palco principale alle 20:45. Ma adesso siamo qui con gli Asma.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Oh, che bello ritrovarvi, raga. Era uno dei concerti che io aspettavo di più e che mi perderò, perché noi siamo in diretta da mezzanotte a l'una e proprio quando suonate
2: voi. Potevamo suonare qua.
1: Quindi sarebbe stato bellissimo, la prossima volta lo organizziamo, raga. Allora, come va?
2: Bene, bene. Fatto tutto bene te, Sergio?
3: Alla grande.
2: Poi qua ci sta benissimo, ma in teoria ha piovuto ieri e ci ha rinfrescato, infatti oggi spacchiamo di brutto.
1: Allora, porterete i vostri classici del vostro album.
2: Sì, anche due canzoni nuove.
1: Questo volevo...
2: Che usciranno... Sì, anni da quando mi ho fatto le vecchie, quindi uno o due all'anno alla fine.
1: Posso venire a registrarle, fare un bootleg?
2: Vieni, ma sei qua.
3: Devi.
1: No, dai, raccontateci di queste canzoni nuove.
2: No, aspetta, posso raccontare una cosa che non c'entra
1: quello
2: niente.
1: Che vuoi.
2: Anni fa, non mi ricordo più neanche con chi. Per me il nome Acquario di questo posto gliel'ho detto io a Gianluca.
1: Ma guarda che lo stiamo dicendo dal giorno 1 della festa.
2: Davvero?
1: Che è merito tuo, eh?
2: Davvero?
1: Certo, certo.
2: Poi ti ascolto ancora, non hai sentito,
1: sì,
2: ma davvero?
1: Sì.
2: Grande.
1: L'Acquario è merito di
2: Ma non so se è vero, però, cioè nel senso, io gliel'ho detto, poi dopo il giorno dopo tutti lo chiamano Acquario.
1: Ormai è vero.
2: Pensare che sia una coincidenza.
1: Ormai è vero, ormai è vero, è così. No, ma dai, dici dei pezzi nuovi.
2: Pezzi nuovi cosa sono? Sono sempre più complicati per noi, cioè nel senso non sappiamo suonare, però per la nostra media sono complicati e parlano sempre di scontri. Infatti possiamo dire i nomi. Una si chiama Carabinieri.
1: Ok.
2: Una si chiama Risse nei bar. E poi basta. Poi l'altra era Soli Marijuana, ma quella è dove
3: finire. Piano piano.
2: Scusa, quella... 20 anni fa. Adesso balla, adesso cosa che fa?
3: Balla, non so, samba, tango.
2: Balla tango.
3: Una delle due.
2: Si è andato dal metal al tango.
1: Ah, beh.
3: È un'evoluzione pazzesca.
1: Cioè, ma la marijuana è rimasta?
2: No, non lo so, non lo vedo più. Cioè,
1: accidenti.
2: Secondo me sì.
3: Vorremmo sapere.
1: Esatto. Quindi, Carabinieri, il pezzo nuovo e...
2: Risse nei bar. Risse nei bar non so perché la sbagliamo sempre, la facciamo tanto non si accorge nessuno se sbagliamo, ragazzi.
1: Tanto è un pezzo non pubblicato, quindi non possono sapere se state
2: sbagliando. L'importante è non fermarsi mai.
1: Esattamente.
2: Giusto?
3: E su quello come dei treni.
1: Conoscete i dentifrici antiforfora che suoneranno con voi?
2: No, solo adesso, ciao, perché mi hanno dovuto fare spostare le cose. E
3: Beh, ci siamo già complimentati per il nome.
2: Sì, io gli ho fatto i complimenti. Perché? Tipo, suoniamo complimenti ai dentifrici antiforfora per il nome, perché forse è uno dei pochi gruppi che ci batte.
1: Sì, probabilmente sì. Ma infatti Jean-Luc stravedeva per loro, ma già solo per il nome. Sì, tutte le volte, dentifrici antiforfora. Era sempre...
2: Perché poteva dire la R.
1: Certo. Cioè, due volte in entrambe le parole. Quante volte avete suonato alla festa di Radio Onda d'Urto?
2: Come Asma.
3: Io nella vita la prima. No.
1: Ah, okay.
3: Sono stracontento di essere qui, proprio tantissimo.
1: È la prima volta che gli Asma vengono. Ma è incredibile questa cosa.
2: Infatti.
1: Che vergogna.
2: Ma perché dopo invece io avevo suonato, però non mi ricordo più, passano gli anni, ragazzi.
1: Certo.
2: Non mi ricordo più se ho suonato con gli Eroi, poi ho suonato con il Tarantola, Sant'Enda Blu, Ciringhito la prima volta oggi. Poi avevo suonato sul palco principale con Caparezza nel 2012.
1: È vero, certo. Certo.
2: Caparezza ancora uguale.
1: Ma come mai non ti ha chiamato quest'anno? Che
2: non lo so, sì,
1: ma non si fa, dai, cioè voglio dire.
2: Io
1: cioè...
2: pensavo di essere già suo amico. Mi chiama.
1: Invece... Non mi ricordavo, se no gliel'avrei chiesto quando abbiamo fatto l'intervista. No.
2: La prossima volta, l'anno prossimo, io dici. Ti ricordi il 2012?
1: Raga, io vi vorrei chiedere una cosa e poi vi lascio andare prima di ascoltare un brano vostro. Ci fate un jingle per Radio Onda d'Urto che poi noi utilizzeremo. Ciao, siamo gli Asma, state ascoltando Radio Onda d'Urto, quella roba lì, no? Però aspetta che devo accendere il registratore, un secondo, così, ecco, vabbè, quando volete.
3: 3, 2, Uno. Ciao, siamo gli Asma.
2: No, cazzo, lo dico io, dici te.
3: Facciamo... Dillo te.
2: Io dico ciao.
3: Vai.
1: Però dovete dire anche che siamo su Radio Onda d'Urto, sennò voglio dire, no.
2: Ragazzi,
1: dai.
2: Siamo su Radio Onda d'Urto.
1: Vai.
2: Ciao, siamo Yasma e siamo su Radio Onda d'Urto.
3: Ciao.
1: Questa è perfetta, grazie ragazzi. Io dopo la lavoro e la metto a posto. Che canzone vorreste vostra sotto?
3: Sì, ho sbagliato tutto.
1: Ma va bene, ma va bene.
3: Che canzone
1: ci metto sotto questa?
2: Scegliamelo te questa.
3: Ti butto la droga in casa e chiamo la polizia.
1: Perfetto. Che abbiamo ascoltato poco fa.
2: Allora, no.
1: Va benissimo ragazzi. Va bene, allora io vi auguro un buon concerto. E andrei ad ascoltare un vostro brano, uno di quelli che amo di più del vostro album, che è We Had Fun at Cernunnos Festival. Però siccome io conosco benissimo i retroscena di questo brano, ma magari chi ci ascolta no, sia perché magari non è avvezzo al heavy metal e non sa nemmeno dell'esistenza di questo festival fantastico, incredibile,
0: ma non è avvezzo ai tributi a Michael Jackson.
3: Esatto.
1: Poi spoilerare,
2: allora, facciamo che chi
1: cosa.
2: Non lo capirlo,
1: esatto. No, raccontateci un po' questa canzone.
2: Comunque praticamente in Val Camonica a Sellero 2 o 3 anni fa, ma magari è passato più tanto tempo, tu che lo sai meglio, 3 o 4,
1: secondo me 2 o 3, sì, non di più.
2: Avevano organizzato sto festival death metal con tutti i gruppi super famosi di tutta Europa.
1: Suffocation ci dovevano essere anche, che ha suonato qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Suffocation,
2: io mi ricordo i Decapitated, perché c'era, certo, la canzone. E c'erano tutti questi gruppi e hanno organizzato sta roba che c'erano pubblicizzate tutti i siti del settore, super fico, però alla fine non avevano mai i soldi per pagarli, e praticamente li hanno fatti arrivare, non li hanno pagati, sono tornati tutti indietro. E l'unico gruppo che si è esibito era un cover band di Michael Jackson. E sono venuti un sacco, ma c'era gente, tra l'altro un posto un po' triste, adesso non è che voglio fare questa pubblicità, andare a Camonica, per il campo di calcio di Sellero a 7, tipo vicino alle fabbriche.
1: Neanche a 11. Piccolo.
2: No, c'era il campo a 11, ma c'era il campo di allenamento a 7, era quello.
1: Okay.
2: E praticamente poi c'era gente che veniva dalla Danimarca, dalla Norvegia, dove a pianti, ragazzi, che dopo lui era incontrato in pizzeria, tipo, l'ha riconosciuto, sì, sì. Che voi siete per il Cernunnos.
3: Loro mi hanno incontrato in pizzeria gente che è salita da Milano ed era incazzata nera per questa cosa. Perché io poi appena li ho visti con un po' di anfibi, un po' di cose di questo tipo in Val Camonica, è strano. E quindi ho detto, dai, adesso vado in fieri.
2: Comunque non può essere un camuno che va in discoteca.
3: È una stranezza. Allora sono andato subito, li ho intercettati tutti e gli ho chiesto, erano tutti incazzati neri.
1: Sai, chiaramente, come, magari qualcuno aveva preso anche il biglietto in prevendita.
2: Ma infatti non so se sono stati, non ho mai capito, perché il nostro amico Maurido aveva preso il biglietto per la PFM, che c'è anche la PFM in mezzo.
3: Ma perché era la stessa? No, era qualche anno prima la stessa organizzazione.
2: Però speriamo che non ci ascoltino mai quelli che l'hanno organizzato, se no ci denunciano.
1: Ma cosa vuoi denunciare? La cosa si autodenuncia. Cioè, voglio dire,
2: diffamazione.
1: Quindi questa è We Had Fun at Cernunnos Festival. Gli Asma stasera alla tenda Ciringhito dopo il concerto sul palco principale. Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.

E ciò che si fottono, questa energy mica la fermi. Scendo in piazza per fare casino, se mi togli il calcio davvero italiano, boy sono italiano. Mangio la pasta, mangio la pizza, sono italiano.

0: E allora abbiamo ascoltato un altro brano di Oti Flame, il brano più recente in realtà, è uscito 8 mesi fa, questa italiano Oti Flame, che lo ripetiamo aprirà il concerto sul palco principale alle 20:45, quindi manca poco, manca 25 minuti circa, e a seguire la coppia di Moa e Iomich, poi la Trell e poi Disgaccia. Tra la Trell e Disgaccia l'intervento, scopriremo poi di che intervento
1: io lo
0: si
1: so
0: tratterà.
1: Io lo
0: tu
1: so
0: lo sai?
1: Io lo so. Grande. So anche chi lo fa Meriam del coordinamento palestinese.
0: Grande.
1: Brescia,
0: grandissima,
1: ottimo.
0: Bene.
2: Simone, se io fossi un giovane e volessi raggiungere la festa questa sera, come posso fare?
0: Mio consiglio è di prendere la metro e scendere al capolinea a Sant'Eufemia a Buffalo.
2: Ho capito, ma poi devo anche tornare a casa, amica. Cioè,
0: ma
2: devo chiedere ai miei soci un passaggio.
0: Ma no, l'ultima corsa a 12:30, voglio dire. Se poi vuoi stare un po' di più, c'è anche un autobus all'1:50 che fa all'inverso il percorso della metropolitana.
2: Cioè, quello fa in retromarcia?
0: Sì, esatto.
2: Abbiamo cambiato.
0: Esatto.
2: Non
0: esatto.
2: Sono più i piloti,
0: di rally, ma no. Ce n'è una che fa il percorso della metropolitana di autobus e uno che fa il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna in via Valle Camonica.
2: All'1:50 la festa chiude alle 2, quindi non è che ci si perde molto.
0: No, esatto, voglio dire. Tanto poi alla fine, cioè, gli ultimi 10 minuti sono quelli che ti fanno pentire di solito.
2: Esatto,
0: no?
2: Mi prendo l'ultimo, poi vado, poi arriva la folatina di aria fresca.
0: Esatto, oppure la mattina dopo dici ma stavo già abbastanza bene, perché ho dovuto bere quell'ultima cosa.
2: Esatto.
0: Che va benissimo, per carità. Però quante volte mi sono maledetto per questo motivo?
2: Per l'ultima.
0: Quindi questa è la buona scusa per tornare prima. Un attimo prima e dici che bravo che sono. Perché poi la mattina dopo comunque ti vuoi bene se sei riuscito a fare questa.
2: Ti senti una persona
0: migliore.
2: Seria.
0: Migliore. Sì, è vero.
2: A modo.
0: È così. Anche Eric ieri sera mi diceva.
2: Era a modo.
0: Sì,
2: l'ho visto molto a modo.
0: Raga, so che non si dovrebbe dire in diretta, però quando sono arrivato ho fatto un po' di pulizie, come sempre si trovano un po' di bicchieri in giro e così, e ce n'era uno suo, di un non so che cosa fosse, sembrava tè, e io ho detto wow che bravo che si stava bevendo.
2: No,
0: il
2: era
0: tè.
2: Una pinta rossa.
0: Quando non era solo birra quella, perché mi è arrivata quando l'ho buttato una zaffatona di whisky potentissima. Che mi ha fatto quasi venire voglia di detto mannaggia che l'ho buttato, però vabbè, ormai è andata così. Per fortuna non sono più il pancabestia di una volta.
2: Meno male, cioè basta.
0: Non voglio aprire questo capitolo, perché da utente della festa della radio quando ero ragazzino
2: sono successe delle cose che sono in prescrizione,
0: semplicemente
2: comunque.
0: No, è che se io trovavo i bicchieri, io ero senza soldi, trovavi i bicchieri in giro con del liquido,
2: degli spreconi borghesi,
0: sì,
2: che lasciavano
0: esatto.
2: I fondi, cioè veramente
0: cioè, non mi vergogno del mio passato, cioè, voglio dire, se si fa cose che sono state fatte, sono ancora qui,
2: anzi ti hanno rafforzato
0: a voglia, certo. Raga, non fatelo però.
2: No, okay. Anche perché potrebbero esserci cose nei bicchieri che
0: non
2: potrebbero
0: sai,
2: non
0: esatto.
2: Essere
0: io ero contentissimo.
2: Del di Safe Trip.
0: Bravissimo.
2: Giovane Simone, non so, quando
0: bravo.
2: Era piccolo e giovane, sei capottato. Tutto a posto. Allora, progetto di limitazione di rischi e riduzione del danno. Safe Trip è un progetto della cooperativa Il Calabrone che si occupa appunto di limitazione di rischi e riduzione del danno. Lo dirò ancora 3 o 4 volte. Tratta temi legati all'uso di sostanze, alcol e infezioni sessualmente trasmesse, specialmente nei contesti del divertimento. Alla festa è presente ogni sera con un gazebo per fornire informazioni, materiale utile e confronto su questi temi di fronte alla tenda blu e accanto al gazebo viola.
1: Mi dispiace che non ci sia Diomira per poter dire in coro che potete trovare anche dei preservativi al gusto cioccolato. È vero. Un'altra cosa molto interessante che potete trovare al loro stand, vabbè, oltre agli alcol test che più che interessanti, sono molto utili. Potete trovare anche il condom femminile, che è una cosa che purtroppo non è ancora molto diffusa, però appunto andate da loro, fate una chiacchierata, vi spiegano come si usa. Spoiler, dovete essere femmine.
2: Ok.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Per indossarlo, o meglio, dovete essere munite di una vagina, perché il fatto che abbiate una vagina non significa che siate femmine, però scusate, ho preferito fare questa precisazione.
0: Hai fatto benissimo.
1: Dovete averla, quella per forza di cose, altrimenti potete andare sui classici fragola, cioccolato, frutti tropicali.
2: Un cono tra i gusti misto.
1: È vero?
2: E non solo, aveva, quando era venuto il ragazzo a parlare qui da noi, aveva parlato che alcune sere ci sarà anche la possibilità di del test delle sostanze.
3: Sì, è vero.
1: Esatto.
2: Per giustamente chi vuole divertirsi può farlo in maniera più responsabile, facendo testare la sostanza. Naturalmente non sono la polizia, non vi giudicano, è tutto anonimo, quindi andate tranquilli.
0: Non sarebbero qui, voglio dire.
2: Tanto per iniziare.
0: Su via.
2: Quindi sono le persone con cui parlare di qualunque argomento legato a potenziali rischi, sia dall'alcol che infezioni sessualmente trasmissibili, sia sostanze.
0: Hai citato Gazebo Viola.
3: Eh sì, ricordiamo anche questa importante realtà, è un punto di segnalazione e sostegno contro le molestie sessuali e la violenza macista. Si possono richiedere informazioni su come essere spettatori attivi contro ogni forma di violenza di genere, oppure partecipazione per la costruzione di una comunità vissuta equamente da tutte. E lo trovate insomma ogni sera, anche questo dalle 19 alle 2. Tenda Blu, potete trovare ascolto, supporto, materiali informativi e gadget per portare ovunque la campagna hashtag questo non è un sì per l'educazione al consenso. Gazebo Viola, ricordiamo, è un progetto dell'associazione Terre Unite.
2: Esattamente.
0: Credo che sia molto importante in una serata come questa, sì, dove il pubblico è molto giovane e magari deve ancora un po' capire come funziona,
3: certo,
0: no?

0: E riconoscete un po' per la dimensione, un po' perché hanno le pettorine e le maglie rosse.
1: Le maglie rosse, esatto.
0: E le volontarie e i volontari in giro per la festa, ma anche nei singoli stand, vi possono portare aiuto, non agite direttamente.
1: No, nella maggior parte dei casi, tra l'altro, volontari e volontari che sono stati formati proprio da Anna del Gazebo Viola.
2: Formazione meravigliosa.
1: Meravigliosa davvero, e io spero che l'anno prossimo si rifaccia, anche se l'abbiamo già fatta, io ci ritorno molto volentieri. Anzi, sarebbe il caso secondo me di farla anche
2: estesa.
1: A spot, qualche appuntamento a spot durante l'anno,
2: sì,
1: al magazzino,
2: sì,
1: 47,
2: sì.
1: Anche non solo per i volontari e i volontari della festa, ma per chi fosse
2: interessata,
1: esattamente,
2: certo.
1: Esattamente.
0: Una situazione aperta è l'ideale.
2: Un altro gruppo di volontari e volontarie che mi sento sia fondamentale ricordare e ringraziare sono i volontari della Croce Blu,
1: che
2: tutte le sere intervengono per aiutare tutte le persone che hanno bisogno di assistenza,
3: certo,
2: a livello sanitario, quantomeno in una prima fase emergenziale. Cercate anche voi di rendere molto più semplice il loro lavoro, quindi come vi ho detto ieri sera, un po' da zietta, siate responsabili.
1: Esatto.
0: Non... volete bere, bevete, mangiatevi anche qualcosina insieme per...
1: sì, e magari non bevete solo alcol, ma aggiungeteci un po' di acqua ogni tanto.
0: Avete finito il bicchiere e avete finito il cocktail nel bicchiere, avete il bicchiere vuoto, prima di buttarlo nel bidone dei bicchieri che sono compostabili lo potete rifornire di acqua gratuitamente ai due punti acqua presenti vicino ai bagni, uno in zona tenda blu e l'altro di fronte dall'altra parte. C'è acqua liscia, gassata, bella freschina, che ti dà un attimo quel che, visto che ci sarà anche polvere probabilmente,
1: sì,
0: nel parterre,
1: sì, sì,
0: un attimino in gola ti viene il ranteghino a un certo punto.
1: Assolutamente. Andiamo ad ascoltare la trail?
2: Vai.
1: Cenerando sopra dolce, eccola qua.

0: sono tornate
1: di nuovo?
2: Sono sempre dentifrici antiforfora,
0: secondo me sì.
1: Trasportati nel Principato di Monaco, se invece
0: chi lo sa.
2: No, sono i bassi del soundcheck che ci hanno fatto vibrare fino al parcheggio Lotto Mercato.
0: Bisogna stare attenti a far casino con le macchine, perché se passi magari di notte nel quartiere sbagliato, ce lo insegnano gli asma, gli anziani sparano.

0: i migliori, raga. Asma, anziani sparano stasera al Ciringhito.
1: Chiaramente il sequel spirituale di Vecchi di merda di Giancane, questo.
2: Ma tra l'altro, certo, io ho saputo che faranno un featuring con Disgacia, che farà gli anziani fanno pop. Stasera,
0: Sì, sì, sì.
1: Ero lontanissimo.
2: Non ho le braccia così lunghe.
3: No.
0: Allora, io adesso, se riesco a tirarla giù al volo con abbastanza velocità, volevo farvi ascoltare un brano che è una collaborazione tra Bonno e tra, aspetta perché adesso mi sono perso, e tra Bonno e tra General Levy, che sicuramente sono Franca stasera. Dopo tanti anni torna Bonno con un super super DJ set drum and bass, quindi noi lo aspettiamo tantissimo. Adesso qua con calma mi sta tirando
4: like
0: giù
4: a train. Esatto.
3: Bonno, di cui peraltro hai realizzato anche qualche mese fa una bella intervista.
0: Sì, infatti io inizialmente oggi avevo detto poi potremmo andare ad ascoltarla,
3: esatto,
0: ma ci siamo persi
3: nelle chiacchiere.
0: Abbiamo fatto altre interviste e quindi vabbè. Bene, eccola qua, andiamo ad ascoltarla. Po po po po, General Levy e Bonno.

0: sta per cominciare il concerto sul palco principale. OT Flame, buon concerto a tutte e a tutti.
1: Attenzione, la fruizione del seguente video potrebbe provocare gravi episodi di xenofobia e schizofrenia in soggetti privi di swag. Si consiglia pertanto la visione a un pubblico adulto e consapevole. Buona visione.

0: look at the Lakers.
1: Pow, pow, pow, negro.
0: Okay, okay. Oh, ma flame. Ma flame. Ma dici che l'abbiamo gasati questi qua o...
1: Oh, Brescia, siete caldi o no, cazzo?
0: Ma Brescia, oh!
1: Brescia, siete caldi o no, cazzo?
0: Mostriamo un po' di
1: Brescia,
0: love per la famiglia.
1: Brescia, siete caldi o no, cazzo?
0: Mostriamo un po' di love per la famiglia,
1: quanti
0: signori.
1: Quanti di voi vengono da Brescia stasera?
0: Tutti veniamo da Brescia!
1: Quanti di voi vengono da Brescia stasera?
0: Tutti veniamo da Brescia stasera!
1: Cazzo,
0: e io! Come cazzo fa, signori?

0: pane.
1: Ma che cazzo sta
0: pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Brescia siete carichissimi. Oh ma ragazzi, ma Brescia sono stracarichi. Oh Sghem, ma cosa gli vuoi pullare adesso ai ragazzi qua di Brescia?
0: Yo. Ragazzi, aspetta. Ragazzi, comunque, venerdì scorso è uscito il mio EP. Voglio che tutta Brescia lo spinga. Il mio obiettivo, ragazzi, sincero, non vi dico neanche cazzate, portare Brescia in alto. Non sono qui per rappresentare nessuno. Faccio parte di un movimento. Brescia è una città grandissima, piena di artisti validissimi.
1: We doing for the people.
0: E io voglio prenderne parte perché Brescia deve spaccare quest'anno, ragazzi.
1: We doing it for the
0: deve
1: people.
0: Deve cazzo spaccare, ragazzi. Fatemi un cazzo di casino per Brescia, il mio 3. 1, 2, 3.
1: Tutti insieme, cazzo.
0: Sì.

0: Aspetta.
1: Signori, ma voi...
0: Aspetta. Non parlo più. Ragazzi, quanti di voi mi seguono su TikTok?
1: Ok.
0: Quanti di voi mi seguono su TikTok?
1: Sulle mani.
0: Ma tra quelli che mi seguono su TikTok c'è qualcuno che ha già capito, che sta capendo? C'è qualcuno? Okay. Bro, facciamoglielo capire.
1: Come facciamo a farglielo capire?
0: Facciamoglielo capire.
1: Pau!

0: il
1: ma non si parla di
0: okay.
2: Non ci credevi a figlio di puttana.
0: Non ci credevi a figlio di
1: puttana. Ok, ok, ok. Ok, raga. La prossima un feed con mio fratello Trento. È stato l'unico feed dell'EP.
2: Stai con cazzo, devi dire che

0: Oh, grazie a tutti ragazzi, prima di andarmene devo ringraziare Festa Radio, Flame e il suo team per averci dato la possibilità di essere qui stasera. Un bacio a tutti, siete bellissimi. Grazie Brescia!
1: Ok ragazzi, non abbiamo finito. Fatemi vedere. Allora, ora bisogna di sapere una cosa di preciso, capito? Dovete rispondermi tutti.
2: Cos'è che vuoi sapere, Flame? Dimmi un po'.
1: Quanti di voi vengono da Brescia? No, non ho capito,
3: Jackpot.
1: Quanti di voi vengono da Brescia?
3: Abbiamo fatto jackpot.
1: Ok, scusa. Forse abbiamo capito.
3: Come cazzo?
1: Oh, raga, voglio sentirvi tutti. Tutti. Alza, bro, alza.
4: Ok.
1: Yo. Yo. Yo.

0: Yo, trovi subito. Yo.
1: Veniamo da fucking Brescia, bitch.
0: Brescia tua?
2: Yo.
0: Yo.
1: Spoilerino. Sì, sì,
0: raga, non poteva esserci Brescia senza Brescia 2.
1: Lo sai, facciamolo.
2: Ok.

0: giuro. Sì, sì, quel flame, negro.
1: Eh sì, sì, quel fucking flame.
0: Pow pow. Pow pow.
1: Vi siete divertiti o no, ragazzi? Vi siete divertiti o no? Ma qua dobbiamo... dobbiamo fare un applauso, Gnari. Piano piano, ragazzi, we've been stepping out. E c'è questo ragazzo qua, ragazzi, lo vediamo tutti, lo vediamo tutti, sta crescendo.
2: Grazie a tutti, uno per uno.
1: Io chiedo, ragazzi, un big applauso per fucking Flame, per favore, ragazzi.
0: Ok, ragazzi,
1: il ragazzo sta spingendo.
0: Volevo prendere un momento per ringraziarvi tutti innanzitutto.
1: Ok, ragazzi.
0: Per ringraziare il mio team dietro le quinte. Senza di loro non ci sarebbe un cazzo. Io sono la testa di cazzo, raga, mi conoscerete. Voglio ringraziare la mia famiglia. Voglio ringraziare Festa Radio per l'opportunità. Voglio ringraziare tutte le persone che ci sostengono. Tutti quelli che ci stanno mettendo i bastoni fra le ruote. Chi ancora non ci crede, chi ci crederà. Tutti, raga, cioè la roba che stiamo creando è solida, raga, lo capirete tutti, parola. Grazie mille Brescia, vi voglio bene, davvero, grazie mille a tutti. Un applauso anche a voi che siete venuti qua ad ascoltare. Pau, grazie mille davvero, ragazzi.
1: Niente, scherzetto.
0: Pau.

E allora, in attesa del set di Moa e Ayomich, io vi propongo un brano di Bonneau con Jasmine Knight, Satisfy Me. Bonneau che sarà con un DJ set veramente devastante di drum and bass al Pachanga alla fine del concerto di Discaccia sul palco principale. Jasmine Knight, Bonneau, Satisfy Me, eccola qua.

0: E io vi ricordo che siamo in diretta dallo studio esterno Stotcolleoni qui alla festa di Radio Onda d'Urto, giunta alla sua 34esima edizione. Questa è la giornata numero 13.
1: Adesso andiamo a maneggiarlo un po' bene.
0: Buon concerto a tutti e a tutti.

0: respira, continua, respira, continua.
1: Scusa se sono in ritardo, ma l'unica cosa puntuale è la morte. Mi chiede che fumo, dalla memoria mi scrive, mi
0: faccio non so se rispondere.
1: Forse ho paura di sbagliare, no, ma sono sicuro che non so gambare.
0: Litri di frodi nel dito alla fonte,
1: fino a 18 ore non mi stremare. Respira,
0: continua,
1: respira.

0: Crazy, siete in tanti?
1: Sì.
0: Love it, love it, love it. Andiamo avanti, raga, siete carichi o no?
1: Fatemi sentire, raga.

lasciami la noi in un attimo.

0: come state, raga? Mi sta piacendo, mi state divertendo. Per noi è un onore essere qua, cantare davanti a voi. È un piacere immenso. Fino all'anno scorso siamo sempre stati dalla vostra parte, tra le bancarelle, a sentire gli altri artisti. Adesso siamo qua, Trust the Process, sempre.
1: Sempre, raga, sempre.
0: Ragnarok. Wow.

Legendary Shit. Siete pronti, festa?

0: Fatevi sentire, raga. Fatevi sentire, siamo qua a divertirci tutti
1: grandi,
0: quanti.
1: Grandi, raga.
0: Come on. Raga, per il prossimo pezzo chiamiamo sul palco un nostro grande fratello. Voglio che ha fatto un cazzo di casino per mio fratello Dave.
2: È venuto fino a Brescia da Pontoglio camminando.
0: Camminando. Yeah, è arrivato da Pontoglio.
2: Brescia!
0: Ci siamo! Cazzo di casino per Dave.

0: Un applauso per Dave, il nostro fratello, raga.
1: Damn. Fate un cazzo di casino per Dave da Pontoglio camminando, raga.
2: Damn. Al mio tre, per favore, per me c'è mo. 1, 2, 3.

0: Grandi.
1: Aspetta un attimo, che esce lui.
0: Oh raga, vi vedo carichi, eh. I love it, I love it.
1: Ok, ci siamo? Continuiamo? Dai. Questa è tosta.

0: vincere i rituali vicino alle nostre case. Fuck that shit, bro.
1: Let's go,
0: Fanculo.
1: Let's go, grandi raga.
0: Ci siamo? Andiamo avanti? Come state?
1: Questa raga mi spezza il cuore.
0: Ce la cantiamo.
1: Yeah, vai, vai, cool, mandala.

0: Oh raga, quanto cazzo è forte mo? Cazzo di casino!
1: Grazie raga. Love, love, love, love, love.
0: Crazy.
1: Famiglia.
0: Assurdo. Delivery. Che portavamo... conosce Delivery? Qualcuno la conosce?
1: Yeah.
0: Adesso ce la vibiamo un attimo qua. Ehi. Ok. Chi la sa?

0: civili, raga.
1: Grazie.
0: Sì. Oh, parlava di me, raga, ma comunque quanto cazzo forte, amici.
1: Yeah. Siamo forti.
0: Ci ha buttato per terra, raga, come foglie.

0: Yeah, ok. Ok, ci siamo, raga, non vi stiamo addormentando. Adesso facciamo roba.
1: Grandi, okay. grandi.
0: Ok. No? Love.
1: Oh, fate anche un cazzo di casino per il nostro Goon.
0: Alle macchine, un cazzo di casino per Goon alle macchine, raga.
1: Yeah.
0: Ayman al video. Videomaker.
1: E Ayman per il video, raga, per i meravigliosi video che ci fa.
0: Ehi.
1: Yeah.
0: Ok, andiamo avanti con la prossima.
1: Oh, raga, qua dobbiamo fare un casino, ma un casino crazy. Ci siete?
0: Okay.
1: Vai.
0: Di Brescia questo, raga,
1: yeah.
0: 2026 Brescia 2027. Up,
1: direi che è l'ora, bro.
0: Ma sei il tipo delle rose, troppo.
1: No, fra,
0: si dice così, bro.

0: Com'era, com'era?
1: Yeah.
2: Ok.
1: Grandi, raga.
2: Ok, per la prossima, raga. Il prossimo pezzo si chiama Moshpit. Quindi non so se volete fare un cerchio o poi
1: no,
2: poi
1: non se volete, voi. Fate un cazzo vedete di cerchio voi, in mezzo, raga.
2: Vedete voi se voi ci vedete.
1: Fate un cerchio!
2: Vai. Ma non prendo il router, ma hai scambiato iter per seguire le tue. Non mi fotte proprio se mi insulta user. Le pacche son basse, le facce delu. Sabbia nella stanza, faceva le dune con rondelle.
1: Aprite il cerchio, raga.
2: Non sarà la

0: mesi per dare la spinta. Serve energia. E chiederò da dove viene la mia vena artistica. Se fallisce questa merda, adesso nella... Ti faccio su una lista, DMT, ho visto la luce vicino.
1: Ho detto ok,
0: adesso mi cambia la vita.
1: Ok, raga, ci siamo.
0: Ci siamo.

0: Ok, raga, siete stratanti, love it. La prossima traccia si cambierà un po' il mood. Siamo andati sul messicano, raga. Oh, siamo dei ragazzi che sperimentano, quindi poi ci farete sapere voi com'è la roba. Però secondo me spacca. Quindi ci siamo? Let's go!
1: La quantità in caso,
0: vai, vai, vai, go!

piaciuta, raga, sinceri. Com'era, com'era, com'era? Grandi, raga, love. Ok, raga, questo è per i più nostalgici. Sicuramente riconosceranno il tributo. Panacea. Shout out a Fleet che ha fratto questo beat. Wow. Baltrompio nel posto, problemi da proletariato come al solito qua.

0: Grande,
1: grazie,
0: grande.
1: Raga.
2: Oh, raga, siamo arrivati all'ultima. Per chiunque si fosse ascoltato Catarsi.
1: Aspetta, aspetta. In quanti di voi si sono ascoltati Catarsi?
2: Alzate la mano, alzate la mano. Allora, raga, per quest'ultima traccia, accendete le torce. Accendete tutti i flash del telefono e chiudiamo in bellezza, raga, poi ci salutiamo. Grazie. Yeah. Accendete tutti.
1: Yes.
2: Dai, let's go.
1: Ci siamo.

0: Grazie mille, raga. È stato bellissimo.
1: Siamo arrivati alla fine, raga.
0: Vi vogliamo bene.
1: Grazie a tutti, raga.
0: Buon proseguimento. State lì che facciamo una foto.
1: State lì, facciamo una foto tutti insieme. Oh, tutti
0: fermi,
1: mani
0: non
1: in alto, raga. Tutte le mani in alto.
0: Oh, venite a fare la foto, tutti del team, dai, raga.
1: Su le mani, su le mani. Fai foto. Oh, non abbassatele che mi giro, se no. Yeah.
0: Ce l'abbiamo. Ah. Ok.
1: Ci siamo, raga.
0: Siamo. Un cazzo di casino per l'ultima volta.
1: Grazie a tutti, raga.
0: Grazie mille, raga. Vi voglio bene.
1: E adesso fate un cazzo di casino per la Trella, raga.
0: Un
1: che
0: cazzo di casino.
1: Tutto. Grandissimi, raga. Buona serata.
0: Buona serata, raga.
2: Grazie, raga.
3: E così è finito il set di Dmoa e Ayomic. Dovrebbe iniziare la Trela alle 22.05, ma abbiamo visto pronte le ragazze e i ragazzi dell'intervento. Non so,
4: ci sarà un intervento,
3: ci sono delle cose, stanno cambiando un po' i programmi
4: così in corso d'opera.
3: Ma noi siamo qui in diretta e vi aggiorniamo
5: e certo. Siamo pronti sempre a qualunque
3: assolutamente.
6: Benvenuti e benvenuti.
3: Eccoci qua, ecco intervento
6: la festa di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo vi lasceremo di nuovo lo spazio alla musica. Prima però vogliamo ricordare che questa festa serve a finanziare un emittente che da 41 anni resiste nell'etere bresciano e che fa informazione senza pubblicità, senza padroni, senza padrini, e vive grazie al sostegno di questa festa e di chi sostiene Radio Onda d'Urto. In questi 41 anni abbiamo sempre dato spazio a tantissime lotte. Siamo la radio locale più internazionalista che esista in Italia e sicuramente abbiamo dato tantissimo spazio alla lotta contro il genocidio in Palestina. E quindi adesso lascio la parola a Mariam dei Giovani Palestinesi d'Italia.
7: Ciao a tutti e a tutte, buonasera. Per chi non mi conosce, sono Mariam e faccio parte dei Giovani Palestinesi d'Italia. Qua alla festa invece mi trovate in Associazione Diritti per Tutti. Molti di voi sono già venuti nei giorni precedenti, nelle scorse edizioni, avete ascoltato musica, avete ballato, avete incontrato persone, amici, avete parlato, riso e bevuto insieme a qualcuno. E proprio perché questa è festa radio, penso che sia importante ricordarci che stare insieme, fare comunità, costruire spazi come questo è già una scelta politica molto chiara. Essere qui significa anche avere il coraggio di parlare di ciò che accade fuori da questa festa. E oggi non possiamo non parlare della Palestina. L'abbiamo fatto qua ieri sul palco con gli ospiti, con Francesca Albanese, l'abbiamo fatto in libreria con i vari scrittori e lo rifacciamo qua stasera. Non vogliamo parlare di Palestina usando parole di diplomazia né attraverso l'ipocrisia e la falsa neutralità. Vogliamo parlare di Palestina parlando di colonialismo e di quello che fa Israele. Non vogliamo parlare di una generica situazione complessa o di un semplice conflitto, perché semplicemente non lo è. Queste parole rischiano di cancellare la storia del popolo palestinese e di cancellare tutte le responsabilità. Esiste un'occupazione israeliana, esiste un progetto coloniale, esistono decenni di anni di espulsioni, espropri, violenze che continuano oggi in Cisgiordania, a Gaza, a Gerusalemme, nei territori occupati del 48. Esistono e continuano queste violenze anche qua, nei palestinesi e sui palestinesi che vivono fuori, in diaspora, come me e come milioni di altri. E davanti a tutto questo, noi dobbiamo avere il coraggio di nominare il carnefice Israele e di individuare tutte le sue responsabilità. Ma Israele non è l'unico soggetto a cui dobbiamo guardare. Dobbiamo guardare ai governi che lo sostengono, agli stati che continuano a vendere armi, alle aziende che producono tecnologie e strumenti utilizzati nelle guerre, agli interessi economici che ruotano attorno a questa macchina. Dobbiamo guardare alle istituzioni che continuano a mantenere rapporti politici, economici, militari, mentre dichiarano di essere preoccupati per quello che accade. Ma non è vero. E dobbiamo guardare anche al nostro paese, l'Italia, perché l'Italia non è uno spettatore neutrale e non lo è mai stato. Se un governo commercia, arma, finanzia o mantiene rapporti con chi compie queste violenze, allora questa non è neutralità, è complicità. È una scelta politica e noi lo sappiamo bene, perché a Brescia abbiamo la Leonardo e in Italia abbiamo la Meloni. E noi sappiamo bene di chi sono queste responsabilità. Perché non ci basta più indignarci davanti alle immagini o ai video. Dobbiamo capire quali sono i meccanismi che permettono a questa violenza di continuare davanti al genocidio del popolo palestinese. Ed è qui che dobbiamo trasformare la nostra solidarietà in tutte le forme di resistenza, armata e non. Per dire che siamo con la Palestina è importante, ma non è sufficiente. Alla Palestina non serve una solidarietà di pena, di compassione, ma servono azioni vere e concrete. La solidarietà non può essere soltanto una bandiera, un post, una collana, un bracciale di un'anguria o una manifestazione ogni tanto. Se rimane solamente un sentimento, non cambieremo mai questi rapporti di forza. La solidarietà deve diventare organizzazione. E la nostra rabbia deve produrre giustizia, ma quella vera. Alle madri palestinesi non verrà mai restituito il figlio martire. Ai nostri nonni non verranno mai restituite le terre e gli ulivi sradicati. E ai palestinesi prigionieri nelle carceri israeliane non verrà mai restituita la libertà. Ma possiamo assicurarci che questo non succeda nel futuro, che le violenze non ricapitano e che Israele e ogni israeliano che ha partecipato in questo paghi le conseguenze delle loro ingiustizie prodotte e che ogni palestinese abbia il diritto al ritorno nella propria terra. Dobbiamo costruire reti nei quartieri, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro e ne siamo capaci visto l'ultimo movimento globale di Blocchiamo Tutto. Dobbiamo informarci, continuare a farlo, individuare le responsabilità, sostenere le campagne di boicottaggio, chiedere un embargo sulle armi e fare continue pressioni sulle istituzioni e pretendere che il nostro paese smetta di essere complice. Perché la domanda adesso non è soltanto da che parte state, da che parte stai. La domanda è cosa sei disposto a fare e quanto sei disposto a rischiare e esporti. E questa è la parte che ci riguarda direttamente, noi. Perché non possiamo aspettare che siano i governi a cambiare spontaneamente un sistema che conviene a loro. Non possiamo aspettare che chi trae profitto dalla guerra decida improvvisamente di fermarla. Dobbiamo organizzarci noi. La nostra rabbia deve diventare partecipazione. L'indignazione deve diventare pressione. La solidarietà deve diventare forza politica. E dobbiamo farlo qui, ora, nei nostri spazi. Perché non basta definirsi di sinistra, progressisti o difensori dei diritti umani, se poi questi diritti vengono negati al popolo palestinese, vengono tolti a voi italiani, visto le politiche di destra volte a distrarci dai problemi reali che causano odio tra poveri e razzismo, quando oltre ai nostri diritti non c'è niente di rispettato e c'è un genocidio. Non vogliamo una politica che piange le vittime e che fa affari col carnefice. Vogliamo responsabilità, giustizia e libertà. E vogliamo che sia chiaro, stare dalla parte della Palestina non significa scegliere l'odio, significa scegliere la liberazione, significa rifiutare il colonialismo, l'imperialismo, il razzismo e l'islamofobia, significa riconoscere al popolo palestinese il diritto di autodeterminarsi e di vivere libero nella propria terra, significa essere antisionisti e antifascisti. Perché la Palestina non è soltanto una causa che ricordiamo quando è sulle prime pagine. La Palestina è lotta intersezionale. E se davvero dobbiamo essere solidari, dobbiamo essere pronti a tutto. Non ci serve una solidarietà innocua che ci disturba, ma ci serve una pressione, ci serve pretendere risposte ora e subito. Perché solo organizzandoci possiamo trasformare la nostra rabbia in qualcosa capace di incidere. Viva la resistenza! Palestina libera!
6: Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free.
3: importantissimo questo intervento dal palco principale. Adesso siamo in attesa di Latrell. Eccolo qua.
7: Eccolo qua.
3: È già arrivato.

sono pronti a far diventare la notte alba insieme o no? Minchia. Cosa dicono? Non sento neanche io. Non sento un cogno, tanto le facciamo tutte.

0: benedizione e non gufata, spero, come dico sempre, se no non me la collate. Ah, incredibile.
1: Piove fuori dentro, solo il cielo può farmi da contagocce.

e piove fuori e dentro solo il cielo può farmi da contagocce. Grazie mille ragazzi, grazie mille, grazie mille. Solo che volevo. Oh, questa la cantate voi intanto che accendo la bomba.

0: Grazie Brescia, grazie Mario. È arrivato il momento di un pezzo a cui sono legatissimo e al quale poi si sono legati anche tantissime persone, ed è nato da un pensiero, qualcosa di genuino, da un pensiero che, boh, non lo so, viviamo tutti abituati a dove cazzo viviamo, raga, che non ho anch'io capito. Fa partire anni così capiscono loro. Senza voce, cazzo! Cazzo!
1: È quello che penso quando mio fratello...

che ciò che ci insegnano è solo buttare, buttare, buttare, buttare, buttare. Grazie 18. Questo parla del posto dove siamo cresciuti. Io, qualcuno là dietro che... E chi la conosce non la può non cantare, se no ha un problema personale con me. Chi non la conosce invece la deve ascoltare.

Non stavo capendo, sta male qualcuno. Scusa, vi chiedo scusa, minchia. Porca troia. Oh, c'è raga, qualcuno là, fate gesti alle sicurezze, raga, fate gesti. Là, raga, là, c'è qualcuno a terra. Raga, aspetta, raga, minchia. È il minimo. A posto? No, aspetta.

Ok ragazzi, sono usciti. Speriamo che... Raga, vi ringrazio, ripeto il minimo.

0: Sempre quando
1: con l'ultima volta.
0: Però io so che
1: sono dai forza, spero sempre di trovare il tuo buongiorno.
0: Ma ti abituerai, lo sai.
1: Da come sto, mi dovrebbero interrompere.

0: Aspetta, allora, aspetta. Emily, non ho più la voce, mi sa.
1: La voce solo.
2: Di più?
1: No, non sento proprio, l'ho staccato
2: col
1: sicuramente.
0: Ehi. Ehi. Raga, scusate, ho un problema un attimo col... Buona, perfetto, grazie mille, fratello. Ho toccato qualche tasto prima impanicato che stava male qualcuno. Ho spento qualcosa che non dovevo, scusate. A chi tocca? Vai, vai, vai. Come?

0: se il mio culo avrei già smesso di crederci. Ma io non smetto di esserci, ma te mi respingi. Ma te non lo vedi, cazzo, te mi respingi. E nonostante tutto non ho smesso di crederci.
1: Grazie. Abbiamo le ultime due, raga.

Grazie a tutti. Abbiamo l'ultima. Sei al compleanno di qualcuno, è per quel qualcuno. È stato il tuo compleanno, due cose, tanti auguri e che minchia ci ridi.

perso contatti con qualche fratello che adesso si è perso di brutto. Oh, grazie a tutti Brescia, grazie per avermi tenuto compagnia in questo personal. Vi voglio bene, veramente. Siete stati bellissimi, caldissimi. Spero di beccarci e ribeccarci il più presto possibile. Bellissimo, grazie di cuore.

0: Ragazzi, io, ok, pensavo che non potevamo ancora, se vuoi. Cosa facciamo, fratello? Cosa facciamo qui oggi?
1: Possiamo fare una in più di qualcosa, però. Un bis di qualcosa.
0: Oh, se volete qualcosa, abbiamo un bis di qualcosa, ditemi di cosa, se no non abbiamo altre tracce. Molti ne hanno chiesto una che ci stava, tantissimi ne hanno chiesto un'altra, allora facciamo quella per la maggioranza.

0: vecchia di prima. Cazzo,
1: penso quando mio fratello Francesco
0: me ne manda un altro. Ed anche stavolta una cazzo di te, lui non lo sa.
1: Sto piangendo
0: perché mi ricordo che un tempo manco ci cagavano. Infatti quel

0: grazie di cuore, grazie di cuore. Ci salutiamo per davvero, vi voglio bene.
1: Oh wow. Oh, okay, yeah, yeah. You've had a whole lot of shit happen in between. A whole lot of shit.
2: Yeah. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, oh, when you done. They try to take my floor, I take their...
3: Ed eccoci, ritorniamo in studio per aspettare allora il piatto forte di questa serata, Galatea.
4: Il secondo piatto forte.
3: Il secondo piatto
4: perché
3: forte.
4: Già adesso oserei dire che vibrazioni.
3: Assolutamente, che vibrazioni in tutti i sensi, tra l'altro.
4: Sì,
3: pubblico
4: sì.
3: Infuocato, concerto veramente molto sentito, il pubblico molto partecipe, come devo dire spesso capita in queste serate.
4: Tra l'altro... stanno accorrendo tutti quanti i ragazzini qui pensando che arrivi la trail alla Transenna, ma per ora c'è solo il nostro Manuel, quindi si
3: quindi
4: devono accontentare di lui per il momento.
3: Si devono accontentare.
4: Ah no, c'è anche il nostro Simone, quindi piatto ricco anche per
3: esatto,
4: chi viene qua alla Transenna.
3: Esatto, c'è anche Simone, esattamente. Bene, aspettiamo allora che salga sul palco di Sgaccia, vedremo, il pubblico sarà sicuramente molto contento, non vede l'ora che salga sul palco anche questo artista, atteso fin dal primo pomeriggio, come del resto anche gli altri artisti che l'hanno anticipato questa sera.
4: Io sono veramente curiosa di sentire questi suoi famosissimi suoni. Che
3: ce ne
4: è una di
3: oggi.
4: Quelle cose che in Italia non faceva nessuno, è una cosa molto tipica della trap americana, come ad esempio
3: sì.
4: di West Side Gun.
3: Sì, ce lo raccontavi.
4: Esatto, ma in Italia è un po' un come dire precursore. Abbiamo il sommo vate dei versi.
3: Il sommo vate. Mi piace che ci stupisci sempre con parole d'eccezione. Per ogni situazione, Galatea c'ha il termine appropriato.
4: Ma sì. Bisogna tirar fuori un po' di termini aulici, altrimenti
3: sì,
4: parliamo sempre al presente indicativo, non mi sembra il caso.
3: Esattamente. Bene, vediamo quindi allora l'attesa, è previsto sul palco alle ore 23, manca davvero pochissimo, poco meno di 10 minuti mi sembra. E quindi insomma aspettiamo che Disgaccia salga sul palco di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Intanto che lo attendiamo possiamo dare un piccolo anticipo del concerto, magari andando ad ascoltarci qualcosa come questa sala.

0: I thought we were going to...
1: Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale.

Okay, yeah. Bana fuşo fuşiş. Anche se vecchio verrà, pioverà su di me. Sulle gocce con questa notte mi fa. Yeah. Yeah.

Non ho tempo per stare giù, non ho tempo per un di più. Penso a ieri, penso che avresti capito. Penso a mamma, penso troppo, sono sfinito. Ho fatto un casino. Anche se in fondo baby pioverà.

ancora l'euro che risparmio. Il primo viaggio in Isa lo sognavo, il primo tatuaggio per 3 anni ho risparmiato, il primo fitto a Mambo l'ho pagato, non mi sono vergognato dell'investimento fatto. Lavoravo dal fioraio 20 euro una giornata, ho coltivato sogni, ora i soldi.

0: soldi e nelle tasche dei jeans. Avrei pagato per averti ancora qui, ma forse avevo bisogno che mi proteggessero degli angeli. Lo dedico alla mia famiglia, alla mia tipa, alla mia attuale comitiva, alla mia fanbase, quella vera più accanita, al nuovo Gage e ai miei fratelli da una vita.
1: E sembrava che fosse salito sul palco dalle vibrazioni che riceviamo qui in studio, e invece è stato un falso allarme, Manuel.
2: Studio che è sempre più lontano ormai dal palco, esatto. Grazie ai bassi.
3: Siamo più o meno alla fermata della metro.
2: Ecco perché ci ho messo meno oggi ad arrivare.
3: Ah, ecco, adesso domani uscirà un articolo che dice che l'acquario ha attraversato i binari della metropolitana.
2: Idioti dell'acquario, idioti con l'acquario.
3: Esatto.
1: Bene, vediamo allora se sale sul palco anche Disgaccia, attesissimo da sotto il palco, fan in delirio.
2: C'è una fracca di gente.
1: Una fracca di gente che attende anche Disgaccia. Sono stati accolti, e devo dire, tutti gli artisti precedenti.
2: Sì, è vero.
1: Sono stati ben accolti tutti quanti. E quindi insomma, eccolo, forse ci siamo, buon concerto.
4: Aspetto, anche se
5: Folla, ci siamo, sì o no?
4: Sento già la tua mancanza, mi manchi.
5: Siamo
4: come
5: pronti a saltare, sì o no?
4: O come il migo sta al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì.
5: Come fa allora?
4: Il mio ying, io potevo completare
5: tutti
4: come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare questo disco.

0: Balla, ci siamo, sì o no? Siete venuti qua per fare casino, sì o no? Siete venuti qua per correre corsa, sì o sì? Quanti ballas nel posto, sulle mani tutti ballas.
1: Sulle mani tutti ballas.
0: Su. Questo è per voi.
2: Moncler, Moncler, Moncler, Moncler, Moncler,

0: for show. Ci stiamo scaldando allora, raga.
1: Ok, ottimo per i ballast alla prima, ottimo per i ballast alla seconda. Quanti ballast alla terza abbiamo nel posto oggi?
0: Le mani su ballast. Wow, wow.

0: fare il doppio dei dischi.
1: Per fortuna di fa, Joe, per fortuna di fa, più che fan un clan.
0: Ho una gang con i palla, super giù, siamo in tutta l'Italia.
1: Dentro spacco, riesco, ciao.
2: Finisco dentro, lei dice wow.
1: Gang, gang, gang,
2: pow, pow.
0: Palla stre, prima di GTA. Un casino per mio fratello, Lil CR.
3: Abbiamo appena iniziato, raga. Di più, raga. Ok.
0: Se vi dico, datemi una G, datemi una A, datemi una C, una H, una A. Di sfottuto gacio nel posto, let's go!

0: Quando dico this, rispondete gacha. This, this, this, this. Quando dico ama questo è, rispondete sala. Ama questo è, ama questo è, ama questo è.
1: Yeah, look, a panafosh,
2: uno,

surato me ne vado. Shish. DJ, serve più.

0: Damn! Un fottuto applauso a Sala Ora!
1: Lucro, lucro. Grazie raga.
0: Ragazzine di paese, ragazzini, diventano business boy, siamo sempre attivi.

0: Come state, raga? Tutto bene? Fa caldo? Stiamo sudando? Però siamo carichi, ballas al massimo!
1: Ci siamo o no?
0: Ok. Quale ballas sa ogni pezzo di disgacia? Ogni.
1: Non capiamo, raga.
0: Ogni pezzo di disgacia. Lo sai? Allora, Ballas, ci tenevo a dire una cosa. Chi vi dice che nella vita ci vuole sempre un po' di culo, se ne vada a fanculo, perché non è vero. Bisogna sudare, bisogna impegnarsi, bisogna dare il massimo, ma ci vuole sempre un briciolo di speranza. Ricordatevelo, raga.
2: Fanno cisme le foto, ma dal vivo gli occhi si sono spenti.
0: Saluto per un ballas!
2: Sto cercando solo di restare vivo ancora un po'.
0: Sarò migliore
2: solo con sti cash. Salverò i bravi,
0: sarà loro.
2: Salvare
0: solidarietà!
2: Può crescere al posto dell'ilarità.
0: Che mi ha dato i fratelli, com'è?

0: Un casino per Lorenzo, vero mio balla sta al 3. 1, 2, 3.
1: Grazie, fra. Senti, venuti, siamo, ci sta. Cosa facciamo con questa casa? Come sarebbe?
0: Come sarebbe il mondo se regnasse l'arte, Pallas?
2: Come fa Pallas?
0: Oggi non mi sento all'altezza, quindi mi chiudo in me stesso. Metto AP solo perché ha le stesse iniziali di mio fratello, così me lo porto sempre dietro. Ho perso un amico, però ho guadagnato un angelo.

0: nasce l'arte.
1: Come fa, raga?
2: Se rinasse l'arte, certo sarei da qualche parte. Ti porterei in disparte, ci lascerò dispersi. Se casa sarà il posto in cui ci apparteremo. Se ci piacerà la vista, ci pianteremo. Forse non vedrei la tenda sotto come casacche. Mi caricherai al mondo, andassi.

0: Voglio un applauso e non un casino, perché qui la roba è applauso. Per un artista, raga, quantomeno per un artista come me, giuro che è difficilissimo cantare pezzi, pensieri così personali miei davanti a tante persone. È più facile fare altre tipologie di pezzi. Quindi grazie per aver ascoltato le parole, grazie per averle accolte. Voglio che fate un casino, raga, perché ho organizzato questo festival, perché è incredibile, attrae solo gente per bene. Quindi un casino al mio 3. 1, 2, 3. Io non so, raga, chi voi è qui, da dove arriva. Io sono di Torino, abbiamo fatto 2 ore e mezza. C'è chi è di su, c'è chi è di giù. L'unica cosa, raga, che non cambia è che per venire qui la strada è solo una, ed è la Mississippi Drive.
1: Tutte le mani su, palla, come cazzo fa allora? Come? Come? Come? Come? Come? Come?
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Un casino per due ragazzi che da un paesino di 12.000 abitanti hanno fatto un feat con Wiz Khalifa.
1: Cultura ripaga sempre, bro.
0: Tutto è possibile, cultura ripaga e ripagherà. Ok, prima del prossimo pezzo, raga, voglio un casino. Voglio un casino da parte di tutti i palazzi alla mia sinistra, al mio 3. 1, 2, 3. Ok, ok. Tutti i palazzi alla mia destra, al mio 3. 1, 2, 3. Centrocampo boys, ci siete Ballas? 1, 2, 3. Ok, come siamo messi ad outfit check? Ti è venuto trippato? Yeah.

0: È il momento di saltare, mi sa, fra.
1: Yeah.
0: Di saltare hard.
1: Là al centro state spaccando, raga. State aprendo pochi come non mai, eh. Che ne dite se il prossimo pezzo si chiama Pogo e apriamo un fottuto Pogo?
0: Dobbiamo fare il cerchio più grosso possibile.
1: Ci siete, ballati!
0: Larghi, larghi, larghi, larghi. Si chiude al nostro treno prima, al nostro treno prima, mi raccomando. Ok, ok, ok, ci siamo allora, fra. La mando, fra.
1: Shish!
0: Larghi, larghi, larghi, balla, balla. Ci siamo, se no, come cazzo fa?
1: Balla!
0: 2, 1, 2.

0: Notte. Balla, state tutti bene? Allora, giù le mani, giù le mani, giù le mani. Sulle mani se qualcuno non sta bene, giù le mani.
1: Tutti a posto, beh.
0: Siamo tutti bene, Ballas! Grazie raga per divertirvi. Oltre a un pogo così grosso lì, c'era un fottuto pogo più piccolo lì. E ho visto due ragazzi che si stavano baciando nel pogo. Questa è roba swag! Allora, legati dalla cultura.
1: Mi sa che è il momento di saltare ancora di più, mi sa, bro.
0: Direi che stiamo captando, Ballas.

0: acciaia troppo estrutto pure. Troppo? Aspetta prima, Sara. Aspetta, Sara.
1: Ho tutto il comando che segue il mio passo. Un passo all'indietro perché sento il tanfo di chi la cultura. Correre corsa se non l'hai mai fatto. Hai cappato, le piace la mossa. Non perdo mai tempo, non sono mai stanco. Grazie, Ballas.

0: stile. Troppa carica.
1: Troppi
0: ballas, grazie.
1: Wow.
0: Ora fa caldo, ora stiamo sudando, ma ora abbiamo ancora carica ballas. Vengo giù a farmi due foto, grandi raga.

0: Un cazzo di casino per disgrazia ora! Gabbana, Gabbana. Grazie, Ballas! Di più, raga! Raga, grazie mille, grazie veramente, ho sudato come non mai, mi sono divertito come non mai, era pieno di Ballas, era pieno di fan, gente con tatuata la nostra roba, grazie mille Ballas, grazie, davvero, grazie raga. Voglio chiudere con l'ultimo pezzo e a differenza degli altri live abbiamo deciso di portare il pezzo più personale, il pezzo più nostro, il pezzo più Ballas, il pezzo più cultura italiana. Vi voglio ringraziare. Voglio dirvi che ci vediamo tutti al nostro tour, mancano pochi biglietti. Grazie mille, raga. Nella vita, oltre ad essere Ballas, oltre a divertirvi, oltre a dare il massimo, ricordate sempre di essere degli spiriti puri, raga. Per voi e per chi vi sta attorno.
1: Cultura italiana, wild bandana. Casa mi chiama, che stai esportando cultura italiana. Come se fosse sostanza illegale, però cura le anime, evapora il male, ehi. Evapora il mare, ora un sorriso oltre la mia bandana. Ho messo

0: come fa?
1: C'è buio attorno a noi, però dentro c'è luce, c'è luce, luce, luce.
2: Yeah, okay, yeah.

0: sì, sullo stream.
1: Vabbè.
0: Che energia.
1: È arrivato.
0: D'altronde, dopo una serata così, non si poteva che ricominciare la diretta con tutta questa energia.
1: Esatto, Manuel, tu l'hai detto. Allora, è appena terminato il concerto partecipatissimo di Disgaccia. Adesso siamo tornati in diretta. Ecco Laura, siamo tornati in diretta qui dallo studio esterno Stot con Leoni per quest'ultima oretta insieme qui dall'area feste di Via Serenissima. Bentornata. Aspetta, non funziona, mi sa che è spento il microfono.
2: Sbadata. Allora, io devo dire che ero dietro nel backstage e c'erano un sacco di fan che correvano col cartellone probabilmente per attendere l'uscita di Disgaccia.
1: Non so, siamo in diretta, se vuoi disturbare di nuovo, prego.

0: qui fuori dall'acquario c'è un folto gruppo,
1: c'è un
0: di fan
1: di gente,
0: che probabilmente, anzi con tutta probabilità, aspettano che arrivi Disgaccia.
1: Certo, certo.
2: Che
1: certo.
2: Non sappiamo se effettivamente passerà.
0: Che non sappiamo se passerà.
1: Non lo sappiamo. Boh,
0: Staremo a vedere.
3: Io spero che passi la trail, perché sentivo il pubblico che gli urlava Castravez, Castravez, che vuol dire cetriolo in rumeno.
2: Ok.
3: E io lo so perché ho uno sconfinato
2: amore per i cetrioli.
3: Amore per i cetrioli. No, adesso così no. No, poi c'è l'ora è tarda, ma chi ci ascolta domani mattina potrebbe non essere pronto per questi contenuti così espliciti.
1: Esatto, no, esatto, anche perché noi andiamo in onda la mattina.
3: Esattamente.
1: Se no, ci state ascoltando stamattina, abbiate pazienza.
2: Genuinamente intendevo i cetrioli sott'aceto, peraltro.
3: Sì. Tra l'altro. Non voglio fare pubblicità.
1: La
3: ma...
1: malizia è nell'orecchio di chi ascolta.
3: Esattamente. No, no, ma c'è un marchio in particolare che fa dei cetrioli sott'aceto. Cacchio, sono veramente splendidi. Veramente buoni.
2: Ne parleremo.
1: Ma non lo
2: poi.
1: Diremo perché noi no, dal no, 1985 no. Non facciamo pubblicità. Non vogliamo, non no, vogliamo no, mandare tutto detto... in vacca stasera.
3: No, ma infatti ho detto non dirò il marchio. Però è incredibile.
2: Non possiamo far vedere la marca, sarebbe gravissimo.
1: Sì, voglio dire, no, come Boris, ovviamente. No, quest'anno.
2: Secondo
1: me l'anno prossimo una vasca con il pesce rosso.
2: Sì, ci fa finto.
3: Ecco.
2: Lo proietteremo su.
1: Ma potremmo proiettarlo.
3: Bellissimo,
1: certo.
3: Bellissimo.
1: Bello. Quello sì. Bene, allora, oggi è ancora oggi per soli 3 minuti.
2: Quindi possiamo ricordare cosa c'è ancora nelle varie tende al volo?
1: Assolutamente, vai Manuel.
2: Voi bellissime persone, appena iniziato al Ciringhito. Il bellissimo concerto degli Asma con i dentifricio antiforfora, non perdetevelo per niente al mondo, se non per andare nell'altra tenda, in tenda blu. Galatea?
3: Scusa, mi ero persa, non pensavo che volessi proprio me.
0: Ormai non suono più ste trombette.
3: Scusa, no, aspetta, ditelo.
2: Vabbè,
3: mi occupo della trombetta.
1: Non va.
2: Comunque,
3: scaricata. Non hai la maestria, vedrai.
2: Visto che oggi...
1: Beh, effettivamente.
3: Però, non so fischiare, ma con le trombette me la cavo.
2: Visto che oggi, ancora oggi, per un paio di minuti, in tenda blu ci sono gli Esli X Nielsen che stanno aprendo i culi.
1: Sicuramente.
2: Decisamente, mentre al Pachanga il DJ set di Bono, drum and bass, anche lì a proposito di terga che si muovono, direi che ce ne abbiamo da vendere.
1: E io direi che sì, potremmo proprio andare con Bono per aprire bene... con un po' di musica questa diretta,
2: iniziare e finire la giornata.
1: Esatto. General Levy con Bono con questa Choo Choo Train, una Jungle Remix.

0: E allora lasciamo General Levy con Bonneau, Bonneau che sta attualmente facendo un mega DJ set drum and bass alla tenda Pachanka, perché ci ha raggiunto Discaccia. Ciao.
1: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene?
0: Eccoci, tutto bene, tutto
1: bene.
0: Tu?
1: Tutto bene, grazie mille.
0: Allora, cosa ci vuoi dire di questa tua prima volta alla festa di Radio Onda d'Urto?
1: Penso che sia stato uno dei live più fighi che abbia mai fatto, veramente il pubblico caldissimo. Sono felice che ci siano ancora questi eventi che fanno realmente venire i fan a poter ascoltare la musica, sia chi ti conosce sia chi non ti conosce. Comunque c'era tanta gente che secondo me non conosceva, ma è stata lì, apprezzato, e veramente venuta per ascoltare la musica, quindi complimenti per chi ha tirato su tutto questo e darci possibilità di poter cantare
0: bene. Molte grazie. Allora, a me fa molto dispiacere che non ci sia qui con noi Chiara Soldi, che è la vera esperta che ti segue tra l'altro, ma Chiara ha detto ok, allora ti mando delle domande.
1: Vai.
0: Da fargli. Quindi, allora, aspetta.
2: Leggile bene,
0: aspetta.
2: Mi raccomando.
0: Esatto. Innanzitutto, delle informazioni sull'album. Nel nuovo album, che si chiama Non è solo swag,
1: sì.
0: Ok, che è stato pubblicato l'8 maggio.
1: Esatto, sì, da poco.
0: C'è la direzione artistica di Sala, ci sono, sì, 14 tracce con tanti featuring. Questo titolo non è solo swag, però lo swag, l'estetica, le macchine, i vestiti e il tuo linguaggio sono sempre stati una parte importante,
1: certo,
0: del tuo percorso artistico. Questo disco nasce quindi dalla necessità di essere preso più sul serio?
1: Penso di sì, cioè nel senso, appunto, non è solo swag proprio perché tante persone ascoltavano le cose e dicevano bello, swag, ma finito lì. Invece secondo noi comunque c'è veramente tanto dietro la nostra musica, ci impegniamo tutti i giorni, diamo il massimo, siamo tutti i giorni in studio 7 su 7, quindi era importante far sapere al pubblico nella maniera più chiara possibile che il nostro percorso non è solo swag, ma c'è anche profondità, c'è anche linguaggio, c'è anche tanta ricerca e tanto studio dietro.
0: Altra domanda. Allora, hai costruito tutto un immaginario intorno al concetto di correre corsa.
1: Sì.
0: Ok. E oggi invece parli molto della necessità di rallentare e di concedersi del tempo. Quando hai capito che la fretta poteva diventare un problema anche nella musica?
1: Allora, diciamo che la fretta è un'arma importantissima, non la fretta, il correre è un'arma importantissima per poter arrivare dove realmente vuoi. Alle volte però devi renderti conto che stai già raggiungendo degli obiettivi, per quanto piccoli, rispetto a quelli che ti imposti, a cui vorresti arrivare. È importante saperti fermare, saperti dire ok, comunque vivo una sola vita, il che significa che devo anche vivere oltre che lavorare per costruire qualcosa. Quindi è importante imparare anche a fermarsi, godersi le persone che hai a fianco, godersi il lavoro che hai fatto, ascoltarti il tuo album e dire che bello, oggi mi posso permettere di non fare niente perché ho lavorato tanto i mesi prima. E quindi nasce un po' da quello il fatto di rallentare.
0: È proprio un percorso di maturazione, sì, possiamo dire.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi c'è una persona senza la quale probabilmente non esisterebbe il tuo suono, il suono di Disgaccia così come lo conosciamo, che è Sala.
1: Sì.
0: Come è nata la collaborazione?
1: Allora, con Sala la collaborazione nasce che in realtà abitiamo in due paesi vicini, molto vicini, e quindi, sai, quando inizi a fare musica provi a girare i vari produttori, cerchi di capire con chi ti trovi bene, con chi no. Lui è stato il primo con cui davvero mi sono trovato bene, realmente ho detto ok, cioè qua si può fare qualcosa di bello, avevamo le stesse idee, le stesse cose, quindi abbiamo detto proviamoci, ci abbiamo creduto insieme, quindi davvero ci tengo a dirlo, ma Disgaccia è formato al 50% da Disgaccia e al 50% da Sala.
0: Ed è mai esistita una situazione in cui Sala ti dice Gaccia questa cosa non funziona e tu hai capito immediatamente che aveva ragione?
1: Sì, certo, tutti i giorni. Cioè tutti i giorni succede che lui mi dice non funziona, io gli dico non funziona e siamo bravi ad ascoltarci a vicenda.
0: E qual è stata invece l'idea più assurda che uno dei due ha proposto e che alla fine è diventata un pezzo?
1: Ok, questo è difficile, eh? Questo è molto difficile. Allora, penso che in realtà l'idea più assurda penso che sia stato i primi pezzi dove abbiamo lavorato con un coro gospel, cioè nel senso in cui abbiamo detto ok, il rap è rap, ma come si può trasformare, verso cosa possiamo andare, cosa possiamo implementare. Eravamo entrambi fan della musica black, lui mi diceva bro fidati, mettiamo i cori gospel, prendiamo un coro, proviamo, facciamo. Io ero lì tipo sì figo, ma chi lo sa. vedi, quella roba lì col senno di poi non è stata, magari non sono state le tracce che ci hanno fatto più numero, ma sicuramente quelle che hanno fatto avvicinare i fan, la fanbase, che hanno fatto sì che Disgacia fosse visto anche per il fatto che non è solo swag, appunto.
0: Sì, che è emerso per una particolarità, certo, che lo distingueva da, certo, dagli altri, da tutti gli altri. E un'altra cosa particolare della tua musica è che spesso la parola sembra scelta non soltanto per il suo significato, ma anche per, proprio per come suona.
1: Sì.
0: È diventato talmente caratteristico che sei stato associato anche al concetto di fonosimbolismo. Da cosa nasce questa peculiarità?
1: Allora, nasce in realtà dalla musica americana. Io sono cresciuto ascoltando tanta musica americana, e nella musica americana, a differenza di quella italiana, le sporche, le cosiddette sporche, diciamo che in Italia verso quegli anni lì erano un po' tipo, non so come dire, mangio la pasta al sugo, sugo, sono a radio, radio, ok? Gli americani invece avevano modo di divertirsi, di di tirare fuori quello che pensavano. A me piacciono tanto i suoni, quindi mi sono avvicinato al suono e poi ho detto: ma perché sei così bello, anziché metterlo come sporca, quindi in secondo piano lo mettiamo in primo piano all'interno dei pezzi, delle strofe. L'abbiamo fatto, è stato utile, e alla fine il mio modo di esprimermi e di tirare fuori quello che sono, in realtà.
0: Hai portato la cornice all'interno praticamente, esatto, del quadro.
1: Bella questa cosa.
0: È stata una cosa di questo tipo.
1: Frase bellissima, me la segnerò. Davvero.
0: E quando scrivi, è successo che tu scegliessi una parola perché ti suonava gaccia ancora prima di chiederti cosa significasse quella parola lì?
1: Allora sì, tante volte, però poi mi rendo conto che nei primi pezzi lasciavo spazio anche al non senso, al non sensato, la mettevo perché suonava bene. Poi mi sono reso conto che comunque il pubblico si ampliava, eccetera, ho detto: beh, però è importante, lo facciamo di lavoro, è importante
0: si
1: dare il 100%.
0: Si meritano di,
1: certo,
0: più.
1: Quindi da lì ho iniziato a suonare bene una parola, ok, cosa posso dire però che abbia senso? Quindi magari vado a cambiare le tre frasi prima per far sì che arrivo a quella frase ha senso.
0: Allora, a proposito di America, tu hai lavorato con Wiz Khalifa. E sì, hai fatto un bel viaggio negli Stati Uniti, hai raccontato le tue esperienze, quanto ti abbiano segnato queste esperienze. I rapper italiani hanno sempre preso tantissimo dagli Stati Uniti, no? Secondo, sì, te, qual è invece la cosa americana che il rap italiano continua a copiare, ma senza averla veramente capita?
1: Qual è la cosa? Attenzione, qui è da rielaborare la domanda.
0: Questa è colpa di Chiara,
1: no,
0: non è colpa
1: benissimo,
0: mia.
1: Salutiamo Chiara, anzi, okay, grazie delle domande che danno modo agli artisti di poter parlare, quindi grande. Allora, qual è la cosa americana che gli artisti italiani
0: continuano a copiare, ma senza averla capita?
1: Secondo me, non lo so, il fatto che c'è un po' troppo questo tormentone americano che va copiato di... Cioè, io sono stato tanto in America, abbiamo fatto 6 viaggi in America. L'America è davvero quello che raccontano nei testi. Secondo me, troppe volte in Italia raccontano delle cose che in Italia non ci sono, che comunque non sarebbe giusto dover promuovere, mettiamola così. Ci sono sicuramente dei quartieri, delle zone, so che è realtà. Però tante volte, non lo so, bisognerebbe rendersi conto di dove si è nati e dire: ok, racconto questo, perché devi raccontare quello che realmente... Io sono stato in America, siamo stati anche lavorando con altri artisti in delle tra virgolette situazioni brutte, poi a noi non hanno fatto niente, ci mancherebbe, però c'era comunque persone che davvero dici: wow, capito? Qua in Italia mi sembra un po' più un gioco, e è un gioco che comunque non è utile a nessuno, non è bello, e bisogna tramandare il bello al fan, il vero. Tutti vogliono stare bene, dobbiamo fare musica che faccia star bene, non musica che faccia venire voglia di fare cose che non fanno poi bene.
0: Interessante,
2: sì,
0: assolutamente.
2: Sì, sì, sì. Tornando invece ai tuoi lavori, Simone, se avevi altro da chiedere.
0: C'è un'altra cosa, ma la posso chiedere,
2: okay,
0: dopo.
2: Tornando invece ai tuoi lavori, certo, è uscito da poco il nuovo lavoro. Ti chiedo se comunque sei già in progetto per dei lavori futuri, se ci stai già pensando, se c'è già del materiale nuovo.
1: Allora, stiamo lavorando sempre, cioè, nel senso, appunto, come dicevo prima, veramente lavoriamo 7 giorni su 7 in tour estivo. Scusami se non ti guardo, ma
2: ci mancherebbe.
1: C'è il microfono dritto ogni volta che mi giro non sento. Quindi...
0: No, ti ringrazio che sei uno dei pochi a cui devo dire: stai al microfono,
1: no,
0: per cortesia.
1: No, cerco.
0: No, ti ringrazio,
1: perdonami,
0: veramente tanto,
1: cioè, perché sennò davvero non ti guardo, ma se
2: non ti preoccupare.
1: Si sente.
0: Sparisce la magia, okay, della radio se ti allontani dal microfono. Ecco.
1: Perfetto. No, allora diciamo che stiamo lavorando sicuramente a roba nuova. Questo tour estivo è stato bello impegnativo, quindi ci ha un po' portato via tempo per poter lavorare. Però abbiamo già i prossimi passi, le prossime cose da voler fare, ci stiamo divertendo molto di più, e questa roba qua secondo me sarà chiave di una musica ancora più figa rispetto a quella di prima.
2: Si parla spesso dell'importanza di avere un riferimento. Tu ti senti un riferimento?
1: Allora, mi sento un riferimento per i miei fan più accaniti, sì, per chi compra i biglietti, per chi si tatua le mie frasi addosso, cioè assurdo da pensare. Cioè, sono quelle robe che vedi nelle foto su Instagram, non che vivi davvero. Noi comunque, cioè, ho la fortuna di vivere davvero una roba incredibile, sta roba. Mi sento un riferimento, tante volte questa cosa qua però ha solo portato del bene, nel senso che ha solo fatto sì che io potessi dare il massimo, quindi per esempio nei pezzi, perché il motivo di dare un senso a tutto, perché il motivo di dire al fan, per esempio nell'ultimo disco io parlo del fatto che sono andato da una psicologa, è una cosa difficile da dire, è tanto pesante per me personalmente, però ho detto devo aiutare qualcuno, sono qua per aiutare qualcuno, domani potrei non esserci, quindi è importante essere punto di riferimento per chi ti vuole ascoltare. Poi sono dell'idea che ogni fan debba essere bravo a prendere il meglio da chi vuole, non puoi avere solo un punto di riferimento, sei bravo se ne hai 10 e da lui prendi questo, da lui prendi quello, da lui prendi quello e diventi la miglior versione di te che vorresti essere.
2: Quindi il fatto di condividere anche le tue esperienze personali, sì, in modo che qualcun altro si riconosca, sì, in quello che tu hai passato.
1: È stato difficile all'inizio, perché comunque è difficile parlare delle tue cose, l'ascoltano i tuoi genitori, le persone a te strette, però so che è una necessità, le persone hanno bisogno di verità, hanno bisogno di star bene, hanno bisogno di sentirsi capiti, perché ci sono tante persone che ogni giorno magari non stanno bene al 100%, se io posso dargli un 1% di stare meglio, lo faccio.
0: Proprio a proposito di questo, c'era una domanda che ci ha mandato Chiara, che riguarda proprio questa cosa. Per un artista come te, che ha costruito parte del proprio personaggio proprio sulla sicurezza, sullo stile, sull'essere sempre in up, comunque così, quanto è stato difficile ammettere pubblicamente di avere anche tu delle fragilità e di avere dei momenti in cui hai bisogno di aiuto?
1: È sicuramente difficile, però sono arrivato ad una certa dove era una necessità dirlo proprio, è diventato, perché, allora, ammetto che comunque, sai, crescendo come tutti, penso, più vai avanti e più non è che trovi difficoltà, però comunque la vita si fa vera, cioè nel senso la vita si fa tosta, quindi quando agli inizi la musica era tanto up, era solo up, perché vivevamo, cioè io e le persone intorno a me, dei periodi di solo up, è stata una cosa bellissima, che comunque è la fase in cui, non so come dire, come quando vai a scuola, non hai problemi, cioè vivi, via via, poi appena arriva la vita vera diventa un po' più complicata. Diciamo che secondo me è importante dare ai miei fan quello che sono in quel momento, nonostante la mia musica, cerco sempre di portare della musica up, se faccio 6 mesi della mia vita che non sono up, la musica sarà di conseguenza non up, perché certo, è importante essere coerente con me, con i miei fan.
0: Beh, questa si chiama onestà intellettuale e ti fa assolutamente onore.
1: Grazie.
0: Senti, ma riusciremo prima o poi ad avere un modo di fare rap che sia totalmente made in Italy, senza che si richiami a qualcosa di già sentito oltreoceano?
1: Sta roba qua, secondo me sì, bisogna solo, sai cos'è, che ci sono tanti artisti, tanta musica, e ognuno è giusto che faccia quello che si sente. Arriverà qualcuno che, secondo me c'è già qualcuno anche che è homemade, forse purtroppo io sono quello meno italiano, cioè no, non è vero, perché cerco di mixare le due cose, però comunque ammetto di essere cresciuto tanto, cioè di avere tanta influenza americana, quindi comunque all'interno della mia musica c'è, secondo me ci sarà tutto, secondo me.
0: Allora, adesso ti faccio una domanda scomoda.
1: Certo.
0: In questo genere c'è spesso la figura della donna molto oggettificata. Secondo te perché e che valore aggiunto potrebbe dare magari un cambio di rotta riguardo a questa cosa?
1: Allora, secondo, io sono molto per il, come che si può dire, raccontare ciò che sei, dire ciò che vivi. Sento frasi degli artisti che so che vivono in quella maniera. Io per esempio sono fidanzato da 6 anni, la mia tipa è la mia colonna, pilastro al centro della mia vita, quindi se devo parlare delle ragazze, cioè devo parlare di lei alla fine, ne parlo di conseguenza. So che ci sono tante persone che vivono magari una realtà dove si divertono un po' di più, sono un po' più ragazzi, sono un po' più che danno meno importanza. Non dico che ci sia giusto e sbagliato, perché non esiste giusto e sbagliato. Secondo me è importante, questo è un messaggio magari da dare a tutti gli artisti, è importante che ognuno parli di quello che viva realmente.
0: Sì, no, io
1: e dia dei bei messaggi.
0: Certo, assolutamente, però appunto parlavi prima di responsabilità che ti senti,
1: certo,
0: che è sacrosanta nei confronti di chi ti ascolta. In un periodo come questo, dove vediamo comunque insomma situazioni non troppo simpatiche tra molestie, femminicidi, eccetera eccetera, portare un messaggio di questo tipo, insomma, è un po' rischioso, no? Cioè non rischia poi di magari di fomentare una persona che semplicemente sente un testo così, magari non è già a 100 e quella cosa 100, gli dai, cioè, gli dai sì. Là per arrivarci a 100, no?
1: Allora spero di no, cioè secondo me appunto l'unica cosa è cercare di, com'è che si può dire, tramandare il buono e far sì che il buono faccia il suo anche all'interno degli artisti, all'interno delle loro penne e all'interno delle orecchie dei fan che l'ascoltano.
0: E secondo te come mai c'è così poca presenza femminile nel genere?
1: Secondo me c'è poca presenza, però sta arrivando. Allora, a livello di percentuali purtroppo bisogna dirlo, è vero, ma sta arrivando, ci sono tante ragazze che spaccano. Secondo me Anna spaccando, per quanto ovviamente il nome che è, ma non è ovvio, cioè nel senso,
0: ecco,
1: è da tanto
0: qualche
1: che
0: nome per esempio, cosa ci consiglieresti?
1: Allora di ragazzi,
0: sì,
1: dici? Allora
0: ragazze,
1: a me piace tantissimo
0: ragazze.
1: A me piace tantissimo, vabbè, Anna mi piace tantissimo, mi piace tanto Carla Iro, che secondo me spacca ed è giovane. Mi piace Clara, secondo me non è ancora stata capita al 100% dall'Italia, ha più fan convenzionali di quelli che è, perché secondo me spacca veramente tanto. A chi possiamo fare uno shout out? Elea spacca tantissimo, che comunque fa il nostro genere,
0: sì,
1: lei
0: sì, sì, sì.
1: Cioè, fa muovere le mani
0: sì,
1: live,
0: sì, veramente
1: quindi veramente
0: bravo,
1: una grande, complimenti. Secondo me con il passare del tempo verranno sempre più fuori, perché comunque la musica è un po' un circolo, oggi c'è qualcosa, domani non c'è, quindi no, sono tanto proprio che c'è più apertura da parte dei fan di voler scoprire cose nuove, di voler dare, se hai una moneta, metterla su una persona che non conosci, e molto spesso quella persona è un'artista femminile perché è diversa realmente e porta dei contenuti
0: certo.
1: diversi. Quindi shout out a tutte le ragazze che ci stanno provando con la musica, spero che riusciate, spero di fare un feat con tutte e let's fucking go.
0: Grande. Allora, prima di salutarci, così ti lasciamo festeggiare e goderti un po' la festa, ti chiedo un ultimo piacere, se hai voglia di supportare Radio Onda d'Urto,
1: certo.
0: E di farci un jingle, tipo ciao, sono di Sgaccia, state ascoltando Radio
1: sì.
0: Onda d'Urto, quello che vuoi.
1: Vado?
0: Vai.
1: Ok. Qui di Sgaccia, shout out a Radio Onda d'Urto, abbiamo spaccato come non mai e ricordatevi sempre che cultura ripaga e ripagherà. Big from big.
0: Grazie mille, Gaccia.
1: Grazie mille a voi, veramente. Grazie delle domande.
0: Ciao.

0: Sono Beba e stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto. Restate connessi. Mua.
1: Molto peggio di ciò che si dice. Saluta l'imperatrice.
2: E torniamo in studio esterno Stot Colleoni per questa diretta, questa ultima ora di diretta. Oggi è già domani da 22 minuti, è il 18 di agosto, se ci state ascoltando in diretta lo è da 22 minuti, se ci state ascoltando in replica da un po' di più.
3: Da un po' di più.
4: Da 9 ore e 52.
2: Esatto, bravo Manuel.
4: Vero? Arrivo quasi, ho imparato a contare fino a quasi 10.
2: Pazzesco.
3: Adesso fammelo in minuti.
4: Allora, intanto ti dai una calmata.
2: Allora, devo
4: 592.
2: Dire
4: che...
2: Ma io da casa adesso, cioè, no, devo dire che Disgaccia mi ha piacevolmente sorpreso, perché insomma ha dato delle risposte interessanti. Ringraziamo Chiara, tra l'altro, per averci fornito queste domande. Io non sarei mai stato in grado di fargliele perché ammettiamo i nostri limiti. Io ho una certa età, non lo conosco bene, non avrei saputo veramente. Gli avrei fatto delle domande proprio base.
3: Certo.
4: Dovresti cacciato dal tuo giardino che ti rovina i fiori, quelle cose lì, è troppo giovane.
2: Anziani sparano. Come dicono gli asma.
4: Siete ancora in tempo a sentire se ci state ascoltando in diretta.
2: Esatto. Allora, io vi propongo di andare ad ascoltare delle interviste che ha realizzato il nostro Giacomo.
5: Allora, mi chiamo Sam, ho 18 anni e abito a Orzinuovi.
6: Come sei venuta in festa stasera?
5: In macchina con degli amici.
6: Sì, non sei venuta con degli amici. È la prima volta in festa?
5: No, sono venuta anche gli ultimi 2 anni.
6: Esatto, quando hai 16 anni sei venuta la prima volta. Sei tornata stasera per i concerti in particolare?
5: Sì, allora sono venuta qua in realtà per un po' tutti, Dmoa, Mitch, poi anche Dave che è stato l'ospite, anche per lui.
6: Però la grande star è Disgaccia.
5: In realtà la Trell.
6: Ah sì?
5: È uno tra i miei cantanti preferiti, infatti io sono venuta qui
6: per
5: soprattutto
6: quello.
5: Anche i miei amici per vedere lui.
6: Senti, gli altri anni o anche magari quest'anno, i prossimi giorni di festa, verrai anche a fare un giro? Sei venuta semplicemente a fare un giro o vieni sempre per i concerti?
5: In realtà le ultime 2 sere che sono venuta, perché sono già venuta da quando è iniziata, non sono venuta per ascoltare i cantanti, sono venuta qua per fare un giro, mangiare qualcosa.
6: Cosa hai mangiato?
5: Non mi ricordo quello che costa 1 euro. Tipo
6: la Sri Lanka?
5: Sì.
6: La polpettina?
5: Sì. Perché
6: buona.
5: Me l'ha consigliata le mie amiche stasera.
6: Era buona? Vabbè, prezzo 1 euro è regalato, no? Cioè, il prezzo va bene.
5: È per questo anche che vengo qua, perché anche da bere i prezzi sono sempre onesti, nel senso.
6: Stasera invece costava 10 euro il concerto, come ti è sembrato?
5: Non
6: il
5: è
6: prezzo?
5: Stato un problema, mi sembra ragionevole, anzi. Cioè, entri e hai la possibilità, oltre di conoscere un sacco di persone, ascoltare buona musica, e sono i soldi che alla fine spenderesti anche per andare in discoteca, per poi magari non divertirti, mentre qua hai più possibilità anche.
6: Come mai ci si diverte di più che discoteca?
5: Perché la gente non è in un mood diverso, nel senso, è proprio, per me Festa Radio è una parte fondamentale della mia estate, cioè visto che vengo da un paio di anni, è proprio quella cosa di venire qua, magari qualcuno ti fa un complimento per come sei vestita, allora ci fai amicizia, oppure senti un cantante. Io per esempio ho iniziato ad ascoltare Kid Yugi perché ero venuta qua e quella sera lì mi sono fermata a sentirlo e ho detto cazzo, bravissimo.
6: Si conoscono anche cose nuove.
5: E poi è diventato molto più famoso, quindi è proprio un posto dove puoi conoscere musica o anche cibi, visto che non è da tutti i posti portare questa varietà.
6: Ti ringrazio, buona serata, buon concerto.
5: Anche a voi.
7: Allora, io mi chiamo Jasmine, ho 17 anni e abitiamo Verona.
8: Sì, Verona.
7: Io mi chiamo Angelica, vengo da Verona e ho 16 anni.
6: Capito, stavate provando a entrare ma non vi fanno mica entrare qua nel backstage. Chi volevate incontrare?
7: La Trell, noi.
6: La Trell,
8: sì. Il nostro amore.
6: Anche se facciamo passare tutti dietro il backstage, poi
7: no,
6: c'è più gente del backstage.
7: Ma perché
6: che
7: noi siamo le vere fan.
6: Ah sì?
7: Sì.
6: Siete venuti apposta per lui?
7: Sì, da Verona.
6: Davvero? È la prima volta in Festa Radio?
7: Sì.
6: Prima serata in assoluto?
7: Sì.
6: Come vi sembra?
7: No, bella, molto sì, bella.
6: Chi vi ha consigliato di venire qua? Come avete scoperto il concerto?
7: Noi, perché volevamo andare a un concerto di La Trell, abbiamo guardato le date e questa era una di queste.
6: Quella più vicine.
7: Sì.
6: Quali sono le impressioni di questa festa, al di là del concerto? Immagino vi sia piaciuto.
7: No, ma in realtà tutto carino, cioè
8: sì.
7: Niente, cioè
8: no,
5: interessante anche la questione dei dibattiti.
8: Avete seguito il dibattito?
5: No, però sapevamo che ci fossero, volevamo andare ma dovevamo tenerci la transenna, quindi non potevamo.
8: Perché siamo stati in prima fila,
5: Sì.
8: Ho capito, avete cenato, avete mangiato qualcosa?
9: Mangiato un cazzo.
8: No.
5: Una piadina,
8: era buona?
9: Sì, dai.
8: Grazie, com'era?
9: Buona, dai.
5: Sì, dai.
8: Va bene, dai. Tornerete da questa festa?
5: Può essere, sì, dai.
9: Se torna da Trello torniamo con noi.
8: Dai, va bene. Grazie, buona serata.
10: Ok, mi chiamo Rachele, ho 23 anni e vivo a Verona.
11: Mi chiamo Hamza, ho 24 anni e vivo a Verona.
8: Prima volta a Festa Radio?
10: No, sono venuta anche l'anno scorso, sono venuta a fare un giro anche settimana scorsa qua.
11: Sì, anch'io sono già venuto altre edizioni.
8: Più volte ad ogni edizione. Come mai? Cosa vi porta a tornare?
10: Beh, è un festival comunque molto vivace, a me piace comunque l'energia.
11: Poi unisce anche tutto l'urban della generazione Z, anche con la musica, quindi raccoglie anche tutti i giovani, è un bel ambiente.
8: Ho capito. Una serata quanti soldi spendete qui a Festa Radio? Tra, non so, mangiare, stasera si pagava anche 10 euro per entrare, bere,
10: metti
8: più o meno.
10: Con qualche regalo per me, un cinquantino.
8: Ho girato un po' di shopping anche al Bandarelle.
10: Esatto.
11: Mangi qualcosa, 15 euro così.
8: Cosa avete mangiato stasera? Se avete mangiato?
10: Adesso ancora niente.
8: Non ancora?
10: No.
8: Mangiate più tardi?
10: Esatto.
8: Andrete a cercare, lo sapete già?
10: No.
11: Ancora, vediamo.
8: Andate a scoprire nuovi gusti, nuoi sapori.
11: Vediamo.
8: Bene, dai.
11: Vediamo.
8: Grazie, buon concerto.
10: Grazie.
8: Ciao.

0: oggi solo a lui.
1: Ti aspetti di sgaccio?
0: Sì, a di sgaccio, e ero interessato anche di Latrello.
1: Anche quelli prima, sì. Ho capito. Avete cenato?
2: Sì, ho mangiato qua.
1: Che cosa?
2: Pizza oggi.
0: Pizza.
1: Com'era la pizza?
0: Buona.
1: Buona.
2: Mangiate due.
1: Hai mangiate due? Mi fa bene. Prezzo della pizza?
0: Ottimo,
1: prezzo?
0: Direi.
2: Sì, strabasso.
0: Sì, tipo 5 euro.
1: Capito. Tornerete da qui a sabato, oggi è lunedì, sabato l'ultima sera, farete un altro
2: siamo
1: giro?
2: Siamo venuti 4 volte in quest'anno, prima volta con lui, e verremo ancora un paio di volte. Vediamo
0: dai,
2: se Alborossi o Subsonica, ah, vediamo.
1: Capito.
2: Chi è che c'è Nerone?
0: Sì, hai vero, Enzo.
1: Sì, anche, è buona anche quella serata.
2: Anche
1: ha ragione lui.
0: Sì, ha ragione lui.
1: Buona serata.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao ragazzi.

rientriamo in studio perché è arrivato il momento della seconda rubrica più ascoltata queste dirette dall'area feste di Radio Onda d'Urto, ovvero la classe non è acqua, o meglio la classe non è acquario.

0: Bentornati coniglietti e conigliette. Volevo cambiare animale, ma mi è stato richiesto coniglietti e conigliette a gran richiesta. Appunto, richiesto a gran richiesta.
1: Richiesto,
0: a gran voce, certo, a gran voce. Per stasera ho pensato di selezionare per voi un grande classico dell'alcolismo. È difficile, so che volete saperne di più, ma stasera è difficile. Stasera per voi però ho selezionato il Moscow Mule.
1: Un classico senza tempo.
0: Senza tempo, assolutamente. Moscow Mule che, come ben sappiamo, è composto da...
2: Perfetto.
0: Vodka, scusate, ho avuto un attimo un flash perché ho pensato anche al London Mule che è con il gin.
1: Certo.
0: Ho avuto un attimo un flash. Moscow Mule, appunto, ho selezionato per voi, che è composto da vodka e ginger beer.
1: Quindi anche un po' digestivo, se vogliamo.
0: Assolutamente, perché come abbiamo detto l'altra sera, eupepsia.
2: Diciamo tutti insieme, eupepsia.
0: Siccome però dobbiamo fare un po' di minutaggio, come diceva il grande saggio Boris, non posso
1: René Ferretti.
0: Scusa, è vero, sì, come si diceva nello splendido Boris, diceva René Ferretti, dobbiamo fare minutaggio e quindi non potevo non aggiungere un asciugone sull'origine del Moscow Mule.
1: Questo è necessario, non è il minutaggio, questo è per dare profondità al contenuto che stiamo dando, perché insomma bere deve essere una cosa fatta, non possiamo dire bevi responsabilmente e poi non sai che cavolo stai bevendo.
0: Assolutamente.
1: Raccontiamo la storia, le radici, lo sviluppo e insomma
2: quelle robe lì.
1: Esatto. Bere responsabilmente bisogna conoscere quello che hai nel bicchiere.
0: E infatti io vi racconto che il Moscow Mule, a discapito del nome, non è assolutamente russo.
2: Ma dai!
0: È nato negli anni 40 a Los Angeles, negli Stati Uniti. Il nome Moscow serviva solo ed esclusivamente a richiamare un'idea esotica che a quei tempi dava la vodka. Non era chiaramente diffusa particolarmente negli Stati Uniti. La ricetta classica è vodka più ginger, beer più lime, servita nella famosissima tazza di rame. Il mule, ovvero mulo, non c'entra assolutamente con la Russia. È un termine utilizzato per cocktail con un distillato più ginger beer o ginger ale.

0: La tazza di rame non è solo estetica, conduce molto bene il freddo e rende il cocktail particolarmente ghiacciato. Però il mito secondo cui deve essere necessariamente servito nel rame è soprattutto tradizione e marketing.
1: Infatti noi evitiamo.
0: Infatti.
2: Per molti motivi.
0: Una delle strategie promozionali dell'epoca consisteva nel fotografare i baristi con la caratteristica tazza di rame e una bottiglia di vodka, creando una sorta di pubblicità itinerante. Un'ultima curiosità, un po' nerd, il London Mule può avere un profilo molto più aromatico del Moscow Mule perché il gin porta con sé delle note botaniche, agrumi e spezie che si sommano allo zenzero. Quindi non è semplicemente il Moscow Mule col gin, può cambiare parecchio a seconda del gin utilizzato.
1: E con questo si conclude la rubrica La classe non è acqua, o meglio, la classe non è acquario, i consigli alcolici di Galatea per il fine serata.

E adesso una cosa che sicuramente è capitata a molti di noi, ce la raccontano i ministri, piangere al lavoro. Male per

0: Sì, saranno proprio i ministri protagonisti sul palco principale della serata di oggi.
1: Madonna, bravissimo.
0: Dopo 13 giorni ce l'ho fatta.
1: Hai paura che ti ciulliamo il posto?
0: Certo, sì. Assolutamente, ministri, in apertura i BBC. Ma chi vuole iniziare a sciorinare gli appuntamenti extra palco principale della 14esima giornata di festa?
1: Ma pronti, assolutamente, anche perché questo mi interessa moltissimo. Allo spazio dibattiti alle 19.30, Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale, ma anche del feudalismo digitale, direi. In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Ne parliamo con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella, Milano, e attivisti del comitato di Travagliato Brescia, dove ricordiamo c'è in progetto la costruzione di un mostro energivoro.
0: Sì, devastante. Cioè, abbiamo problemi di approvvigionamento idrico per i campi.
2: Infatti.
1: Noi, ma così i valori delle azioni degli azionisti, degli investitori aumenteranno. Chi se ne frega dei campi? E sono molto più importanti i dati.
2: Possiamo mangiare i dati.
1: Assolutamente. Sì. A me interessa dare i dati a Palantir, ci tengo.
0: Ah, ok.
2: In modo particolare.
0: Che poi lì sei veramente in una tenaglia terrificante, no? Perché dici: manca l'acqua per i campi che servirebbero per coltivare mais, che poi magari va ad alimentare degli allevamenti intensivi. Quindi anche lì NCS, non ci siamo per niente. Ma quindi è meglio questo o è meglio dare l'acqua ai data center? Raga, siamo veramente tra l'incudine e un martello del...
1: insomma,
0: come si fa a cercare di invertire la tendenza di questa cosa? Perché è devastante. Cioè, l'acqua ce n'è poca, ma comunque la usano male.
1: Sì, assolutamente. È fondamentale usarla male.
0: Porca miseria.
1: Un territorio come la pianura padana, che sta andando sempre meglio.
2: Sì. Senza considerare che il 70% della rete idrica italiana perde.
0: Perde, ma perde male proprio. Cioè,
2: quindi
0: buttiamo l'acqua nel cesso, nel vero senso della parola.
2: Vero senso.
0: Però almeno quando la buttiamo nel cesso noi serve per scaricare. Qui manco per quello.
1: La scialacquiamo. Beh, per il marketing comunque, ricordiamolo, serve per profilarti e farti spendere.
0: Molto bene.
1: Anyway.
0: Ok. Allora, andiamo alla libreria. Libreria del Gatto Nero.
2: Vai tu?
0: Vai, Comi.
3: Alla libreria del Gatto Nero, sempre alle 19.30, contro la scuola neoliberale. Tecniche di resistenza per docenti, con Emanuele Bandini, Emanuele Zinato e il collettivo Onda Studentesca. La trasformazione della scuola in chiave neoliberale e gli strumenti per rovesciare il paradigma, dedicato a Renato De Marco.
0: La compagna Renata che ci ha lasciato, e tra l'altro sarebbe bello che magari Pamela o qualche compagna della libreria oggi...
2: Sicuramente oggi qualcosa riusciremo a
0: per appunto fare
2: un ricordo. Sì, intanto ricordiamo che Renata appunto era una grandissima attivista, una delle testimoni dirette della strage di Piazza Loggia, perché lei quel giorno, essendo un'insegnante di filosofia, era lì, era presente, e per tutta la vita ci ha tenuto tantissimo a ricordare e dedicare continuare a investire nella resistenza, non lasciare che il tempo cancellasse le tracce di quello che quella strage è stata, ma che ha investito anche tanto altro per le nuove lotte che poi nel corso degli anni è stato necessario affrontare.
0: La sua vita è stata una vita di resistenza, lo possiamo dire
2: assolutamente. Sì, assolutamente.
0: Domani alla libreria del Gatto Nero ci sarà anche l'ultimo metro.
1: Ecco, domani.
0: Porca miseria.
1: Stasera.
0: Lo so.
4: Ora 23:55, Sangue nelle macchine di Brian Merchant, edito per Einaudi, uscito l'anno scorso, 2025, e Tessitori di rivolte di Ingrid Anastasia Pedrazzini, edito per Eleutera, uscito quest'anno, 2026. Riflessioni sul luddismo con Paolo Missiroli.
0: Allo spazio Siamo Gatti ci saranno altri pupazzi diversi.
2: Pazzi, pupazzi.
0: Questi sono pazzi.
2: Gli altri erano pupazzi e invece questi sono pazzi pupazzi.
0: Ok.
2: Alle ore 21 non c'è limite alla tua fantasia. Disegna, cuci e imbottisci il tuo pazzo pupazzo a cura di Alba di Cosmos.
0: E passiamo ovviamente alla tenda Ciringhito, dove arriva nel traffico gli sguardi e poi il DJ Wilson con il suo garage rock. Praticamente Wilson suona con i BBC sul palco principale e poi si sposta al Ciringhito.
1: Il tempo di bere un'intifada ed è di nuovo sul palco, quindi.
0: Credo che ne berrà più di uno.
1: Vabbè, iniziamo con uno per, per lisciare il carcarozzo,
0: certo,
1: un
0: certo,
1: attimo.
0: Certo, certo.
1: Mentre in tenda blu sempre alle...
0: Scusate. Ma è possibile che con lei funzioni,
2: ma infatti,
0: così bene?
2: Infatti. Ma tra l'altro la tengo lunga per farvi vedere quanto
0: sia
2: brava.
0: Proprio, cioè,
2: la mia maestria, anni e anni di applicazione.
4: La virtuosa della trombetta.
0: Cioè, quando ci provo mi viene il verso di disgaccia. Così, cioè, vabbè, niente.
1: Ma è perché devi dosare il fiato, effettivamente. Non è così semplice, che okay, la te ormai ha una certa maestria, lo sappiamo. Scusami, non sono ancora abituato alla trombetta su tenda blu. Avremo alle 23:40.
4: C'è stata un po' di defianza
2: perché mi avete gasata troppo, certo, con i complimenti.
4: Tenda blu, l'hai detto
1: sì,
4: di nuovo.
1: Sì. Dopo l'esibizione dei Gardenia.
4: Molto brava Susanna, si suona, tra l'altro.
2: Stavo per dirti, mi piace tantissimo, sì. E dovremmo riuscire a sentirla in realtà.
1: Eh sì.
0: Molto bene, manca solamente la tenda Pacianca. Vi chiedo di leggerla voi perché io no, guarda, da qua ci leggo. Mamma che anzianità. Allora, alla tenda Pacianca 23:45 Atomic Vibration goes to Festa Radio from Techno to Tribe. Sarà una bella serata di cassa dritta al Pacianca.
2: Tecno CH.
0: Sì, ma già si capiva, perché se arriva alla Tribe difficilmente è Tecno con la K.
1: Scusi, ma io che sono ignorante e ascolto Raul Casadei, questa Tribe cosa l'è?
0: È una mix di tecno tribale, ovviamente, quindi con anche suoni di percussioni. Non è afro, perché non è afro,
1: no,
0: per
1: chiaro.
0: Niente, però sapete che io ho partecipato da figurante a una serata Tribe,
1: sì,
0: suonando le percussioni e facendo lo sputafuoco.
4: No, sì, bellissimo. Porca. Lo sputafuoco, ma che
0: ho
4: bello.
0: Rispolverato questa mia tecnica che usavo quando facevo black metal per fare fondamentalmente il paiasso, sì.
2: No, perché infatti stavo per dirti, ci vuole comunque una preparazione per fare lo sputafuoco, che ti
0: sì
2: cacci...
0: se non vuoi bruciarti la faccia,
2: no,
0: cioè,
2: infatti, esatto, devi meglio, saperlo sì, fare per sì, fortuna sì, lo sì, sapevi sì, fare,
1: cioè, per sì, fare lo sputafuoco una volta non serve preparazione, è per volerlo rifare che devi sapere come,
0: esatto,
1: si fa, credo.
0: Come
1: le guido fuoco ai pantaloni,
0: sì, ma è un po' come la storia che tutte le piante sono edibili, alcune una volta sola,
1: esattamente,
4: chiaro.
1: Non si può lanciare da 5000 metri senza paracadute, nessun problema, poi non lo rifai forse,
0: esatto, puoi farlo una volta sola, lo diceva anche
1: Taricone uomo aquilo, no
0: cioè, mi viene in mente Alessandro Bergonzoni, fantastico Alessandro Bergonzoni, dove uno arriva da un altro e gli fa, ma io posso mangiare il pollo con le mani? Sì, però mangeresti l'unico pollo con le mani che c'è sulla terra. Ok, vabbè, siamo quasi alla fine di questa
2: puntata. L'ho capita adesso. Madonna.
0: Ma sì, ma non c'è fretta.
2: Non c'è problema. Guarda, potevo aspettare,
0: vai,
2: abbiamo ancora qualche minuto di.
0: Ma sì, ma qual è il problema?
1: Comunque io avrei un appunto sulla rubrica La classe non è acquario. La stiamo facendo fare all'unica astemia.
2: Noi lo dovevamo
1: chiusa.
2: Rivelare l'ultima sera,
0: no!
2: Dovevamo trollare tutti quanti e dire alla fine, raga, comunque ve l'abbiamo fatta perché io sono astemia. E invece adesso
1: e niente,
2: basta,
1: cancella.
2: Niente,
0: quindi,
2: non sono
0: niente,
2: più
0: no,
2: credibile.
0: No,
1: mi censuri poi.
0: L'ultima sera dovrai venire a fare la rubrica ciocca.
1: Esatto.
2: Caspita, questo è difficile.
1: Ah? No,
2: no, però
1: difficile.
2: Vorrei dire, a onore del vero, prima ho assaggiato delle cose, perché io le
0: sì,
2: assaggio, non le bevo, non, però mi come, bagno le labbra,
1: certo, come migliori sommelier.
0: Ma perché è la dose che fa il veleno, ricordiamolo sempre.
2: Bravo, infatti.
0: È la dose che fa il veleno.
1: Ma che livelli siamo stasera?
0: Raga,
1: E non è stato ancora detto nemmeno Crasi, ad esempio.
2: No. Ma forse abbiamo detto Phil Rouge?
1: Ho detto io
0: qualche volta. È saltato fuori. Va bene ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine di questa intensa 13ª giornata qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Io vi ringrazio tutte e tutti quanti perché è stata particolarmente intensa questa giornata, tante emozioni,
2: tanti cambi di palco,
0: tanti cambi d'opinione, anche perché quello è il bello, no?
2: Assolutamente,
0: cioè, no? Si parla, si discute,
1: si cresce,
0: si matura tutti insieme. Vogliamo lanciare ai giovani che tornano dalla discoteca
2: il caso Scafroglia
0: è una trasmissione eccezionale.
1: Poi ti rubiamo.
0: Tra l'altro, se non l'avete mai visto, c'è su RaiPlay, c'è tutto. Il caso Scafroglia, uno dei programmi più riusciti di Corrado Guzzanti. Se per caso l'aveste perso, recuperatelo, è gratis su RaiPlay. Siamo arrivati alla fine, visto che ne abbiamo parlato e starà suonando in questo momento, se ci state ascoltando in diretta, se ci state ascoltando in replica, alla tenda Ciringhito, andiamo a riascoltarci gli Asma con questa bellissima Anziani Sparano. Ciao!
3: Ciao.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

0: li stendo, li conto, sono sei, poi li riconto perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia. Che cotte! Ragazzi, che notte quella notte.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. Mamma!

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!